A big disgrace, waving your banner all over the place.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Salgono le torri norvegesi. Elland e Deggem dentro l'area di rigore bergamasca. Punizione molto distante dalla porta. C'è il destro di Moro, c'è il sinistro di Miranda. Ancora i consigli di Italiano. Resta sul pallone solo Miranda. È uno schema, larga sulla sinistra. Rowe che potrebbe puntare. Zappacosta invece un cross col destro sul secondo palo. Arriva il tiro e la palla in porta. Orsolini.

0: al suo numero 7.
1: Domani alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Inter, presentato da
2: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari, a prezzi eccezionali, tre gemmologi per stime e valutazioni, in via Ugo Bassi 31B a Bologna, gioielleriaguidetti.it.
1: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: buona giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: È morto Carlo Petrini, il padre dello slow food e della rete mondiale Terra Madre, punto di riferimento nell'attivismo ambientale e agroalimentare. Si è spento a 76 anni nella sua abitazione a Brano il Cunese, a darne notizia lo stesso movimento da lui creato 40 anni fa. Rientrati da Israele, gli attivisti italiani della Global Sumud Fotia, rilasciati dalle autorità dello Stato ebraico. I loro racconti parlano di abusi anche sessuali e pestaggi, come già avevano riferito ieri il deputato dei 5 Stelle Dario Calotenuto e l'inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. La procura di Roma acquisirà il video stato dal ministro Ben-Gvir. Ucraina, circa 100 tra morti e feriti russi nel pesante attacco delle forze di Kiev contro una base del servizio segreto di Mosca vicino alla Crimea, attacchi con droni in territorio russo. Intanto il cancelliere tedesco Merz propone di concedere all'Ucraina lo status di membro associato dell'Unione Europea prima dell'adesione completa. Voci di un accordo vicino tra Stati Uniti e Iran, anche se la situazione è ancora in divenire. Washington apre intanto già un fronte cubano con la porta aerea Nimitz schierata nei Caraibi. Basket, l'Olimpia a Milano è la prima semifinalista dei playoff scudetto, il quintetto di Poeta passa con 84-72 sul campo di Reggio Emilia e chiude 3-0 la serie di quarti. Nell'altra sfida Brescia spugna 84-80 il parquet di Trieste e si porta sul 2-1 nella serie. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Siamo entrati in una fase di tempo stabile, soleggiato, dal sapore decisamente estivo. Ieri a Casalecchio abbiamo raggiunto i 29 gradi, oggi probabilmente supereremo i 30 gradi. Non è una cosa eccezionale per maggio, ma insomma avevamo davanti un po' di giornate davvero calde che raggiungeranno il culmine probabilmente a metà della settimana prossima, quando le temperature potrebbero arrivare anche a 32, 33, forse 34 gradi. Intanto oggi venerdì è un'altra bella giornata di sole, cielo sereno per tutto il giorno, inutile dire che il sole picchia forte, le temperature come dicevamo raggiungeranno i 30 gradi probabilmente, e anche per domani sabato un'altra bella giornata di tempo stabile, asciutto, assolutamente nessuna precipitazione, temperature che soprattutto in pianura e nei grandi centri arriveranno a 30 gradi, probabilmente li supereranno, forse anche 31-32 gradi. Come dicevamo, andrà avanti così per qualche giorno, almeno fino a metà della settimana prossima, poi vedremo se ci saranno dei cambiamenti. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
9: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
10: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
11: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
12: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
13: Deliveroo!
12: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
14: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
15: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
16: Una cittadina isolata.
17: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
16: Una terribile minaccia.
18: Ma che cosa? Internet è scomparso.
17: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
16: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
19: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
20: Piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con aereo. Le nostre barriere antiallagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
21: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
22: E quella lassù?
21: È la costellazione del benzinaio.
23: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

Buongiorno, buongiorno, ben trovati amici e nemici semplici conoscenti, sono le 7.07, comincia un'altra giornata insieme, finisce un'altra settimana insieme e oggi partiamo dal calendario filosofico che ci suggerisce questa frase, un pensiero al giorno, quello di oggi è: in qualsiasi direzione vai, baci con tutto il cuore. È anche un po' di culo secondo me, però quello aiuta sempre. Comunque questa è una frase di Confucio, che non poteva esprimersi come sottoscritto, non aveva una rassegna stampa mattutina, non era nessuno. Il nostro numero di telefono è 366, che succede qua, 402 4022, vedo segnali strani. Sì, funziona, buongiorno anche a chi manda dei messaggi se ne ha voglia. La frase del giorno invece di tempo perso è questa: ogni tanto nella vita bisogna anche andarsela a cercare se si vuole trovare qualcosa. I santi, madonna che saggezza, i santi del giorno da onorare, onomasticare, augurare, messaggiare, whatsappare sono Ausonio, Basilisco, Bovo, Casto, Lupicino, Fulgenzio, poi ci sono anche le sante Quiteria e Umiltà, che è veramente santissima umiltà averne, e poi anche i santi Viano e Zota. Oggi è la giornata mondiale della biodiversità. Nel 2017, purtroppo, il 22 maggio a Manchester, nel Regno Unito, un attentato kamikaze dopo il concerto della cantante statunitense Ariana Grande alla Manchester Arena causò 22 morti, 60 feriti e 12 dispersi. Nel 96, il 22 maggio, uscì il primo film della serie Mission Impossible, 96, quindi giusto 30 anni fa, mannaggia. Poi nel 1980 per la prima volta l'arcade distribuì un videogioco, la Namco distribuì un videogioco che si chiamava Pac-Man, e Pac-Man quindi compie oggi 46 anni, insomma non male neanche lui. Nel 1922 invece Francis Scott Fitzgerald pubblicò per la prima volta il racconto Il curioso caso di Benjamin Button sulla rivista Colliers. Il curioso caso è diventato così un prototipo, un paradigma, sarebbe, chissà, sarebbe bello poi davvero nascere vecchi e morire neonati. Sarebbe male, non sarebbe male. Io ad esempio, vabbè, tanti insomma, forse sì, non credo che non si commetterebbero errori, tornassi indietro non rifarei, se ne commetterebbero dei diversi semplicemente. Ma qual è la cosa che mi ruga di più del non avere 20 anni? La lista è lunghissima, però una delle cose, non tra le prime ovviamente, insomma ce ne sono tante che sono scontate, insomma io vorrei di nuovo avere 20 anni per poter riguardare di nuovo da capo tutto il cinema, o anche riascoltare la musica, perché è difficilissimo farsi sorprendere, cioè ormai quando ne hai già visti tanti, ne hai già ascoltati tanti, eccetera, farsi sorprendere è un'impresa ardua.

Così come, insomma, tutto il film, compreso quelli che possono essere ritenuti dei minimi colpi di scena, certo non è Mission Impossible, è evidente, però era tutto telefonato, tutto ampiamente previsto prima, tutto già visto. E sì, film caruccio, punto, così come un film caruccio, quello che è passato per essere, ne abbiamo già parlato, un capolavoro, un film nuovo, ah, finalmente, lì il Caurismachi della pianura veneta, come si chiama, la provincia veneta, anche quella è lo squallore della provincia veneta, l'abbiamo già conosciuto, è già stato raccontato molte volte, lì il film On the Road di due ubriaconi, le città di pianura. Ehi, caruccio, tutto lì, no, capolavoro, finalmente lì, come insomma, abbiamo già detto, ne se ne discuteva anche con amici l'altra sera, è stato un regolamento di conti, cioè interno il cinema italiano si nutre e si divora tutto al proprio interno, si nutre di se stesso e si divora allo stesso tempo. Ha mandato un segnale al cinema romano, al cinema dei grandi autori, al cinema napoletano, anche quelli che insomma ormai le lingue predominanti all'interno del cinema si sono rotti le balle del mastandreismo, eccetera, con tutto il rispetto per Valerio Mastandrea, un attore che stimo, eccetera, però il premiare due scappati di casa veneti improvvisati che fanno un filmettino così, caruccio, nulla di più, farlo diventare un capolavoro è uno sgherro, è uno sgarbo, è uno sfregio, cioè, così, evidentemente, significa. Cioè Sorrentino che nel giro di 2 anni ha 25 candidature, mi sembra 26, non becca un David, è ovvio, cioè La Grazia è un film molto più bello di tutti quelli che sono stati premiati, però lì c'è segnale, come dire, Ciccio abbassa le penne e poi oltretutto, appunto, come diceva la mia amica, le nane che fumano e le suore che ballano e i rinoceronti al galoppo ci hanno anche rotto un po' le balle anche quelli come tipo di cinematografia e quindi si premiano dei film che si disperatamente li si cerca di far passare per nuovi che di nuovo in realtà poi hanno molto poco. Abbiamo iniziato con un bel pippone che non, esatto, Vado ti porta il cuore, non era di Susanna Ekin, ma ah sì, ok, e Ale, sì, no, non era Confucio, sì, era Susanna Tamaro il libro. Ecco, stasera conto di andare a vedere il nuovo film di Almodóvar, Margherita, sì, io penso che andrò a vederlo. Penso domenica, perché Almodóvar è uno di quelli che ha avuto qualche battuta a vuoto, mi pare anche sano, legittimo, però è uno di quelli che ha mantenuto, secondo me, un livello narrativo e qualcosa da dire anche a lungo, diciamo così, perché molti poi esauriscono la propria vena, ripetono molto se stessi e ad esempio, ecco, ne parlavamo l'altro giorno, l'altra sera l'abbiamo accennato, cioè Muccino e Ospetek, anche loro, basta. Cioè, ma io vi ho voluto tanto bene, vi ho amato, vi ho apprezzato, soprattutto Ospetek, però a un certo punto anche basta, ripete sempre la stessa roba, sempre la stessa ambientazione, sempre. Uscite dal tinello di casa. Che magari anche già nel corridoio di casa scoprite qualcosa di diverso rispetto a gli amori omosessuali e da una parte con tutte le dinamiche del gruppone, il famiglione, le grandi famiglie omosessuali, tutti gli amici che vanno a pranzo tutti la domenica, tutti quanti sfigati, ammaccati, non ce n'è uno etero per sbaglio e se è etero è più infelice degli altri, oppure quell'altro che niente, le famiglie o meglio ancora le storie d'amore devono finire per forza all'ospedale o con della gente che urla, che si lancia delle suppellettili, che si tradisce, che piove, che poi a un certo punto piove sempre, nel film di Muccino sotto l'acqua bisogna correre con la camicia bagnata, quanti raffreddori si prendono nel film di Muccino anche solo a guardarli. Tutta quella roba lì, tutta la famiglia borghese che si scanna, si tradisce, si insulta, si. Cioè, basta, no? Anche basta. E proprio
proviamo una volta, poi

0: magari non riesce, proviamo una volta a cantare un'altra canzone, a suonarne un'altra, a vedere se ci riesce. C'è qualcuno che ci ha provato, gli è andata male, poi dopo torna sui suoi passi, però un pochino più di varietà, un pochino più. Tra l'altro, la serie che aveva fatto Muccino, mi pare su Sky, traendola da uno degli ultimi film, non mi ricordo, A casa tutti bene, mi pare, no? E quella lì, guarda, anche pur sempre quella storia del ristorante con queste famiglie, questi fratelli, queste cose che si scannano, si un pochino più vivace, insomma, qualcosa di diverso, sempre gli stessi temi, sempre le stesse, però c'è anche il pianoforte, sono sette note, la musica sono sette note, non è che uno pretende che ci sia la gente che si inventi delle note nuove o degli strumenti nuovi, per carità, però si possono con gli stessi strumenti e le stesse note ogni tanto trovare, anche provare e trovare, una con la P e una con la T, ma sono strettamente connesse, delle cose differenti. E le cose che non ti ho detto, guarda, ma è meglio che non te le dica, se vuoi te le dico tutte, forse è meglio che non te le dica, perché è un film, a parte recitato, inizia subito latrando, cioè proprio, cioè, anche dei bravi attori, però sempre, mamma mia, una roba che faceva venire un caldo proprio, era come girare ieri con un maglione di lana collo alto, col dolce vita collo alto, che con 30 gradi, con dei film che fa venire caldo, che hai già visto tutto da quando schiacci il telecomando prima ancora che cominci. E su, coraggio, forza, proviamo, voi che potete, provate a tentare qualcosa di nuovo. Inizia bene a leggere i giornali, mi diciamo, va bene, ok, ci sto. Dunque, abbiamo detto tutti i compleanni, le cose, abbiamo fatto tutto il giro, sì, inizio bene a leggere i giornali e comincio, così impari a chiedermi con questo tono così perentorio di iniziare la rassegna stampa, comincio con il giornale, perché così facciamo contenti anche tutti gli ascoltatori di una parte politica e facciamo contenti tutti i detrattori di Lepore, e per tutti gli altri, se uno inizia la giornata, come dico sempre, con il giornale, dopo può solo andare meglio, e quindi è tutto in discesa. L'ultima di Lepore apre lo sportello contro l'islamofobia, questo è a pagina 7 de Il Giornale, la mossa del sindaco di Bologna. In un clima di crescente tensione con lupi solitari che si affacciano nel panorama italiano, anche dei cani che si affacciano nel panorama giornalistico, il PD di Matteo Lepore ha pensato di dar vita ad uno sportello per l'islamofobia, che ti è mancata pure la L tra le altre cose, ma te la regalo io, dammi una consonante, te la regalo io, una L, islamofobia, manco lo riesci a scrivere, proprio come Fonzi. Adesso lavoreremo per inserire un modulo dedicato all'islamofobia, per avere uno step ulteriore più specifico, spiega la vice sindaca Emily Clancy, cui si aggiungono le esternazioni dell'assessore Daniele Ara. Vogliamo migliorare anche sulla comunicazione in lingua, in questo caso l'arabo, come ci chiede anche un ordine del giorno del Consiglio Comunale. A intervenire nel dibattito anche l'ex presidente dell'UCOI, l'Unione delle Comunità Islamiche Italiane, e referente della comunità islamica bolognese, Yassin Lafram, secondo cui Bologna non è una città islamofobica né razzista, e proprio per questo dobbiamo anche avere, insomma, e proprio per questo dobbiamo avere anche il coraggio di dire che anche qui ci sono episodi, linguaggi, a volte campagne che colpiscono la comunità musulmana e non vanno liquidate come semplici provocazioni. Non ovviamente una parola, scrive il giornale, sulle sofferenze della comunità ebraica locale. Per cui non c'è una singola iniziativa in nessuna delle regioni guidate dalla sinistra, nonostante l'odio di matrice dilagante, di matrice, è saltata una parola. Anche il timing fa riflettere, la scelta amministrativa, sì, una bella, una manifestazione in solidarietà di Israele. Ah, interessante com'è. La scelta amministrativa arriva subito dopo l'attentato della vicina Modena, un'azione che la sinistra ha subito derubricato, evidenziando i disturbi psichici di Salim El Kudri, e la pista terroristica dell'emulazione jihadista è stata scartata a prioristicamente dai Dem. Ma guarda, sai, vi do una notizia, l'ha scartata anche il ministro degli interni, che è uno dei vostri lettori e delettori, però solo i miei interni l'ha scartata quella pista, non è che l'ha scartata, però Fratelli d'Italia si è schierato contro lo sportello anti-islamofobia di Lepore e Compagni. Per Stefano Cavedagna, europarlamentare, la mossa del PD è imbevuta di facile perbenismo, è un po' che manca la parola buonismo, vediamo se c'è, teso a non discriminare la realtà. Saltano delle parole, ma non è questa la prima iniziativa simile messa in piedi dalla giunta bolognese. Nel capoluogo emiliano romagnolo era già stato istituito uno sportello antidiscriminazione per le persone LGBTQIA+, un ufficio nato per offrire supporto in caso di discriminazione per identità di genere o per l'orientamento sessuale. C'è qualcosa di male per voi? Interessante, spiegatecelo. Anche la Lega, con il consigliere comunale Matteo Di Benedetto, attacca Lepore e continua a sprecare soldi pubblici in deliri ideologici. Insomma, Bologna, conclude il giornale, sta diventando la città degli sportelli, forse ne manca uno, quello in grado di occuparsi dei problemi reali dei cittadini. Bella, come ti chiami? Niente, c'è solo la sigla, Fra, boh, peccato perché meritavi la delazione del titolo in te. Francesco Boezzi, sei te, bravo. Poi, il resto del Carlino, ad esempio, prendiamo una pagina 19, nazionale, guida ubriaco e drogato, investe due sorelle, fugge, una muore, l'altra è ferita. Questo è successo a Milano, 38enne, positivo alla cocaina, aveva anche bevuto, valori 4 volte oltre il limite, si è costituito dopo aver telefonato ai genitori, perché la mamma è sempre la mamma, le anziane stavano attraversando sulle strisce, in via Carni a Milano, e è successo mercoledì sera ed è solo, e già buona grazia che l'hanno messa a mezza pagina, a pagina 19 del resto del Carlino. Non risultano in questo caso dei post e delle campagne e dei tweet e dei WhatsApp e dei messaggi di dalla Lega in giù, tutto il centrodestra, non risultano. Non, perché? Perché il 38enne era italiano, Giorgio P. E in questo caso, anche questo io poi lo chiedo, non lo so, ignoro, non dovrei, ma ignoro, non capisco perché del criminale orrendo, psicopatico farabutto che ha compiuto l'attentata strage di Modena, noi sappiamo il nome, il cognome, l'indirizzo di casa, tutta la biografia, dove sta la sorella, dove c'è il negozio della sorella, dove sono i genitori, come si chiamano i genitori, le analisi del sangue, tutto sappiamo, e questo 38enne che ha accoppato una anziana, poi insomma sull'anziano adesso ne riparliamo, 75 anni una, se l'altra ne aveva neanche 70, le ha stirate tutte e due sulle strisce, drogato, marcio, di questo non dobbiamo sapere niente, nulla. La Giorgio P, puntato P, perché? Oltre a tutto il resto, il criterio è semplice, il criterio è che ognuno si faccia le stragi sue, no? Cioè ognuno deve fare le stragi a casa sua. Allora, se questo è il criterio, bisogna dirlo, no? Marco scrive, ma come si fa a non capire che se non si fa di tutto per integrare la comunità musulmana poi tra 20 anni ci troviamo le balie a Idice? Siamo anche prima e ci siamo già vicini. Che se non fai le mense scolastiche con i menù per i musulmani poi i genitori integralisti non li mandano a scuola e tra qualche anno sti ragazzi ti li ritrovi in strada? Cioè, una cosa che bisognerebbe che si capisse, che si provasse a capire, adesso poi lo so che mi arriveranno dei messaggi che mi fanno venire la gastrite, ma chi me lo fa fare a me alle 7:30 del mattino, ma una cosa che bisogna capire è che non è che dice sei di sinistra e allora tu vuoi che vengano qui e ti sgozzino la nonna, no, sei di sinistra e allora sei contento che ci sono delle zone di Bologna dove devi aver paura anche tu a girare perché sono pieni di spacciatori, di gente che si tira delle coltellate, di regolamenti di conti tra bande, quindi la stazione, la Bolognina eccetera, no, sei contento perché sei di sinistra, no, ma neanche un po'. Il problema non è se sono contento o no, il problema è la soluzione, cioè cosa si può fare? Fermiamo i flussi migratori nel mondo? ma lo so, è qualche milione d'anni che si va avanti a flussi migratori, se ci si riesce a fermare i flussi migratori, se ha un senso, poi fermati anche ovviamente anche quando siamo poi noi che vogliamo andare da qualche parte, che abbiamo bisogno per lavoro eccetera. Guardatevi Pane e Cioccolata con Nino Manfredi quando gli italiani andavano in Svizzera. Però a parte questo, insomma, per fortuna bisogna sempre, come diceva De Crescenzo, essere, per fortuna si è sempre settentrionale di qualcuno, cioè c'è sempre qualcuno nella scala, bisogna individuare sempre qualcuno nella scala gerarchica del mondo sul quale poter sputare in testa da sopra, e così ci si è sempre, si può essere razzisti sempre di qualcuno, va bene, ma ci si sposta da sempre, l'umanità si sposta, l'essere umano è nomade, si sposta, ci sono i flussi mica, oh, li fermiamo quelli, riusciamo a fermarli con i muri come fa Trump, vediamo, è una soluzione quella, vi pare possibile? Io non penso che sia una soluzione, che fin qui non ha funzionato un granché, e quindi statisticamente mi sembra improbabile che possa funzionare in futuro, tutto lì. E allora bisogna pensare delle altre soluzioni per ridurre l'impatto di una cosa che ha di un fenomeno che è insito nella natura dell'essere umano, dell'umanità, quello di muoversi, di spostarsi, di andare dove c'è o si pensa ci sia maggior benessere, e andare lì, e allora quello succede e quello va affrontato con delle soluzioni, perché non è una questione né ideologica, è una questione estremamente, può essere anche una questione di mentalità, per carità, di indole, okay, ma è una questione estremamente pragmatica. Pausa dopo il pippone, così vi riprendete.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Ci vuole assolutamente la valida di Celli. Uno strike e zero ball su Celli a casa. Tocca Celli, infila la valida e la palla addirittura passa. Errore grossolano di Guevara. Guarda quanti ne girano, guarda quanti ne girano. Viene dentro anche il terzo punto. Diventa un triplo per Celli. Stasera alle 20:30.

0: Landuzzi Caldaie, Centro Assistenza Autorizzato Baxi, Hermansson Eduval, Unical, Beretta e Silver.
1: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutte le partite della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno, siamo entrati in una fase di tempo stabile, soleggiato, dal sapore decisamente estivo. Ieri a Casalecchio abbiamo raggiunto i 29 gradi, oggi probabilmente supereremo i 30 gradi. Non è una cosa eccezionale per maggio, ma insomma avevamo davanti un po' di giornate davvero calde che raggiungeranno il culmine probabilmente a metà della settimana prossima, quando le temperature potrebbero arrivare anche a 32, 33, forse 34 gradi. Intanto oggi venerdì è un'altra bella giornata di sole, cielo sereno per tutto il giorno, inutile dire che il sole picchia forte, le temperature come dicevamo raggiungeranno i 30 gradi probabilmente, e anche per domani sabato un'altra bella giornata di tempo stabile, asciutto, assolutamente nessuna precipitazione, temperature che soprattutto in pianura e nei grandi centri arriveranno a 30 gradi, probabilmente li supereranno forse anche 31-32 gradi. Come dicevamo, andrà avanti così per qualche giorno, almeno fino a metà della settimana prossima, poi vedremo se ci saranno dei cambiamenti. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
2: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
9: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
10: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
9: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
11: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
12: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da €16.950.
2: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
3: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
4: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Rovelta X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a €199 fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
6: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
7: I trattamenti viso Niva Q10, antirughe fluido con SPF 50, filler mirato, siero e trattamento intensivo sono a €10,99. Creme Power giorno e notte e contorno occhi sono a €8,99. E con due prodotti Niva Viso, di cui almeno uno Q10, in omaggio il latte detergente Q10 Power.
6: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: Attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliate a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: E rieccoci qui, sono le 7.35 e questo è tempo perso. Di nuovo buongiorno, sto sfogliando delle cose, un attimo una cosa perché... allora, ricominciamo con l'ordine, scusate. Intanto Ale mi ha detto era meglio se continuavi a parlare di cinema, sì, in effetti, lo stavo pensando anch'io le stesse cose, adesso sapevo di aver dato la stura, ma... dunque, allora, questo è di cinema, questo messaggio direi, no, non l'ho ancora visto e quindi ne riparleremo dopo che avrò visto il film di Almodovar, spero, presto. Poi, ti ho sempre stimato, quindi hai smesso adesso, Andrea, lo so, mi dispiace, tuttavia il parallelismo tra un italiano che investe sulle strisce ubriaco e il fatto di sabato mi fa rabbrividire, ma no, Lepore continua ad aprire sportelli in base al suo bacino elettorale, basta con sta folla del razzismo. A Bologna c'è una comunità cinese molto nutrita da oltre 50 anni, mai un problema del supposto razzismo. Poi non ho detto che Bologna è una città razzista, però insomma non possiamo neanche dire che non ci sia anche una componente intollerante, non mi sembra che sia neanche questo il paradiso. Comunque, a parte questo, basterebbe che venissero rispettate le regole del vivere comune sul fatto del giornalismo ideologico che senza peccato scagli la prima pietra, poi ancora molto meglio assimilazione piuttosto che integrazione, però è più faticosa e violenta. Noi invece nel fine settimana andiamo a prendere gli aperitivi al mare, quindi perché faticare, scrive Luca. Poi Cioni era già piuttosto mogio per le cose del caldo, nota Paolo, lo capisco, e ora mi butto nel labirinto bolognese, speriamo di sentirci, dai che ce la puoi fare, manda comunque notizie dalla strada. No, cioè, adesso se tu scendi ora vuoi che ricominci da capo tutto il pippone, mi dispiace, no, niente, notavo semplicemente il fatto che dell'omicidio stradale dell'altra sera a Milano, leggevo l'articolo, no? Dove è stata uccisa, investite due donne sulle strisce, una è morta, il conducente era sotto effetto di droghe, e di questo però non si sanno le generalità, non se ne sa nulla, nessuno ha protestato, nessuno ha fatto dei discorsi di tipo ideologico da una parte o dall'altra, o comunque razzista, o comunque nessuno ne ha approfittato per fare della propaganda politica, niente, un italiano che ha accoppato una signora sulle strisce, quello neanche il nome sul giornale, mentre di quello sappiamo appunto l'indirizzo, la sorella, la famiglia, dove lavorano, cosa fa, tutto. E perché me lo spiega anche, ma è una spiegazione che non regge più di tanto, mi dispiace, dov'è che aspetta, a Modena è tentata strage, a Milano è omicidio stradale, mi scrive Cristiano, due gravità ben diverse. E Cristiano, adesso a parte appunto ti ho anche risposto in privato, ma ripeto, non so, prova a chiedere ai figli e ai parenti della signora che è morta sulle strisce se la gravità è ben diversa, e comunque nelle stesse situazioni, sia in media che la politica, se l'autore dell'omicidio stradale non era italiano, si sono sempre comportate diversamente, o spesso, quindi è inutile che ce la raccontiamo questa cosa. Sugli omicidi, anche sugli omicidi stradali, c'è una tutela della privacy che è intermittente, e ci sono dei casi in cui omicidi stradali, insomma, adesso ne ho trovati vari, e in alcuni casi sono state date le generalità anche degli italiani, quindi a volte sì, a volte no, boh, ma anche questo è relativo. E poi se l'autore non è italiano, c'è, è inutile, non siamo ipocriti, c'è un atteggiamento per quanto riguarda la privacy molto diverso. Ci sono da generazioni sapienti, dice Andrea, mestatori del torbido delle paure sociali, negli ultimi anni con i social network poi sono anche aumentati. E poi ti ricordi la fine di Morisi, il capo della, sì, la bestia di Satana lì, come si chiamava, la belva, il capo della macchina mediatica di Salvini, oppure Giancarlo Galan, governatore del Veneto, che chiedeva di regolare il flusso di immigrati per i capannoni, erano forse, sono più sfruttabili e ricattabili, ma il calo demografico non si aggira sparando due, facendo sparate xenofobe e razziste, secondo Andrea. Poi, ma adesso, ok, diciamo che sul tema siamo, ci sono opinioni diverse, ecco, punto, e chiudiamola qua, perché sennò non è che è chiaro, io ho detto la mia, voi avete detto la vostra, e andiamo avanti, sennò restiamo incartati su questo, che poi dopo ci si ingastrisce il venerdì mattina, no, non è il caso, dai, andiamo verso gli aperitivi al mare, come scriveva prima il nostro amico, in serenità. Turisti da mezza Europa, ad esempio, se volete fare il safari in questo weekend, anche alle porte di Ravenna, il fenomeno alle porte di Ravenna, anche il Carlino dà spazio addirittura sulle pagine nazionali, quotidiano nazionale, pagina 20, sul caso dei pavoni di Punta Marina, gadget, cartolini, biscotti, i pavoni sono un business, adesso se poi scoprono di poterli fare anche arrosto, come è successo col granchio blu, se il pavone si scopre commestibile come il tacchino, attenzione, da Cenerentola della Riviera, località sotto i riflettori dei media internazionali. Adesso poi Cenerentola della Riviera, Punta Marina, non lo so, adesso queste gerarchie dipende in base a quali criteri. C'è chi cavalca l'onda, è l'unica che hanno, probabilmente a Punta Marina prima non ci conosceva nessuno, non c'era. Resta la preoccupazione, il sindaco pensa alla delocalizzazione dei volatili, ecco, bisogna fare la remigrazione anche dei pavoni, pensate un po'. Punta Marina, Lucia Buonatesta sul Carlino scrive che si attende di conoscere il numero ufficiale di pavoni e pavonesse, c'è cioè il censimento del pavone. Una volta che i dati del censimento saranno elaborati, il report verrà presentato con un incontro pubblico, addirittura interviene anche un pavone. Nel frattempo il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, ha indicato una possibile futura casa per i volatili. Una soluzione, ha detto, potrebbe essere quella di delocalizzarli nel bosco di 80 ettari che è in via di realizzazione da parte di SNAM come compensazione per il rigassificatore alle spalle dell'abitato. In paese invece c'è chi litiga, chi cerca di ingegnarsi per utilizzare al meglio la nuova popolarità di un lido che era sempre stato figlio di un dio minore, o di una spiaggia minore, o di un mare minore. Così sono spuntati i gadget a forma di pavone, il cono pavone della gelateria Creme della Creme, la pizza favolosa pavone del locale Titti e Silvestro, per non parlare delle cartoline, delle calamite con gli affascinanti volatili già in vendita da qualche anno però. Lo scorso weekend a Punta Marina sono arrivate anche due corriere di turisti, mai viste in questo periodo, tutte a caccia del pavone. Negli ultimi giorni ho fatto più la guida che il pasticcere, sono arrivate persone dall'Italia, ma anche turisti stranieri, inglesi, tedeschi e pure qualche norvegese da Oslo, dice questo il racconto di Claudio Ianniero, che è il titolare di una pasticceria. C'era un gruppo di quattro pensionati scesi in bici da San Marino, qualcuno che dopo essere andato a vedere i fenicotteri nelle valli è venuto qui per i pavoni. Cerchiamo di sfruttare questa curiosità. Punta Marina prima non la conosceva nessuno se non chi la frequenta da sempre e della zona, ora stanno arrivando tante persone a vedere i panini, i pavoni, scusate, il nuovo gusto pavone, pavone superstar, e va bene, e quindi viva i pavoni di Punta Marina a Ravenna. Poi c'è un'altra notizia di cronaca che invece arriva da Bologna, il video virale del duello con il writer. L'ho fermato, mi ha aggredito, quando ho visto che lo riprendevo mi ha minacciato, ho cercato di spruzzarmi addosso lo spray, è caduto in pieno giorno sotto gli occhi dei passanti, dice l'aggredito. A Bologna fanno quello che vogliono. Nicoletta Tempera scrive: alle 20 a fine maggio c'è ancora tanta luce in via Novasadella, in pieno centro a Bologna c'è ancora tanto movimento di ragazzi che passeggiano, prendono aperitivo, di gente che torna a casa da lavoro, e tutto sarebbe normale se in mezzo a questa quotidianità urbana non ci finisse anche un writer, neppure tanto giovane, impegnato a firmare un tipico muro rosso di Rosso Bologna. Nessuno par far caso alla anomalia della scena, perché il problema degli imbrattamenti è una triste costante anche qui, ma non Pietro Rocchetta Casadio, titolare dello storico studio fotografico di Biogobassi, che non si è voltato dall'altra parte, cercando di far rispettare legge e decoro, ha rischiato pure di prenderle. Ha postato un video che onestamente non ho visto, e dice: la percezione è che a Bologna sia ormai considerata una zona franca dove ognuno può fare quel che vuole, che sia un senso di impunità dominante, come dimostra l'atteggiamento di questa persona. Erano le 20, era ancora giorno, stavo passando in auto a via Rosadella, ho visto il writer all'incrocio con via Saragozza, a volto scoperto imbrattava il muro senza alcun timore, malgrado la strada fosse piena di gente, visto che lì c'è anche un bar sempre affollato, sì, conosciamo. Ho iniziato a gridargli di smettere e a riprendere la scena col telefonino, che con le telecamere dalla mia auto, c'è anche le telecamere in auto, lui faceva finta di niente, continuando imperterrito. Mi sono avvicinato, lui ha colpito il mio cellulare, mi ha minacciato cercando di spruzzarmi addosso lo spray della bomboletta nera, voleva verniciarmi anche la macchina, si è fermato solo quando gli ho detto che avevo le telecamere anche sull'auto e stavano riprendendo tutto. Quando ho visto quello che stava accadendo non me la sono sentita di voltare lo sguardo all'altra parte. Con l'imbrattatore c'era anche una ragazza che immortalava a sua volta la performance dell'amico, che copriva con il suo graffito un altro graffito, il tutto con una serenità incredibile, come se fosse roba loro, un livello di anarchia totale. Io faccio parte del gruppo antidegrado della zona di via Parigi, ho girato i video anche sul gruppo dove c'è l'assessore della sicurezza Matilde Madrid, poi subito dopo essermi allontanato sono andato in questura a sporgere denuncia, consegnando sia il video ripreso con il cellulare dove il writer si vede bene in volto, sia quello effettuato con l'auto. Vedremo la situazione dell'altra sera. È la dimostrazione che Bologna è ormai percepita come una città dove ognuno può fare ciò che vuole impunemente. Io ho deciso di intervenire non perché mi sento un eroe, ma perché si è superato il limite della spregiudicatezza. Prima i writers almeno agivano incappucciati di notte, adesso così alla luce del giorno l'ho fatto per fare la mia parte. Non voglio che Bologna sprofondi nel degrado, perché queste persone capiscano che non tutto è lecito e non tutto si può fare. Ha ragione, i muri di Bologna fanno schifo. Ogni tanto mi capita di passare da una via della zona universitaria, ogni tanto spesso, da una via della zona universitaria dove ho abitato per decenni da ragazzo, ed è quasi riconoscibile, è tutta ricoperta di scritte orrende. Trovo che sì, sul degrado siamo pienamente d'accordo. Sul fatto che sia difficile trovare delle soluzioni che non siano militarizzare la città, non lo so se siamo d'accordo o meno. Mi sembra un tema molto delicato, difficile da affrontare, e non penso che sia soltanto una questione di percezione, cioè che venite qua che potete fare quello che vi pare. Non credo, non lo so, per molti il messaggio che viene mandato è questo. Io non penso che sia così, però sicuramente c'è qualcosa che non va, come diceva Vasco Rossi. La questione del degrado, però, di come le strade vengono trattate, di come tutto ovunque sia sempre più sporco, tenuto male e non rispettato, è molto comune. Bologna si sta adeguando in basso, si sta livellando in basso a quello che è la normalità di tutte le grandi città. E anche questo dipende da una questione di maleducazione civica crescente e di conflittualità, nel senso che quello che si, come dire, l'ordine in una città si basa sul fatto che tu debba sentire la città come tua, e allora se nel corridoio di casa tua, salvo qualche eccezione che per carità c'è, possiamo conoscere, però se nel corridoio di casa tua non scrivi sul muro e non pisci negli angoli, non lo fai neanche fuori, perché quello che c'è fuori è casa tua, Bologna è casa tua. E mentre c'è un atteggiamento invece che in altre città c'è da tanto tempo, da troppo tempo, il campanilismo si ferma magari a delle abitudini o a degli slogan, però poi comunque c'è l'idea che fuori da casa tua nulla ti appartenga, e quindi lo puoi imbrattare, maltrattare, tanto la cosa pubblica non è tua ma è pubblica di qualcun altro, la collettività, tu non sei parte della collettività ma sei nemico di questa. C'è questo atteggiamento mentale che è sbagliato, che spiega perché in alcuni posti ci sia il rispetto della cosa pubblica, in altri anzi viene vista come un nemico. Una città che dove diciamo aumenta sempre di più la distanza tra chi la abita da sempre, chi l'ha vissuta, chi c'è nato, chi l'ha amata, chi è autoctono o indigeno e chi viene da fuori e non la vive come propria, questa distanza aumenta e la si misura anche sullo scarso rispetto per le cose di tutti, compreso i muri. Tunnel antialluvione sotto San Luca, questa è l'apertura invece del Resto del Carlino, che dedica il fotone di centropagina alla storia che invece vi ho appena raccontato, filma il writer e viene aggredito. Però c'è anche il tunnel antialluvione, andiamo a vedere di che si tratta. Progetto antialluvione, un tunnel sotto San Luca per evitare nuove piene, galleria scolmatrice, chissà, poi possiamo anche farci le visite guidate, lunga 2,5 km, ci vorranno 8-10 anni e 100 milioni, va bene, ne riparliamo sperando di esserci. L'Epore De Pascale è un'opera importante, vuole risolvere il nodo Ravone, articolo di Francesco Moroni. Una galleria scolmatrice lunga 2,5 km sotto San Luca, un'opera in grado di intercettare e deviare le piene del Ravone, ma anche del rio Meloncello, fino al Reno, sgravando la portata d'acqua del torrente che attraversa la città. C'è chi affettuosamente l'ha già ribattezzato il tubone, un po' per stigmatizzare, un po' per pescare dalle poche conoscenze idrauliche in possesso, ma resta il fatto che quella di un tunnel nelle viscere dei colli sembra essere l'unica soluzione per risolvere il problema della rete idrica e dello stretto bacino del Ravone, per scongiurare soprattutto l'ipotesi di nuove alluvioni come nel 23 e nel 24. Ne sono convinti il Comune e la Regione, che ieri pomeriggio alle 17:30, durante l'ultima riunione della Commissione Speciale Bipartisan sul tema, hanno presentato l'alternativa all'ipotesi di dover agire in collina, creando vasche di laminazione dove non c'è spazio, con il rischio di aumentare la fragilità del terreno e in città mettendo mano al tratto tombato. La terza via, quella di una galleria, appunto, era già emersa a febbraio dopo la presentazione del report del DICAM, cioè la commissione di comune regione alma mater. Ora l'idea si è fatta sostanza, ci vorranno tra gli 80 e 100 milioni, salvo lungaggini burocratiche e aumento dei costi, ma che sono due variabili di quelle che proprio non si possono neanche ritenere tali, diciamo che sono certezze, come infatti abbiamo visto, scrive il Carlino, e io lo sottoscrivo per il passante, quindi vattela poi a pesca se davvero i tempi e i costi saranno quelli, non lo sono quasi mai, qualcosa come 8-10 anni, forse 12, e famo pure 15 o 20, beato chi lo vede. L'obiettivo però è essere pronti con un progetto di fattibilità già a ottobre per inserire il tubone. Dove ce lo dobbiamo inserire il tubone? All'interno del primo ciclo di programmazione degli interventi di prevenzione, intercettando così parte del miliardo di euro stanziato dal governo. Serve pianificare una risposta di sistema ad un problema drammatico, puntualizza il governatore Michele De Pascale. Per il Ravone i millimetri d'acqua caduti in collina sono incompatibili con l'attraversamento della città. Se arriva quella quantità d'acqua non c'è possibilità che attraversi Bologna senza fare danni. Ecco perché proponiamo una soluzione significativa, forse la più significativa dell'era contemporanea. Prendo un impegno chiaro e trasparente: siamo la regione osteria che cagnara qua fuori, che adesso c'è una rissa tra cani, un regolamento di conti, sarebbe molto importante fosse di siamo la regione meno indebitata d'Italia. Dice, meno male, se questa solo, quindi indebitiamoci, facciamo pure dei buffi che insomma, così ce le guiamo agli altri. Sarebbe molto importante fosse di comunità, venisse questa soluzione venisse confermata in tutto l'iter progettuale, verrà fatta qualsiasi sia il costo di realizzazione, sia che venga coperta tutta dal governo, sia che ricada sul bilancio della regione. Non sono spaventato, dice il presidente della regione, e i comitati fanno, scrive il Carlino, un primo sorriso, passo avanti significativo, non si perda altro tempo. Questo è il commento degli alluvionati di Andrea Costa al canale Navile fino al Comicolli all'Aposa. Auspichiamo che arrivino i fatti dopo gli annunci, ma l'approccio, dicono, è giusto. Poi abbiamo la storia del writer, pagina 2 e 3, riprende il writer in azione in centro, cittadino minacciato, aggredito, e dice sono colpito dal senso di impunità. E poi lotta al vandalismo grafico, investiti 450.000 euro, ma serve l'impegno di tutti, lo dice l'assessore Simone Borsari, che appunto fa il punto sui lavori, sul lavoro del comune per mantenere il decoro. Attuati patti di collaborazione con i cittadini, dopo le manifestazioni ci attiviamo subito, dice. Poi Sassone di Fratelli d'Italia, Quercioli di Bologna ci piace e De Biase dicono al centro Bologna, dicono chi danneggia il bene comune deve pagarne le conseguenze. Su questo devo dire che sono assolutamente d'accordo. Poi ancora Via Goito sradica a calci un palo e lo porta via nei guai, meno male che almeno è nei guai. Poi ancora sempre sul Carlino, flottiglia, attivisti bolognesi liberati, Alessio è atterrato a Malpensa, Ilaria ripartirà oggi per l'Italia, il 31 anni di Budrio ha fatto rientro allo scalo milanese, la mamma Luisa dice un sollievo sentire la sua voce, la compagna invece della 42enne dice debilitata allo sciopero della fame, è atteso anche Francesco Gilli. Poi ancora sempre sul Carlino vediamo centro storico del futuro, i sondaggi, un piano da scrivere tutti insieme, cos'è questo? Comune alma mater, fanno dei questionari fisici online sulle esigenze di chi vive o lavora dentro le mura, l'obiettivo è una strategia integrata di politiche, riprende, ok, poi ancora commercio di prossimità, i negozi sono presidi di coesione, bisogna puntare sugli hub urbani, e poi ancora non so cosa voglia dire, ma va bene, sono d'accordo. Poi borse di studio ai ragazzi per imparare la musica nel nome di Ambro, è una delle proposte che potrà prendere forma con comune e università. Il papà della vittima, il macchinile capotreno ucciso il 5 gennaio, dice è un'ottima idea. E poi ancora San Donato parla l'ex presidente del quartiere, lo cascio, volevano solo colpirmi. L'ex presidente, dopo la soluzione del compagno, dice: ci ha rimesso il quartiere. Il compagno era stato accusato di aver mandato delle mail anonime in cui diffamava la coalizione civica, dicendo che faceva favori, favoriva una cooperativa sociale che opera in quartiere. E però questa accusa è caduta dopo che la compagna dell'accusato, presidente del quartiere, si è dimessa dopo una lunga polemica e dice: ho subito un attacco personale, non me ne capacito, alla fine a rimetterci è stato il quartiere, che ormai è fermo da mesi. Si toglie più di qualche sassolino nella scarpa, dalla scarpa Adriana Locascio, in questa intervista di Francesco Moroni sul Carlino, dopo la soluzione del compagno Andrea Battilocchi, accusato di diffamazione nei confronti di alcuni esponenti di coalizione civica e del presidente della cooperativa sociale Eta Beta. Locascio ripercorre gli ultimi mesi durante i quali la bufera politica ha spinto verso le sue dimissioni da presidente del quartiere. Ho resistito solo grazie a chi mi è stato vicino e ad Andrea, che ringrazio. Ho scelto di non fare dichiarazioni durante le fasi della vicenda per rispetto istituzionale, ho sempre difeso l'amministrazione e il partito della coalizione. C'è stato un comportamento violento con affermazioni che indicavano con certezza la colpevolezza del mio compagno, ma non riesco ancora a capire perché. C'è stata la volontà di disseminare informazioni per colpirmi, poi ho visto anche tanta solidarietà. Molte signore si fermano per farmi forza, abbracciarmi. Chi ha attaccato me e il mio compagno non ha mai avuto intenzione di fermarsi, il quartiere è stato l'unico a farlo. Finché ero in carica non è mai successo che saltasse un consiglio di quartiere. Mi sono dovuto fermare dopo un lavoro di 4 anni non semplice, con tutti i cantieri possibili immaginabili, dalla linea rossa all'8-0 del passante, l'interramento dell'ex Veneta, scandellare eccetera. Chi mi ha attaccato non solo non ha mai fatto nulla su questi temi, ma ha tentato di buttare all'aria 4 anni. Quando ho lasciato, chi mi ha voluto colpire ha accettato la nomina del mio capogruppo con le stesse linee di mandato, si è solo provveduto a sostituire un nome, quindi penso che sia stato un attacco politico verso di me. E la domanda perché non va fatta a me, mi dispiace molto, nonostante il mio sacrificio il quartiere comunque è rimasto fermo. Dall'altra parte coalizione civica dice: non ci risulta neanche che sia partito il processo, non ci risulta che sia stato ancora celebrato un processo a Battilocchi per le accuse di diffamazione nei nostri confronti. Lo dicono Paolo Brugnara e Marina D'Altri di coalizione civica. Da quanto filtra, i due consiglieri della coalizione di coalizione del quartiere San Donato San Vitale, oggetto delle mail anonime a carattere diffamatorio, che sono i due consiglieri, sono Trotta ed Amico, non si sarebbero manco presentati in aula a causa della mancata notifica del giorno dell'udienza. E questo mi risulta anche per quanto riguarda gli avvocati e della parte della cooperativa Eta Beta, non sono venuti a conoscenza del fatto che ci fosse un'udienza, non si sono presentati perché non lo sapevano, e quindi non so se questo si vedrà, poi se questo potrà essere motivo di riapertura del caso. Per il momento dall'ala a sinistra della maggioranza non sono arrivati ulteriori commenti sulla vicenda. Ancora altre notizie, una brutta notizia: è deceduto il 52enne di Molinella, che era stato punto da un insetto in cortile. Paolo Fravezzi, baricella, aspirato 24 ore dopo in ospedale. E il pizzico fatale, scrive Zoe Pederzini sul Carlino, mentre aiutava un conoscente, immediato il soccorso e il ricovero, ma non è bastato. Poi ancora siamo arrivati alla pagina, siamo alla pagina della cultura degli spettacoli, ma siamo anche al momento di GR Meteo, e quindi piccola pausa e poi ci risentiamo subito su Nettuno Bologna 1. Questo è tempo perso in tutti i sensi.
13: Lega Basket Serie A, quarti di finale, playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
14: Qui su Nettuno Bologna 1, gara 2 dei quarti playoff. Sta succedendo di tutto alla Virtus Arena. Mamma mia, Diarra, secondo libero, sbagliato, rimbalzo importante, lo prende Niang. A extra possesso Virtus, Vildoza, lato destro del campo, Vildoza deve scappare da lì. Vildoza ancora, vorrebbe Niang, marcato da Jokela. Niang riceve, fuori per Vildoza, la tripla importante, Vildoza non la mette, c'è Diarra, rimbalzo!
13: Quel canestro! questa sera alle 20 in diretta dal Pala Trento, Dolomiti Energia Trento, Olidata Bologna, presentato da
15: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
13: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Sono le 8 e un minuto.
20: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
21: Confermano il racconto di pestaggi e abusi gli attivisti italiani della Global Smooth Flotilla rientrati nel nostro paese agli aeroporti di Fiumicino e Malpensa dopo il rilascio da parte delle autorità israeliane.
22: Sono state almeno 48 ore di pura violenza e tortura generalizzata. Siamo stati, possiamo dire tecnicamente, in un campo di concentramento.
23: Cittadini di 70 paesi diversi ci hanno assalito, hanno dato i taser, torturato in tutti i modi, ma soprattutto c'è una nave prigione che è un campo di concentramento che galleggia.
21: Sale l'indignazione e la condanna in tutto il mondo nei confronti del governo di Tel Aviv, in particolare di Ben Gvir. La procura di Roma acquisirà nel suo fascicolo già aperto anche il video postato dal ministro dell'ultradestra. La morte di Carlo Petrini, il teorico del gusto, l'uomo dello slow food e della valorizzazione delle filiere e della cultura alimentare. Si è spento a Bra, in provincia di Cuneo, dove era nato nel 1949. Tennis, ancora in corso le qualificazioni, segna meno 2 il conto alla rovescia del Roland Garros al via domenica. Lunedì o martedì il debutto di Jannik Sinner, finora protagonista di un 2026 praticamente perfetto. È tutto a più tardi da Davide Camera.
20: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1. Meteo.
24: Buongiorno. Siamo entrati in una fase di tempo stabile, soleggiato, dal sapore decisamente estivo. Ieri a Casalecchio abbiamo raggiunto i 29 gradi, oggi probabilmente supereremo i 30 gradi. Non è una cosa eccezionale per maggio, ma insomma avevamo davanti un po' di giornate davvero calde che raggiungeranno il culmine probabilmente a metà della settimana prossima, quando le temperature potrebbero arrivare anche a 32, 33, forse 34 gradi. Intanto oggi venerdì è un'altra bella giornata di sole, cielo sereno per tutto il giorno, inutile dire che il sole picchia forte, le temperature come dicevamo raggiungeranno i 30 gradi probabilmente, e anche per domani sabato un'altra bella giornata di tempo stabile, asciutto, assolutamente nessuna precipitazione, temperature che soprattutto in pianura e nei grandi centri arriveranno a 30 gradi, probabilmente li supereranno, forse anche 31-32 gradi. Come dicevamo, andrà avanti così per qualche giorno, almeno fino a metà della settimana prossima, poi vedremo se ci saranno dei cambiamenti. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
13: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
25: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti e ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
26: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
27: Che pace qui! E che fresco! Grazie alle finestre Infissi Group. Niente rumore, niente caldo e niente condizionatore. Ah! Una cimice! Finta! Quella peste di Francesco la usa per spaventare il fratellino. Gli insetti restano fuori con le zanzariere Infissi Group.
28: Acquista ora le finestre da Infissi Group. Fino al 15 giugno, in omaggio le zanzariere antinsetti, le uniche certificate in città. Infissi Group, a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group, l'arte dell'abitare.
29: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
30: A
0: all'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
5: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
8: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
18: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
8: Ristorante Pizzeria Caruso.
18: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
8: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
30: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: 8.08, ritorniamo in diretta, tempo perso con Emilio Marrese, ancora buongiorno, Nettuno Bologna 1 e 366-402-4022, buongiorno Emilio, dice Franz, cosa ne pensi dello studio di una banca, da cui risulta Bologna la città italiana dove si vive meglio? Penso che gli studi lasciano il tempo che trovano, anche se qualcosa di vero c'è sempre, comunque insomma, parametri, dipende molto, cioè non sono il Vangelo, sono un'indicazione, credo che Bologna sia una città dove si vive ancora decisamente meglio di tante altre e che sia una città dove si vive decisamente peggio rispetto a se stessa, a come si viveva sempre qui qualche anno fa, ecco, non senza specificare che stia peggiorando. Poi Francesco, ciao, buona giornata. Dopodiché dunque Roberto ce l'ha con gli hub urbani, Marione ciao anche a te, poi a Roma si dice Buffi e mi è scappato Buffi invece di Puffi, a Bologna diciamo Puffi per i debiti. E poi buongiorno a tutta la radio, Emilio, Dario, Manfredi, Leo, Francesca, Frank, credo che non ce ne sia uno sveglio, forse Dario quest'ora, da lui giro questo tuo saluto. Mi sembrava giusto oggi doveroso celebrare i ragazzi della primavera del Bologna FC. Bravi, bravissimi, esatto, bravi, bravissimi. Speriamo che, insomma, come dice, una rondine non fa primavera, ma in questo caso nel senso rose fioriranno. Altri frasi fatte non me ne vengono per commentare questa cosa. Insomma, qui c'è bisogno che dal settore giovanile del Bologna qualche giocatore cominci vero, non quelli che fanno 10 minuti, mezz'ora, poi spariscono in scie o giù, quelli veri. Sarebbe ora, perché se no il modello Atalanta, ciao. Poi l'Atalanta, lo ripetevo la statistica un po' di tempo fa, è la squadra che ha fatto debuttare nella massima divisione della sua serie, la Serie A, 93 giocatori, più di Real Madrid e credo anche Barcellona, cioè una di quelle in Europa, se non la prima, nella top 3 dei vivai europei, non italiani, compresi tutti i giocatori che fa debuttare, che, come Palestra, che non hanno mai giocato nell'Atalanta. Poi fa una questione sempre a proposito di questo, Andrea fa i complimenti a Leo Bosello per la radiocronaca di ieri della primavera, mi sono sentito come la finale di Champions, fantastico, giro volentierissimo questi complimenti a Leo, che è sicuramente una grande promessa del giornalismo, oltre ad essere un bravissimo ragazzo e professionista, quindi i suoi successi sono davvero luce per tutti noi e assolutamente meritati. Poi Leo scrive: non capisco perché il capotreno ucciso in stazione viene universalmente chiamato con questo nomignolo Ambro, è una cosa poco rilevante, penso sia giusto chiamarlo per nome e cognome, Ambro lo chiameranno poi i suoi amici, hai ragione, Sandro Ambrosio, Ambrosio, però è vero che purtroppo in alcuni casi fa molto comodo ai titoli dei giornali avere delle

Corrono giovani veterani, uomini e donne, bolognesi e forestieri. Nel bar di Bologna ci sono giocatori da Ferrara, Modena, Pescara, quindi anche gli stranieri. Andiamo. Stasera al centro Corticella, Tifare San Giorgio o Casalecchio ci saranno 400 spettatori appassionati ma educati, perché come nel tennis, mentre si gioca serve silenzio. È una storia da bar, sì, ma una faccenda seria, e sul sito della WISP si potrà assistere addirittura in diretta streaming alla finale del torneo dei bar di Bocce e Boccette. Poi abbiamo detto, va bene, la flottiglia, pagina 2 e 3, ritorno a casa degli attivisti bolognesi, atti illegali di violenza, denunciano, 3 giorni al freddo ammassati in un container, i soldati ci sparavano contro. Poi Ravone, la galleria sotterranea che ci difenderà dalle alluvioni. Poi c'è un'intervista a Di Stasi, che è segretario cittadino del PD. Il PD non lascia soli le proprie amministrazioni, il clima politico, i propri amministratori, il clima politico è troppo aspro. Questo è legato alle minacce ricevute con proiettili in busta mandato alla sindaca Francesca Marchetti di Castel San Pietro, che dice: quel proiettile non mi fermerà. E poi ancora abbiamo la storia, no, la storia, ripeto, è troppo lunga e complicata, insomma, la storia del quartiere San Donato. Coalizione Civica sul caso Battilocchi dice che non c'è stato nessun processo, questo è un altro titolo. Albergatori contro la CGIL, i contratti sono in regola, non generalizziamo, il sindacato denunciato, lavoro nero e appalti opachi nel turismo, l'Epore chiama le imprese a breve un incontro con tutti. San Ruffilo, genitori e bambini chiedono di andare a 30 all'ora fino a Rastignano. Questa è la cronaca cittadina. Poi ci sono gli spettacoli Dams Day, mostre, musica e teatro. Domani al Dams Lab in piazzetta Pasolini alle 14.30 ci sarà il Dams Day, e quindi tra gli ex allievi ci sarà anche Io sono un cane, che, insomma, concerti, insomma, un musicista, mostre, concerti, laboratori teatrali, cortometraggi, c'è tutto il mondo delle arti dentro il primo Dams Day, giornata creativa e ricca di eventi, una non stop a quella di domani, che parte alle 14.30 e finisce alle 19 in piazzetta Pasolini, quella della Cineteca, pensata per tutti gli studenti di oggi, di domani, anche di ieri, perché no, a giornata aperta a tutti, in modo particolare agli studenti delle superiori. L'appuntamento, lo spiega Paolo Noto, che è il coordinatore del Dams, nasce da questa motivazione, teniamo a presentarci come un corso universitario che non ha una finalità strettamente dichiaratamente pratica, non è un'accademia in cui si impara a dipingere, fotografare, suonare, recitare o filmare, ma è un posto in cui si prova, quando è possibile, a trasformare quello che si impara in esperienze concrete da condividere con gli altri. Infatti, dice, nel corso degli anni, sempre di più, anche grazie alle innovazioni che sono state fatte dal punto di vista della didattica, l'aspetto applicativo delle cose che facciamo viene fuori, emerge, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, ci saranno varie mostre, sulla Cyborg Dystopia, mostra di Marco Bolognesi, concerto Giulia Leone, Melting Pop, poi ancora, cosa c'è ancora? Beh, insomma, varie iniziative, vari spettacoli, varie cose, se vi interessa il tema e l'istituzione. Anna Dore, dagli Etruschi alla guida dell'archeologico, edizione numero 50 di Arte Fiera, si svolgerà dal 5 al 7 febbraio del 2027. Intanto ieri è stata presentata la nuova direttrice del museo archeologico, che subentra Paola Giovetti, la funzionaria che guidava il museo dal 2009, che presto andrà in pensione. Anna Dore sarà la prossima direttrice, non è un volto nuovo, scrive Paola Naldi su Repubblica, perché lavora da molti anni nelle sale espositive sotto il padiglione, sarà una guida, una squadra, insomma, praticamente tutta il femminile, sarà, e lo è già, quella che ha affiancato la direttrice uscente e affiancherà la prossima direttrice. L'anno scorso 173.000 visitatori e oltre 58.000 persone che hanno partecipato ai laboratori e alle visite guidate. Questi sono i numeri del museo archeologico a Bologna. Ancora qualche messaggio. Cri dice che i tortellini a 59 euro non c'è problema, li prende al supermercato a 12, sono più cattivi, però cioè, adesso neanche proprio tra 12 e 59 è tanto, però quelli del supermercato, insomma, non proprio che siano la stessa cosa, neanche lo possiamo dire.
Ricordo le partite degli anni 90 nei bar dove tutti fumavano e si faticava a vedere il tavolo da biliardo, alcune venivano sospese anche per nebbia per alcuni momenti, per alcuni attimi.

0: Genova, che non si ripristinavano le condizioni di visibilità necessarie. Questo ce lo ricorda il Big, mentre io vi ricordo che noi ci ritroviamo lunedì, dove insomma, parleremo un po', oggi non l'abbiamo fatto, parleremo un po' del Bologna, del futuro del Bologna, vediamo come si conclude oltre l'ottavo posto anche dal punto di vista così dell'orgoglio, della soddisfazione, del sorriso, la stagione rosso-blu, e ne parliamo però la prossima settimana. Vi aspetto come sempre puntuali, mi raccomando, sin dalle 7, che non è che potete arrivare quando vi pare, questa trasmissione non è un albergo. E grazie al Coeochia, ma perché mi mandi una pizza così? Boh, vabbè, la foto di una pizza, sono contento. Bene, 8:29 è l'ora di passare la palla a Laura Dario e all'amico Dario Ronzulli. Ciao, vi auguro un fantastico weekend.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch. E in più, un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026. Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
2: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
1: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
3: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
4: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
3: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
5: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
6: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
7: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
8: La stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
9: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
8: E cosa fanno? Magie?
9: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
8: Funziona! Incredibile!
9: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
8: Per info, emilianamacchineufficio.com.
10: Oh, Marco, pronto per lo stadio?
11: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
10: Un disastro. Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
12: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
10: Davvero?
12: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
13: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina al centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
18: A maggio Renault Clio Full Hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAG 1 e 31, da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
19: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
22: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli.
0: Ale, eccoci qui. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Amiche, amici, Nettuno Bologna 1. Sono le 8 e 35 minuti e siamo prontissimi per partire in questa mattinata, ultima della settimana, venerdì 22 maggio. È una giornata importante per Virtus e Fortitudo, impegnate questa sera in gare delicate da playoff. La Fortitudo a gara 2 al Paladozza contro Verona, dopo aver perso la prima sfida mercoledì sera. Delicata e non poco anche quella della Virtus, che di scena a Trento alle 20, ci sentiamo dalle 19 con anche una puntata speciale di fatto di Buzzer Beater, poi dalle 20 la radiocronaca in diretta del match e a seguire il post partita su Nettuno Bologna 1, come sempre in diretta e in esclusiva per quella che appunto è una gara delicata anziché no per la Virtus, che peraltro si presenta non solo senza Holston e lo sapevamo, non solo senza Paiola e lo immaginavamo, ma anche senza Liu Diarra. E alla fine il dubbio sul turnover stranieri, rimettiamo Smailagic, non lo rimettiamo, ma io toglierei Tizio, toglierei Caio, si è risolto da solo, nel modo peggiore però, possiamo dirlo, senza troppi problemi. Ve la raccontiamo naturalmente questa sera, la commentiamo stamattina insieme con i vostri messaggi al 366-402-4022. Per quanto riguarda invece i discorsi legati all'arresto del mondo del basket, ieri è andata in scena un po' di gare playoff, poi ricapitoleremo anche con qualche voce dai campi. Milano già in semifinale, ha battuto Reggio Emilia in gara 3, Brescia ha vinto 2-1 nel buio di Trieste, ancora una volta è andata via la luce come l'anno scorso, incredibile, e Brescia avanti 2-1 nella serie. E poi Rimini che ha strapazzato Cividale nella prima gara di semifinale di A2 dall'altra parte del tabellone. Quindi questo per quanto riguarda il recap della serata di ieri baschettara. Oggi anche gara 3 tra Tortona e Venezia e poi le semifinali di Eurolega, che se volete andremo a parlare più tardi. Per quanto riguarda il calcio, ieri è stata sicuramente la giornata del Bologna Primavera, ve l'abbiamo raccontato con Leo Bosello. 2-1 alla Roma, gol di Lo Monaco decisivo all'ultimo minuto, e Bologna che è in semifinale contro la Fiorentina, ancora da giocare in trasferta la partita, con però una grande soddisfazione sicuramente per i rossoblù, che avevano un risultato a disposizione, cioè vincere, e quel risultato l'hanno ottenuto. Sentiremo poi le parole di mister Morrone al termine del match. Ci sono anche i grandi, ovviamente, con la vigilia della sfida contro l'Inter, con sempre meno giocatori dell'Inter, della prima squadra almeno, a disposizione, e perché le scelte di Chivu stanno andando abbastanza chiaramente in quella direzione lì.
2: e quindi niente Akanji, niente Çalhanoğlu, già in Turchia se non sbaglio Çalhanoğlu, cioè proprio salutato la compagnia, ha detto vabbè ci vediamo l'anno prossimo, e Thuram mancherà e mancherà insomma un po' di gente, non sarà evidentemente l'Inter titolare, veramente un'amichevole di fine stagione per loro e tutto sommato anche per il Bologna, anche se da questo punto di vista i rossoblù non dovranno, cioè non avranno l'intenzione di sconvolgere troppo la, la formazione titolare. Anche Dumfries non ci sarà domani, poi vediamo se magari qualcun altro salterà la, la partita, non certo i giocatori italiani, tanto dove vuoi che vadano a giugno. Parleremo comunque di Bologna-Inter, ovviamente torniamo sempre sui temi del futuro che tengono banco in attesa che qualche tassello cominci a muoversi, qualcosina cominci a muoversi in maniera più decisa, in maniera più ufficiale. Per ora siamo alle chiacchiere variamente assortite. Allora, messaggi, dicevo, al 366-402-4022, già parecchi ascoltatori così molto preoccupati per la Virtus, ma intanto rispondo ad Ale, per il Bologna Primavera anche contro la Fiorentina gara secca, sì assolutamente, la, di fatto una Final Four per quanto riguarda il campionato Primavera, è una formula un po' particolare, devo dire la verità, nel senso che nel momento in cui si fa un campionato così profondo, lungo, perché sono 20 squadre, fai 38 partite e poi ridurre, cioè, capisco i playoff, ci mancherebbe, per l'idea dei playoff è bella, ci può stare, però onestamente puoi ridurre tutto a partite secche, mi sembra una forzatura regolamentare rispetto invece a quello che potrebbe essere un discorso un po' più ampio di campionato. Capisco anche che i tempi sono stretti, ma allora non fate un campionato da 20 squadre e 38 partite. Già il fatto che sia un campionato under 20 è una vergogna, siamo i termini che vanno usati, una vergogna assoluta. E, insomma è una formula un po' così, un po' sui generis. Vabbè, ormai il calcio italiano ci ha abituato a questo e anche a peggio, quindi figuriamoci. Saluto Tommy che scrive, parafrasando Guccini, informazione di emergenza, agire con urgenza, anche Diarra fuori, sì, anche Diarra fuori. Ha riportato una lesione muscolare dell'addominale obliquo esterno destro. Diciamo che in dubbio per stasera, ecco, ma formalmente in dubbio, ma sostanzialmente molto difficile pensare che possa giocare stasera per gara 4, poi si vedrà e quanto è grave, anche quanto è profonda questa lesione. Su Paiola invece ieri c'è stato questo aggiornamento della situazione legata al capitano bianconero. C'è questa irregolarità del menisco esterno che è esattamente la stessa che, o qua, più o meno insomma la stessa, siamo sullo stesso tipologia di infortunio che ha avuto all'altro ginocchio, quello sinistro, quello che si è operato. Questo è il destro e quindi la decisione è stata fare un'artroscopia diagnostica, cioè andiamo a vedere com'è la situazione lì dentro e poi vediamo che cosa si può fare, se si può non operare, se si può, se si deve operare, però intanto si fa quello perché l'infortunio c'è, perché l'infortunio è delicato visto che appunto è stato è lo stesso che è capitato all'altro ginocchio, la terapia conservativa in quel caso non ha funzionato e si è reso necessario un intervento, qui naturalmente visto il precedente c'è la volontà credo, in primis giustamente del giocatore di capire se è il caso di anticipare l'intervento o meno invece di fare un'altra terapia conservativa, quindi situazione molto delicata, non c'è dubbio. Per quanto riguarda Paiola, l'idea di averlo in campo per questi playoff è un'idea che se volete possiamo ancora mettere sul piatto, ma dobbiamo necessariamente aspettare questa artroscopia diagnostica, che cosa ci dice. Naturalmente poi per quanto riguarda Diarra, se non gioca lui c'è Smailagic, la squadra è sostanzialmente fatta con caratteristiche diverse, situazioni diverse naturalmente rispetto alla presenza del Maliano che ha dato e stava dando un contributo notevole sotto canestro, molto in attacco, qualcosa anche in difesa, al di là appunto delle scelte che l'hanno messo parecchio in difficoltà, ecco. La Virtus 26 sta per caso cercando di emulare quella dell'81 che giocò playoff e finale di Coppa dei Campioni con gli stranieri out causa infortunio, scrive Stefano. Non so se ha quell'idea, ecco, mi auguro per loro di no, onestamente penso proprio di no. E poi altri messaggi sempre sul discorso anche programmazione televisiva, chiede un ascoltatore, ma onestamente non so dirti il motivo del perché la Virtus non stia andando in chiaro in questa fase. Credo, ipotizzo, dipenda semplicemente dai giorni in cui ha giocato e dagli slot, quindi, che in chiaro ce lo può dare al basket, quindi dipende sostanzialmente da quello, dagli orari e dai giorni in cui gioca la Virtus, e quindi quali sono gli slot televisivi poi in chiaro sostanzialmente. Marchino Salus, ti saluto Marchino, buongiorno anche a te. Ieri ho visto Milano un pochino Cividale. Milano, quando ha deciso di difendere, si è visto. Mi dispiace per Cividale, anche se la serie è solo all'inizio. Noi abbiamo un po' di interessi variamente assortiti, no? Dico noi come appassionati, perché poi Cividale Rimini è una serie molto, molto bella, molto affascinante, devo dire, tra due, non dico underdog, però tra due che all'inizio erano accreditate sì di un buon campionato, ma magari una finale playoff no, e invece sono lì. E tra l'altro Rimini ha vinto una gara 1 così, dopo aver vinto due giorni prima gara 5 in trasferta. Oh, però tanto di cappello, mica facile, e assolutamente mica facile. Ok, grazie all'ascoltatore che ci dice che Monza Catanzaro è in chiaro. Va bene, ok, avviseremo chi di dovere per Monza Catanzaro. Va bene, ne prendiamo atto volentieri. Poi Andrea, alla fine avere due stranieri in più per i playoff non è poi così questa brutta scelta? Ah beh no, assolutamente. Assolutamente, altrimenti avresti giocato in 9 contro Trento e avremmo dovuto buttare poi nella mischia Torri, e non mi sembrava il caso onestamente, ragazzi. Cioè, va bene tutto, va bene che la radio è vicina alla Virtus, la segue, la seguiamo, però adesso sacrificare uno di noi in campo mi sembrava un po' esagerato. Credi che servirà direzione per tutto l'anno prossimo avere già una squadra con 16 giocatori veri da inizio anno, proprio per evitare acciacchi di vario tipo che ti porti da una stagione massacrante? Secondo me no, la stagione è sicuramente stata massacrante, quella dell'anno prossimo lo sarà uguale, però non credo onestamente che cambi la strategia della Virtus su questo. L'ideale certo è sempre quello, avere 15-16 giocatori da campo e non 12-13 più gente, diciamo, più ragazzini da svezzare. L'ideale sarebbe la prima opzione, però Andrea, quell'opzione lì ti costa o quantomeno ti costringe a diluire il budget in maniera diversa. Non credo onestamente cambierà la strategia. Certo è che appunto squadre come Milano o come la Virtus hanno questa possibilità che altre squadre non hanno, di tamponare eventuali assenze. Cioè, Trento, se le manca Devante Jones, deve fare un po' di necessità virtù. Poi in gara 2 l'ha fatta bene, come abbiamo potuto vedere, però è un'assenza che pesa. Manca un giocatore alla Virtus, straniero, italiano che sia, Virtus e Milano hanno più possibilità di sostituirlo. Poi al di là delle caratteristiche dei giocatori, intendiamoci, al di là di quello, che Smailagic ovviamente soprattutto in questo momento credo ti dia cose molto diverse rispetto a quelle che ti dà Diarra, però intanto è comunque un giocatore di esperienza, un giocatore che ha comunque delle qualità, quindi è ovvio che anche per quello Virtus e Milano hanno qualcosa in più rispetto alle rivali. Se azzardo a dire che il prossimo anno Paiola va alla Stella Rossa, ci vado vicino? Non lo so Fabio, non lo so. Paio ha sicuramente tanto mercato in Eurolega, anche da squadre di secondo me di livello superiore alla Stella Rossa. È chiaro che la situazione fisica di quel menisco è una situazione che chiaramente preoccupa, non c'è dubbio, e quindi credo che chi voglia, chi abbia interesse, e sono tanti giustamente, a firmare Paiola per l'anno prossimo, voglia in qualche modo prima avere insomma, dei riscontri. Questo mi pare assodato, ma è altrettanto assodato, così torniamo anche a una polemica che c'è stata ieri, no, in realtà c'è in questi giorni, sto sentendo delle robe, ragazzi, così come è assodato che ci sia interesse della Virtus a capire se Paio può essere utilizzato o meno in piena sicurezza. Parlo proprio di sicurezza, perché qui parliamo di quello. Riprendo le parole di coach Jakovlevic: la salute dei giocatori è importante quanto vincere, e allora forzare il rientro di Paiola, se Paiola non è in grado di giocare o è in grado di giocare ma con un livello di rischio altissimo, non conviene a nessuno. Non conviene a nessuno. Questo sempre a proposito di chi, e purtroppo sono tanti, e questo faccio veramente fatica ad accettarlo proprio, quelli che in questi giorni stanno dicendo: ah sì, vabbè, l'infortunio, ma capirai, starà facendo finta, figurati. Io, cioè, ragazzi, possiamo parlare male e possiamo fare relazioni su, no, qualunque no, ma insomma su tanti giocatori, ma onestamente a fare queste relazioni su Paiola, ribadisco, io resto sbigottito. Sbigottito. Proprio sbigottito. Farle su Paio dopo tutto quello che ha fatto in Virtus, anche adesso tornando dall'infortunio, prima partita si è gettato a cercare palloni come se, senza nessun pensiero del fatto che fosse appena tornato dall'infortunio, no? Sì, spesso vediamo, no, giocatori che quando tornano, giustamente, anche magari solo a livello inconscio, sono cauti nei cambi di direzione, nell'andare a buttarsi su un pallone, giustamente anche, ma Paio no. Io onestamente, cioè, leggere in giro, ma Paio sì, vabbè, tanto sta pensando all'altro contratto, figurati, finge l'infortunio. E lo finge bene però questo infortunio, se bisogna andare a fare un'artroscopia diagnostica e vedere bene cos'è a sto menisco. Lo sta fingendo molto bene, a dei livelli Paio in questo senso che io quando andavo alle superiori non credo di aver mai raggiunto per non andare a scuola. Altro che il termometro messo sulla lampadina per far salire la febbre, qui siamo a dei livelli, ragazzi, elevatissimi. Quindi vabbè, confidiamo ovviamente che possa andare tutto per il meglio, e naturalmente quando avremo notizie certe, definite, non le voci incontrollate che ci sono a Radio Portici, ve ne daremo conto. Saluto Stefano da Castenaso. Faresti un'offerta importante a Paiola adesso per tenerlo ora nel suo momento di difficoltà fisica? Ragazzi, però non è, lo ribadisco, non è una questione economica quella di Paio, o non si riduce tutto lì. Non è che offrendo di più rispetto a quello che la Virtus ha offerto allora l'affare si chiude. Non è quello, non è solo una questione economica, è una questione di obiettivi, è una questione di voglia anche di fare qualcosa di nuovo, di provare qualcosa di diverso in un ambiente diverso. Non è una questione economica, non è quello. Quindi possiamo fare tutte le offerte che volete a Paio, ma non cambierebbe la situazione, ecco. Mike, giusto quello che dici, però è corretto anche dire che la Virtus ha fatto tanto per Paiola, gli ha permesso di diventare ciò che è e lui ha ricambiato, poi se deciderà di andare, in bocca al lupo. Ah no Mike, ma questo è scontato, no assolutamente, ci mancherebbe. Sono stati 10 anni in cui tanto hanno dato tutte e due all'altro, no questo assolutamente, ci mancherebbe altro. Poi, come abbiamo detto tante volte, arriva un momento in cui la strada del giocatore e la strada del club non coincidono. Ma ragazzi, ma rientra tutto assolutamente nella norma delle cose. È assolutamente normale che a un certo punto il giocatore vuole andare da una parte e la società vuole andare dall'altra, o può andare solo da un'altra in altri contesti. Cioè, succede, ragazzi, può succedere. Non c'è nulla di strano, non c'è nulla di anormale, non c'è nulla di scandaloso, non c'è motivo per additare Paiola o la società di non aver fatto, cioè, questi sono discorsi poveri dal punto di vista contenutistico. Il contratto sta scadendo, non c'è unità di intenti su che cosa fare insieme, ci si saluta, basta, cioè finisce così. Certo che dispiace, certo naturalmente che è una perdita grave per la Virtus, viva Dio, ci mancherebbe, però ragazzi, fa parte del gioco, né più né meno. Quindi no Mike, assolutamente hai ragione a sottolineare anche questo aspetto, assolutamente. Gianluca, forza Paio, si merita il meglio. Se sarà a giocare nel Real Madrid, lo applaudiremo sempre. Ecco, il Real, sai che io ho questa idea che alla fine Scariolo una telefonatina, più di una telefonata, ma in realtà ce ne sono tanti, lo ribadisco. È un giocatore che al di là delle questioni adesso fisiche che può avere, è un giocatore che ha mercato in Eurolega. Non da play titolare inamovibile naturalmente, ma da giocatore molto più che di complemento anche ad alto livello, ci può stare benissimo, quindi è normale che abbia assolutamente le sue offerte, abbia le squadre insomma che lo cerchino assolutamente. Poi l'anno prossimo sostituiremo Niang con Nianghino. Beh, Cech Niang piace molto la Virtus, non so però onestamente se anche lui voglia barra possa andare al college o provare ad andare al college. È ancora molto. Oggi Cech Niang è molto più grezzo dal punto di vista cestistico rispetto a quanto era Salih Niang l'anno scorso, e anche più piccolo, ovviamente, d'età. Non so onestamente che tipo di percorso voglia fare. Alla Virtus piace questo, non credo solo alla Virtus, ma direi che sì, insomma. Indipendentemente che stiamo male o no, Paio, la sua difesa manca tanto per coprire le spalle a Vildoza, Edwards, Morgan e Iago. Beh, ragazzi, questo è un'assenza pesantissima, pesantissima, Vittorio, sono assolutamente d'accordo, ma anche come leadership, non soltanto dal punto di vista prettamente difensivo per coprire le spalle, diciamo così, a giocatori più portati magari ad essere decisivi nella metà campo avversaria. Forse Vildoza di questi quattro è quello che comunque difende in maniera importante, però sì, manca tanto, ma manca anche proprio la leadership di Paiola, il carisma che ha il capitano, ragazzi, mica a caso, ecco. Ciao Dario, quindi Lucumio e Castro sarebbero giustificati dall'andare a guadagnare il doppio, Paiola invece sarebbe un traditore? Che brutto pensiero, scrive Fulvio. Ah, Fulvio, che ti devo dire? Che ti devo dire? È vero che Paio rispetto a Lucumio e Castro ha un rapporto diverso con la Virtus, questo non c'è dubbio. Però al di là di questo, ragazzi, ribadisco, fa parte del gioco, né più né meno. Poi c'è sempre la possibilità che alla fine le parti possano anche trovare un minimo di accordo. Nel basket può succedere di tutto, nel basket mercato, così come nel calcio mercato. Diciamo, le possibilità che questa unità di intenti venga trovata, ecco, sono ridotte al lumicino, dobbiamo dircelo chiaramente. Pensi che Accorsi e Baiocchi avranno più spazio l'anno prossimo o andranno via? Beh, sono due che di là potrebbero anche avere, di là intendo NCAA e college, potrebbero anche avere spazio e interesse, e potrebbero anche trovare terreno fertile per andare di là. Quindi ci teniamo un punto interrogativo, non tanto per la volontà Virtus, quanto perché se arriva un'offertona di là, ciao, buon viaggio ragazzi, fateci sapere quando tornate. La Virtus, ma come tutte le altre squadre, ha le mani legate. Rispondo al volo ad Antonio prima di dare la linea alla regia proprio su questo. Mi puoi spiegare molto velocemente cosa si è cambiato nell'NCAA verso i giovani? Come mai fanno mercato così marcatamente? È cambiato, Antonio, che, te la sintetizzo brutalmente, mentre prima i compensi ai giocatori non potevano essere dati in nessuna forma e venivano dati quindi spesso sotto banco, da qualche anno invece i giocatori possono con le università firmare degli accordi per la gestione dei diritti d'immagine, quindi non uno stipendio, non un compenso, ma il pagamento dei diritti d'immagine, cioè l'università paga il giocatore e in cambio può utilizzare il suo nome, la sua immagine sui social, su dove le pare. Quindi è un pagamento dei diritti d'immagine, non è proprio uno stipendio. Questo è stato ufficializzato e certificato per due motivi: primo, per appunto evitare che passassero una marea di dollari sotto banco, e secondo perché avevano cominciato a essere tante le class action degli universitari, soprattutto quelli che poi non hanno fatto carriera e quindi diciamo non sono andati in NBA a guadagnare milioni, soprattutto gli altri, class action verso l'università, perché l'NCAA muove miliardi di dollari, e di questi soldi agli universitari, tranne appunto quelli pagati sotto banco, finiva zero. E questo è stato oggetto di ampie discussioni nei tribunali statunitensi, e alla fine si è deciso di fare così. Ho fatto un esempio qualche giorno fa quando ne abbiamo parlato, ve lo rifaccio per dare un'idea. L'NCAA mette gli sponsor, cioè vende gli spazi pubblicitari agli sponsor della scaletta che i giocatori usano per andare a tagliare la retina dopo la vittoria. Questo per darvi l'idea di quanto spazio c'è per gli sponsor ed evidentemente anche di quanti soldi girano per uno degli eventi più seguiti in assoluto dal pubblico americano in TV. E quindi di tutta quella valanga di miliardi di dollari nelle tasche dei giocatori ufficialmente finiva a zero. Ecco perché c'è stata questa modifica legata appunto in soldoni ai diritti d'immagine. Dobbiamo dare la linea alla regia che incombe il GR, poi il meteo, la pubblicità. Torniamo tra poco.
22: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
3: Salgono le torri norvegesi. Elland ed Eggem dentro l'area di rigore bergamasca. Punizione molto distante dalla porta. C'è il destro di Moro, c'è il sinistro di Miranda. Ancora i consigli di Italiano. Resta sul pallone solo Miranda. È uno schema, larga sulla sinistra. Rowe che potrebbe puntare. Zappacosta invece un cross col destro. Sul secondo palo arriva il tiro. E la palla in porta. Orsolini col bacino. È arrivato sul secondo palo a segnare il gol del 1-0 al 78esimo. Orsolini sul lancio sul secondo palo di Johnny Rowe, col mancino batte Cardesecchi da due passi e il Bologna è meritatamente in vantaggio col suo numero 7.
22: Domani alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Inter, presentato da
4: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari, a prezzi eccezionali, tre gemmologi per stime e valutazioni, in via Ugo Bassi 31B a Bologna, gioielleriaguidetti.it.
22: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Sono le 9.
26: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
27: Bentrovati da Alessio Galea. L'addio a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e della rete internazionale Terra Madre, si è spento ieri sera nella sua abitazione a Brane il Cuneese. Aveva 76 anni, una vita intera dedicata alla tutela della biodiversità agricola, dei piccoli produttori locali, riassunto nel celebre motto di Slow Food: cibo buono, pulito e giusto. Sociologo, gastronomo, rivoluzionario culturale, nel 2024 Petrini era stato nominato dalla rivista Time eroe europeo. Sono rientrati nella notte in Italia, a Fiumicino e a Malpensa, gli attivisti italiani della Sumud Flottiglia, partiti da Istanbul, snodo per tutti i partecipanti alla missione umanitaria, arrivati da Eilat dopo il rilascio da parte delle autorità israeliane. Nei loro racconti riferiscono di violenze e torture, come già ieri avevano fatto il deputato dei 5 Stelle Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani, rilasciati per primi. E sale l'indignazione e la condanna in tutto il mondo nei confronti del governo di Tel Aviv e in particolare del ministro Ben-Gvir, che ha postato il video nel quale deride gli attivisti della missione. La procura di Roma acquisirà nel suo fascicolo già aperto anche il filmato che ritrae il ministro della sicurezza israeliana. Il vice premier Tajani ha chiesto nei suoi confronti sanzioni all'Unione Europea. Non basta, attaccano le opposizioni che chiedono la sospensione dei rapporti con Israele. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, così il presidente ucraino Zelensky in un post su X, con cui ha annunciato l'attacco senza precedenti delle forze di Kiev contro il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. I raid con droni hanno causato imponenti perdite nelle fila dell'esercito russo, quasi 100 tra morti e feriti. Intanto il cancelliere tedesco Merz, in una lettera ai 27, propone di rendere l'Ucraina un membro associato dell'Unione in attesa della piena adesione. Tragedia a Grosseto. Un uomo di 66 anni è morto in seguito ad un incendio scoppiato nella sua abitazione. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, allertati dai vicini. I medici del 118 hanno tentato invano di rianimare il 66enne morto per le esalazioni di monossido di carbonio. Le fiamme sono state domate, ancora da chiarire le cause del rogo. Formula 1 a Montreal per il Gran Premio del Canada. Quinto appuntamento del mondiale, stasera libere qualifiche della sprint che si corre domani alle 18 e sempre domani le qualifiche della gara lunga al via domenica alle 22. In vetta alla classifica piloti c'è Kimi Antonelli su Mercedes, 3 vittorie nelle ultime 3 gare. È tutto, a più tardi.
26: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1, meteo.
1: Buongiorno. Siamo entrati in una fase di tempo stabile, soleggiato, dal sapore decisamente estivo. Ieri a Casalecchio abbiamo raggiunto i 29 gradi, oggi probabilmente supereremo i 30 gradi. Non è una cosa eccezionale per maggio, ma insomma avevamo davanti un po' di giornate davvero calde che raggiungeranno il culmine probabilmente a metà della settimana prossima, quando le temperature potrebbero arrivare anche a 32, 33, forse 34 gradi. Intanto oggi venerdì è un'altra bella giornata di sole, cielo sereno per tutto il giorno, inutile dire che il sole picchia forte, le temperature come dicevamo raggiungeranno i 30 gradi probabilmente, e anche per domani sabato un'altra bella giornata di tempo stabile, asciutto, assolutamente nessuna precipitazione, temperature che soprattutto in pianura e nei grandi centri arriveranno a 30 gradi, probabilmente li supereranno, forse anche 31-32 gradi. Come dicevamo, andrà avanti così per qualche giorno, almeno fino a metà della settimana prossima, poi vedremo se ci saranno dei cambiamenti. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
22: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
5: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali pubbliche, soluzioni efficienti e ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Ma come? Hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
8: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
7: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
8: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
7: Sai cosa resta mio? La bolletta.
9: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
10: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a 2 passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
11: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
28: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cilliche-Mie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
11: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
28: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
11: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
29: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
28: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
29: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
28: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
11: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
30: Ho comprato il nuovo SUV Corando a 19.900 euro. Oh, è l'ultimo modello.
31: Modello? Modellino vorrei dire.
30: No, no, modello.
31: Sì, dai, a quel prezzo sarai modellino.
30: E invece...
31: Nuovo KGM Corando da 19.900 euro, con finanziamento e anticipo zero. L'ultimo modello al prezzo di un modellino.
32: Messaggio promozionale valido fino a fine mese.
33: Scopri la gamma KGM, anche a GPL, da KGM Stefauto 1952, a Bologna, in Porta Lame.
0: E se il prossimo gol lo vedessi a bordo campo? Con il concorso Shopping and Goal di Castel Guelfo The Style Outlets può succedere davvero. Fai shopping e prova a vincere 2 biglietti con Hospitality per vivere la prossima partita in casa di Serie A del Bologna FC 1909. Castel Guelfo The Style Outlets, oltre 200 marchi. A 14 Bologna ancora, uscita Castel San Pietro Terme. Concorso premi Shopping and Goal fino al 22 maggio. Montepremi totale 9.976 euro. Regolamento completo su castelguelfo.thestyleoutlets.it.
2: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
3: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
2: E cosa fanno? Magie?
3: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
2: Funziona! Incredibile!
3: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
2: Per info emilianamacchineufficio.com.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Alle 9:09 minuti ripartiamo con l'ora d'ario, ripartiamo con i vostri messaggi al 366-402-4022 sui temi che stiamo trattando questa mattina. Ci aggiungiamo anche la Fortitudo con il messaggio di Roberto, stasera gara 2 tra Fortitudo e Verona. Per non pensare alla partita di stasera, auguri Roberto, ci provi a non pensare, ma non ce la fai, ma è giusto così. Non credi perlomeno nella 2 che con le medie che vedo la percentuale di scelta di tiro da 3 sia eccessiva? Tu dirai, ci sono centri, ok, ma provarci un po' di più e con giochi meno perimetrali, puntini di sospensione. Allora Roberto, guarda, di base sono d'accordo con te, nel senso che questo è un dibattito che spesso facciamo, leggiamo in giro, cioè che il tiro da tre ha rovinato il basket, aiuto! Donne e bambini, nessuno pensa ai bambini, più o meno il livello è quello, ma parte le battute, no, non ha rovinato il basket il tiro da tre, però è chiaro che bisogna saperlo utilizzare, bisogna saperlo costruire, bisogna saperlo mettere anche, ovviamente bisogna avere neanche tanti specialisti, ma comunque giocatori in grado ovviamente di avere una buona mano, ma bisogna anche costruire bene i tiri da tre per far sì che siano efficaci, altrimenti parliamo di niente. Ieri per esempio Cividale Rimini, Cividale ha tirato 5 su 19 da 3 e Rimini 15 su 32. È difficile pensare che la partita, la vittoria di Rimini non sia passata da qui o anche da qui. Ecco perché comunque il tiro da 3 inevitabilmente ha una base forte, molto forte. Di impatto sulle partite, perché il basket contemporaneo è questo. Però di base sono d'accordo Roberto, cioè le squadre che fanno fatica a costruire buoni tiri prima ancora che mettere tanti tiri, è ovvio che fanno male a forzare tanto le conclusioni da tre. Questo è evidente. Il basket di oggi però ti porta in quella direzione, quindi sta agli allenatori cercare di costruire le azioni migliori, gli schemi migliori per liberare i tiratori migliori per avere un rendimento più elevato sul campo. Tra l'altro, vedendo le statistiche stagionali, sempre rimanendo a Cividale Rimini, Cividale ieri sostanzialmente ha tirato bene o male un volume di tiri simile a quello stagionale, percentuale però molto più bassa da 3, quindi non si è se mi viene il termine, magari lo posso anche usare, non ha cambiato pelle, non è quello il termine, ma ci siamo capiti, non ha cambiato pelle rispetto al solito. E Rimini che ha tirato di più rispetto al solito, parecchio di più, una decina di tiri in più rispetto a quelli che si prende di media, no, forse meno di 10 tiri, sì, 5-6 tiri in più rispetto a quelli che prende di media, però in una serata in cui evidentemente il tiro da 3 va a gonfie vele e giustamente l'ha sfruttato. Tornando al messaggio del nostro ascoltatore, se la tua è una squadra che basa molto per costruzione di roster, per indole, per caratteristiche, si basa molto sul tiro da tre, e quel tiro da tre non entra manco a pagamento, come è successo alla Fortitudo in gara 1, e l'abilità della squadra deve essere quella di avere un piano B. non c'è molta altra soluzione. Non è un problema di tirare tanto, tirare poco da tre, e di avere un piano A che sia più congruo possibile alle caratteristiche dei tuoi giocatori, ma avere anche un piano B. Quello fa la differenza. Tu comunque non stai bene, scrive Schizzo. Ah, Schizzo, da mo che te, mo te ne sei accorto? dai tempi che furono che non sto bene. Ah, assolutamente, assolutamente, va bene. Era snaturata il termine, grazie ragazzi, grazie Marchino. Ne apprezzo molto il fatto che mi facciate da badante. Allora, torno invece sul discorso infortuni con una grande citazione cinematografica da parte di Aldo. Non siamo mica in Every Given Sunday ogni maledetta domenica, in cui un giocatore si fa imbottire di cortisone per finire i playoff. Sì, per fortuna non siamo neanche, lì dove parte un occhio. Film bellissimo, però quella scena di quell'occhio che va via dopo un'azione. Beh, vabbè, ci sta che uno guardi anche il suo futuro fisico. Distruggersi un ginocchio per fare i playoff e mettere a rischio il resto della carriera, anche no. Ci fu anche un bel film con Nick Nolte sul tema, forse Blue Chips, sai che non me lo ricordo. No, Blue Chips non me lo ricordo. Però comunque sì, il concetto condivido assolutamente, Aldo. E poi altri due messaggi sempre sul tema che stavamo trattando in precedenza. Paiola purtroppo butta via la possibilità che pochi giocatori hanno nella loro carriera diventare una bandiera, un simbolo di una squadra e una città. Alla lunga spero che non si penta di aver fatto una scelta sbagliata, forse spinto dai procuratori. Comunque sempre grato e orgoglioso di un uomo come lui. Perché è una scelta sbagliata? Nel senso, perché deve essere una scelta sbagliata? Nella tua ottica sì, lo capisco, ci mancherebbe, nell'ottica del tifoso è una scelta sbagliata, ma Paio è comunque un professionista, ragazzi, e quindi fa le scelte che ritiene più opportune per la sua carriera in questo momento, e in questo momento per la sua carriera lui ritiene che sia più opportuno fare un altro tipo di esperienza. Il discorso però delle bandiere, ragazzi, per carità, è bellissimo, simbolo di una squadra, non c'è dubbio. Dopodiché però bisogna prendere atto che nello sport di oggi è un concetto molto più morbido, ma non è che nello sport di una volta fosse così preponderante, nel senso, nel basket magari un po' di più. Ma nel calcio i Riva, i Bulgarelli, i Rivera, i Mazzola, i primi che mi vengono in mente di quella generazione lì, erano già allora delle eccezioni. I Facchetti erano già allora delle eccezioni, già allora erano viste come eccezioni, quindi figuriamoci, non è una cosa quella delle, non esistono più le bandiere del calcio contemporaneo. È molto molto complicato che ci siano, anzi quasi impossibile che ci siano, non è che all'epoca fosse la regola, questo lo ribadisco sempre per contestualizzare anche dal punto di vista storico questo concetto, che capisco benissimo ed è giusto che piaccia ai tifosi. È giustissimo che i tifosi di qualunque squadra piaccia l'idea di avere uno che sta qui, sta con noi, lotta con noi, le cose vanno bene, vanno male, lui resta qui, o lei resta qui se la squadra naturalmente è femminile, è bellissimo, non c'è dubbio che sia bellissimo. Dopodiché però purtroppo, ragazzi, i tempi cambiano, non sempre in meglio ma neanche sempre in peggio, e le cose vanno così, le cose vanno così. Ma se tutti i ragazzi passano in NCAA, allora che senso hanno i nostri vivai giovanili? No, non è che tutti vanno in NCAA, non è che tutti ci vanno, è un'opportunità in più però per tanti ragazzi, quello sì, un'opportunità fuori mercato per le nostre squadre, e non solo per quelle italiane, non solo per quelle italiane, anzi, tutt'altro. Allora, dobbiamo dare la linea alla regia, pubblicità, poi con Leonardo Bosello cominciamo a parlare anche di football.
22: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
1: Ci vuole assolutamente la valida di Celli. Uno strike e zero ball su Celli. A casa tocca Celli, infila la valida e la palla addirittura passa. Errore grossolano di Guevara. Guarda quanti ne girano, guarda quanti ne girano. Viene dentro anche il terzo punto. Diventa un triplo per Celli. Triplo per Celli. Tre punti a sparecchiare le basi. 3-1 Bologna.
22: questa sera alle 20.30 in diretta dal Gianni Falchi sul canale 2 e domani alle 20.30 in diretta da Collecchio Unipol Fortitudo Bologna Camec Collecchio, presentato da
5: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
14: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
22: Tutte le partite della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
15: Oggi ci godiamo la primavera sotto la nuova pergola. Fresco, all'aria aperta e protette.
16: Ma che meraviglia! E vedo anche le tende da sole in terrazzo.
15: Eh sì, quest'anno mi godo davvero la bella stagione.
16: Chi ha fatto tutto?
15: Infissi Group. Progettazione, rilievo, posa. Ah, e anche pratiche fiscali e permessi.
16: Quindi zero pensieri.
15: Zero.
16: E spendi meno di quello che pensi.
17: Infissi Group. A Casalecchio in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group. L'arte dell'abitare.
18: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
17: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
19: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
20: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
21: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
23: Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
24: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
25: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
26: Wow!
25: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
26: Bello il parapendio!
25: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
27: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
34: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
35: Sui Pampers Baby Dry tradizionale quadripacco e mutandino in megapacco c'è una super offerta. Due confezioni a 39,99€. Trovi anche Pampers il costumino a 4,99€. E per sentirti libera, trovi Tampax Compact tascabile e Tampax con applicatore in cartone, entrambi a 4,99€.
34: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
36: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
37: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Alle 9.21 minuti ripartiamo con l'ora d'ario qui su Nettuno Bologna 1. I vostri messaggi al 366-402-4022 da girare a quel bell'omino reduce dalla trasferta romana di Leonardo Bosello. Buongiorno.
38: Ciao Dario, ciao, buongiorno. Beh, bello, ti ringrazio. Però sì, reduce assolutamente.
13: Reduce sempre vittorioso. Reduce.
38: Porta discretamente bene Nettuno Bologna 1 nella capitale, discretamente bene. Quando si giocano dei Roma Bologna e si è qui a fare le radiocronache, insomma, sono più le volte che è andata molto bene che quelle che è andata meno bene.
13: E ieri è andata decisamente bene. Primavera che ha vinto 2-1, gol di Lo Monaco all'ultimo, l'ultimo respiro, dopo una partita peraltro in salita e non poco.
38: Sì, dopo una partita molto in salita, dopo un primo tempo in cui la Roma si è fatta preferire particolarmente, l'inizio è stato guardingo da parte di entrambe, però poi dopo la Roma ha messo più aggressività, più anche predominio territoriale, sia nella gestione del pallone ma anche in un paio di occasioni. Bologna ha avuto di fatto una sola vera chance nel corso del primo tempo, ce l'ha avuta sul destro di Castaldo che non è riuscito alla mezz'ora a centrare la porta dopo un'uscita non perfetta del portiere giallorosso De Marzi, e poi c'è stata la Roma, con Arena, un buon intervento di Apponen, e è arrivato il gol dell'1-0 con Marchetti e

0: della regular season 3-2, però questa vittoria è ancora più pesante. Lo Monaco ha segnato tutti i suoi gol dal 75esimo in avanti. Ieri ho detto sempre al photo finish, segna l'uomo del photo finish, però è ormai definibile come la zona Lo Monaco, perché
1: Ah,
0: veramente,
1: siamo a sto
0: insomma,
1: livello.
0: ci siamo, beh, insomma, 9 gol segnati tutti tra il 75esimo e il triplice fischio, beh, poi a volte subentra, quindi è anche più facile, però ieri clamoroso perché era entrato con qualche difficoltà nel vincere i duelli, nel gestire il pallone, e poi dopo ci ha messo il destro sul secondo palo, su un tiro un po' mezzo ciccato da Ravaglioli. Ed è venuta fuori questa rete dopo che Castaldo aveva fatto il gol dell'1-1, poi all'inizio del secondo tempo. Il secondo tempo è stato veramente molto diverso, però è una squadra che ha carattere, determinazione, soprattutto non si arrende mai, e infatti sono state un sacco le partite ribaltate o rimesse a posto nei minuti finali, proprio dopo che si è andati sotto, perché è una squadra che ci crede molto, però insomma è riuscito a farlo anche ieri, che era la partita più importante degli ultimi, boh, non so quanti anni, la primavera del Bologna, di sempre, perché non essendo mai stata al playoff.
1: Sì, decisamente di sempre. Adesso semifinale con la Fiorentina in trasferta. Qui c'è una leggera differenza rispetto al regolamento della semifinale, nel senso che in caso di parità si va ai calci di rigore, giusto? Correggimi se
0: Esattamente,
1: sbaglio. Ah,
0: sì,
1: okay. Quindi niente,
0: senza i supplementari.
1: esatto, però il pareggio non fa passare la Fiorentina, ecco, tanto
0: Sì,
1: per
0: esatto,
1: intenderci.
0: anche se uno dirà ma giocano in casa, cosa cambia? No, in realtà il Viola Park è il luogo dove da diversi anni si svolgono le finali. Da qualche anno prima era Ricci di Sassuolo, adesso si giocano a Bagnoaripoli, lì al Viola Park, nel nuovo importante centro sportivo della Fiorentina. La Fiorentina ospita le fasi finali, le due semifinali e la finale, ma di fatto poi è come se fosse in casa, ma non ha questo vantaggio che aveva la Roma ieri. La Roma ieri col pareggio sarebbe passata, invece se domenica dovesse materializzarsi un pari dopo i 90 minuti si va direttamente ai calci di rigore, quindi questa è la scelta da parte del regolamento. E la Fiorentina, che è una squadra fortissima, è una squadra titolata nelle ultime stagioni, ha vinto diversi trofei, e devo dire che è anche una delle ultime squadre ad aver battuto il Bologna Primavera, perché la squadra di Morrone arriva da questa striscia di 10 risultati utili consecutivi. Prima di questi 10 risultati, due sconfitte, una in casa con la Lazio, e 3 giorni prima aveva perso proprio a Firenze, prendendo tra l'altro 2 gol nel finale. Era passato in vantaggio 1-0 la squadra rossoblu, e poi ha preso 2 gol all'80esimo, all'83esimo, quindi in controtendenza rispetto a quello che dicevamo prima, però a certificare il valore della Fiorentina, che nel complesso è arrivata prima. Quindi insomma, affrontiamo la squadra che ha fatto più punti, si è piazzata meglio in classifica, e beh, è ovvio che più si alza il livello più aumenta di difficoltà, però anche se ci sarà magari un po' di stanchezza dovuta alla gara di oggi, immagino che ci sarà una carica clamorosa. Ieri poi sono entrato anche in campo e c'era una festa, e vedere i ragazzi così è stato molto molto bello, ma anche respirare un po' l'aria dello spogliatoio della primavera è stato bello, perché ho visto anche insomma un po' i rapporti che ci sono internamente, personali, tra i vari giocatori, direttori, tutta l'organizzazione che c'è dietro, e devo dire che insomma è un lavoro complicato e difficile, e quindi insomma vederli poi spensierati e felici così li ripaga in un qualche modo, e vediamo se domenica si tolgono un'altra soddisfazione. Noi poi ci saremo, bisognerà capire come si gestirà questa concomitanza con la Virtus, no? Mi pare di capire.
1: Ah beh, iniziare alle 18:30 la
0: Sì,
1: partita del
0: no,
1: Bologna, quindi la Virtus alle 17, quindi troveremo l'incastro naturalmente. Io sono stato stamattina molto critico comunque col campionato Primavera, non certo col Bologna, che ci
0: ma hai
1: mancherebbe, i
0: fatto
1: ragazzi
0: bene.
1: hanno fatto quello che dovevano fare, e che fare un campionato under 20, l'abbiamo detto tante volte, è una roba vergognosa, perché tutti i campionati giovanili, diciamo l'ultimo livello, sono under 19, noi invece costringiamo questi ragazzi a stare un altro anno tra i pari età, e anche questa formula del campionato, francamente, insomma, fai 38, sembra l'Eurolega,

0: fai 38 partite di stagione regolare e poi ti giochi tutto in 90 minuti. Insomma, è una formula rivedibile, ma come detto, il calcio italiano ci ha abituato anche a, a cose ben peggiori. Comunque, la formula è quella. E il Bologna l'ha sfruttata per bene. Insomma, ci mancherebbe.
1: Ci sono dei 2006, tanti 2006 in rosa.
0: Nel 2006 non puoi, non puoi stare in primavera. No, dai.
1: Sono d'accordissimo, per me è una follia. E questo è stato poi, tra l'altro, un peggioramento della situazione, perché è da 2 anni che si vive questa condizione qui. E è comunque, insomma, un qualcosa che non aiuta per niente. E probabilmente è stata fatta questa scelta perché c'era stata un po' di difficoltà nel trovare la collocazione giusta, poi una volta terminata la primavera, per i ragazzi uscenti che non erano più in età per giocare il campionato Under 19. Però, cioè, è un processo che deve arrivare, e credo che, insomma, ci siano già diversi 2006 di questa squadra che possono, l'anno prossimo speriamo, ritagliarsi uno spazio in prestito in Serie C. Sicuramente ce ne sono tanti, ma penso anche in Serie B che ce ne siano diversi. Tomasevic è sicuramente uno di questi, ma anche il vice capitano Nesi, che abbiamo intervistato a fine partita, devo dire che è veramente un giocatore molto molto capace. Poi c'è anche il discorso da fare, c'è magari un giocatore un po' più giovane come lo Monaco che segna 9 gol, che è un 2008, che arriva dall'Under 18. Uno dice, forse è anche giusto di provare a fargli bruciare un po' le tappe, provare a già metterlo in condizione di performare, o vedere come gira già a un livello superiore, perché poi dopo uno può anche tenerlo in primavera altri 2 anni, perché è quello che potrebbe fare potenzialmente con questo regolamento, però forse non è quello che servirebbe al ragazzo per la crescita.
0: Ma mi auguro proprio di no, onestamente. Senti, un paio di nomi te li fanno i nostri ascoltatori. Ti chiede per esempio un amico, Simone Negri, compaesano di Avaglia Raspadori, se ha le potenzialità per esplodere.
1: Sta facendo molto bene in questo finale, poi tra l'altro benissimo sull'ultima azione, sull'azione del secondo gol, in cui comunque dopo 90 minuti di corse mette questa palla crossata dentro molto bene, e dove poi arriva il tiro a metà di Ravaglioli e il gol di Lo Monaco. È un giocatore un po' atipico, perché comunque, insomma, può essere anche abbastanza duttile nelle varie posizioni offensive. Di base è un'ala destra che cross, è un'ala destra che però attacca anche la profondità, però stiamo vedendo ultimamente veramente bravo a trovare anche il gol, perché prima della partita di ieri era stato autore di 3 gol e un assist nelle ultime 2. Credo che sia un giocatore che sta veramente avendo un percorso di evoluzione tecnica importante. È chiaro che poi sono tutti giocatori che poi, quando ci sarà l'impatto fisico, dovranno dimostrare di essere a livello, e anche lui probabilmente ha bisogno di ulteriormente irrobustirsi, ma perché è chiaro che la competizione primavera non ti può dare un parametro facile se un giocatore è pronto da un punto di vista atletico e fisico, soprattutto per il nostro campionato, perché in realtà siamo noi stessi che ci mettiamo in queste situazioni di difficoltà, perché sono i calciatori, lo stile dei calciatori che ci sono in Italia ti creano poi difficoltà a buttare dentro magari un giocatore meno piazzato fisicamente, un po' più esile, magari invece in un campionato come quello spagnolo o quello inglese, dove magari si va più in velocità tecnica, in velocità qualitativa. Anche un calciatore che magari non ha tutto questo muscolo a livello fisico di spessore può comunque esordire, può comunque fare bene. In Italia secondo me si scontra anche contro questo parametro, e quindi poi dopo, quando vediamo magari anche un giocatore tecnico, ad esempio Lai, centrocampista con la maglia numero 10, dice sì è bravo, è molto, molto forte, è completo, però poi dici coi grandi come si muove lì in mezzo a livello fisico, l'impatto com'è? Perché parliamo di questo impatto? Perché l'Italia gioca con un prototipo di calciatori differente, questa cosa è anche molto più accentuata rispetto ad altri campionati.
0: Un ascoltatore ti chiede, Robby in particolare, se sa qualcosa dell'infortunio di Francioli.
1: Penso che non riuscirà a recuperare, perché anche ieri è tornato con, insomma, con grande cautela, praticamente sdraiato a Bologna, e quindi, insomma, credo che non ha praticamente quasi nessuna occasione per giocare sabato, insomma, cioè domenica manca troppo poco, e quindi è complicato pensare che possa recuperare, però ha fatto una grande stagione, quello rimane. Poi vedremo che scelte farà il buon Morrone, se utilizzerà ancora questo 2008 Tupac, oppure se si metterà a tre, come ha fatto poi nel finale di secondo tempo, per cercare di vincerla.
0: L'unico mio parere è che può stare in prima squadra il portiere Apponen, che mostra già grande carisma e sicurezza, scrive Matteo. Ah, ma di portieri ne abbiamo già abbastanza, Matteo, direi,
1: Sì, c'è tipo un 2007 che si chiama Pessina, che neanche viene preso in considerazione, giustamente per la primavera, e meno male. No, però è vero, anche ieri ha fatto molto bene, un po' un portiere, sai chi mi ricorda un po' Szczęsny, perché delle volte un po' come attitudine, ovviamente, cioè,
0: Spericolato per quello.
1: Sì, spericolato, che si butta, che si tuffa, che c'ha quell'uscita un po' avventata, ma coraggiosa, Braveheart, un po' così sulle gambe degli avversari, un po' anche in alto a prendere delle palle non semplici. No, mi sembra veramente, veramente valido, e lo sto vedendo da 2-3 mesi che guardo molto più attentamente le partite della primavera, e devo dire che ruba l'occhio anche lui, però credo che anche Tomasevic sia un giocatore molto interessante, cioè secondo me quest'estate il ritiro ci va, poi dopo si trova magari una collocazione per un prestito, però secondo me è già un giocatore da prestito in Serie B sicuramente, poi dopo si vedrà un po' che cosa succede, ancora qualche amnesia difensiva, però anche per me lui è un giocatore che può per me già stare in un prestito in Serie B, poi ce ne sono anche altri, però bisogna anche capire un po' come avanzano quest'estate alcuni dialoghi, e soprattutto cosa si prospetta per il 2006 in particolare, perché poi 2007-2008 lo sappiamo, possono rimanere in primavera, anche se sarebbe meglio trovare già un'esperienza diversa.
0: Giocatore tecnico come Bosello, tanta roba, scrive Mottola Andrea.
1: Questo è un messaggio ironico. Questo è un messaggio ironico, però
0: una faida che continua.
1: È una faida che continua. Chissà se un giorno si degnerà di venire a vedermi a un calcetto, o se faremo un calcetto giornalisti, al quale tu diserti da sempre. Ma
0: non mi invitate?
1: In realtà sono 4 anni che non si svolge.
0: Ah, e allora per quello cosa volete allora da me?
1: Quindi c'è difficoltà, però ecco, diciamo che in quell'occasione. Avrei piacere, piacere che Mottola potesse essere mister, potesse venire per andare a cambiare opinione, perché qua se no si va avanti.
0: È così. Allora, saluto Prima Rosa, che ci fa sapere che domani torna allo stadio, si è ristabilita, cammina senza stampelle e quindi domani presente allo stadio, e quindi mandiamo un cuoricino a Prima Rosa, anche a sua figlia Paola. Bene. Sarà una delle 30.000 e passa domani allo stadio.
1: Domani speriamo che potrà essere in assoluto un sabato di festa per andare a salutare la squadra, che comunque, insomma, finisce un cammino, una maratona eterna, 56 chilometri praticamente di 56 partite, di una stagione lunghissima che finirà domani con questa partita contro la squadra campione d'Italia, che sarà rimaneggiatissima con tutti i nazionali che chi risparmierà, però comunque sarà sempre una sfida contro l'Inter, sarà sempre una partita al Dallara, partite in stadio in cui quest'anno il Bologna ha perso la metà delle sue gare casalinghe, perché ne ha perse 9 su 18, quindi arrivare in doppia cifra non sarebbe bello, e sarebbe bello invece chiudere con un'altra vittoria, sarebbe bello chiudere con un tris di 3 vittorie finali, perché comunque, insomma, anche se Bologna è ottavo e può solo concludere ottavo e non ci sono altri guadagni di classifica o altre motivazioni, però la motivazione deve essere chiudere con una vittoria al Dall'Ara e provarci davanti a tutti questi spettatori, e quindi credo che i rossoblù ci proveranno fino alla fine, e sperando che possa essere un modo anche per cercare di salutarsi col sorriso e vedere un po' poi dopo cosa succederà tutta quest'estate, che sono sempre estati molto lunghe, ma che poi dopo un mese e mezzo siamo già lì tutti con l'astinenza da calcio, da Bologna. Quindi adesso magari fino a fine maggio, inizio giugno, poi ci sono i mondiali, però da momento che finiscono i mondiali già me li vedo a Valles tutti patiti rosso-blu che arrivano lì, che non riescono più ad aspettare un altro mesetto prima dell'inizio del campionato. Quindi anche domani godiamocela, sì, perché poi dopo si sta senza per più di due mesi.
0: No, anche perché non è che sto mondiale sia proprio così attraente, devo dire, almeno nella prima
1: tu
0: fase.
1: Dici,
0: devo
1: anche
0: dire,
1: gli orari delle partite aiutano, no?
0: No, quello c'è una programmazione creata apposta per l'orario. Esatto. Scherzi, ci sono partite alle 6 del mattino. Ragazzi, se non è ad hoc per quello, per esempio, noi il 15 giugno, che non so neanche che giorno della settimana è un lunedì. Sì, lunedì 15 giugno noi entreremo, che Svezia-Tunisia sarà finita da poco.
1: Perfetto.
0: Il 18 giugno, che è un giovedì, noi entriamo sul fischio finale di Austria-Giordania. Cioè, post partita in diretta su Nettuno Bologna 1.
1: Caccia via. Ma ci sono invece delle partite che si concluderanno durante l'oradario?
0: No, quello no. Dovevamo giocare alle Hawaii per...
1: Quindi ti devi svegliare prestissimo, perché se poi ne devi parlare, devi vedere la partita.
0: No, ma vedo il risultato finale e invento.
1: Ah, così lo dici anche apertamente.
0: Certo.
1: Pensavo che non si dicesse, cioè si facesse ma non si potesse dire.
0: Quando lo si fa, lo si dice. Vabbè. Comunque sono molto invidioso del grande dibattito che c'è in questi giorni in Inghilterra sui convocati, perché pare che tu che non porti Alexander Arnold, non porti Maguire, non porti Foden, tu questo schiaffo alla povertà che ci dai,
1: esatto.
0: Mi manca molto questo dibattito che avremmo potuto fare qui in Italia, e invece niente, vabbè, pazienza.
1: E invece non hanno convocato Haaland, che era passo dalla convocazione, perché parlando con diversi amici, perché avendo giocato tre volte col Baran, ormai sono un prato di amici norvegesi, esatto, e dove mi avevano chiesto un po' del rendimento del centrale classe 2005 Haaland, e mi dicevano che aveva 50-50 di entrare, cioè si giocava molto apertamente l'ultimo posto dei cinque difensori centrali della lista di Solbakken, che
0: l'ha perso.
1: È il commissario tecnico, l'ha perso per un giocatore dei Viking, cioè non è che hanno chiamato il calciatore che sta in Premier League
0: Falkner,
1: dall'altra parte, Falkner, sì, e quindi è stato convocato lui.
0: Senti, questa cosa che non hanno chiamato Haaland per il mondo, no scherzo, non è vero.
1: Però c'è Eggem, stato convocato, e molto probabilmente sarà anche titolare o comunque primo cambio tra i difensori centrali, e insomma la Norvegia che porta comunque un giocatore del Bologna, non è che avremo così tanti convocati al mondiale,
0: no.
1: Quindi insomma la Norvegia sarà da osservare. Allora, una notizia positiva e una negativa di questa non convocazione di Haaland: la notizia negativa è che se avesse potuto trovare un po' di, magari anche di minutaggio, poteva essere veramente un'esperienza che avrebbe cresciuto un sacco ragazzo, però partendo magari come quinto nelle gerarchie, invece pensando dall'altra parte che si potrà fare un ritiro dal giorno zero, forse dai, non è neanche così una brutta notizia.
0: Sì, ci sta. Va bene, caro Leo, io ti saluto, diamo appuntamento domani naturalmente per Bologna-Inter, domenica doppio impegno visto che hai anche Fiorentina-Bologna, e poi ci risentiamo lunedì mattina.
1: Un weekendino così. Vi saluto.
0: Mancavano,
1: ciao,
0: delle radiocronache, sì.
1: Ci sentiamo lunedì, ma ci sentiamo tutto il weekend pieno di calcio da raccontare, ma anche di basket.
0: Assolutamente. Ciao Leo.
1: Un abbraccio, buon weekend a tutti.
0: Grazie mille a Leonardo Bosello. Pubblicità, torniamo tra poco.
2: Lega Basket Serie A, quarti di finale playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
3: Qui su Nettuno Bologna 1, gara 2 dei quarti playoff.
4: Sta succedendo di tutto alla Virtus Arena. Mamma mia, Diarra, secondo libero, sbagliato, rimbalzo importante, lo prende Niang. A extra possesso Virtus, Vildoza. Lato destro del campo, Vildoza deve scappare da lì.

0: Maestro.
1: Questa sera alle 20, in diretta dal Pala Trento, Dolomiti Energia Trento, Olidata Bologna. Presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. A Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it. Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
4: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
5: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
6: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
7: Dimmi.
6: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
7: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
6: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
7: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
6: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
8: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
9: Quello famoso per gli abiti da sposa.
8: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
10: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
11: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale. E Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
12: Sai che suono ha la serata perfetta?
13: Deliveroo!
12: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
14: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi-airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro. Fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 9.49 minuti qui su Nettuno Bologna 1 in questo venerdì 22 maggio. Non avremo Nicola Sbetti stamattina. Con la gamba tesa, impegni universitari per il prof, e quindi lo ritroviamo venerdì prossimo. Questa mattina no, non c'entra Infantino, ve lo dico subito, so che avete subito pensato a questo e l'avrei pensato anch'io onestamente, ma questa volta no, Infantino non c'entra con l'assenza del prof, che torna, come detto, venerdì prossimo a farci compagnia. Allora, messaggi al 366-402-4022 per quello che riguarda un po' le vostre considerazioni variamente assortite. Per esempio, l'ascoltatore è rimasto stralunato dal fatto che Tuchel non convochi Foden. Che ti devo dire? Non è ufficiale, nel senso, saranno ufficiali oggi i convocati, però ci sono queste indiscrezioni forti per cui Foden non ci va al mondiale, anche Alexander Arnold non ci va al mondiale. E li ha pubblicati The Athletic ieri. Phil Foden, quindi niente, c'è Maino, c'è Livramento, non c'è neanche Maguire. Ce n'era un altro pure che da indiscrezioni non dovrebbe essere convocato, però non riesco a ritrovarlo. Onestamente mi sembra aver detto lo schiaffo alla povertà calcistica, ma a quanto pare, che ti devo dire, contento Tuchel, si prende una bella responsabilità sicuramente. Foden magari non ha fatto la miglior stagione della sua carriera, ma è un ragazzo che di enorme qualità, quindi vabbè. Anche Palmer dovrebbe mancare, anche Palmer nei convocati. Vero che lui non ha fatto col Palmer una gran stagione al Chelsea rispetto ai suoi standard. Dopodiché però è colonna della nazionale ormai da tempo, e invece non dovrebbe partecipare neanche lui al mondiale. Però vediamo se queste indiscrezioni poi troveranno concretezza. Steve, speriamo anche che la primavera prima o poi dia giocatori veri. Solo negli anni 2000 chi ha fatto una carriera in Serie A si contano solo le dita di una mano. Si sperava in Urbanski, si sono perse le tracce in Polonia, tornato a casa sostanzialmente. Lo stesso Magny, grande talento. Magny ha pagato il fatto che è stato battezzato il nuovo Zidane. Quando un giocatore viene battezzato come il nuovo qualcuno, quella è la pietra tombale sulla sua carriera, Steve. È così. Sai quanti Messi abbiamo perso? Lo ricordate Torge dell'Udinese? Era il Messi dei Carpazi. Vabbè. Ma anche Shomurodov, che è 1,90 tra l'altro, cioè saranno 30 centimetri più di Messi, più o meno, e lui è il Messi uzbeko. Vabbè. Però a parte questo, sì, Magny si è perso. Vediamo un po' Raimondo Pessina e Rabbi, aggiunge Steve. Per il resto, aiutami tu, ne ricordo pochi. Sì, c'è Masina, ha fatto una carriera in Serie A, e Ferrari, che ha fatto una carriera in Serie A, e pochi altri. Sì, bisogna sicuramente, ecco, questa abbiamo detto tante volte, questo è uno degli aspetti su cui il Bologna deve cambiare, o meglio, deve dare una svolta, perché rispetto ad altri club, la pluricitata Atalanta, il Bologna in questi anni ha fatto enorme fatica a tirar fuori dal settore giovanile giocatori da prima squadra, o più giocatori da prima squadra, o comunque giocatori da Serie A. Fatto molta fatica, e su quello abbiamo detto tante volte c'era necessità, c'era e in gran parte c'è ancora necessità di cambiare un po' il lavoro, uso un termine brutale, molto capitalista, ma per capirci, la produzione di giocatori, ecco, ci siamo capiti, brutto ma ci siamo capiti. Sentiamo Morrone, sì, lo sentiamo Morrone intervistato dal nostro Leo Bosello al termine del match di ieri, così sentiamo anche un po' le parole dell'allenatore rosso-blu.
16: Con mister Morrone, dopo questa grandissima vittoria, mister aveva detto dopo il 2-1 contro il Cagliari che questa squadra doveva giocare solo per il risultato, per la vittoria. Oggi bisognava solo vincere, per forza vincere per passare. Che emozione è e com'è vincerla al 90esimo?
19: Allora, è un'emozione indescrivibile, perché è figlio di tanti sacrifici fatti durante l'anno, di un gruppo meraviglioso che non ha mai mollato, che ha recuperato tante partite durante l'anno nel finale, che ci crede sempre, forse oggi non nella nostra partita migliore, bisogna essere onesti, siamo stati premiati per il percorso fatto, ecco, e alla fine secondo me questo spirito anche oggi ha tirato fuori qualcosina in più e adesso ci godiamo le semifinali, ecco.
16: Adesso domenica la Fiorentina si gioca al Viola Park, però regalare un'altra gioia, un'altra partita a questi ragazzi, l'abbraccio tutti insieme alla fine, è tutto un anno che giocate con questi risultati e avete battuto la Roma qui, che di scudetti ne ha vinti tanti.
19: Sì, noi diciamo che siamo una mina vagante di questi playoff, perché è la prima volta che il Bologna entriamo nelle prime quattro d'Italia, quindi questa è una roba meravigliosa e adesso c'è da recuperare energie perché si gioca subito domenica, però ci riproveremo anche contro la Fiorentina, perché è giusto che sia così che sogniamo di arrivare in alto e di fare il massimo.
16: Questo lo Monaco che entra e segna sempre i minuti finali.
19: Sì, oggi non era entrato benissimo, però alla fine poi viene premiato perché al posto giusto, al momento giusto, e Luca è un ragazzo valido che può solo crescere.
16: Buon festeggiamento, in bocca al lupo.
19: Grazie, buon lavoro.
0: Così dunque Morrone, che ha parlato al microfono del nostro Leonardo Bosello, per quello che riguarda la qualificazione della primavera alle semifinali playoff di Primavera 1, che da ormai quasi una decina d'anni è il nome del massimo campionato appunto di Primavera. Poi c'è Primavera 2, come abbiamo detto insomma tante volte, al di là dell'ottimo risultato raggiunto dai rossoblù, quello resta, ci mancherebbe, però insomma il campionato Primavera che andrebbe profondamente riformato innanzitutto facendo tornare gli under 19, ma vabbè, è andata così. Ferrari mi sembra giochi ancora in quella galassia esplosa che è la Samp. Sì, è assolutamente ancora lì Alex Ferrari, sì. E poi sulle convocazioni invece Ro vediamo, ma difficile onestamente, molto difficile. E poi nell'Inghilterra non convoca Livramento, se fossimo andati ai mondiali e fosse italiano saremmo costretti a convocare Rocha Livramento, l'ex Verona, ma magari siamo messi talmente male che magari. E poi ciao Dario, due domande. Secondo te quanto tempo c'è per decidere se il Congo partecipa o no ai mondiali? Sì, c'è questo problema non da poco, legato all'epidemia di Ebola, se non vado errato. Le ultime che ho letto sono comunque di una non problematica per la partecipazione del Congo ai mondiali. Io ho trovato di cattivissimo gusto e mi tengo basso le testate che hanno scritto il Congo è in piena Ebola, allora l'Italia ha speranze di ripescaggio. Basta con queste speranze di ripescaggio, basta. Bene, basta, facciamo basta. È il 22 maggio, questo fra 20 giorni iniziano il mondiale. Basta con questo ripescaggio, non se ne può più di questo ripescaggio. Vabbè, detto ciò, non è che l'Antonio di Puglia, bello l'Antonio di Puglia, se si è liberato da Napoli perché ha sentito profumo di partecipazione. No, onestamente no. No, non credo, ragazzi. Ora va bene tutto, va bene quello che vi pare, ma francamente, basta il ripescaggio, basta. Allora, poi ci sono vari messaggi baschettari che andiamo a recuperare più tardi nel prossimo blocco. Anzi, facciamo così, diamo la linea alla regia, visto che sono le 9.58, GR pubblicità, ripartiamo tra poco, state qui.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
20: Salgono le torri norvegesi, Elland e Deggem dentro l'area di rigore bergamasca, punizione molto distante dalla porta, c'è il destro di Moro, c'è il sinistro di Miranda, ancora i consigli di Italiano, resta sul pallone solo Miranda, è uno schema, larga sulla sinistra Rowe che potrebbe puntare, Zappacosta invece cross col destro sul secondo palo, arriva il tiro e la palla in porta, Orsolini col mancino, è arrivato sul secondo palo a segnare il gol del 1-0 al 78esimo, Orsolini sul lancio sul secondo palo di Johnny Rowe, col mancino batte Cardesecchi da due passi e il Bologna è meritatamente in vantaggio col suo numero 7.
1: Domani alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Inter, presentato da
21: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari, a prezzi eccezionali, tre gemmologi per stime e valutazioni, in via Ugo Bassi 31B a Bologna, gioielleriaguidetti.it.
1: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Sono le 9 e 59 minuti.
21: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
25: Buona giornata da Davide Camera. Messaggi di cordoglio dalla politica e dal mondo della cultura, ovviamente dell'enogastronomia, per la morte di Carlo Petrini, il creatore di Slow Food, spentosi a Bra in provincia di Cuneo, dove era nato quasi 77 anni fa. Di lui si ricordano molte iniziative per valorizzare la qualità del cibo e della filiera e quindi anche per migliorare l'ambiente. Dalla rete internazionale Terra Madre alle comunità Laudato Si, di cui fu cofondatore, ispirate all'enciclica di Papa Francesco, alla nascita nel 2004 dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Verranno interrogati dalla Procura di Roma gli attivisti della Global Summit Flotilla rientrati in Italia nella tarda serata di ieri dopo essere stati rilasciati dalle autorità israeliane. Nei loro racconti parlano di torture e abusi anche sessuali, usando il termine campo di concentramento a proposito della loro detenzione. Intanto sale la protesta internazionale nei confronti del ministro israeliano Ben Gvir, il cui video, mentre deride gli attivisti umiliati, verrà acquisito dalla magistratura italiana. Il ministro Tajani chiede sanzioni nei suoi confronti all'Unione Europea, ma le opposizioni chiedono la sospensione dei rapporti con Israele. Nuove accuse per l'ex principe Andrea nelle indagini della polizia britannica sulle sue frequentazioni con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Adesso il fratello minore di Re Carlo risulta oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Finora era indagato solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. Prossimi giorni all'insegna del caldo già estivo, con l'anticiclone a dominare fra Atlantico ed Europa e temperature che sfioreranno i 30 gradi, specie al centro-nord. Solo brevi e locali acquazzoni pomeridiani su Calabria e Sicilia, e situazione che dovrebbe rimanere invariata nella prossima settimana. Avvio positivo di seduta per le principali borse europee. Piazza Affari guadagna 0,5 punto percentuale a inizio contrattazioni. Giro d'Italia tutta piemontese, la 13ª tappa, l'Alessandria Verbania di 189 km. Ieri a Novi Ligure vittoria per distacco del belga Alex Segert, che beffa i velocisti scattando a 3 km dall'arrivo. Eulalio resiste in maglia rosa. È tutto, grazie per l'ascolto.
21: Nettuno Bologna 1.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono a 2 euro e 9 centesimi ciascuno. Trovi anche le nuove linee Sunsilk Luminous, Keratin e Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro. E con due prodotti Sunsilk, in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Clear a 2,19 euro.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1 e 31, da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
10: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Torniamo in diretta alle 10 e 5 minuti qui su Nettuno Bologna 1, al giro di boa di questa mattinata insieme, di questo 22 maggio. I vostri messaggi al 366-402-4022 per dire la vostra sui temi di cui stiamo parlando questa mattina, ma naturalmente potete anche lanciarne altri, ci mancherebbe. Per esempio c'è questo audio che andiamo a recuperare.
15: Buongiorno Dario, io ho un mio parere personale per quanto riguarda i ragazzi dei campionati di primavera e delle giovanili eccetera, che dicono che in Italia non ci siano talenti questi campionati che possono andare a finire in Serie A e possono sbocciare. Io non sono d'accordo, perché basta vedere la nazionale giovanile, la nazionale italiana delle giovanili, che otteniamo sempre risultati. Quindi per me i giovani ci sono alcuni saranno anche talentuosi. Pochi vanno in Serie A, ma perché? Perché una volta un giovane della primavera andava nella prima squadra, veniva seguito da un allenatore che lo faceva crescere, perché gli allenatori in Italia che fanno crescere ce ne sono, ma adesso non avviene più questo. Questo è il mio parere.
14: Ci sono due problemi in questo tuo pensiero, Fabio. Il primo è che i risultati delle nazionali giovanili non sono oro colato. Soprattutto dall'under 19 in giù non sono oro colato, per un motivo molto semplice: perché nelle fasi finali dei tornei spesso capita, non sempre, ma spesso capita, ovviamente soprattutto under 19 e under 20, che le nazionali che partecipano non portano i migliori della propria categoria, cioè di quell'età, scusami, semplicemente perché i migliori di quell'età sono già con la maggiore o sono già nel giro dell'under 21, giocano sotto età in un under più grande. Quindi qui, a differenza invece nostra, che raramente, parlo delle nazionali italiane, raramente abbiamo ragazzi che sono già, che non possono fare l'europeo under 19 semplicemente perché sono già con la nazionale under 21. È molto raro. Quindi i risultati delle nazionali giovanili vanno prese sempre molto con le molle, per questo motivo qui. Vale anche per il basket, eh? L'oro dell'under 20 la scorsa estate, bellissimo, ma tanti dei ragazzi che potevano fare quell'europeo non italiani non c'erano, quindi è chiaro che il livello non è corrispondente al reale valore degli under 20 o degli under 19, eh? Questo è importante. Basti pensare al fatto che la nazionale under 21, che di fatto poi nel momento in cui si fa l'europeo è una nazionale under 23, è una nazionale under 23, e nel momento in cui c'è la fase finale dell'europeo, diciamo che qualcuno dei big ci partecipa a comunque a quell'europeo, nazionale under 21, che ribadisco di fatto è una nazionale under 23 nel momento in cui si qualifica alla fase finale, non ottiene risultati da anni. Non si qualifica ai giochi olimpici dal 2008, non arriva in finale da Israele 2013, era la nazionale di Insigne, Immobile, Sharawi e compagnia Florenzi e compagnia cantante, e poi ha inanellato tutta una serie di risultati negativi. Quindi man mano che ci avviciniamo al confronto con le nazionali senior, il valore dei nostri ragazzi, che nelle giovanili è molto alto, scende. E quindi è evidente che ci sono problemi sia nella crescita dei giocatori, ma anche nel modo in cui questi ragazzi poi vengono preparati all'impatto con gente più grande di loro. Questo è il punto focale. E sono d'accordo con te che di talento ce ne sono a livello di under. Ne abbiamo tanti. Per fortuna, ribadisco, per fortuna, molti di questi giocano all'estero. Giocano all'estero, quindi hanno un ambiente diverso anche solo mentalmente nei confronti del giovane, dell'under 21. Sì, vabbè, aspetta, perché hai 24 anni, sei ancora un giovanotto. Aspetta in panchina, questo lo facciamo da noi. Di là 24 anni ti prendono e ti buttano via, perché tanto c'è un diciottenne che ti mangia in testa. Quindi meno male che tanti dei nostri ragazzi, Natali, Pia, quelli che mi vengono in mente, vanno all'estero, ma fanno bene, fanno benissimo ad andarsene. Primis perché appunto c'è questa mentalità nei confronti dei giovani in generale in questo paese, non soltanto nel calcio, ma anche per le modalità con cui si lavora. Ecco perché il discorso del campionato primavera, che non è formativo per tanti ragazzi, quasi tutti, torna. E siamo lì, e siamo di nuovo lì. Dicevamo prima con Leo Bosello di Lo Monaco, che sta giocando sotto età, perché è un 2008, quindi sta giocando da diciottenne in un campionato under 20. E Lo Monaco ha già dimostrato, ma possiamo fare mille esempi di ragazzi che a 17-18 anni fanno il campionato primavera e lo fanno bene. A quel punto, una volta che hanno fatto un anno col campionato primavera e hanno dimostrato di saper giocare a calcio a quel livello, che senso c'ha tenerli ancora in primavera? Qual è il senso di tenerli ancora allo stesso livello? Nessuno. La cosa migliore è quelli di buttarli nella mischia. E se non c'è modo di farlo nella prima squadra di riferimento, se non c'è modo, per esempio, nel Bologna di prendere Lo Monaco e metterlo in prima squadra, lo si manda in prestito, lo si fa giocare. Chi ha le seconde squadre li mette lì e li fa giocare in Serie C. O in quel campionato in cui si trova, naturalmente. E chi non ce l'ha, è bene che li mandi a giocare da qualche parte. Cioè, dopo un anno così, Lo Monaco, ma ripeto, citiamo Lo Monaco per vicinanza geografica, ma potremmo fare mille altri esempi. Che senso ha che stia un altro anno in primavera? A fare che? Lo sappiamo che a quel livello è forte. Ha delle qualità che vengono fuori a quel livello, perfetto, ma siccome non sarà il livello della sua carriera, perché a un certo punto avrà 20 anni anche lui, e allora che senso c'ha? va buttato nella mischia. Ma tante volte, tantissime volte invece, questi ragazzi restano nei campionati primavera, continuare a giocare sotto età finché non si esaurisce l'età in cui possono stare lì. Questo è un problema, è uno dei tanti problemi. Ecco perché l'idea delle seconde squadre non è un'idea sbagliata, non è un'idea brutta, schifo, bleh. No, non è vero che è un'idea brutta, bisogna farla bene, naturalmente, bisogna farla con criterio, bisogna strutturarla bene, ci mancherebbe, ma non è un'idea brutta per il calcio italiano. L'idea di per sé non è brutta, perché permette ai ragazzi di rimanere nell'alveo comunque della squadra di riferimento, giocando a un livello più alto rispetto alla primavera, nel momento in cui hanno dimostrato che in primavera ci possono stare. Bene, ok. Però dopo la primavera c'è l'estate. E che si fa? Che si fa? Quindi questo è il problema. Sono d'accordo con l'ascoltatore, con Fabio. Ci sono i ragazzi di talento. Ci sono. Ma tra preclusioni a livello proprio mentale che abbiamo noi come paese verso i più giovani e anche il modo in cui li facciamo crescere calcisticamente in generale, ma meglio che vadano all'estero, ma andate fuori, ma giocate fuori, via via via, tanto. Fra, ma Ruggeri, ex Atalanta che gioca nell'Atletico Madrid, è mai stato convocato in nazionale? Non mi è sembrato tristo. Questo è un altro discorso, Fra, questo è un altro paio di maniche. No, né lui, ma neanche Caiode. Caiode è uno dei migliori terzini destri della Premier League. Caiode. E lo convoca all'Under 21. Ma di che stiamo parlando? Forse. Lo convoca all'Under 21? Forse. Se Baldini se lo ricorda. Ma di cosa stiamo parlando, ragazzi? Di cosa stiamo parlando? E poi dobbiamo fare la partita decisiva con Politano fuori ruolo a tutta fascia. E quello è, però questo è la punta dell'iceberg, eh? Cioè non è che la mancata convocazione di Caiode e Ruggeri sia il problema del calcio italiano, ma è un lato, è un aspetto del problema. Ecco. Non si potrebbe trovare una filiata in Serie C dove puoi mandare i giovani del Bologna senza dover per forza fare una next gen, una seconda squadra che dir si voglia? Boh, si può trovare una squadra con cui fare degli accordi, perché no? Può essere Ravenna, per esempio, anche per vicinanza geografica, oltre che per piazza, potrebbe essere quella, ma se ne possono trovare, certo. E Max Duhamel a 16 anni vince la Premier, da noi era ancora nelle giovanili. No, da noi manco si affacciava in prima squadra. Ma cosa facciamo? Assolutamente. Ciao Dario, te l'avevo chiesto anche ieri, ma era tardi. Ah, scusa Federica, sì, hai mandato sì a fine puntata, quindi non avevo tempo di risponderti, ma ti rispondo volentieri adesso. Cosa ne pensi della scelta di Bandini per le amichevoli? A me piace, a me no. A me no, Federica, per nulla. Cioè, è proprio una scelta populista. Ma Baldini è anche un buon allenatore, non c'è dubbio, ma è uno veramente populista che dice le cose che gli altri vogliono sentirsi dire. La scelta di convocare gli under 21 e basta, che ha detto lui, che poi Antognoni ha dovuto metterci una pezza perché la Grecia si era già imbufalita, e soprattutto perché probabilmente qualcuno a Baldini gli avrà detto: guarda che queste due partite non è che possiamo andare a fare scampagnate, cioè a noi serve vincere, perché se no il ranking scende, se il ranking scende i sorteggi diventano ancora più difficili, probabilmente qualcuno gliel'avrà detto. Dopodiché è ovvio che queste due partite sono particolari, perché lui non sarà il commissario tecnico della nazionale, per carità divina, perché evidentemente ha più senso portare gente che poi entra nel giro della nazionale dopo, perché ha più senso gettare le basi pur con quello che sarà un altro allenatore, non sappiamo chi è. Quindi sono due amichevoli borderline che l'Italia deve fare perché è obbligata a farle, le fa con Lussemburgo e Grecia, facciamole, togliamoci il pensiero. Quindi è ovvio che a questo giro ci devono essere volti nuovi, ci mancherebbe. Ma di fatto la provocazione, perché quella è populista, di Baldini, chiamo solo i giocatori dell'Under 21, beh scusa, è Palestra, Esposito, cioè no, e non chiamo i ragazzi che hanno fatto le qualificazioni, Palestra, Esposito, Scalafiori, che facciamo? Quelli non li chiamiamo per nulla, perché tanto non faranno parte del progetto, non direi. Vicario, o se volete chiamare Vicario come secondo di Donnarumma, cioè ci sono comunque ragazzi che nel computo delle convocazioni ci sono entrati e ci dovranno entrare. Quindi mi sembra una scelta veramente, cioè le parole di Baldini, se fossero state seguite da fatti, io l'avrei trovata onestamente una scelta populista, senza né capo né coda, senza nessun criterio tecnico. Già Antognoni, come detto, che è il capo delegazione per queste due amichevoli, insomma, già ha aggiustato il tiro, ha detto no, non sarà l'under 21, saranno anche i ragazzi, tendenzialmente un'Italia più giovane, eccetera eccetera. Quindi già così è diverso, già così ha più senso, se no veramente queste due amichevoli che già non credo che ci saranno milioni di spettatori a seguire Italia-Lussemburgo, Italia-Grecia, già queste amichevoli hanno poco valore. Se poi dobbiamo buttare dentro ragazzi che poi magari la nazionale manco la vedono, non ha molto senso, ecco questo. Baldini che dà un calcio nel sedere al Tuchel, quello l'avrei visto volentieri, questo l'avrei visto volentieri, assolutamente. E poi c'è un altro problema che giustamente sottolinea Aldo, c'è il problema che un Lamine Yamal in Italia non sarebbe ancora italiano, c'è anche quel discorso lì, c'è anche quel discorso lì, e questo è un discorso molto apparentemente più complesso, che evidentemente riguarda anche determinate forze politiche molto restie, per cui sì, c'è anche questo problema qui, per cui Malagò era molto speso per lo ius sportivo, che poteva essere una soluzione. Non, mi sono perso, non so fino a che punto sia arrivata quella soluzione lì, però sì, c'è anche questo discorso qui. Qua, ecco, quando si parla della Liga e del campionato spagnolo che ha meno stranieri e più spagnoli, grazie al ciufolo, guardate quanti ragazzi sono stati naturalizzati, alcuni forzati, ci mancherebbe, anche nel basket, però quanti ragazzi che hanno doppio passaporto e quindi contano come spagnoli e non come stranieri. Grazie al ciufolo che la Liga ne ha di meno, perché c'è una regolamentazione diversa, e quello è oggettivo, insomma. Va bene, detto ciò, ripartiamo tra poco con la nostra diretta pubblicità. Ripartiamo subito, state qui.
16: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
17: Ci vuole assolutamente la valida di Celli. Uno strike e zero ball su Celli a casa. Tocca Celli, infila la valida e la palla addirittura passa. Errore grossolano di Guevara. Guarda quanti ne girano, guarda quanti ne girano. Viene dentro anche il terzo punto. Diventa un triplo per Celli. Triplo per Celli. Tre punti a sparecchiare le basi. 3-1 Bologna.
16: Questa sera alle 20:30 in diretta.

0: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
1: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutte le partite della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
4: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
3: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
4: Con la blatta, non darci di ciabatta. Chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
5: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a Wisp Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto, vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno, media partner.
6: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
8: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
9: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
8: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
9: Wow, è proprio quello che mi serve!
8: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
10: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su

0: e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
1: Oh Marco, pronto per lo stadio?
2: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
1: Un disastro. Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
3: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
1: Davvero?
3: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
4: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Torniamo in onda con l'ora d'Ario, ben ritrovate, ben ritrovati, 10:25 minuti, messaggi al 366-402-4022. Filippo Cotti con noi, ciao Pippo.
7: Ciao, buongiorno.
6: E allora, ultima di campionato, ultima dell'anno, domani contro l'Inter, un sacco di gente sugli spalti, meno nell'Inter.
7: Sì, nell'Inter ci saranno tanti ragazzi, sarà una partita un po' così, con qualche defezione, giusta anche, ci sta. Ci hanno tanti giocatori che andranno via con le nazionali, insomma, quindi ci sono, ma anche dal lato nostro, Moro avrà pochissimo tempo per riprovarsi, Rem pure, Lukumi anche, poi bisogna capire chi rimarrà, ma questa è un'altra storia, però insomma, diciamo che domani ci sarà tanto spazio per quelli che hanno giocato meno.
6: Eh sì, di fatto un'amichevole di fine stagione, tanto pubblico comunque sugli spalti per, sì, salutare la squadra e poi darsi l'appuntamento a Valles per l'inizio della prossima stagione, e anche, Pippo, l'abbiamo detto, per salutare qualcuno che a Valles non ci sarà.
7: Eh no, poi ci sono, adesso sono aperte, non il baro della sedia, ma il baro della panchina.
6: Esatto.
7: Perché sicuramente l'addio di Conte a Napoli e capire chi ha da allenare la nazionale, se Conte, se Allegri, si aprono tanti scenari anche per quello che riguarda l'italiano. Ecco, io vorrei chiudere in fretta questo ballo e capire chi sarà il nostro allenatore. Diciamo che non si annoieranno i dirigenti del Bologna nei prossimi mesi.
6: No, credo neanche nelle prossime settimane, perché per esempio stamattina campeggiano su un po' di profili di esperti di mercato, per esempio Nicolo Schira, il fatto che il Napoli si sia fatto sotto per italiano, seriamente anche, scrive il collega.
7: Beh, il Napoli si è fatto avanti seriamente, però il Napoli poi deve liberare l'italiano, perché l'italiano c'ha un contratto con il Bologna, quindi il Napoli deve pagare il Bologna per, diciamo, per liberarlo da un contratto in essere, perché comunque a questo punto subentra se tu comprassi di fatto un giocatore con parametri diversi, però insomma è così. E poi c'è l'ingaggio di italiano, cioè, quindi insomma è un effetto domino che non, cioè, si può fare, ma non è immediato, ecco, non è immediato. Col Bologna che adesso è anche impegnato a gongolarsi per la sua primavera.
6: Esatto, ieri vittoriosa contro la Roma, domenica in semifinale con la Fiorentina, insomma belle soddisfazioni sicuramente.
7: Beh sì, quindi saputo sarà concentrato anche sulla squadra del figliolo.
6: giustamente. Senti, prima dei messaggi dei nostri ascoltatori, ti porto anche ancora sulla partita di domenica, che come detto è una partita un po' sui generis, spazio per tanti, saluti per tanti, e anche qualcuno tenuto, diciamo così, a riposo. Secondo te ti aspetti che qualcuno non giochi proprio dei titolari?
7: Magari qualcuno che deve andare via con la nazionale, però se qualcuno deve salutare, sai, una passerella gliela fai anche fare. A seconda del linguaggio del corpo e degli atteggiamenti capiremo chi va o chi rimane, o tutti mentono o tutti sono sinceri.
6: Quindi dobbiamo raccogliere gli indizi, insomma.
7: Sì, i dettagli saranno importanti.
6: Molto bene, molto bene. Si chiede un ascoltatore se il Napoli non possa puntare al ritorno di Spalletti se andrà via dalla Juve. Non si sono lasciati benissimo.
7: No, infatti non credo che Spalletti possa tornare a guidare la Panda e a dormire a suo capo.
6: Scusa, ma secondo te è più facile che Spalletti torni a Napoli o Thiago Motta a Bologna?
7: Sono due cose impossibili entrambe.
6: Non ti vuoi sbilanciare?
7: C'è un modo di dire,

0: bolognese, è più facile che Galvani volti pagina.
1: Esatto.
0: Non sarei mai sentito dire
1: sì, questo sì,
0: motto,
1: sì, sì,
0: antico, sì, bolognese, sì, sì, è più facile che Galvani giri pagina. Quindi sì, credo di sì. Cioè, Motta va a Bergamo, per me.
1: Anche se c'è Sarri per l'Atalanta ultimamente, che è anche un nome spendibile per i bergamaschi. Però
0: sì, sì, è molto spendibile, però Motta secondo me vorrà trovare casa.
1: Poi scrive un ascoltatore: grande impresa del Bologna Primavera, ma di talenti che vedremo in A, secondo me nessuno, ahimè, aggiunge.
0: È un esperto di calcio lui, questo amico, e lavorava a Zingogna con l'Atalanta prima, cioè lui lo sa già. Poveri ragazzi, diamogli il tempo almeno di prima era una banda di brocchi al settore giovanile, la nostra primavera fa schifo, poi adesso che raggiunge la semifinale, bravi, però tutti brocchi lo stesso, mamma mia. E questo amico lo chiamiamo il sentenziatore.
1: No, quello è Odgaard.
0: Sì, lo so, lo
1: quello, l'originale è Odgaard, non confondiamoci. Non confondiamoci.
0: Questa è l'imitazione.
1: E poi Andrea invece scrive, diciamo, sempre sui ragazzi della primavera: speriamo che almeno uno o due elementi possano salire a Valles. Beh, probabilmente quello sì.
0: No, sì, ma salire a Valles, sono seguiti tanti a Valles di ragazzi della primavera in questi anni, però poi io non mi ricordo, io di ritiri ne ho fatti, ma ne ho fatti un bel po', non mi ricordo nessuno che poi è diventato giocatore del Bologna.
1: No, ce ne sono stati un po' che sono finiti a Foggia, poveretti, retrocessi in sì. Serie D, ecco, quel Biar per esatto. esempio, Menegazzo, insomma.
0: Esatto.
1: Gli auguriamo un destino migliore. Ecco.
0: Diverso.
1: Sì, molto diverso. Altro ascoltatore: valida impresa nel rimonta in terra romana. Sì, c'è questa cosa che quest'anno a Roma tendenzialmente il Bologna ha fatto belle cose,
0: Sì, a Roma quando ci vedono gli vengono i tic, prendono le goccine.
1: Esatto.
0: No, è vero. Poi c'è la zona allo Monaco adesso.
1: Recuperiamo questo audio al 366-402-4022.
2: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, sono Luca, il Messi del Bargellino. Volevo ringraziare tutti, squadra, società, tifosi e voi davanti al microfono, perché nonostante tutte e tutti ci sono delle soddisfazioni, dai, un abbraccio.
1: Beh.
0: Ma lui è il Messi del Bargellino, ho capito bene?
1: Ho capito anch'io così.
0: Il Messi, cioè non il Massi, il Messi.
1: Credo di sì, non lo so, adesso poi lo risentiamo.
0: No, ho capito bene, perché sono il Messi del Bargellino, cioè si è autoparagonato, ma mica poco, cioè nel senso... Ma...
1: Vabbè, scusa,
0: quanti
1: altri candidati Messi al Bargellino ci saranno? Pochi, nessuno, quindi...
0: No, deve avere un piede educatissimo, una grande rapidità di gol, cioè gioca nel Bargellino, fa tantissimi gol, cioè sono il Messi del Bargellino, cioè, capito? C'era la Maradona dei Carpati, le Petite Gesù, stati paragoni, lui invece è il Messi del Bargellino, io...
1: Pensa che invece io vengo chiamato lo Zidane di Trebbo, tanto...
0: Ah, appunto,
1: vale tutto.
0: Vale tutto, ovvio.
1: Pippo, pensi che in caso di assalto del Napoli il Bologna debba provare a fare di tutto per tenere italiano? Dopotutto in 2 anni ci ha fatto fare finali e vincere un trofeo.
0: Ah, noi possiamo fare di tutto, però se lui vuole andare, se c'è un'offerta, se c'è una situazione conveniente per il Bologna, il calcio, anche i contratti vedo che non sono proprio scritti sulla pietra. Sono depositati, ma un contratto, insomma, se non ha tante clausole, tante penali, tante cose, è molto, insomma, è molto, diciamo, leggero, ecco. Non, il contratto nel calcio ha un peso per certe situazioni, per certe squadre è leggero, quando sono gli altri magari o il diretto interessato che vuole in qualche modo andarsene, ecco. Non ho capito la posizione di italiano, ecco, non l'ho capita sinceramente.
1: Marchino scrive: oltre Galvani aggiungerei anche che è più facile che Minghetti si metta il cappello in testa, sempre a proposito di
0: non la sapevo di Galvani, quella di Minghetti non la sapevo.
1: Sì, il concetto credo sia lo stesso sostanzialmente.
0: Cose molto difficili,
1: eh. Esatto. E poi sul futuro, no, non prendo a testate gli avversari, no, non per quello, proprio per la qualità tecnica delle mie giocate. Non prendo a testate.
0: cioè chiaro, un Materazzi da...
1: Materazzi di Torre Verde, no, assolutamente.
0: Le capocciate.
1: Assolutamente, no, è proprio riferito alle qualità tecniche.
0: Sono quelle.
1: Certo, assolutamente. E poi, invece, no, avevo segnato un altro messaggio. Eccolo qua, per Pippo, l'anno prossimo, se dovesse rimanere il ruolo, vedresti più continuità insieme a Bernardeschi, Orsolini e un attaccante? Cioè è un'opzione che l'italiano potrebbe percorrere?
0: Giochiamo con quattro punte?
1: Ah sì?
0: No, Bernardeschi, Orsolini, Rov
1: è una, e il centravanti, sì. Lui vorrebbe, ah, sì. Il nostro amico vorrebbe così.
0: Beh sì, siamo belli ariosi, ci può stare, perché no?
1: E poi Simone, spero che Vincenzo resti e rinnovi anche, ma se così non fosse eviterei Palladino.
0: Ma infatti credo che vengano Grosso o De Rossi a Bologna, non Palladino. Palladino potrebbe essere anche l'outsider per Napoli,
1: Niente male. Stefano da Imola, farei il possibile per trattenere Rowe, Castro lo cederei per prendere una prima punta giovane. A quel punto devi fare l'attacco però, amico Stefano.
0: Per me Rowe a 40 milioni di euro va in Premier, purtroppo, dico purtroppo, è un giocatore fortissimo.
1: Quarantina?
0: Quarantina, 45, contati male.
1: Contati male, spiccioli, più 40 e spiccioli.
0: Lascio?
1: Se proprio lasci, è così. Aston Villa magari, visto che l'ha trovato, insomma. La sua strada, vabbè, vediamo. Caro Pippo, ti saluto, ti lascio prepararti all'ultimo appuntamento della stagione, che è sempre triste, come ci hai raccontato.
0: Sì, è triste, è un po' triste, perché comunque l'ultimo giorno di scuola, sempre un po' così, però poi tanto ho da fare per Valles già organizzare, quindi, e poi un po' di vacanza.
1: Sì, non ti annoi di certo. Non ti annoi di certo.
0: No, ma adesso già siamo qui a parlare di cose da fare a Valles, come gestirle, come non gestirle, quindi sì, ci sono
1: molto
0: tante
1: bene.
0: Belle cose da fare.
1: Molto bene, ti sentiamo domani e ti recuperiamo naturalmente anche lunedì mattina. Buon weekend.
0: Ciao, buon weekend, forza Bologna.
1: Grazie a Filippo Cotti, pubblicità, torniamo subito.
3: Lega Basket Serie A, quarti di finale, playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
4: Qui su Nettuno Bologna 1, gara 2 dei quarti playoff. Sta succedendo di tutto alla Virtus Arena. Mamma mia, Diarra, secondo libero, sbagliato, rimbalzo importante, lo prende Niang. A extra possesso Virtus, Vildoza. La torresta del capo, Vildoza deve scappare da lì. Vildoza ancora, vorrebbe Niang, marcato da Jogela. Niang riceve, fuori per Vildoza. La tripla importante, Vildoza non la mette, c'è Diarra, rimbalzo. Sotto quel canestro.
3: Questa sera alle 20 in diretta dal Pala Trento, Dolomiti Energia Trento, Olidata Bologna, presentato da
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
7: Per una rasatura che segue le tue curve, prova il rasoio Wilkinson Extreme 3 a 3,29€. E con l'arrivo dell'estate, proteggi la pelle con i solari Hawaiian Tropic dal profumo tropicale, tutti scontati del 30%. E con un solare Hawaiian Tropic in omaggio alla mini tights di olio.
6: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: Cittadina isolata.
9: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
8: Una terribile minaccia.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso.
9: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio! I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
15: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
16: Ma dai, è immortale!
15: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
16: E dove sarebbe questa meraviglia?
15: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
16: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
17: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
18: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
19: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
20: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
22: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
23: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
24: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
25: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
26: E quella lassù?
25: È la costellazione del benzinaio.
27: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
29: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Torniamo in onda con l'ora d'Ario alle 10:43 minuti e ripartiamo dal basket, dai playoff di Serie A, non dalla Virtus di cui abbiamo parlato stamattina. Ci torniamo naturalmente anche con i vostri messaggi, anzi lo facciamo subito visto che ce n'è uno. Andrea, io per la partita di stasera a Trento sono abbastanza tranquillo perché quando c'è da reagire a delle sfighe di solito i ragazzi ci sono. Sì, è vero, quest'anno la Virtus ha fatto bellissime partite proprio nei momenti di maggiore difficoltà, quindi diciamo ci sono indizi che vanno in tal senso. Non vuol dire naturalmente in automatico vincere, ma l'idea che comunque non si adagino sugli alibi delle assenze, beh, quello sì, quello ci sta sicuramente come idea alla vigilia di gara 3 che ricordo vi raccontiamo questa sera in presa diretta in esclusiva dalle 19, visto che prima ci sarà buzzer beater e poi appunto dalle 20 il match su Nettuno Bologna 1. Andiamo a sentire un po' di voci invece dalle altre gare playoff, in particolare da Reggio Milano. Ripartiamo da qui perché si è chiuso, si è chiusa la serie con la vittoria di Milano 3-0 contro Reggio, che chiude dunque la sua stagione. Sentiamo i due coach, Poeta e Priftis.
0: Ma innanzitutto complimenti a Reggio Emilia perché hanno fatto un girone di ritorno incredibile e hanno giocato una serie molto seria, molto tosta, dove alla fine il 3-0 forse non è neanche quello che meritavano. Non hanno mai mollato, non hanno, tutte le partite hanno provato a giocare qualcosa di diverso, zona, uomo, piccoli, grandi, con uno spirito veramente bello. Quindi complimenti, innanzitutto complimenti a loro. Noi siamo stati molto bravi, come gara 2 l'abbiamo vinta in difesa perché siamo stati cinici e aggressivi, abbiamo messo fisicità, abbiamo messo il corpo. E se togliamo il secondo quarto, dove siamo stati un pochino meno bravi a farlo, il Reggio Emilia ci ha dimostrato perché ha fatto questo girone di ritorno, perché è una squadra forte, perché è una squadra organizzata. Appena abbiamo calato l'intensità nel secondo quarto hanno fatto 30 punti, quindi, e poi siamo stati bravi a riprendere il filo del discorso dal primo quarto. Ecco, sono molto contento di questo. Adesso ci riposiamo e aspettiamo chi sarà l'avversario in semifinale, però dobbiamo pensare un possesso alla volta, una partita alla volta, perché è dura, lo sappiamo che è dura.
2: Ci sono domande per coach Poet.
3: Complimenti.
0: Grazie.
3: A Reggio Emilia, levate le partite contro Milano, aveva fatto 91 punti nelle ultime di media nelle ultime 10 di campionato. Nell'ultima 65, oggi 72. Andrea Trinchieri ha detto che hai studiato a memoria gli schemi d'attacco di Reggio. Volevo un tuo commento al commento del coach.
0: Detto tutto, ringrazio il coach, sono onorato delle sue parole, però sono stati bravi ragazzi, in realtà sono stati molto bravi, erano molto concentrati, hanno messo fisicità, hanno messo il corpo e sono stati connessi. Ecco, siamo stati veramente da quel punto di vista lì molto molto molto bravi. Sono contento perché veramente era una serie difficile e lo sapevamo e ci siamo presentati con la faccia giusta. Adesso però dobbiamo continuare su questa strada.
2: Altre domande, Lorenzo? Posso passare il microfono?
4: Coach, complimenti. Volevo sottolineare la prova silenziosa, secondo me, di Schiltz, che magari non è stata stasera, almeno la prima punta, cosa a cui era abituato, e credo abbia fatto una partita molto matura e penso vi tornerà utilissimo più avanti. E poi invece una domanda personale, se poteva rispondermi, se sente un po' la pressione rispetto a Brescia, dove magari era più, se si sente un po' questa cosa qua al mattino quando ci si sveglia a allenare questi campioni, di non dico di dover vincere, ma di andarci molto molto molto vicino.
0: Grazie. E partendo dalla prima domanda, Chavon è un leader, un capitano vero. Sono 7 anni che indosso questa maglia, lo dimostro ogni volta, sia quando deve fare 20 punti come ha fatto in gara 2, sia oggi dove ha fatto il leader silenzioso, difendendo e mettendosi a disposizione della squadra e capendo che Brooks era in partita, si è messo a servizio della squadra. Son grato di allenare Chavon, è un ottimo, è un grandissimo campione e queste cose lo dimostrano. Mi ricordo, l'ha fatto già altre volte, l'ha fatto anche in finale di Coppa Italia, è stato molto bravo, è stato molto intelligente, è una persona estremamente intelligente, una persona estremamente competitiva e sì, sono d'accordo con te, è stato veramente leader silenzioso oggi la partita.
4: E sulla seconda, sulla
0: prossima, onestamente prova a non pensarci, se me lo ricordi tu sono rovinato. È normale che la senti, la sentivo prima della Coppa Italia, poi è andata bene, la sento prima dei playoff, la sento ogni partita. Onestamente sono seduto su una panchina estremamente prestigiosa, sono forse l'allenatore più giovane della Serie A o qualcosa del genere, quindi la sento, se ci penso la sento di più, se ci penso di meno la sento di meno, quindi è una panchina estremamente prestigiosa, sono onorato e grato di essere seduto su questa panchina, provo a fare il massimo che posso.
5: I would say I would start like this. In this room we spend these people that you watch here, we spend almost half of the day, like 10 hours per day we are in this room and we work. For me it's like my second house, actually my main house. For them for sure, also for me also they are my family because my family is in Greece, so I spend more time with Fuka than with my wife and my daughter. I want to say that this year was really special. Yes, bye. Sorry.
6: Sì, il coach ha voluto cominciare da quello che rappresenta questa stanza, perché in questa stanza le cinque persone che vedete sedute al tavolo spendono metà della loro giornata, praticamente 10 ore al giorno, e il coach può chiamarla, è indeciso se chiamarla la sua seconda casa, ma attualmente probabilmente la prima, perché la sua è in Grecia e spende, passa più tempo con questi, con i suoi colleghi, con Fuka, con Federico, che con sua moglie e sua figlia, che appunto sono in Grecia, e il coach poi stava continuando su quella che è stata la stagione.
5: Ok, continuo in italiano. È stata una stagione veramente complicata. Secondo me, nella mia strada, in questo lavoro, era la stagione più difficile, più complicata. Very emozionante, very, veramente difficile. Voglio dire un grazie mille prima di tutto ai giocatori, perché sono il settore della squadra, la parte della squadra più importante. Noi siamo qua di aiutarli, abbiamo lavorato tanto, sembrava una stagione veramente male, alla fine il mondo che abbiamo finito questa stagione, posso dire una stagione come diciamo successiva, non è corretta parola, una stagione
7: di successo.
5: Ho detto in spogliatoio, per me questa stagione è stato un libro che ci siamo insegnati il valore di lavoro, il valore di fiducia, il valore di l'insieme, il valore di sacrificio. Sì. Alla fine, la più importante lezione, il lavoro di amore, perché senza amore non c'è niente. Io mi sento, ti voglio bene, voglio bene tutti questi ragazzi, voglio bene tanto i miei giocatori. Una esperienza diversa che sono sicuro che non ho dimenticato mai questa stagione.
1: Un Priftis romantico che abbiamo sentito nel corso della conferenza stampa di fatto che ha chiuso la stagione per quanto riguarda Reggio Emilia, un Priftis che ripartirà anche da Reggio dopo aver firmato il rinnovo di contratto, quindi con la possibilità evidentemente di proseguire sulla strada tracciata in questa stagione. Andiamo anche nell'altra serie, Trieste-Brescia che ha vinto, gara molto equilibrata, molto combattuta, condizionata anche dalla diciamo chiusura della luce si è spenta a un certo punto. Sentiamo Cotelli per Brescia, Taccetti per Trieste insieme anche al suo GM, e poi torniamo con Loradario. Dario,
8: grazie ragazzi, perché c'è stato grande spirito e sacrificio, ancora una volta abbiamo dimostrato cosa vuol dire essere squadra, quindi veramente una partita bella, una complessivamente di altissimo livello, 19 assist, anche offensivamente siamo andati un po' a tratti perché ovviamente ci mancava un giocatore fondamentale come Della Valle, però siamo riusciti a giocare la nostra pallacanestro e sono molto contento perché i ragazzi che hanno giocato la squadra, abbiamo giocato la squadra, quindi questa è la prima cosa, poi a prescindere dalla vittoria e dalla sconfitta, poi ovviamente è arrivata la vittoria e non c'è tempo per festeggiare, ma c'è tempo solo per prendere una boccata d'ossigeno, riposare domani e poi essere pronti di nuovo sabato per essere per un'altra grande battaglia.
9: Qualche domanda per il coach? Sì, qua.
10: Ciao Matteo, complimenti. Un paio di domande. La prima, come sta Amedeo e che cos'ha, e se pensi di riuscire a recuperarlo, non so, a breve o meno. E poi credo che tutto questo campionato che hai fatto in apnea, sempre con infortuni, questa sera in parte ti abbia ripagato quantomeno mentalmente a parte i tuoi ragazzi.
8: Sì, assolutamente. Per quanto riguarda Della Valle, è un affaticamento muscolare, lo valutiamo di giorno in giorno, vediamo i prossimi giorni. E su tante volte avevamo detto che c'era, che il fatto di giocare sempre con tanti problemi fisici, tanti infortuni, ovviamente a lungo andare è tosto, però dall'altro punto di vista prepara la squadra per qualsiasi evenienza, quindi siamo stati ben abituati a giocare in queste condizioni con un giocatore assente, con giocatori fuori ruolo, e fondamentalmente mi viene da dire che ormai è sbagliato dire fuori ruolo, nel senso che ormai ho tanti giocatori che posso ricoprire tantissimi ruoli e siamo riusciti a avere una versatilità importantissima e oggi abbiamo raccolto i frutti di quel tanto lavoro che abbiamo fatto in questi mesi, assolutamente. Grazie.
11: Buonasera coach, complimenti per la
8: grazie vittoria. Jacopo, buonasera.
11: È arrivata anche una variabile tattica nuova nella serie. Trieste ha scelto di schierare Sissoko e di rinunciare a Utov. Brescia si è adattata anche abbastanza rapidamente, a parte il finale chiaramente senza lunghi in campo. Ti chiedo se è una variabile che ti preoccupava nella serie e ti può preoccupare guardando, come dicevi giustamente, alla prossima battaglia che sarà gara 4.
8: Ma sì, sicuramente è chiaro che hanno aggiunto tonnellaggio, hanno aggiunto presenza fisica e quindi ovviamente immagino per riuscire a contrastare ancora di più Miro Bilan, e quindi da questo punto di vista dobbiamo essere più bravi a trovarlo e andare a cercarlo durante i possessi, durante la partita, e ovviamente è un fattore a rimbalzo Sissoko, adesso non ho idea di quanto, però esatto, cioè già in 22 minuti giocati ha preso 11 rimbalzi, quindi comunque da questo punto di vista rispetto a Utov, che è un giocatore molto diverso che apre il campo, Sissoko invece è un giocatore veramente d'area e siamo stati bravi ad adattarci velocemente, ma bisogna fare un grande lavoro perché è un giocatore veramente di grande impatto.
12: Innanzitutto voglio ringraziare il nostro pubblico perché stasera sono stati fantastici. Era la cosa di cui la squadra aveva bisogno e devo assolutamente dirgli grazie, in un palazzetto incredibile come sempre. Abbiamo fatto una partita certo che solida, come dici tu, tutte le partite che abbiamo giocato fino a questo momento nella serie sono state solide, la squadra non si disunisce, cerca sempre soluzioni, in difesa riusciamo sempre a fare uno stop dopo aver subito un canestro. È chiaro che è stata una partita dove è condizionata dal fatto che abbiamo fatto più errori rispetto a Brescia, sia al tiro che qualche gestione di qualche possesso gestito non al meglio, e quindi in una partita, compresi anche, che non sottovaluto, in una partita che perdi 4-5 tiri liberi sbagliati, tanti piccoli errori che nel complesso hanno dato la vittoria così, con un margine comunque ridotto a Brescia.
9: Michael, anche a te chiederei un commento sulla partita, sul nostro pubblico di oggi e cosa dovrà fare la squadra sabato.
13: Il pubblico fantastico come sempre, non mi ricordo, 3700 se ho capito bene, allora speriamo che sabato sembrava piena dal punto di vista del rumore, allora speriamo che sabato sera avremo 6500, come ha detto Mauro Ferrari. Parlando della partita, Taccio ha spiegato tutto, questo gioco è facilissimo, se noi facciamo 13 su 18 e loro invece Burnell fa tutti e due, ok, palle perse, ma loro hanno fatto i giochi, ma alla fine noi invece no, allora no, questo gioco non è difficile. Allora dobbiamo tornare domani, come ha detto Taccio, dobbiamo pulire le cose che abbiamo sbagliato e dobbiamo vincere una partita sabato sera, ok? Noi siamo lì con loro, allora qualsiasi squadra può vincere. Loro hanno fatto i giochi che, come qui nella stagione regolare, allora è tutto lì. Allora, ma siamo ottimisti che se possiamo pulire queste cose, fai tiri liberi, non sbagliare layups, abbiamo un chance.
14: Serie A Any Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
15: Salgono le torri norvegesi. Elland e Deggem dentro l'area di rigore bergamasca. Punizione molto distante dalla porta. C'è il destro di Moro, c'è il sinistro di Miranda. Ancora i consigli di Italiano. Resta sul pallone solo Miranda. È uno schema, larga sulla sinistra. Rowe che potrebbe puntare. Zappacosta invece un cross col destro sul secondo palo. Arriva il tiro e la palla in porta. Orsolini col bacino. È arrivato sul secondo palo a segnare il gol del 1-0 al 78esimo. Orsolini sul lancio sul secondo palo di Johnny Rowe, col mancino batte Cardesecchi da due passi e il Bologna è meritatamente in vantaggio col suo numero 7.
14: Domani alle 18 in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Inter, presentato da
16: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari a prezzi eccezionali. Tre gemmologi per stime e valutazioni in via Ugo Bassi 31B a Bologna. Gioielleriaguidetti.it.
14: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Sono le 11 e un minuto.
16: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
22: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Serie A di calcio alle porte degli ultimi 90 minuti. La 38esima e ultima di campionato si apre stasera con Fiorentina-Atalanta. Il clou domenica sera alle 20:45 con le 5 gare decisive per la corsa Champions e per stabilire la terza squadra che retrocederà. Il derby Torino-Juventus, Verona-Roma, Milan-Cagliari, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. Si conoscerà invece stasera la squadra che scenderà in Serie C insieme a Reggiana, Spezia e Pescara. Dopo lo 0-0 dell'andata si gioca dalle 20 il ritorno del play-out tra Sud Tirol e Bari. Per salvarsi i pugliesi sono costretti a vincere, ai padroni di casa può bastare anche il pareggio. Tennis segna a meno 2 il conto alla rovescia del Roland Garros al via domenica. L'attesa è tutta per Jannik Sinner a caccia dell'unico slam che gli manca. Il numero 1 del mondo, che arriva a Parigi con una striscia aperta di 29 match vinti, debutterà lunedì o martedì contro la wildcard francese Tabor, numero 165 del ranking. Possibile incrocio con Darderi agli ottavi e Coboli nei quarti. Si chiudono intanto oggi le qualificazioni che hanno proiettato nel tabellone principale Federico Cina e Andrea Pellegrino, reduci dagli ottavi a Roma. Nei tornei di avvicinamento a Parigi, ad Amburgo Luciano Darderi si ferma nei quarti, battuto 6-0, 6-3 da De Minaur. Formula 1 a Montreal, stasera libere qualifiche della sprint che si corre domani alle 18, sempre domani le qualifiche della gara lunga al via domenica alle 22. Nel mondiale finora griffato Mercedes, l'attesa è tutta per Kimi Antonelli, reduce dalla tripletta Cina-Giappone-Miami. Il bolognese mette nel mirino anche il Gran Premio del Canada.
26: So che posso vincere, ovviamente è un weekend diverso dagli altri, fa freddo, poi comunque George qua va molto forte, quindi sicuramente sarà lì davanti, però sono confidente che posso far bene. Ovviamente devo fare come gli altri weekend, stare concentrato su quello che devo fare, sull'obiettivo, e poi dopo si vedrà come andrà il weekend.
22: Giro d'Italia dopo la Imperia Novi Ligure vinta dal belga Segaert, che ebbe fatto i velocisti scattando a 3 km dal traguardo. Si corre oggi la 13esima tappa, partenza da Alessandria, arrivo a Verbania dopo 189 km. In maglia rosa c'è sempre il portoghese Eulalio. Basket, Milano è la prima semifinalista dei playoff scudetto. L'Olimpia passa 84-72 sul campo di Reggio Emilia e chiude 3-0 la serie dei quarti. Brescia batte 84-80 a Trieste in trasferta e si porta sul 2 1-1 nella serie. Stasera Trento-Virtus-Bologna sull'1-1 e Tortona-Venezia ospiti in vantaggio 2-0. Sempre stasera si disputano le semifinali di Eurolega. Ad Atene Olympiacos-Fenerbahce e Valencia-Real Madrid eleggono le sfidanti per il titolo nella finale di domenica. Iniziata con le due amichevoli vinte contro la Francia, prosegue la marcia d'avvicinamento dell'Italvolley donne alla Nations League, primo appuntamento ufficiale dell'estate. Stasera le azzurre affrontano a Genova la Serbia nell'Equilibrium Cup, quadrangolare che vede impegnate anche Turchia e Polonia. Con le regate preliminari prende il via nelle acque di Cagliari il lungo cammino dell'America's Cup, in programma a Napoli nell'estate 2027. Oggi tre regate di flotta, l'una rossa al via con due equipaggi, la formazione classica e il sodalizio femminile giovanile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
16: Nettuno Bologna 1. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it. Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
2: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
3: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
2: Dimmi.
3: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
2: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
3: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
2: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
3: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
2: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
18: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
19: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
23: Prenditi un Sunseeker.
18: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
19: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
24: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
25: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
27: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
28: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
29: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
30: Una cittadina isolata.
31: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
30: Una terribile minaccia.
32: Ma che cosa? Internet è scomparso!
31: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
30: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
33: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
0: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
1: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Eccoci qua, nuovamente in diretta con l'Ora Dario. Tra poco ci collegheremo anche con Andrea Mottola per chiacchierare insieme a lui alle 11:09 minuti di questo venerdì 22 maggio, serata di basket questa sera, Fortitudo Verona, gara 2 delle semifinali playoff al Paradozza alle 20:30, playoff di A2 naturalmente, ieri vittoria di Rimini 1-0 dunque nella serie contro Cividale, e la Virtus che giocherà invece alle 20, palla 2 a Trento per gara 3, e ci saremo per raccontarvela in diretta su Nettuno Bologna 1, con naturalmente l'attesa anche per capire come la Virtus ovvierà all'assenza di Diarra, al di là naturalmente del inserire Smailagic nei 12 e quindi di fatto rimettendo il serbo in squadra dopo le assenze nelle ultime tre partite giocate in campionato, l'ultima con Varese, poi le altre due con Trento, i primi due appuntamenti della serie, e soprattutto insomma vediamo un po' come reagirà dopo la sconfitta interna di gara 2. Novità sul fronte infortuni F, chiede un ascoltatore. No, nessuna, direi, con Della Rosa ancora fuori, tra l'altro un infortunio incredibile, cioè l'edema al testicolo, mancava quello probabilmente nella stagione Fortitudo, una roba incredibile, ma nel senso letterale del termine, cioè proprio da non crederci. Quindi no, non c'è. Vediamo anche Fantinelli un po' come sta, perché ovviamente non sta benissimo, e quello è piuttosto evidente. Sono un po' di messaggi anche sulla Virtus che vado a recuperare in attesa di collegarci con Andrea Mottola. Filippo ci ha dato un buongiorno. Io Shake Niang lo firmerei, lo lascerei a Trento un altro anno, simil Ferrari. Filippo, bisogna vedere quanto invece Shake Niang voglia, possa andare di là dell'oceano e fare come il fratello, certo ha un'età anche più bassa, quindi anche con possibilità magari di andarci di più, 17 anni, ecco, non ci può andare subito, quindi un altro anno a naso dovrà restare qua. Lui è un settembre 2008, e quindi sì, un'altra stagione la deve fare di qua, per cui firmarlo e lasciarlo al Trento non credo proprio sia fattibile, anche perché poi non avrebbe poi la Virtus la possibilità di averlo in squadra eventualmente, però vediamo, è sicuramente un giocatore che piace, ecco, piace molto, e vediamo se ci sarà per la Virtus idea di prenderlo, tenendo conto che l'anno prossimo il pacchetto italiani comprenderà Hackett, Diouf, Ferrari, quasi certamente Casarin e Baldasso, e poi manca un lungo nella squadra ideale, visto che Achele non rinnovo di Achele non è affatto sicuro, anzi tutt'altro, e quindi più che Shaq Young magari vedremo se la Virtus vuole andare su un giocatore di diverso proprio come caratteristiche, al di là della qualità del ragazzo. Chi potrebbe prendere il posto di Paio come leader in campo? Beh, Vildoza, Hackett certamente hanno le capacità per poterlo fare. Il leader tecnico non può essere altro che Edwards. Questa è una squadra, l'abbiamo detto tante volte, costruita attorno a lui in base alle sue caratteristiche, eccetera, eccetera. Quindi il leader tecnico deve essere lui. Sul fatto che sia un leader emotivo, avanzo delle perplessità. Però su quello ci sono Vildoza, Hackett, che in questo senso, insomma, il fatto loro lo sanno molto molto bene, ecco. E poi c'è il mister, però non mi risponde, mi dice ci sono ma non mi risponde, allora che facciamo qui, mister, che fai, mi prendi in giro? Andrea Mottola, buongiorno. E io ti chiamo,
7: buongiorno, chiedo scusa ma ho perso l'orario,
6: no,
7: sono ancora Ah beh, allora Dario, devi capire i miei 67 anni, quindi ogni tanto si perde, no, la cognizione. Adesso a me capita di rado, però oggi è capitato.
8: Ah vabbè, vabbè. Ti perdoniamo se ci dici come finisce Bologna-Inter domani.
7: Bologna-Inter domani, secondo me vince il Bologna.
8: Ah, quindi chiusura in bellezza.
7: Chiusura in bellezza, non c'è due senza tre, il due le abbiamo già fatte, quindi sarà una partita, una festa più che una partita, sì. Però penso che il Bologna voglia regalare ai suoi tifosi una gioia, battere la squadra che ha vinto lo scudetto, anche perché arriverà un Inter largamente rimaneggiata.
8: Abbondantemente rimaneggiata, decisamente. Mi piace questa cosa, che per l'ultima partita della stagione, che non conta nulla per la classifica, ti sia sbilanciato sul pronostico. Bella sta cosa, che non rischi nulla sostanzialmente.
7: Ma sì, anche perché Dario, io tutti i pronostici che faccio purtroppo non vanno sempre bene, mm-hmm. e quindi mi sono sbilanciato, perché sono sereno, tranquillo, e mi auguro, faccio una piccola divagazione sul tema, che giochi a Bologna nell'Inter Cocchi, che sì. È cresciuto nelle giovanili del Molinella.
8: Beh, guarda, è tra i dovrebbe essere tra i convocati, e secondo me un po' di minutaggio lo troverà, quindi ci sta.
7: Farebbe piacere ai massimi livelli, perché è un ragazzino che ho visto crescere, non è mai arrivato naturalmente, visto la giovane età in prima squadra, però aveva già dei valori, ed è stato un grande rimpianto non averlo visto con la casacca del Bologna a un certo livello.
8: Guarda, sì, dovrebbe partire magari Di Marco titolare, tanto il mondiale non lo fa, può stancarsi tranquillamente, e poi magari Cocchi al suo posto a gara in corso, è una delle idee sicuramente, così come anche Mosconi, che è l'altro attaccante delle giovanili dell'Inter, che ha già trovato spazio, insomma possono giocare anche un po' di ragazzi in generale dell'Under 23 nerazzurra. E partita, come abbiamo detto, insomma, di fatto un'amichevole di fine stagione. Andrea, intanto però non è il Genoa, già questo mi sembra positivo.
7: Sì,
8: visto l'andazzo degli ultimi anni.
7: Certo, è logico. No, beh, non è il Bari di Grandolfo, non è il Genoa
8: di Venturino.
7: Cioè, sì, c'è l'Inter, esatto. Dove è andato a finire Venturino?
8: Alla Roma. Non gioca niente,
7: almeno
8: però.
7: Almeno però lui non è stato come Grandolfo, che dai 4 gol di Bologna dopo è andato a finire in Serie D da quelle parti. Diciamo che.
8: Guarda, quest'anno ti posso dire che Grandolfo quest'anno si è tolto grandi soddisfazioni con il Casarano, è arrivato ai quarti playoff.
7: Ah, benissimo, e gli ha dato la medaglia di cartone, perché
8: ai quarti. ha perso malamente dal Brescia, ma il Brescia è più forte, quello c'è poco da fare. Però sì. Casarano comunque ha fatto una buona stagione con Grandolfo centravanti, meglio del Foggia.
7: Bene, avanti Grandolfo, avanti. E facendo i complimenti anche alla Primavera, perché certo. Ieri sera ero in macchina, ho sentito la cronaca di Bosello, grandissimo giocatore giocatore da no look, perché lui inavvertitamente guardava a destra, la palla andava a sinistra, che ho avuto la fortuna di non allenare. Diciamo così, però grandi complimenti al Bologna, alla Primavera, a Morrone, al suo vice, che io ho incontrato una sera e non mi ricordo come si chiama, però
8: no, poverino.
7: Lo sai che io per i nomi è venuto lui a salutarmi, quindi mi ha fatto molto piacere, un calciatore dilettante è stato. E quindi bene, il Bologna con questa vittoria, bene, adesso andrà a Firenze, vedremo un pochettino cosa si può fare.
8: Va bene. Allora, domani bolla il sindaco per il suo compleanno. Quindi gol di De Silvestri, scrive un ascoltatore.
7: Ma guarda, io ti dico, ci sono delle cose nella vita che piacerebbero un po' a tutti, piacerebbe anche a me, perché De Silvestri sarà l'ultima partita che farà col Bologna, spero che trovi un ruolo dirigenziale all'interno della società, perché è una persona sensata, una persona che vuole bene al Bologna, e mi auguro che faccia uno di quei gol di testa che è il suo marchio di fabbrica.
8: E non sarebbe male, non sarebbe male. C'è un Andrea da Castenaso, che non sei tu, che però è molto cattivo nei confronti di Leo Bosello. Scrive: mister no look, nel senso che non vede il campo. No, dai, quanta cattiveria.
7: No. Allora, premetto che io non l'ho mai allenato, lo allenava un'altra persona. Io ogni tanto, mentre si allenava la prima squadra, facevamo un allenamento atletico, c'era il preparatore, io guardavo la juniores che andava dalla, gli allievi che giocavano dall'altra parte, vedevo questo ragazzo che purtroppo con i piedi non molto educati faceva delle cose inenarrabili adesso, e quindi lui tutte le volte che glielo dico non si offende, perché capisce l'anzianità di una persona, però è un giocatore che sinceramente insomma abbiamo tolto qualcosa al calcio dilettanti, però lui è poi un professionista a fare le cronache.
8: Vabbè, lo prendiamo per la radio, che dobbiamo fare, ci arriviamo per la radio.
7: Certo, è mica poco.
8: Allora, altri messaggi al 366-402-4022, ovviamente Andrea, come puoi immaginare, sì, Bologna-Inter domani, ma soprattutto il futuro, soprattutto le panchine. Si è ricominciato a parlare di italiano al Napoli, te lo dico. Un po' sui giornali, sugli aspetti di mercato.
7: Sì, leggo. Ma sai, Dario, ci sta. Cioè, voglio dire, nel senso che dopo l'uscita di Conte, i nomi, sai, De Laurentiis vorrebbe Sarri, Giuntoli non lo so cosa vorrebbe fare a Bergamo, c'è tutto un valzer, il solito valzer allenatori. Io penso che italiano debba riflettere molto bene se lasciare Bologna, perché Bologna la gente gli vuole bene, lui si è meritato grande credibilità, e a un certo punto lui deve farsi una domanda, poi non sono io che insegno niente a nessuno. Sono pronto per una piazza così importante, piena di pressioni? Punto interrogativo, perché Thiago Motta insegna.
8: Intanto scusami, parentesi, perché sono usciti i convocati ufficiali dell'Inghilterra, che erano molto attesi, perché tu che non ha convocato Alexander Arnold, Foden, Palmer, e i tifosi inglesi sono già imbufaliti, quindi o vince il mondiale, perché non ha alternative tu, che se no non può tornare in Inghilterra, e non c'è, ma questo è abbastanza prevedibile, Jonathan Rowe nei 26, non è stato preso in considerazione, ed era comunque ampiamente prevedibile, questo lo diciamo per completezza di informazione.
7: Allora, se non ha chiamato quel popò di giocatori, era inevitabile che Rowe non fosse convocato. Io dico che Rowe deve ricaricare le batterie, riposarsi e poi dopo ripartire, mi auguro veramente col Bologna. Se non fosse così, pazienza.
8: Sì, decisamente, no? Vedo già un po' sui social già grandi polemiche in Inghilterra, ma mi verrebbe da dire, Andrea, ma beati loro che possono polemizzare sui convocati, ma beati loro.
7: Sì, invece noi polemizziamo su niente, quindi purtroppo anche quest'anno dovremo guardare la TV. Non so fino a che ora, fino a quando, però purtroppo è stata una delusione cocente la non partecipazione ai mondiali, quindi vabbè, però ne prendiamo atto, ci sono cose ben più gravi nella vita.
8: Scusa, mi è apparso adesso un commento sotto il profilo ufficiale della federazione inglese, e uno ha scritto: vabbè, al massimo finiamo i quarti, grazie per averci rovinato l'estate, amico che scrivi, ma ti insegniamo noi come rovinare l'estate, altro che, vabbè.
7: Noi è già da aprile che ci hanno rovinato l'estate.
8: Esatto, e Steve sottolinea invece: in Brasile è convocato Neymar, Neymar, festeggiamenti come se avessero vinto il mondiale. È stata sì, una convocazione a sorpresa di Ancelotti, quella di Neymar. Insomma, vediamo se, che cosa farà Carletto col suo Brasile.
7: Ma sai, Carletto col suo Brasile, Carletto è il classico allenatore che dove va ottimizza, è come Remida, lui ottimizza sempre tutto, quindi consideriamo che la nazionale è una nazionale importante, quella del Brasile, loro vivono proprio di questa competizione. Io penso che la convocazione di Neymar sia anche un po', passami il termine, politica.
8: Ah, ci può stare.
7: Posso sbagliarmi, ma mi sembra che sia così. Però Carletto, visto che è un allenatore italiano,

0: Allora Lorenzo, io ti voglio dire che il tuo discorso non fa una piega, come diciamo noi, da queste parti, però ti dico una cosa, è logico che se italiano dovesse accettare un prolungamento di contratto e roba varia, vorrà dire che si apre un altro percorso, quindi secondo me italiano, ribadisco, farebbe bene a rimanere a Bologna. Poi non lo so che cosa gli metteranno a disposizione, però secondo me, nonostante certe volte abbia fatto arrabbiare un po' tutti nelle sue
1: Andrea?
0: Posso dire? Eccoti.
1: Dicevi, nonostante abbia fatto arrabbiare ogni tanto? Ah no, l'abbiamo perso Andrea. Ah niente, caduta la linea con Andrea Mottola. Allora proviamo a ripristinare il collegamento, anche solo per salutare, oltre che per fargli completare il discorso naturalmente, anche per salutarlo Andrea Mottola. Niente, le linee telefoniche, niente, dobbiamo fare una prolunga, non so, lo chiamiamo al fisso, non so, niente, vabbè, caduta la linea, ah no, forse ce la facciamo, niente, come non detto, vabbè, e allora niente, dobbiamo andare in pubblicità e ci riproviamo dopo magari per salutare Andrea.
2: Baseball Serie A, segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
3: Ci vuole assolutamente la valida di Celli, uno strike e zero ball su Celli a casa, tocca Celli, infila la valida e la palla addirittura passa, errore grossolano di Guevara, guarda quanti ne girano, guarda quanti ne girano, viene dentro anche il terzo punto, diventa un triplo per Celli, triplo per Celli, tre punti a sparecchiare le basi, 3-1 Bologna.
2: Questa sera alle 20.30 in diretta dal Gianni Falchi sul canale 2 e domani alle 20.30 in diretta da Collecchio, Unipol Fortitudo Bologna, Camec Collecchio, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognier Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutte le partite della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Officina Pasquali Giuseppe, dal 1961, è sinonimo di esperienza e affidabilità.
7: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
6: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi, riparazioni, diagnosi elettroniche, centro gomme, GPL e revisioni bombole. Tutto con la qualità di chi ama davvero i motori.
7: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1. Da oltre 60 anni, l'esperienza che ti guida.
8: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
9: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
8: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
10: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
8: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
13: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
14: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
13: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
14: Wow, è proprio quello che mi serve!
13: Trovi Zen SRL ad

0: gelato e su www.zensrl.it.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e tag 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
4: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
5: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
4: E cosa fanno? Magie?
5: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
4: Funziona! Incredibile!
5: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
2: Per info emilianamacchineufficio.com.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Ah, io ci sto provando a ricontattare Andrea Mottola. Ah, ce l'abbiamo fatta!
9: Purtroppo ero in una zona che è caduta. Io stavo parlando da solo, c'era uno al semaforo che mi guardava.
8: Giustamente anche.
9: Ma anche perché io dopo smanettavo col telefono e questo qui continuava. Guarda, meno male che il semaforo dopo è diventato verde.
8: Meno male. Va bene. No, è solo per salutarti, Andrea, più che altro. Ecco, per augurarti un buon weekend.
9: Grazie, sì.
8: E ci sentiamo lunedì.
9: Sarà un weekend importante per me. Domenica questa partita a San Vittore. Che non è il carcere,
8: no,
9: a San Vittore,
8: anche solo quello.
9: Un bel derby bianconeri contro il rosso blu, direi che siamo perfetti.
8: Bene, bene. Gara secca?
9: Spero di gara secca.
8: Okay.
9: E al termine dei 90, calci di rigore.
8: Bene, bene. Niente, i supplementari non li vuole fare più nessuno, Andrea?
9: No, ormai non sono più contemplati.
8: Ah, vabbè. Niente.
9: Non sono più contemplati. Comunque,
8: vabbè.
9: Insomma, sai, quando poi dici, io come allenatore, no, c'erano delle finali, facciamo battere i rigori, proviamo i rigori, li facevano tutti. Quando c'era la partita, sbagliavano.
8: Ecco. Vale la pena provarli i rigori, allora?
9: No, perché ho tenuto come esperienza questa cosa. Io non ho fatto delle altre finali, mai provato un rigore. Chi se la sente? Io. Ok, benissimo. Lì sta l'arbitro e battevano. E certe volte mi è andata bene. Quindi.
8: Meno
9: non
8: male.
9: Fate battere i rigori, tanto questo non serve a niente.
8: Questa è la lezione per oggi, va bene. Andrea, grazie, ci sentiamo lunedì.
9: Ciao Dario,
8: ciao.
9: Buona giornata e scusate ancora.
8: Ma
9: ciao,
8: figurati. Ciao, grazie ad Andrea Mottola. Allora, messaggi al 366-402-4022. Scrive un ascoltatore, volevo informarti, se non lo sai già, che la nazionale di pallamano maschile per la terza volta è riuscita a qualificarsi per i mondiali. Sì, ha battuto, eliminato la Svizzera la scorsa settimana, mi pare. Sì. Quindi al mondiale in Germania ci sarà anche l'Italia, che ormai è una presenza fissa di fatto del mondiale, a differenza di qualcun altro. Va bene, e procediamo oltre. No, complimenti ai ragazzi della pallamano che stanno facendo veramente buone cose, molto interessanti anche a livello di europei, non soltanto di mondiale. E poi messaggio di un ascoltatore che chiede se Boikam alla fine è stato convocato dalla sua nazionale. Allora, e l'Olanda è una delle ultime a presentare la lista. Ronald Koeman lo farà mercoledì prossimo, però non dovrebbe esserci così a naso. Koeman non l'ha chiamato per nulla in questa, o quasi per nulla in questi giorni, quindi queste qualificazioni, quindi no, non credo che verrà chiamato. Come abbiamo detto anche in precedenza, sono usciti i convocati dell'Inghilterra e come da previsione manca un sacco di gente forte, perché cioè, Tuchel non ha portato Foden, Palmer, Rogers, Henderson, Alexander Arnold. Oh, contento lui. Convocati, per carità, non è che ha convocato, non è che ha portato, no, Rogers c'è, cioè, chiedo scusa, non è che ha convocato gentaglia, ci mancherebbe altro. Watkins, Kane, Rashford, Saka, Eze, Meinu, Bellingham, Rice, Consa, che abbiamo conosciuto bene, insomma, comunque è una bella nazionale. Manca un po' di gente, ecco, di livello, di qualità. Vabbè, contenti loro. Allora, tornano sempre i messaggi, tra poco andiamo anche in Formula 1, perché nel weekend si corre il Gran Premio del Canada, quindi andremo a sentire un po' di voci della vigilia per quanto riguarda la Formula 1, e sentiremo Kimi Antonelli, Russell, ma anche Hamilton, che ha annunciato peraltro di voler rimanere in Ferrari, quindi non andare da nessuna parte. Luca, per intristirci un altro po', hai visto il video di presentazione della nazionale norvegese presentata dal re di Norvegia? Sì, l'ho visto. Ho visto anche il video del Senegal, molto bello. Quello di Curaçao, molto divertente. Quello della Scozia, molto poetico. Perché ho deciso di farmi del male. Ho deciso, sì, di vedermele tutti i video, tutto quello che succede al mondiale, lo voglio vedere. Ho deciso di farmi del male, non so se riuscirò a guardare tutte le partite, perché francamente qualcuna è un po' complicata, però così, per ricordarmi quanta sofferenza c'è nel mondo calcistico, naturalmente. E è così, va così, ragazzi, non fatelo, non ve lo consiglio, onestamente non ve lo consiglio. Lorenzo, una volta eravamo noi a poter lasciare fuori dai mondiali giocatori come Totti, Zola, Mancini, ora sbaveremmo per gli scarti di Inghilterra e Francia. Puoi dirlo forte. E con questo tocco di malinconia ulteriore, pubblicità, ripartiamo tra poco.
0: Lega Basket Serie A, quarti di finale, playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
10: Qui su Nettuno Bologna 1, gara 2 dei quarti playoff. Sta succedendo di tutto alla Virtus Arena. Mamma mia, Diarra, secondo libero, sbagliato, rimbalzo importante, lo prende Niang. A extra possesso Virtus, Vildoza. La Torresso del campo, Vildoza deve scappare da lì. Vildoza ancora, vorrebbe Niang, marcato da Jokela. Niang riceve, fuori per Vildoza. La tripla importante, Vildoza non la mette, c'è Diarra, rimbalzo. Quel canestro!
0: Questa sera alle 20, in diretta dal Pala Trento, Dolomiti Energia Trento, Olidata Bologna. Presentato da
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. A Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: Tutte le partite della Virtus. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: Mangiamo una proteina e una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
14: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
13: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
15: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
16: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
17: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
18: Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep.
19: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
18: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
19: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
20: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
21: Wow!
20: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
21: Bello il parapendio!
20: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
22: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
23: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
24: E quella lassù?
23: È la costellazione del benzinaio.
25: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
26: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
27: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Eccoci qua, siamo ancora tornati con l'ora d'aria per l'ultima parte di questa mattinata insieme, ma anche di questa settimana insieme. Sono le 11:43 minuti, tra poco Manfredi Campione con Mezzogiorno Rosso Blu. Ripartiamo con la Formula 1, visto che si torna a correre in Canada con Kimi Antonelli in testa al mondiale. Un Kimi Antonelli bello carico alla vigilia, lo andiamo ad ascoltare ai microfoni dei colleghi di Sky su quello che è un po' il suo momento e anche quello che può essere il proseguo del mondiale. Sentiamo.
28: Il 3 senza?
29: No, il 4 viene da sé. Esatto.
28: E c'è questa confidenza?
29: Ma sai, alla fine so che posso vincere. Ovviamente è un weekend diverso dagli altri. Sai, fa freddo. Poi comunque George qua va molto forte, quindi sicuramente sarà lì davanti. Però sono confidente che posso far bene. Ovviamente devo fare come gli altri weekend, stare concentrato su quello che devo fare, sull'obiettivo, e poi dopo si vedrà come andrà il weekend.
8: Così dunque Kimi Antonelli. Andiamo a sentire anche il suo compagno di scuderia Russell, a proposito anche di quello che è il divario che c'è in classifica con Kimi.
30: Ora come ora il campionato non l'ho nemmeno in testa, voglio fare quello di cui sono capace, sfruttare la velocità che ho. Chiaramente Miami è stato un weekend brutto per me, un weekend difficile come l'anno scorso, mentre l'anno scorso a Montreal ho vissuto un weekend grandioso. È un anno diverso, non tutto è lo stesso, però devo concentrarmi su me stesso, cercando di seguire le procedure normali come ho fatto a Melbourne, come ho fatto a Gina, e controllare quello che è sotto il mio controllo, per cui non c'è alcun motivo di entrare in panico. Assolutamente abbiamo fatto soltanto 4 gare, ne abbiamo almeno 18 ancora da disputare, per cui avere 20 punti di stacco adesso non significa nulla. spero che sia competitivo come gli aggiornamenti che hanno portato McLaren e Ferrari a Miami. Loro hanno chiaramente fatto un buon passo avanti. I nostri numeri sembrano piuttosto promettenti, però sappiamo che non sempre c'è una correlazione esatta nella realtà. Non c'è alcun segnale che ci fa pensare che non saremo competitivi, però come sempre quando vai in pista ci saranno sempre delle incognite.
8: È qualche colpa di tosse per Russell, eh? Deve stare attento a questa tosse maligna che lo ha colpito. Ma andiamo a sentire anche Lewis Hamilton, visto che ha parlato anche del proprio futuro, ma non di questa stagione, anche successivo.
30: Sì, io ho ancora un contratto, per cui è tutto chiaro al 100% per quanto mi concerne. Sono ancora concentrato, motivato e continuo ad amare quello che faccio con tutto il cuore. E quindi penso che sarò ancora qui per parecchio tempo, per cui vi conviene abituarvi. Ci sono tante persone che stanno cercando di farmi ritirare, ma è qualcosa che non è nemmeno lontanamente nei miei pensieri. Sto già pensando a quello che mi aspetta.
0: Planning for like the next 5 years.
30: E sto programmando i prossimi 5 anni. Ma probabilmente
8: adesso lo recuperiamo Lewis Hamilton, che abbiamo sentito parlare di quello che è il futuro che lo attende, anzi sta programmando i prossimi 5 anni, quindi di smettere evidentemente non ha molta voglia il ragazzo. Eccolo qua, sentiamo un'altra parte del suo intervento in conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio del Canada.
30: Ma probabilmente questo weekend vedremo le Mercedes di nuovo al top. Anche la McLaren però è sembrata molto forte lo scorso weekend, ha fatto un bel passo avanti, e anche Red Bull ovviamente ha fatto un enorme passo avanti. Io penso che siamo più o meno al livello di McLaren, Red Bull, l'ordine poi lo vedremo qui, però ovviamente penso che la Mercedes porterà un grosso aggiornamento questo weekend, e anche senza raggiornamento erano molto veloci l'ultima gara e l'hanno vinta in ogni caso, per cui intanto concentriamoci su noi stessi e cerchiamo di ottimizzare quello che abbiamo. E da parte mia sono entusiasta e spero di vivere un weekend migliore.
8: Così dunque Lewis Hamilton, a proposito di quello che è il weekend che attende la Formula 1 e lui in particolare, ma l'abbiamo sentito anche parlare di quello che può essere il suo futuro, non soltanto legato a questa stagione, ma appunto anche in generale a quella che è la situazione legata al prosieguo del suo rapporto con la Ferrari. Sarà un weekend interessante, dunque anche importante per la Formula 1, che adesso piano piano riprende il ritmo diciamo consueto e canonico, quello previsto dopo la lunga pausa di aprile, anche questa pausa tra un Gran Premio e l'altro. Sarà anche un weekend interessante per quanto riguarda il Giro d'Italia, visto che insomma siamo nella fase finale, o meglio arriviamo alla settimana finale, quella decisiva. Prima però ci sono un po' di tappe in questo weekend, non tanto quella di oggi, quella tra Alessandria e da Alessandria a Verbania, che sono 189 chilometri, salvo sconvolgimenti non ci saranno grandi difficoltà per arrivare poi tutti in gruppo e arrivare di volata. Domani la Aosta Pila invece, con arrivo in salita, ecco, quella di domani invece può cominciare un po' a sparigliare le carte in vista poi dell'ultima settimana, quella che porterà il giro sul traguardo di Karin salita, con il tappone del 29 e anche quello del 30 maggio, quindi venerdì e sabato, prima poi della passerella finale a Roma, con la maglia rosa che resiste sulle spalle di Afonso Eulalio, che ha guadagnato peraltro ieri anche 6 secondi di abbuono e ha una trentina di secondi di vantaggio su Vingegaard, primo degli italiani Pellizzari, che ha 3.42, più indietro invece gli altri. Vedremo se Pellizzari avrà la capacità di recuperare un po' di posizioni, provare a finire sul podio, che in questo momento è distante 1 minuto e 39 secondi, lo occupa Arsman in questo momento, e poi il duello Vingegaard e Eulalio, che per ora resiste, è un po' a sorpresa, ma resiste, è molto bravo fino a questo momento il corridore della Bahrain. Oggi, come detto, tappa tutto sommato tranquilla e agile, sì, un po' nervosa nel finale, ma insomma neanche troppo. Staremo a vedere come proseguirà e come si concluderà soprattutto questa tappa. Rush finale della nostra mattinata, anche con i vostri messaggi al 366 402 4022, a proposito anche della partita di stasera della Virtus, che vi ricordo seguiremo dalle 19 con una puntata speciale di fatto di buzzer beater con Alessandro Di Bari ed Eugenio Petrillo, dislocati in palazzetti diversi, visto che Alessandro sarà al Paradozzo ed Eugenio invece sarà a Trento, dove poi dalle 20 vi racconteremo gara 3 decisiva di fatto per il proseguo della serie, ecco, non risolutiva ma sicuramente gara delicata, forse il termine più corretto, per le Vunere. Ve la raccontiamo, come detto, a partire dalle 20 con la radiocronaca diretta del match e poi a seguire il post partita. Stesso discorso anche per gara 4, invece si giocherà domenica sempre a Trento alle 17 e quindi con collegamenti dalle 16.30 per il pre partita. Domani invece ultima giornata di campionato di Serie A per quanto riguarda il Bologna, ultima giornata che peraltro comincia oggi con Fiorentina-Atalanta, perché negarci lo spezzatino anche l'ultima giornata proponendo partite che non servono per la classifica? Fiorentina-Atalanta questa sera, Bologna-Inter domani alle 18, si riparte con il nostro pregare come di consueto alle 17 e poi alle 18 la radiocronaca in diretta del match e a seguire il post partita. Domenica invece Leo Bosello farà la doppietta, nel senso che poi ci sarà anche Fiorentina-Bologna dalle 18.30, quindi poi di fatto in successione rispetto a gara 4 di Trento contro Milano. Ma c'è anche il baseball negli appuntamenti del weekend per quanto riguarda Nettuno Bologna 1 e quindi la Unipol Fortitudo, che dopo l'1-1 di fatto, possiamo definire così, nelle due sfide contro San Marino dello scorso weekend, torna sul diamante quest'oggi contro Collecchio al Gianni Falchi. Si gioca questa sera a play ball alle 20.30, stesso orario domani alle 20.30 per gara 2, quindi questa sera gara 1 comincerà sul canale 2 dello streaming e poi eventualmente al termine della diretta da Trento, se dovesse essere ancora in corso la partita, si sposterà anche sul canale 1 dello streaming oltre che in FM. Però per chi vuole seguirla interamente l'appuntamento è sul canale 2. Domani sera invece dalle 20.30 Unipol Fortitudo Collecchio a Collecchio per il secondo appuntamento, anche qui si inizierà sul canale 2 dello streaming in attesa che si concluda il post partita di Bologna-Inter. Questo è il programma dunque del weekend che ci attende qui su Nettuno Bologna 1. L'ora d'ario naturalmente torna lunedì mattina alle 8.30. Vi ricordo naturalmente questa sera anche l'appuntamento con Fortitudo Verona, gara 2 di semifinali playoff, con Verona avanti 1-0, gara 3 invece in programma lunedì a Verona e poi eventualmente mercoledì gara 4, quindi sono giorni ancora abbastanza indecisi, ecco, sul calendario bisogna capire, però gara 2 stasera, gara 3 lunedì sicuramente per la Fortitudo, gara 3 stasera, gara 4 domenica sicuramente per la Virtus che, se dovesse tornare da Trento ancora in una situazione di parità, giocherà gara 5 martedì sera alla Virtus Arena con orario ancora da stabilire. Siamo ai saluti per quello che riguarda questa puntata, quindi tra poco l'appuntamento con Manfredi Campione con Mezzogiorno Rossoblù e noi ci ritroviamo, come detto, lunedì mattina, puntuali come sempre, a partire dalle 8.30. Grazie per essere stati con noi e buonissimo weekend a tutti voi.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
3: Salgono le torri norvegesi, Elland e Deggem dentro l'area di rigore bergamasca, punizione molto distante dalla porta, c'è il destro di Moro, c'è il sinistro di Miranda, ancora i consigli di Italiano, resta sul pallone solo Miranda, è uno schema, larga sulla sinistra Rowe che potrebbe puntare, Zappacosta invece un cross col destro sul secondo palo, arriva il tiro,

0: domani alle 18 in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Inter, presentato da
1: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari a prezzi eccezionali, tre gemmologi per stime e valutazioni in via Ugo Bassi 31B a Bologna, gioielleriaguidetti.it.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 11:56.
7: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea sotto indagine da parte della polizia britannica per le sue frequentazioni con il faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein, morto in carcere. Ora il fratello minore di Re Carlo è al centro di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Finora l'ex duca di York era indagato per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. La guerra russa Ucraina, almeno 4 morti in un attacco notturno con droni delle forze di Kiev su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk controllata dai russi, lo riporta l'agenzia ufficiale russa TASS. Al momento dell'attacco sul posto erano presenti 86 adolescenti, in 35 sono rimasti feriti. Ieri un altro attacco delle forze ucraine aveva preso di mira il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. Il dossier Ucraina insieme al Medio Oriente oggi saranno al centro del vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia. Per l'Italia presente il ministro Tajani. Addio a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e Terra Madre. Si è spento ieri sera nella sua Bra nel Cuneese all'età di 76 anni. Gastronomo, giornalista e promotore della sostenibilità nelle filiere alimentari, ha dedicato una vita intera alla promozione del cibo sano e giusto. La rivista Time lo aveva nominato eroe europeo. Prossimi giorni all'insegna del caldo già estivo con l'anticiclone a dominare tra Atlantico ed Europa e temperature che sfioreranno i 30 gradi, specie al centro-nord. Solo brevi e locali acquazzoni pomeridiani sulla Calabria e la Sicilia e una situazione che dovrebbe rimanere invariata anche la prossima settimana. Fiorentina-Atalanta per stasera l'ultima di Serie A, domenica alle 20:45 le gare decisive per la corsa Champions e salvezza. Torino-Juventus, Verona-Roma, Milan-Cagliari, Lecce-Genova e Cremonese-Como. L'informazione torna più tardi.
7: Nettuno Bologna 1.
9: Tanata un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
11: A maggio Renault Clio Full Hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
12: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
13: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
14: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
15: Prenditi un Sunseeker.
13: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
14: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Che pace qui! E che fresco!
18: Grazie alle finestre Infissi Group. Niente rumore, niente caldo e niente condizionatore.
6: Ah! Una cimice!
18: Finta! Quella peste di Francesco la usa per spaventare il fratellino.
6: Gli insetti restano fuori con le zanzariere Infissi Group.
19: Acquista ora le finestre da Infissi Group. Fino al 15 giugno, in omaggio le zanzariere antinsetti, le uniche certificate in città. Infissi Group, a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group, l'arte dell'abitare.
20: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
6: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
21: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
6: Fantastico, e adesso?
21: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
6: E loro risolvono?
21: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
6: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
21: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
22: Ciao, come stai?
23: Vado a fare un tagliandino.
22: Ok, ma stai bene?
23: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
22: Ma Levante è una carrozzeria.
23: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
22: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
23: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
24: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
25: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
24: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
26: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
27: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
29: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
30: Mezzogiorno rosso blu, presentato da...
31: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
30: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.

0: tutti, buongiorno, ben ritrovati a Mezzogiorno Rosso Blu, finalmente venerdì. Oggi conferenza di italiano, la sentirete nel pomeriggio intorno alle 3 con Francesca Bolognini e Pomeriggio Rosso Blu, l'ultima conferenza dell'anno. È incredibile, ma ci siamo arrivati. Stagione lunghissima, è iniziata mi sembra 2 anni fa. E Dario, vedo che annuisci. Beh, tu ti sei fatta anche la scorpacciata del basket con l'Eurolega, insomma ne hai fatte di partite te. E sì, questa stagione incredibile, lunghissima. Ieri ho rivisto così un po', siccome non so come ieri era uscito il discorso della partita col Bran nel girone, perché mi dicevano, sai, anche sul girone prendi la partita col Friburgo o quella col Celtic e noi siamo nell'altra parte del tabellone. E ci stavo pensando, pensavo a quelle due partite, poi mi sono detto, ma sai che forse quella che rimpiango di più è quella in casa col Bran, che non siamo riusciti a vincere, ma rivedendovela è impressionante quanto tempo sembra passato e quanto forte era il Bologna in quel momento. Veramente fortissimi, schiacciati nella loro... È vero che era il Bran, è vero che era il Bran fuori casa, ma resta comunque il Bran, e non sono andate in quella maniera le altre due partite che comunque abbiamo giocato ai sedicesimi, ma sono riviste. È stata anche gradevole, anche se è venuto fuori uno 0-0 e ho visto un bel Elland. Ci ho guardato più attentamente, ovviamente. Vabbè, ci ho detto, oggi in conferenza dicevamo di italiano, non dirà niente. Quindi direi che c'è tutto per non aspettarsi nulla di nuovo in vista del solito canovaccio. Parleremo, non parleremo, parleremo, parleremo, parleremo, non parleremo. Cosa che riguarda più noi fondamentalmente che loro. Credo che loro sappiano benissimo più o meno come scheduleranno la prossima settimana. Ecco, questo forse sì, lo dicevamo anche un po' di giorni fa. È probabile che a rompete le righe ci sarà il tempo... Questo sì, per intavolare i discorsi eventuali per la prossima stagione. Punto. Ma tu me lo chiedi per quello di ieri? Comunque, i vostri messaggi al 366-402-4022. Per dare il benvenuto e il buongiorno, ci scrive Jack. Ma i soldi di Fabian sono da considerare per chiudere questo bilancio in pare o si possono già contare come soldi che entrano in vista del mercato? Uguale Posch Ebischer? Allora, intanto, visto il ieri sul finale, no? Mi era arrivato un messaggio che diceva che Fabian non era computato in questo o nel prossimo. Io avevo il dubbio, in realtà no, avevo detto che andava dentro questo. No, per ovvi motivi, perché mi sembrava tutto abbastanza lineare. Lui diceva assolutamente no, bla bla bla bla bla bla bla, anzi devo rispondere, dopo lo recupero. E no, rientra in questo Fabiano, rientra in questo. Poi alla tua domanda, si possono contare come soldi che entrano in vista del mercato? Ma tecnicamente sì, tanto vanno a riserva, come quelli della Champions. Quell'attivo che hai fatto con la Champions va a riserva. Quest'anno il Bologna chiuderà in attivo più o meno, credo, poi vedremo fra un mese con contezza. Io vi dico in percezione a conti della serva, grosso modo, mettendo dentro tutto tutto tutto tutto tutto tutto tutto tutto tutto tutto tutto, compreso Elland, compreso Fabian, Bologna dovrebbe chiudere con un attivo più o meno, forse qualcosina in meno del valore della cessione di Fabian. Senza quella avresti fatto un leggero meno, ma ci devi mettere Elland, quindi diciamo che più o meno l'anno scorso, questo sì, l'ho anche scritto. Quando si dice vacche grasse, Ndoye e Beukema, insomma no, con quelli più le altre ti sei pagato la squadra dello scorso anno, fondamentalmente è così, compresi i premi di Coppa. Quindi fondamentalmente, come vi ho detto, nessuno esulterà mai per una plusvalenza, nessuno frega niente di una plusvalenza, semplicemente ogni tanto svilisce un po' la dignità, secondo me, di chi ne mette o anche non ne mette, far passare il messaggio implicitamente e lasciarlo correre che uno li prende e li mette in tasca. Ecco, questo secondo me è un po' eccessivo ed è un po' svilente. E quindi abbiamo sempre detto, guarda, fondamentalmente le plusvalenze che hanno fatto servono qui e finiscono qui. Non ci vuole molto, una spiegazione, il discorso è chiuso, i dubbi spariscono, basterebbe molto poco. Dovremmo farlo tutti, cosa che invece non viene fatta perché questi aspetti qua annoiano e lo sappiamo, però allora non affrontiamoli così. Evitiamo di dire becerate, va bene? I vostri messaggi, diceva il 366-402-4022, abbiamo chiuso questo capitolo qua e quindi comunque no, verranno messi a riserva e Bologna quindi avrà riserva. Probabilmente anche fonti da poter eventualmente mettere sul mercato. Fino a quando non vedrò in Bologna divisione di utili, e non mi sembra che ci siano mai state, non potrò mai dire che Saputo rientri. Capito? E bisogna stare attenti perché sennò se passa questo messaggio dopo la gente comincia a pensare a spaventarsi anche, cosa che sarebbe anche lecita farla. Ci ho detto, grazie della risposta, non capisco ma mi adeguo. Si vede che le società di calcio non chiudono il bilancio al 31-12. No, come il resto dell'Italia, ma funziona come la Juve che mette come future entrate. No, non è così, chiude a giugno, 30 giugno. A meno che il mercato del 29 giugno non abbia modificato i piani in corso, credo che a 30 giugno chiuda anche quest'anno, con tutto che il mercato quest'anno parte in anticipo, non parte il primo di luglio, parte il 29 di giugno. Lo diceva anche, tu lo dicevi ieri, Dario, che
1: il 29 chiude.
0: Sì, un aspetto curioso, ma non mettiamo le mani avanti. Anche se sono curioso di vedere tra 29 e 30 cosa succede, giusto per togliermi ogni dubbio e pensiero dietrologico. Ok, allora tutto chiaro, grazie. Perfetto, perfetto. Ma figurati, vecchio mio, siamo qua per questo. Chiaro, a me diverte questo aspetto, ma perché c'è una falla che nessuno tratta. Poi so benissimo che ci sono correnti di pensiero diverse su quanto sia utile o meno parlarne. Certo, pensa che oggi arriva un articolo del... Allora, l'ho letto su Forbes Italia, ma citava Calcio e Finanza, il Fatto Quotidiano, in diversi hanno riportato che è uscito a distanza di un anno il bilancio della Premier, no? Ricchissimi, 10 miliardi, perdite 1 miliardo. '24-'25 si parla, quindi solo 6 squadre di quella stagione sono riusciti a finire il conto non in rosso e penso che quest'anno, al di là delle coppe e dei premi, visto che hanno 3 finaliste in 3 competizioni, rischiano di andare forse peggio dell'anno precedente. 1 miliardo di perdita è importante, soprattutto perché ne ricavano 4 volte la Serie A, quindi sono situazioni che purtroppo quando c'è una crisi cosa succede? Si parla di cosa? Di economia, no? Tu vedi un telegiornale oggi o una trasmissione di approfondimento di attualità e politica, di cosa parlano? Di buste paga, delle aziende che non sono in regressione e la produzione industriale, no? Parlano di tutte queste cose qua, del carrello della spesa. Quando c'è una crisi si parla di questo. Perché stiamo male? Per questo. E fondamentalmente anche nel calcio funziona così. Vabbè, ciao Manfred, volevo sapere se ripartiremo da Orso. Come va il rinnovo? Grazie Lorenzo da Castenaso. Dicono bene, ma qui colleghi molto più bravi di me sul mercato. Mi sembra che Benny, Matteo, Marcello, chi dimentico, tutti comunque i 5 quotidiani che ogni giorno dedicano una pagina, due pagine al Bologna, siano tutti abbastanza d'accordo e concordi nel dire che Bologna e Orso siano di buon umore, mettiamola così. Poi se saranno rose fioriranno, però è ovvio che bisogna vedere anche un po' Orso che cosa chiederà per il suo futuro. Chiederà garanzie tecniche, proverà a discuterne anche con Italiano per dire, ma non è che proprio c'è la possibilità che io e Berna magari qualche partita in più insieme la giochiamo? Come la vedi, mister? Ci lavoriamo st'estate con 2 mesi di tempo, con partite distanziate da una settimana all'altra. Forse anche questo un po' lo preoccupa, però sinceramente non lo so. Il riscatto di Fabiano andrà sul bilancio del prossimo anno, insiste questo, perché formalmente avverrà il 1° luglio. Tattone, ti do con certezza al 100% perché verificata ieri apposta per voi, visto che avevate messo questa questione, che entra in questo bilancio. Certificato, firmato, chiaro. Ci riprovo. Ti scrivo anche. Chiaro come piace a me. E Sarri all'Atalanta, italiano al Napoli, Paladino al Bologna. Io delle due vedo Sarri al Napoli, delle due ho detto, italiano all'Atalanta, Paladino al Bologna non lo vedo. No, vedo molto probabile, ma perché ormai veramente quasi al 90% lo danno, mi sembra che siano veramente molto avanti. Sarri e il Napoli, anche se qualcuno intercede su Sarri Atalanta dicendo che comunque Giuntoli sta facendo il suo lavoro per convincerlo. E questo sicuramente ci apre uno spiraglio di dubbio su italiano all'Atalanta. Paladino a Bologna per me no, ma anche Paladino alla Lazio secondo me no, anche perché la Lazio ha dei problemi seri e non credo che potrà pagare un allenatore per esempio che oggi sul mercato vale Paladino. Quindi sai che proprio io non ne ho la più pallida idea e non sono molto preso, ve l'ho già detto, io il tormentone allenatore lo sto cominciando a vivere, ma già da mo, con una certa apatia, non sono entusiasmato, mi dà anche un po' noia. E boh, spero che abbia ragione Fenucci quando ieri ha detto parlate a sproposito, magari ha ragione lui e sono abbastanza convinti di rinnovare. Voi lo rinnovereste italiano? Io penso di sì, che la stragrande maggioranza di Bologna voglia continuare, dei tifosi parlo, voglia vedere un Bologna che continui con italiano e magari lo prolunghi, anzi ve lo chiedo, almeno per quelli che siamo qua, così ci facciamo una chiacchierata. Adesso volevo in realtà aprire però con un'altra cosa, adesso ci dedichiamo il secondo blocco. Ieri al Tre Fontane, diretta con Leo Bosello The Voice, per anche questioni di attenzione meritata, ci abbiamo provato sul finale una volta che siamo usciti da Europa a concentrarci un po' di più sul settore giovanile, lo faremo molto il prossimo anno, così cerchiamo di tenere un po' di pressione alta. E ieri ragazzi è arrivato un risultato veramente storico, perché con un risultato su tre Bologna-Roma la ribalta, addirittura va in svantaggio nel primo tempo con gol di Marchetti della Roma, bello tra l'altro, squadra tostissima, Di Vaio fortissimo da sempre, un bacino competitivo come pochi, quello del Lazio e soprattutto della zona attorno a Roma, cioè anche a livello dilettantistico sono forti. E Bologna è andata a vincere di grinta al 90esimo e oggettivamente bravi loro, bravi loro. Dopo vi faccio ascoltare anche un po' di Morrone, ne parliamo insomma. E quindi si va in semifinale, si gioca a Viola Park domenica alle 18:30, sarà una partita durissima perché la Fiorentina è fortissima da anni, però dai, mi sembra che piano piano il gap per esempio con Firenze, che qua a un metro, i discorsi invece di circondariato, logistici e tanti aspetti ci accomunano, un pochino di gap lo stiamo recuperando, certo. E poi discorso campionati da vincere, risultati arrivano fino a un certo punto, non interessano i giocatori, il Caiode della Fiorentina per dire, no? Che mi sembra che tra tutto quello che ha prodotto la Fiorentina dal vivaio, se devo dirvene uno buttato lì così appena, beh, in Premier ha fatto una stagione straordinaria, credo che sia anche considerato uno dei migliori giovani arrivati in Premier quest'anno, quindi producono. E bisogna vedere Bologna quanto ci vorrà, però insomma bravi, perché poi se arrivi fino a quel punto vuol dire che della qualità c'è, soprattutto se nella primavera di 20 8 arrivano dall'under 18, vuol dire che piano piano qualcosina sta cominciando a muoversi ed è un bel segnale per, visti i tempi che corrono. E buongiorno, le notizie che stanno circolando circa contatti avviati tra Napoli e lasci un punto interrogativo, tra Napoli e chi? Quanto hanno di vero? Grazie Dave. Non lo so, se ti riferisci a italiano, io non ne ho la più pallida idea. Però tra Napoli e chi? Tra Napoli e Sarri? Tra Napoli e italiano? Tra Napoli e Palladino? Tra chi e chi? E Guardiola? Come sarebbe Guardiola al Napoli? Magata. Però non è, non credo che sia possibile. Ciò detto, andiamo in pausa e torniamo, dai, che parliamo un po' della primavera con Davide Centonze di Più Stadio.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
3: Ci vuole assolutamente la valida di Celli. Uno strike e zero ball su Celli a casa. Tocca Celli, infila la valida e la palla addirittura passa. Errore grossolano di Guevara. Guarda quanti ne girano. Guarda quanti ne girano. Viene dentro anche il terzo punto. Diventa un triplo per Celli. Triplo per Celli. Tre punti a sparecchiare le basi. 3-1 Bologna.
2: Questa sera alle 20:30 in

0: da
1: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
2: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Tutte le partite della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop, piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop, veloce, sicuro, al top.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: Zen SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
9: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
8: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
9: Wow, è proprio quello che mi serve!
8: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
10: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
11: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
12: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
11: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
13: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
14: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
15: La tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliate a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
16: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
17: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
18: Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
19: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
20: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
23: Le 12.23, anzi direi 24, mezzogiorno rossoblu, i vostri messaggi al 366-402-4022, rimpallano le voci di Italiano, Napoli, Sarri, Atalanta, Sarri, Napoli, io non ne ho la più pallida idea, ve lo giuro, davvero, proprio, ma siamo... Guarda, torna due anni fa, mentre l'anno scorso ero molto convinto che Italiano non sarebbe andato da nessuna parte, anche perché poi non sono arrivate... concretezze, al di là di chiacchiere che probabilmente ha fatto i suoi agenti in fase perlustrativa, ma poi Milan andò dritto su Allegri appena ha capito di poter bruciare tutti su di lui. Io ritorno al periodo di Motta, dove tutto era scritto, ma io, pensate, che sono rimasto uno dei pochissimi irriducibili con Matte Negri nel dire fino a maggio, boh, per me non, finché non parla con Saputo dico che non lo so, e continuo a dirvi, vi giuro, non lo so. In conferenza oggi gli diranno: ma ste voci di Napoli? E lui dirà: no comment. Cioè, ci girerà attorno, no? E quindi non sto troppo su questo tema. Non sto troppo su questo tema perché ve lo giuro, ragazzi, manca una settimana. Secondo me parlarne prima

0: cambiato. Sai che non ho capito? Per i giocatori tra i 20 e i 23 anni da sviluppare, ora avrei 24 e 25 maturi, può essere un tentativo di aprire spazio alla primavera. Ah, ma dimmelo!
1: Ma lo vedi?
0: Ma ragazzi, ma sono vecchio. Scusa, Davide, 56 partite comunque sono tante. Io non me ne sono accorto che eri qua. Non me ne sono accorto perché c'è un quadratino.
2: Ti sto ascoltando interessato. Scusa.
0: Ma cosa interessato? Stavo leggendo un messaggio che sembra codice da Vinci, non ci ho capito niente, stavo cercando di interpretarlo, ma buongiorno, ben trovato. Mamma mia, buongiorno, che primavera!
2: Sì, insomma, dicevamo che serviva un'impresa straordinaria ed è arrivata, insomma, nel modo più incredibile possibile, perché insomma se la prima squadra a Roma aveva vinto al 120esimo, perché in effetti la partita poteva andare fine supplementari, il Bologna ha vinto il 90esimo perché doveva vincere entro il 90esimo, quindi insomma meglio di così non poteva andare, dai.
0: Sì, diciamo che il rapporto tra Bologna e Roma rimane negli anni un qualcosa un po' di magico quando conta. E questa primavera un po' conta, perché dai, l'abbiamo raccontata, abbiamo cercato di dare un po' una fisionomia a chi magari segue meno, no? C'è un nuovo ciclo che è iniziato 2 anni e mezzo fa, e di solito nell'arco di 3 anni bisogna guardare se ci sono i primi risultati. Ora, dal punto di vista dei profili dei singoli, è ancora un po' presto per valutare questo. Si può guardare i risultati che comunque ti danno una tendenza, cioè fondamentalmente, va bene, vincere i campionati non è fondamentale, l'importante è tirar fuori dei giocatori. Certo che se vai avanti vuol dire che di mezzo della qualità c'è a quel livello, che poi quel livello esploda, lo scopriremo solo vivendo, amico mio, però resta che con un risultato su 3 dovevi vincere per forza i 90 minuti, vai anche sotto. Sta squadra nel secondo tempo, pur non giocando una grandissima partita dal punto di vista di pulizia e tutto, di nervi, ma anche di inerzia, perché poi la Roma nel secondo tempo ha fatto peggio del Bologna, c'è poco da fare, infatti il secondo tempo lo perde 2-0, Bologna la ribalta e se ne va in semifinale domenica.
2: Sì, sì, l'ha detto anche Morrone, cioè Bologna primavera ha forse giocato una delle partite, vabbè, magari non più brutte, però insomma, non ha brillato particolarmente per qualcosa in particolare. E Morrone ha detto, diciamo che siamo stati premiati per tutto il percorso che abbiamo fatto, perché in effetti Bologna ha giocato sempre molto bene a calcio e, come dicevi tu, è fondamentale farlo nel settore giovanile, perché deve nascere un bel gruppo e di conseguenza degli ottimi singoli. E quindi a Roma si è visto questo, si è visto un giocatore che è decisivo, perché insomma lo Monaco ha fatto 9 gol in stagione, tutti negli ultimi 15 minuti, che è un dato impressionante se ci pensi. È un classe 2008 che infatti i colleghi di Roma chiedevano un po' a me e Leo, che eravamo lì di fianco, ma come mai lo Monaco non l'ha messo dall'inizio? Perché in effetti, sai, ti ritrovi quello che è stato nominato miglior attaccante della primavera in panchina.
0: Sì.
2: Gli ho detto, guarda, Morrone ha una carta a partita in corso, che è quella, che è lo Monaco. E l'aveva studiata così e ha vinto così, quindi insomma è un giocatore interessante che può essere in futuro papabile per la prima squadra, ma ancora ovviamente molto presto, insomma c'è ancora l'anno prossimo.
0: Ma lui ha anche fatto il salto, ha fatto il salto quest'anno,
2: sì.
0: No?
2: Sì, è
0: uno degli
2: 18.
0: Tra l'altro premiato, poi... hai ragione, perché mi ero dimenticato di dirlo, è stato premiato tra i 3 migliori attaccanti della primavera, esatto, insieme all'attaccante del Sassuolo e del Cesena, se ricordo bene.
2: Sì, esatto, e, che comunque è un premio che da Sport Italia, insomma, sì, sì, come avente diritto, però insomma comunque vuol dire qualcosa, perché in effetti ha stupito non solo per i gol, ma ha stupito per le giocate, perché in effetti fa cose con quel sinistro molto interessanti che fanno un po', che stuzzicano un po' la fantasia, no? Quando guardi il campionato primavera vuoi vedere quel giocatore lì che magari dà quel qualcosina in più. Lo Monaco è tra questi, poi vabbè, io lo cito sempre perché insomma Tomasevic anche ieri ha dimostrato di esserci con la testa, è davvero un giocatore pronto secondo me per fare il salto, quindi insomma Bologna primavera vincente e con giocatori finalmente interessanti.
0: Chiarissimo. Senti, la

0: Fiorentina, ostacolo veramente duro, più duro della Roma, se andiamo a vedere poi la classifica finale, non a caso ci aspetta, non ha fatto altro che guardare le partite. Tu arriverai un po' più stanco, giocherai a Viola Park. Questo regolamento, ma da dove nasce? Sai che lo sto imparando e apprezzando da quando poi oggettivamente siamo arrivati lì, no? Ma il doppio handicap è una cosa tipicamente italiana o che tu sappia funziona così anche in altri,
1: ma allora, in altri campionati? L'aspetto del Viola Park è totalmente casuale, nel senso che serviva negli ultimi anni, è stato il Sassuolo a essere società organizzatrice, ma si sceglie il campo da gioco, diciamo. Il fatto che la Fiorentina sia arrivata prima e giochi la semifinale in casa è totalmente casuale. Sì, si poteva giocare anche a Sassuolo, semplicemente il Viola Park è uno dei, forse il centro sportivo migliore d'Italia, e si è scelto di giocare lì, dove c'è, insomma, tutte le comodità possibili immaginabili, e quindi sì, da questo punto di vista è una casualità. Infatti poi l'altra semifinale, che sarà tra Parma e Cesena Inter, che giocano oggi, si giocherà sempre al Viola Park, e poi la finale giovedì sempre lì, in una sorta di Final Four, diciamo.
0: Chiarissimo. E favori del promo, anche in questo caso servono, hai un risultato su tre? Chiedo tutto a te.
1: No, allora, qui il vantaggio della Fiorentina, diciamo che è già stato scontato, tra virgolette, nel senso che la Fiorentina ha saltato il quarto di finale, e questo era il suo vantaggio per essere arrivato tra i primi due.
0: Perfetto.
1: Quindi la semifinale, semplicemente sui 90 minuti, chi vince va in finale, in caso di parità direttamente calci di rigore, quindi insomma si parte alla pari questa volta.
0: Si parte alla pari, allora questo dai, è un aiuto in più. Che cosa posso chiederti ancora? Ora, se non le altre come stanno, under 18, under 16? Ci fai un recapino?
1: Allora, dall'under 15 all'under 17 sono uscite ai playoff. Sì. Peccato per l'under 16, perché aveva fatto una grandissima stagione, e si è perso, insomma, contro una squadra comunque molto forte. E resta l'under 18, che deve ancora finire la stagione regolare, perché insomma è un campionato che si sviluppa con più pause, quindi ancora mancano due giornate, però l'under 18 è già certa di giocare i playoff, da terza in classifica molto probabilmente. Ci può essere un aggancio al secondo posto, ma è oggettivamente molto complicato, ma il terzo posto invece è già matematico, e funziona come la primavera, quindi insomma ci sarebbe un quarto di finale con il doppio risultato se finisci terzo, e poi una Final Four in Romagna questa volta, quindi non al Viola Park. E quindi sì, in generale un'ottima stagione. Adesso chiaramente le attenzioni sono tutte su domenica, contro un avversario sulla carta più forte, ma doveva essere anche la Roma, perché insomma in asse di partenza c'erano Roma e Fiorentina come favoritissime per lo scudetto. La Roma è stata eliminata, adesso vediamo la Fiorentina cosa riuscirà a fare contro questo Bologna.
0: Chiarissimo, Davidone. Allora, appuntamento al Viola Park, ore 18:30 se non sbaglio, giusto?
1: Corretto,
0: domenica. Vabbè, chi ha la domenica libera e vuole farsi una gita in Toscana può venire, no? Può andare.
1: Ma sì, si ferma a Barberino per fare un...
0: E soprattutto va a vedere Viola Park.
1: Una Fiorentina, e soprattutto sì, perché insomma è molto bello, quindi quell'ambiente sarà bello sicuramente.
0: Io verrò, te l'ho già scritto ieri.
1: Sì, quindi, sì, adesso infatti
0: sì,
1: dobbiamo,
0: mi organizzo e faccio non ho mai visto Viola Park, ne parlo sempre con grande entusiasmo, ma poi alla fine ho visto tanti render, tante foto, alcuni video, ma non l'ho visto. Quindi vengo prendo due piccioni con una fava, ma soprattutto vengo a vedere i ragazzi, questo è evidente. Davidone, ti leggiamo su più stadio, avanti così, e avrete Leo Busello e The Voice, la cabala.
1: Sì, ieri scatenato, che interessa tutti.
0: Sì, sì, sì.
1: Marchetti Nesi, è stata bellissima la doppia intervista con Marchetti Nesi, e secondo me c'è un aspetto interessante, perché Marchetti, responsabile del settore giovanile, diciamo responsabile organizzativo, risponde a lei a una domanda e gli dice: come arriviamo in Viola Park? Arriviamo con la testa libera. Allora Nesi invece lo interrompe quasi, gli fa: no, noi arriviamo assatanati, che vuol dire la determinazione di questo di questo gruppo che arriverà alla sfida molto serenamente, sicuramente.
0: Beh, direi di sì, dai. Questa sicuramente la leggerezza forse può essere una delle chiavi. Grazie mille a Davide Centonze, più stadio. Ci sentiamo la prossima settimana, spero lunedì, con gioia.
1: Grazie a te Manfred, speriamo bene, un abbraccio a tutti.
0: Ciao, un abbraccio a te. E allora, siccome abbiamo fatto questo bel inciso, gli dedichiamo un po' di spazio, se lo meritano tutto, vi faccio sentire Morrone a fine partita.
2: Con mister Morrone, dopo questa grandissima vittoria, mister aveva detto dopo il 2-1 contro il Cagliari che questa squadra doveva giocare solo per il risultato, per la vittoria. Oggi bisognava solo vincere, per forza vincere per passare. Che emozione è e com'è vincerla al 90esimo?
3: Allora, è un'emozione indescrivibile, e perché è figlio di tanti sacrifici fatti durante l'anno, di un gruppo meraviglioso che non ha mai mollato, che ha recuperato tante partite durante l'anno nel finale, che ci crede sempre, forse oggi non nella nostra partita migliore, bisogna essere onesti, siamo stati premiati per il percorso fatto, ecco, e alla fine secondo me questo spirito anche oggi ha tirato fuori qualcosina in più, e adesso ci godiamo le semifinali, ecco.
2: Adesso domenica la Fiorentina si gioca al Viola Park, però regalare un'altra gioia, un'altra partita a questi ragazzi, l'abbraccio tutti insieme alla fine, è tutto un anno che giocate con questi risultati e avete battuto la Roma qui, che di scudetti ne ha vinti tanti.
3: Sì, diciamo che siamo una mina vagante di questi playoff, perché è la prima volta che il Bologna entriamo nelle prime quattro d'Italia, quindi questa è una roba meravigliosa, e adesso c'è da recuperare energie perché si gioca subito domenica, però ci riproveremo anche contro la Fiorentina, perché è giusto che sia così, che sogniamo di arrivare in alto e di fare il massimo.
2: Questo lo Monaco che entra e segna sempre i minuti finali.
3: Sì, oggi non era entrato benissimo, però alla fine poi viene premiato perché è al posto giusto, al momento giusto. Luca è un ragazzo valido che può solo crescere.
2: Buon festeggiamento in bocca al lupo.
3: Grazie, buon lavoro.
0: E questo era Morrone, l'allenatore della Primavera. Dai, dopo vi faccio ascoltare anche Castaldo, che so che qualche tifoso del Bologna sperava di vederlo debuttare, cioè, non, in questa stagione sul finale, quando si è rotto Dalling, insomma, ogni tanto ricordo qualche messaggio che diceva ma Castaldo, allora dopo, siccome l'ha pareggiata lui con quel colpo di testa un po' a pallonetto che ha scavalcato il portiere della Roma, ve lo faccio sentire subito dopo la pausa, dai.
4: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da
5: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
4: Lega Basket Serie A, quarti di finale playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
6: Qui su Nettuno Bologna 1, gara 2 dei quarti playoff. Sta succedendo di tutto alla Virtus Arena. Mamma mia, Diarra, secondo libero, sbagliato, rimbalzo importante, lo prende Niang. A extra possesso Virtus, Vildoza. La torre del campo, Vildoza deve scappare da lì.

0: maestro.
1: Questa sera alle 20, in diretta dal Pala Trento, Dolomiti Energia Trento, Olidata Bologna. Presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. A Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: È talento come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via dei Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
6: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
10: E se il prossimo gol lo vedessi a bordo campo? Con il concorso Shopping and Goal di Castel Guelfo The Style Outlets può succedere davvero. Fai shopping e prova a vincere due biglietti con hospitality per vivere la prossima partita in casa di Serie A del Bologna FC 1909. Castel Guelfo The Style Outlets, oltre 200 marchi. A 14 Bologna Ancona, uscita Castel San Pietro Terme. Concorso premi Shopping and Goal fino al 22 maggio, montepremi totale 9.976 euro. Regolamento completo su castelguelfo.thestyleoutlets.it.
11: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
12: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
13: Prenditi un Sunseeker.
11: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
12: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
14: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
15: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Oh Marco, pronto per lo stadio?
17: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
0: Un disastro. Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
17: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
0: Davvero?
17: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
18: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
21: Buongiorno, complimenti per la trasmissione, notizie da Casteldebole, dove ero fino a 3-4 ore fa per prendere degli autografi, c'ero anche ieri lì fuori. Tifoso normale, italiano, gli chiedi qualcosa, ti dice no comment. Orsolini ride e scherza, e gli ho detto di al tuo procuratore che rimani, e lui si è messo a ridere e mi ha detto: ma guarda, veramente i procuratori fanno quello che dice a noi, quindi. Però lui, da quel che dice, vuol restare, sembra che resti. Dominguez è tristissimo. Queste qui sono le notizie degli ultimi. Un abbraccio, complimenti per la trasmissione.
22: Grazie. E questo era il nostro. Ah, ok. E questo era il nostro inviato spontaneo da Radio Casteldebole. Va bene, dai, le percezioni del tifoso fuori dal cancello mi piacciono. Quindi va bene. No, ma non parliamo. Io vi ho fatto una domanda. Italiano, boh, com'è l'umore qua della piazza? Tutti con Vincenzo, immagino. O penso la stragrande maggioranza. Allora, Castaldo era il gol con l'urlo di Leo. E quindi non ho l'intervista, ma ho l'intervista a Emanuele Marchetti, responsabile del settore giovanile a Bologna, e quindi vi faccio ascoltare le parole di Marchetti.
23: Siamo con Lele Marchetti, una battuta sul Bologna 1, radio ufficiale del Bologna, per questo grande risultato. Lele, quanto entusiasmo c'è, ma anche quanta felicità dopo tutto un anno di partite, di lavoro, arrivare ai playoff per la prima volta e arrivarci in questo momento poi in semifinale.
24: Ti devo dire che è una gioia immensa, perché questo è un gruppo che da quando ci siamo trovati il 10 luglio, ne parlavamo oggi a tavola con Loris e il mister, con Margotto e il mister, da quando ci siamo trovati il 10 luglio ha fatto una crescita impressionante. È un gruppo serio, di ragazzi veramente seri, che si allenano tutti quanti i giorni con una intensità incredibile, hanno a cuore il Bologna, tutti quanti hanno a cuore il Bologna, chi sta al Bologna, chi è nato al Bologna. Qua davanti a me c'ho Luca Nessi, che è di Bologna e ci mette ogni partita l'anima. Però devo essere sincero e onesto, anche chi è venuto da fuori, gli stranieri si sono proprio integrati molto molto bene, hanno avuto una voglia di far gruppo e di credere in qualcosa di unico che poteva accadere quest'anno. Abbiamo raggiunto un sogno, volevamo andare al Viola Park, questo era l'obiettivo di tutti quanti noi, dei ragazzi soprattutto, e ci siamo riusciti. Dunque è una gioia immensa, ma sono molto molto felice per tutti quanti, per il presidente Saputo, per il dottore Fenucci, per Marco De Vaglio, Sartori. Siamo un bellissimo gruppo con una grandissima società e ci meritiamo tutto quanto questo.
23: Adesso si va a Firenze, mente sgombra, felice, provare a togliersi altre soddisfazioni.
24: Ora si va a Firenze, Luca, c'ho Luca Nessi qua con me. Luca, andiamo a Firenze come? Liberi come sempre?
25: No, satanati, ora non più liberi. Liberi eravamo in questa partita, che allora avevamo il doppio risultato, ci abbiamo creduto fino alla fine, regalando un po' il primo tempo, però dopo siamo squadra, siamo gruppo e ci meritiamo di andare a Firenze a satanati e non più liberi.
23: E oggi che partita è stata? Che emozione è vincere questa partita al 90esimo? Poi ci spiegherete come mai Luca fa sempre questi gol nel finale, nel recupero.
25: È stata una partita tosta, perché sicuramente all'inizio avevamo fretta e frenesia di fare gol, però dopo il mister a fine primo tempo ci ha detto che c'erano gli ultimi 15-45 minuti da fare come sapevamo, e non regalando come il primo tempo che eravamo molto frenetici. Secondo tempo abbiamo fatto la nostra partita dominando, e Luca è magico, di solito c'ha il mancino magico, ma oggi col destro, quindi va bene comunque, quindi accettiamo Luca in questa maniera, speriamo che al Viola Park continui così.
1: Hai anche tenuto Botter un po' acciaccato, sei rimasto in campo, vice capitano 2006, ormai tanti anni che gioca il settore giovanile di Bologna, che cosa significa anche questi passaggi di categoria, ma rimanere al centro del campo e arrivare a questi traguardi storici per una società come il Bologna?
25: Sì, sì, è bellissimo, essendo di Bologna, sì, era un po' acciaccato, la sto tirando un po' la carretta, sono un giovane vecchio, diciamo, però va bene così, sono felicissimo, e l'emozione è unica, e adesso tra due giorni andiamo a giocarci una partita importantissima, andiamo, ci siamo.
1: Festeggiate, ma non troppo.
25: No, festeggiamo perché è giusto festeggiare, però poi dopo ci siamo, con calma arriviamo alla Parga anche noi.
1: Ci vediamo domenica, grazie.
25: Grazie, Nesi.
1: Grazie mille.
25: Grazie.
22: Stavamo discutendo un po' della partita di ieri e anche guardando le convocazioni di oggi, quindi complimenti ancora alla Primavera, ricordo a tutti la semifinale con la Fiorentina, cambia regolamento, ne abbiamo parlato con Davide, centonze di più stadio, non ci sono questa volta i paletti di un risultato su tre, si gioca ad armi pari, si gioca fuori casa, il palcoscenico è il Viola Park, ma nei 90 minuti o si vince o si perde, se si pareggia dritti ai rigori, questa è la storia. I convocati, tanto per cambiare, è con grande dispiacere che comunico che il buon Orso, lesione di primo grado all'adduttore o al flessore, non mi ricordo più, comunque è l'ultima, concedetemi di non riaprire, salta. Quindi tutti i convocati, a parte i lungodegenti, Cambiaghi per esempio, e Orsolini, sia adduttore sinistro, lesione di primo grado, salterà l'ultima, ci sarà ovviamente, però sarà con il gruppo per il saluto finale, immagino, insieme a tutti i ragazzi. Però Omate Negri, dottor Negri, come sta?
2: Tutto bene, lei come sta, dottor Manfredi?
22: Ma in una giornata un po' interlocutoria, sono tutti un po' agitati per l'italiano
2: non
22: affair.
2: La partita di domani, però
22: no,
2: scusami,
22: per l'italiano affair da Napoli.
2: Ok, ci sta.
22: A te mette mal di testa questa storia o ti lascia abbastanza sulle tue?
2: Allora, io sono sono abbastanza sincero in quello che dico, cioè per me italiano rimarrà nel cuore per avermi fatto vincere l'unico trofeo che ho visto vincere al Bologna realmente, che è la Coppa Italia dello scorso anno, quindi ci mancherebbe. E mi lascia tanto sulle mie, perché se rimane, io voglio gente che sia convinta di rimanere, non perché rimane perché ha un contratto. Se invece dovesse andare via, mi fido di chi prenderà la società, tipo per esempio io ero molto scettico quando è arrivato Thiago Motta, per fortuna mi sono ricreduto, hai capito?
22: Allora, quindi, nelle boiate, non so se l'avevo fatta a te o ad altri, la più grossa fesseria che avevo detto lo stadio, nelle milioni che ho detto in questi 15 e passa anni, forse di più, la più grossa che ho detto, ci sono, però sul momento non mi è venuta subito, era Thiago Motta, io ero per Ranieri. Motta mi metteva ansia, perché anch'io, il passaggio da Sinisa secondo me era molto complesso in quel momento, e quindi forse una scelta un po' più prudente in quel momento mi dava più serenità e più garanzie, così disse.
2: Ma io proprio peggio, per me non è un allenatore adatto, ho detto proprio tutto in generale, cioè, io andai giù pari, andai, cioè, invece
22: forse ci è dato un po' dentro. Comunque,
2: ma no,
22: anche
2: ma
22: io Thiago è stata la più grossa stupidaggine che abbia potuto dire, per poi, come il calcio è, no, che ti dimostra che qualunque cosa dici, a parte dove ti puoi aggrappare a qualcosa di più scientifico e più pragmatico, pragmatico, più tangibile, e ti riserva sempre delle grandi sorprese.
2: Guarda, senza nulla togliere, no? Avevo tante, c'ho tante chat tra Fantacalcio, Stadio, Bologna, Virtus, così parlando appunto di quell'anno lì di Thiago Motta quando venne al posto di Sinisa, a parte Niki, che è un mio carissimo amico che saluto, che disse che secondo lui è un grandissimo allenatore, e tutti gli altri erano tutti scettici, tutti avrebbero preferito Ranieri, ecco, in quel momento lì, quindi cioè, non è che avessimo, diciamo che il Vox Populi poteva essere 90% pro Ranieri e 10 pro Motta, penso che
22: non lo so com'era, forse sì, non mi ricordo sinceramente com'era l'andazzo, ma forse sì. Vabbè, io posso chiederti una cortesia?
2: Anche due.
22: Fino a quando non ci sarà il momento di doverlo fare, speriamo che quel momento non arrivi mai, almeno questo è quello che spero io, non parlo delle alternative. Ti va?
2: Sì, va benissimo. Per me italiano è l'allenatore del Bologna, c'è ancora un anno di contratto, quindi okay, va benissimo.
22: Quindi sarà difficile fare una trasmissione così, però ti posso dire questo. Orso lesione di primo grado all'adduttore, domani salta.
2: È scomodo Orso, ragazzi. È colpa di Paolo Alberti.
22: È scomodo all'Inter, Orso.
2: A parte essere scomodo, vabbè, dai, domani non gli serviva molto né l'uno né l'altro. Detto questo, è scomodo più che altro a Paolo Alberti per le statistiche, dai, lo sappiamo tutti, lo sappiamo.
22: E alla fine, quindi, Orso possiamo dire che chiude con 14 gol questa stagione, 10 in campionato, 4 nelle coppe, 8
2: per
22: pali,
2: fortuna è
22: record.
2: Stata una stagione.
22: Speriamo tenga il suo record, eh? Dei pali presi in Europa, che ne sono scomodi, pali e traverse, insomma, domani.
2: È la quarta stagione di fila che fa doppia cifra, vorrei ricordarlo.
22: Lo mettono tra i centrocampisti, è l'unico centrocampista che l'ha fatto.
2: È vero?
22: Ma è un centrocampista?
2: Quello.
22: Ti chiedo.
2: Ma per me no, cioè da fantacalcio è un centrocampista, dai. Da fantacalcio sì, da calcio normale no.
22: Fino ad oggi di giocatori che lo seguono sono a due stagioni in doppia cifra consecutiva,
2: tipo McTominay
22: per esempio, e qui sono
2: però
22: le
2: due
22: anni.
2: Stagioni che è in Italia, esatto, stavo per dire.
22: Va bene, senti, hai guardato la primavera ieri, hai goduto un po'? Io ho esultato.
2: Allora io ieri per lavoro l'ho ascoltata perché non ho potuto vederla, ero in macchina, l'ho ascoltata qui su Nettuno Bologna 1 e c'è da godere, come diceva Thiago Motta, no?
22: Ma tu pensi che si stia smuovendo qualcosa?
2: Penso che sia l'inizio.
22: In ritardo,
2: sì. Ci sta, però diciamo che la vera rivoluzione è stata fatta la scorsa estate, no?
22: Con l'Europa. Allora non lo so se è stata, forse l'Europa ha dato la molla per avere quel qualcosa in più da mettere dentro, perché poi Bologna ha cambiato gli investimenti, anche da 4 è passata a 7 l'anno, ha implementato le strutture, dicevamo le palestre più la foresteria, no? Che c'è adesso nuova lì a Casteldebole, due campi nuovi. Insomma, forse l'Europa ha dato un po' la spinta per incominciare a lavorare lì, dove comunque il gap era alto, eh? Perché adesso sì, sì. Pensa che andiamo a giocare con la Fiorentina, così parlando a caso mi è venuto in mente Caiode. E insomma sì, la Fiorentina ha prodotto un giocatore che in Premier, io non mi ricordo, è stato premiato, forse premiato no, però è considerato uno dei migliori giovani andati in Premier quest'anno, no?
2: E tu pensi che siamo riusciti a non convocarlo in nazionale?
22: Ma guarda, infatti io non riesco. No, Matte, divento matto. Te lo giuro, non riesco a capire. Però in ogni caso è un esempio di come ci sia tanto ancora da recuperare. E prendo sempre la Fiorentina come parametro, perché...
2: Ma vuoi prendere anche l'Udinese con Udoge? Per dire un altro?
22: Assolutamente sì, e forse il Veneto per esempio è più simile all'Emilia Romagna, mentre Lazio e Milano e la Lombardia Toscana hanno un livello altissimo di competitività. Mi spiegavano,
2: sì, anche.
22: Sì, mi spiegavano che anche dal punto di vista dilettantistico, e questa è una domanda che voglio fare a Marchetti a fine stagione, su come si può implementare il livello anche della parte non professionistica del calcio dilettantistico, come si fa, come possono contribuire i club emiliano-romagnoli, penso al Parma, al Bologna, al Sassuolo, al Cesena, non voglio dimenticare nessuno, è solo un dovere di sintesi perché sono i 59 e dobbiamo andare a pausa, ad aumentare anche il livello lì. Immagino incontri, immagino sicuramente si metteranno a disposizione, però è una rete che è un movimento globale che deve crescere. A Firenze posso presumere che la situazione sia abbastanza simile all'Emilia Romagna, no? E la Fiorentina è un paio di passi avanti, forse anche tre ancora. Comunque andiamo in pausa e torniamo subito.
3: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
4: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
3: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
5: Salgono le torri norvegesi. Elland e Deggem dentro l'area di rigore bergamasca. Punizione molto distante dalla porta. C'è il destro di Moro, c'è il sinistro di Miranda. Corre i consigli di Italiano. Resta sul pallone solo Miranda. È uno schema, larga sulla sinistra. Rowe che potrebbe puntare. Zappacosta invece un cross col destro. Sul secondo palo arriva il tiro. E la palla in porta. Orsolini col mancino. È arrivato sul secondo palo a segnare il gol dell'1-0 al 78esimo. Orsolini sul lancio sul secondo palo di Johnny Rowe, col mancino batte Cardesecchi da due passi e il Bologna è meritatamente in vantaggio col suo numero 7.
3: Domani alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Inter, presentato da...
6: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari, a prezzi eccezionali. Tre gemmologi per stime e valutazioni, in via Ugo Bassi 31B a Bologna. Gioielleriaguidetti.it.
3: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
7: Ciao, come stai?
8: Vado a fare un tagliandino.
7: Ok, ma stai bene?
8: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
7: Ma Levante è una carrozzeria.
8: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
7: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
8: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
26: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
27: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
28: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
29: Locatop, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop, ti solleva sempre al top.
30: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
31: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
32: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
33: Coccolatevi Blum Alcol, l'alcol profumato perfetto per ogni superficie, è a 2,99€. Per il bucato trovi Coccolatevi profumatore maxi formato 120 lavaggi a 3,99€. E Coccolatevi Lava Fast, un prodotto 5 usi. Detersivo, ammorbidente, profumatore, cattura colore e cura lavatrice a 3,99€.
32: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
9: Ma dai, è immortale!
0: Forse, infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
9: E dove sarebbe questa meraviglia?
0: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
9: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
10: Un caminetto che accende emozioni? Lo trovi da Primerano. Da 50 anni, caminetti anche senza canna fumaria. Stufe a pellet e legna con soluzioni personalizzate. Progettazione, installazione chiavi in mano e incentivi statali.
11: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione ad Altedo o su primerano.it.
10: Primerano, l'impossibile diventa possibile.
12: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
13: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
14: Prenditi un Sunseeker.
12: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
13: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
15: E se il prossimo gol lo vedessi a bordo campo? Con il concorso Shopping and Goal di Castelguelfo The Style Outlets può succedere davvero. Fai shopping e prova a vincere due biglietti con hospitality per vivere la prossima partita in casa di Serie A del Bologna FC 1909. Castelguelfo The Style Outlets. Oltre 200 marchi. A 14 Bologna ancora, uscita Castel San Pietro Terme. Concorso premi Shopping and Goal fino al 22 maggio. Montepremi totale 9.976 euro. Regolamento completo su castelguelfo.thestyleoutlets.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
22: Tutto qua.
18: Ciao Manfred, buongiorno, Giovanni da Firenze. Niente, si parla di primavera. Domenica ci sarò.
22: Buongiorno Matte.
18: E do informazioni, si può comprare il biglietto oppure due ore prima al Viola Park, non c'è problema. E ci vediamo domenica per tifare questi ragazzi. Ciao, buona giornata.
22: Allora Matte, presumo che tu non abbia sentito l'audio, quindi a me tocca farlo riascoltare perché ci stava dando indicazioni, mi sembra utili, quindi io lo faccio riascoltare, gli concedo il bis come a teatro.
18: Ciao Manfred, buongiorno, Giovanni da Firenze. Niente, si parla di primavera, domenica ci sarò e do informazioni, si può comprare online il biglietto oppure due ore prima al Viola Park, non c'è problema. E ci vediamo domenica per tifare questi ragazzi. Ciao, buona giornata.
22: Oh, grandissimo, ci hai dato Giovanni una bella informazione utile, quindi per chi vuole comprare il biglietto online può comprare online, per chi vuole andare al Viola Park due ore prima può andare in biglietteria a prendere il biglietto, così abbiamo dato anche questa drittina. Fantastico Giovanni. E Matte?
2: Sì, eccomi. Hai visto che la presentazione della Scozia ai mondiali, la lista, chi l'ha fatta?
22: Chi l'ha fatta?
2: Hai visto il video? Ivan McGregor, presente l'attore di Trainspotting, per dirne una, anche di Star Wars.
22: Non c'è bisogno che mi dici chi sia.
2: Dai, ma non a te, grazie, non a te, però in generale. Magari c'è qualcuno che non lo conosce, non lo so.
22: Non so, Zia, non l'ho visto.
2: No, no, è lui davvero, è lui. Davvero? Sai che lui è origini scozzesi?
22: Assolutamente sì.
2: Sì. C'è un video dove lui cammina con la tuta della Scozia ed elenca chi va ai mondiali, è bellissimo, te. Tanta roba.
22: Ok, fantastico.
2: Penso se fossimo andati noi l'avrebbero fatto con Massimo Boldi, forse.
22: Fantastico, fantastico.
2: Mi piace come paragone, o Claudio Bisio, non lo so, boh. Che dici te?
22: Che cozzalone.
2: Che cozzalone, ok, ci sta.
22: che chiude la lettura della lista, vede che non c'è Cagliode e dice: ma questo ha studiato.
2: Esatto. Oppure visto anche l'ultima uscita che ha fatto, comunque Massimo Boldi mi ha preso da parte mia delle posizioni, ci sta. Quindi.
22: Direi che, guarda, io sto saltando. Dai, facciamo questo sforzo per questo weekend. Dai. Almeno non parliamo di alternative. in panchina, dico. Cioè,
2: lunedì,
22: detto,
2: lunedì, da lunedì.
22: Siete carichi per andare avanti italiano, con italiano o no? Giusto per tirare, per tirare, per tirare un pochino per la giacca, dai, tutti, e capire un po' che mood c'è. Io ve lo dico, vado avanti con l'italiano a testa bassa e gli allungo il contratto di 2 anni e lo porto a 3. Esagero.
2: Io uguale a te.
22: Ok, bene, questo è il mio punto di vista. Prima qualcuno, non so, nei giri di panchine e quant'altro si parlava, Palladino era venuto fuori, ma non nei giri di panchine, per l'amor di Dio, dice questo, la vede come te. Comunque, Vincenzo con rinnovo subito, qualcuno ci dà un'alternativa che potrebbe piacere, a distanza, dove sono bravi a fare le ceramiche. La gestione è saputo in Monti, tacciata di braccino corto, scrive Lorenzo, è fin da oggi una delle più vincenti nella storia di questo club, puoi dirlo. Con la medaglia della qualificazione Champions, inoltre è la prima nella storia del BFC che quasi certamente lascerà una società più ricca e sana. Ma è un bel approccio di quella trovata al suo arrivo, niente male per uno che, a detta di qualcuno, è qui solo per fare utili. Lorenzo, ma guarda, ti ripeto, l'importante è usare i termini giusti o comunque non sorvolare laddove, perché qual è il problema, Matte? Ti faccio questa domanda.
2: Vai.
22: Sai, il calcio per me è cambiato tantissimo. Questa è la grande novità, la notizia di oggi, titolo prima pagina. Va bene.
2: Grazie, no, che ce l'hai, ce l'hai, no, detto.
22: Allora, essendo cambiato moltissimo nella fruizione, è ovvio che i social hanno incominciato a portare, così, come virus che si espandono, opinioni che una volta si dicevano al bar, no? Giocavi a 3-7, giocavi a quello che volevi, facevi una briscola con gli amici, bevevi una birra e buttavi lì la tua, no?
2: Sì.
22: Ecco. Ci sono aspetti del calcio che non sono considerati giustamente, perché poi alla fine un tifoso è giusto che guardi il campo e valuti dal campo. Non c'è bisogno di conoscere tutto, no?
2: Certo.
22: Solo che spesso e volentieri tanti problemi del campo vengono poi ricondotti a solo una variabile, il mercato. Ecco che il mercato porta delle implicazioni tecniche che in qualche modo bisogna conoscere, no? Cioè, ti faccio un esempio.
2: Certo.
22: Nell'evoluzione del calcio, in 6 mesi... hanno bloccato il mercato alla Lazio, hanno bloccato il mercato al Napoli, la Juve rischia di bloccare il mercato UEFA. Ora, se succede una cosa del genere in 6 mesi, a qualcuno bisognerà spiegare perché è successo.
2: Sono d'accordo, certo. No?
22: Ok.
2: Allora, però al tifoso, posso permettermi di intromettermi un attimo dal punto di vista...
22: Ho già chiuso. Allora cosa succede? Che purtroppo a macchia di leopardo a volte si innescano dei circuiti tossici, perché poi parlano di questioni puramente infondate e buttano la loro sentenza che poi si estende. Se dal mio punto di vista, io ho notato questa falla e secondo me oggi come oggi non è più possibile sorvolare e fare spallucce, perché se sei un giornalista, io me lo sento addosso, io ho il dovere di informare e quindi di intervenire laddove c'è una lacuna, specialmente sui social, dove vale tutto. E tutti dicono: no, ma i social lasciali perdere. E no, perché a furia di lasciare perdere i social, oggi sono una spazzatura di immondizia propagandistica a tutto tondo. Il calcio è una barzelletta, no? Quindi secondo me un giornalista dovrebbe intervenire anche in discorsi molto più pesanti del calcio, a stoppare certe idiozie, no? La stessa cosa io l'ho vista nel calcio in questo momento qua, perché secondo me ci sono piccoli dettagli che poi portano veramente a svilire clamorosamente l'impegno di alcuni. E allora lì interveniamo su queste cose. E adesso puoi dire tutto quello che volevi, scusami.
2: Guarda, quello che tu dici è perfettamente veritiero, cioè non fa una piega, cioè... Una squadra deve essere sostenibile economicamente, non ti dico da sola, ma quasi come se fosse un'azienda vera e propria.
22: Non ci riescono neanche in Premier.
2: Bravissimo, a parte quello, ma al di là di ciò, quello che tu dici non fa una piega. Diciamo che invece dal punto di vista del tifoso, soprattutto metto dentro la mia classe, perché magari i nuovi tifosi riescono a capirlo un pochettino meglio. Ma noi che abbiamo vissuto il calcio degli anni 90, ok, dove c'era un ricco presidente tifoso che pur di rivedere la propria squadra vincere le buttava via di tasca sua, ok, faccio l'esempio di Moratti nell'Inter per dirtene uno, i romantici del calcio sperano sempre che arrivi questa figura e che possa fare altrettanto nella propria squadra.
22: Ci sta.
2: E ti dico, non è che io gli dico avete ragione, però da tifoso ogni tanto dico, pensa che bello se io che l'ho vissuto l'anno in cui è venuto Baggio a Bologna, non ti dico che per me è come se avessimo vinto lo scudetto, perché ti direi un'eresia, ma dopo la vittoria della Coppa Italia e la qualificazione Champions penso sia stata la gioia più grande vedere un pallone d'oro con la maglia del Bologna, per quanto mi riguarda, perché non ho visto lo scudetto, e quindi io ci metto queste tre cose qua, non so te. Addirittura per me l'arrivo di Baggio vale di più della semifinale di Coppa UEFA. Ma perché mi ha fatto sognare, cioè dico cavolo, a Bologna è arrivato Baggio,
22: un pallone d'oro. Tu sai quanto fu pagato
2: lì? Mi ha fatto
22: Baggio
2: sognare
22: in quel calcio,
2: non me lo ricordo. Pensa a te,
22: no, 5 miliardi che oggi sarebbero 2 miliardi e 8, ma ci hanno preso per il culo e sono 5 milioni.
2: Vabbè, sì, ok, va bene.
22: Facciamo
2: sì,
22: più il paragone.
2: Esatto.
22: Fu pagato 5 miliardi e mezzo, se ricordo bene. Ora,
2: però, tu quell'estate lì che è arrivato Baggio a Bologna, non sognavi?
22: Non hai capito? A casa mia c'è solo una foto di un giocatore di calcio.
2: Lo so, l'ho vista. Sì, lo so,
22: e ce n'è un'altra, che però me la tengo nel cuore, ed è quella di Cruyff. L'altra è quella di Baggio. Due giocatori per me esistono nella storia del calcio. Non sono un maradonista, non sono per Pelé. Per me quei due giocatori mi hanno rapito il cuore e trasportato, preso, sradicato dal basket e portato al calcio. Mi sono innamorato in tutto.
2: Ecco, quindi
22: anche,
2: tu
22: anche
2: capisci,
22: anche sessualmente parlando probabilmente.
2: Quindi tu capisci che magari un tifoso, no?
22: Due giocatori che mi hanno strappato completamente e strapazzato e stravolto la vita, perché poi nella vita ho deciso di fare questo e non è una non è una fortuna per tutti, però
2: volevo finire, no, ti dicevo, quindi puoi immaginare, no, che per un tifoso, anziché aprire il quotidiano di turno o la testata in internet di turno che ti dice che il mercato del Bologna dovrà passare per forza da una cessione importante, che possa essere Rò, che possa essere Castro, che possa essere Orsolini, Bernardeschi, insomma una cessione importante per riuscire a fare mercato, a il Bologna ufficializza Roberto Baggio, capisci che per un tifoso la differenza sta soprattutto lì, ok? Poi lascia stare il fatto che Baggio è costato poco e abbiamo preso un pallone d'oro con poco, su questo possiamo ragionarci finché ci pare, però ecco, il fatto di sognare, ok, cioè già in un calcio come questo, cioè dove si devono guardare tanti conti, sapere per certo che il Bologna è un club coi conti a posto, a un tifoso giovane interessa tanto. A un tifoso secondo me di vecchia data invece interessa zero, cioè preferirebbe essere indebitato come i grossi club, ma fare le coppe, avere,
22: sai che sarebbe bello,
2: Cristiano Ronaldo.
22: Hai aperto una finestra che non ti nascondo, mi incuriosisce. Sarebbe bello capire un po' la tendenza qual è tra i giovani e più datati come noi, da noi in su, no? Non lo so,
2: sì.
22: Non so se questo sia realmente così.
2: Dici di no?
22: Ma magari hai ragione, non ne ho la più pallida idea, bisognerebbe fare sondaggi, sai.
2: Penso che un ragazzino di 15 anni che si interfaccia col calcio adesso sia abbastanza sotto gli occhi di tutti, che il calcio adesso va così, cioè non c'è più la famiglia Sensi, i Moratti, il Gazzone di turno che spende perché è tifoso, dai, non esiste da nessuna parte.
22: No, però poi arrivano i Fredkin, gli Artono, Commisso, che spendono tantissimissimo.
2: Però quindi, che risultati hanno avuto, con tutto il bene che gli si può volere? gli stessi che ha avuto il Bologna facendo dei pareggi di bilancio, anzi hanno vinto di meno negli ultimi anni.
22: Ma attenzione, in pareggi li ha fatti negli ultimi due anni, ha fatto un più negli ultimi due anni, esatto. Ci metto anche questo, molto marginale rispetto ai meno occupati, sì. però che sono a cassa, tra l'altro, quindi non è che sono stati divisi o cose varie. Questo è importante quando si dice rientrare, è fuorviante. Comunque, Matte, stai con me, arrivo subito.
2: Va bene.
22: Sì? Vediamo, eccomi. Pausa?
1: Sì.
22: C'era la chi...
3: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
4: Ci vuole assolutamente la valida di Celli. Uno strike e zero ball su Celli a casa. Tocca Celli, infila la valida e la palla addirittura passa. Errore grossolano di Guevara. Guarda quanti ne girano. Guarda quanti ne girano. Viene dentro anche il terzo punto. Diventa un triplo per Celli. Triplo per Celli. Tre punti a sparecchiare le basi. 3-1 Bologna.
3: Questa sera alle 20:30 in diretta.

0: nuovo da
1: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
2: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Tutte le partite della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
5: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
6: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
5: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
6: Wow, è proprio quello che mi serve!
5: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
7: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
8: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
9: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
10: Tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tutto Ferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tutto Ferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tutto Ferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
13: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
12: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
13: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
12: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
14: Il biliardo è la tua passione?
15: Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: E allora, ben ritrovati, eravamo con Matte Negri, saluto il genio di oggi, il premio,
18: il fare di me?
17: Il premio va a Francesco, oggi lo vince lui, premio in felicità, ma gli sono vicino e gli do un abbraccio. E allora lo consegneremo, cercherò di fare i braccialetti, sai quei braccialetti che sono andati in moda dei geni?
18: Che quelli elettronici?
17: No, addirittura, adesso questo mi sembra un po' le cavigliere, dici? Quelle che
18: cavigliere,
17: ti mettono... Dio mio, no, fino a questo punto non arrivo, per fortuna siamo ancora in democrazia, però si possono fare delle cose buffe, lo dovrei fare, adesso vedo se troviamo lo sponsor, in ogni caso...
18: Spaceport, andiamo da Spaceport.
17: Bravo, da Spaceport. Chi vorresti nel caso per sostituire Italiano? Anche tu sei sponsor. Esatto, Guardiola che forse si libera. Alla Lazio ci va Pioli, dice Maurizio. Ecco, di questo si può parlare. Pioli va alla Lazio per te?
18: Vanoli per me va alla Lazio.
17: Si è riquotato a Firenze?

0: è vero, però c'è da dirgli una cosa: questo l'anno scorso gli si è rotto il suo attaccante principale, che era Zapata, ok? È stato tutto il girone andato solo con Che Adams, praticamente. A gennaio ha chiesto: scusate, mi potete comprare una punta? Basta quella, gli ha comprato il Mas, preso in prestito, poi neanche comprato. Che è tutto tranne che una punta.
1: Beh, lui scuola Conte, è un allenatore di un certo tipo, col suo caratteraccio, perché è un brutto carattere.
0: L'ultimo che ha fatto gol, l'ultimo italiano che ha fatto gol in una finale.
1: Però
0: di
1: io ti devo dire la verità, a me Vanoli non piace. Non mi piace caratterialmente, non mi piace. Poi magari invece è tutto un mio grandissimo errore. Invece col gruppo è fantastico, fuori appare per quello che non è. Ovviamente io posso parlare solo di quello che vedo fuori, capito? Quindi non posso entrare troppo nel...
0: Però, beh, comunque secondo me si è rivalutato, cioè,
1: non va giù e che, non riesco a sopportarlo.
0: Quello che ha detto è un po' strafottente, perché ha detto: ho preso una squadra non mia in condizioni disperate, l'ho portata alla salvezza, come per dire ho fatto un miracolo. Cioè, non è che hai salvato il Pisa, e l'hai preso a 16 punti e l'hai portato in salvezza, o come fece Nicola col Crotone, non so se ti ricordi. Ha preso comunque la Fiorentina, che era terz'ultima, a cos'era, 5 punti dalla quart'ultima, quando è arrivato lui.
1: Eh sì.
0: E mancava praticamente metà girone d'andata e tutto il girone di ritorno. Cioè, non mi sembra che abbia fatto chissà quale miracolo quest'anno. Poi è vero che c'erano un sacco di problemi, è anche vero però che a gennaio, oltre ad averne spesi molti a settembre, la Fiorentina ha speso anche una catervata a gennaio, ne spesi.
1: No, ma io non dentro, te l'ho già detto come la penso, ma non, purtroppo queste cose qua, tipo a Francesco di prima, lui se ne sbatte. Per lui uno arriva in Italia, deve spendere un sacco di soldi e perderne per il suo godimento personale.
0: Però
1: secondo me
0: per
1: siamo
0: esempio,
1: abbastanza lontani
0: Lazio,
1: dalla realtà, ma anche da
0: Lazio, l'allenatore non deve guadagnare 1,5 milioni massimo,
1: dovrebbe, la dicono Motinga. Così non so se sarà
0: e
1: vero.
0: Pioli è già tagliato fuori, allora.
1: Ma io credo che Stefano abbia bisogno di un po' di più di serenità. Non, la Lazio in questo momento non credo che te la possa concedere.
0: Ah,
1: però...
0: no? Dici di no?
1: Ma tanti, vabbè, ma non possiamo. Mi sono ripromesso di non parlarne. C'è un nome che a me piace tantissimo, ma non vedo assolutamente al posto di italiano, e quindi io continuo a dire quello che vi ho detto prima. Fra 10 giorni, nel caso ne parliamo, e vi dico chi sarebbe il mio.
0: Beh, dillo sulla panchina della Fiorentina.
1: Ne ho due.
0: No. Scusa, la Fiorentina secondo me ci va grosso.
1: No, non te li dico nella Fiorentina, perché non è... tanto si capisce che sarebbero per il Bologna, ma io voglio Vincenzo.
0: Sempre. Anch'io voglio Vincenzo.
1: Esatto.
0: Anch'io.
1: Va bene, italiana fair, Savut fair, va bene, l'anno scorso il BFC Primavera si salvava nei playout, quest'anno invece siamo in semifinale playoff scudetto, cosa è cambiato, come abbiamo fatto a migliorare tanto? Ma scelte giuste, investimenti più alti, un management nuovo, e quello fa tanta differenza, ragazzi, c'è poco da fare. Questo vale anche per la prima squadra. Le competenze oggi valgono molto più dei soldi che ci metti, spesso. L'Inter te lo dimostra, vuoi o non vuoi, simpatici o no. E fondamentalmente la niente, è un po' anche, diciamo che anche la fortuna ti ha aiutato, perché ha vinto tante partite sullo scadere, sì, quindi sono tanti fattori che hanno fatto questo. L'anno prossimo non credo che avremo, anche se l'under 18 continua a dire che è forte, per me è più forte, ma non lo so, sono gusti, cioè sono percezioni. Poi dall'under 18 all'under 20 comunque un piccolo salto c'è, e vediamo, non credo che l'anno prossimo potremo magari replicare questo, perché non siamo arrivati ancora a questa costanza, che ovviamente è una parentesi per ora, e questo può rimanere, però bisogna vedere un pochino nel tempo fin dove si arriva. Io finché investono lì mi sento più tranquillo, questo sicuramente sì, vediamo. Quindi è cambiato molto, ma è frutto di un lavoro di un anno prima, ci sono tante cose in più. Questo non toglie quanto erano bravi o non bravi quelli che c'erano prima ancora, è cambiata proprio la struttura e l'impianto, e questo è importante. Anche l'area scouting è stata implementata in maniera clamorosa, va tutto insieme. Quindi perché prima c'era un ragazzo che comunque ha fatto il suo lavoro, e quello che faceva ma non erano le stesse condizioni, e questo va detto.

0: perché sennò non va bene.
1: Bisogna mettere anche la fisicità. Cioè, mi sembrano un po' visto... più grossettini, ecco.
0: No, cioè, ieri eravamo il doppio di loro. Loro avevano Isaac, Isaac in difesa, che è enorme. Ma per il resto, mediamente, noi abbiamo una struttura fisica importante. Che questo sicuramente nel calcio di oggi, purtroppo, perché il talento un po' si perde,
1: fa la differenza.
0: Sì. Guardate, qua ancora grande festa per la maglia che piace. A te piace, Matte? Sì.
1: Bellissima, bellissima, mi piace veramente tanto.
0: Sì, ho letto il tuo post.
1: E poi letto anche anche sì, esatto. E, anche l'attore di Maratona nel colletto mi fa impazzire. C'è il piccolo dettaglio che mi fa impazzire. Cos'è caduto?
0: Fosse stato vivo sarebbe stato bello farlo con Bombolo. Penso si riferisse alla lista dei convocati.
1: Ok, sì, sarebbe stato.
0: Ciao Manfredi, buongiorno. Italiano va via, ecco, molto probabile. Sì. Sostituto, va bene.
1: Vabbè, ormai
0: piace Abate. Abate ha boom, ha avuto un boost.
1: Beh, lui e Aquilani quest'anno
0: più
1: sono
0: Abate di Aquilani. Ti sorprende che abbia
1: ma
0: preso
1: sì,
0: più?
1: Ma sì, perché la Juve Stabia era in una situazione societaria ai livelli dell'anno noi di Malesani, mi sa, sai. Non mi sono molto addentrato nella storia, ma credo che siano molto in difficoltà giù a Castellammare, societariamente parlando. Credo che sia commissariata la società addirittura, non vorrei dire una fesseria.
0: Non lo so. E intanto ti quindi... saluta Marchino Salus. Dice,
1: ah, grande.
0: Perdonami, ma Boldi e Biso nella stessa frase sono un ossimoro.
1: C'ha ragione, anche perché Biso è il premio Nobel, è il premio Oscar, vorrei ricordarlo.
0: Mamma mia, devo recuperare un sacco di messaggi, aspetta, audio.
2: Sì, Manfredi, buongiorno, Aldo Maria da Bologna. Sì, sì, prolunghiamo anche fino a 3 anni, Italiano, ci mancherebbe, sono d'accordissimo. Non prolunghiamo di un giorno il suo staff portieri e staff preparatore atletici. Motivi sono
1: via.
2: Su quest'ultima stagione terribilmente deficitaria, ha lato infortuni muscolari tutti, sempre, chiunque, e i portieri hanno avuto un regresso rispetto a Thiago e al suo staff, a mio parere, enorme. Parlo di Fede Ravaglia e anche di Lucas, che fa i pali, è veramente un fenomeno, però se solo ci accingiamo a uscire di un metro o con i piedi non ne parliamo neanche. Quindi Italiano la grande, gli altri via, prendiamo quelli di Thiago, ciao
1: via. Così
0: meno male che c'è una parte di pubblico rossoblu che spinge. Se tutti fossero come te avremmo le palle alle caviglie, pensa a te. E tu pensi...
1: parla di me?
0: No parla di me. Questo lo leggo perché è un passaggio che mi piace. Cioè, fondamentalmente lui dice: se non c'è un pubblico a mettere pressione, uno viene qui e vivacchia.
1: Ah, cioè, scusate, ho il ritorno.
0: Lui dice, lo traduco in italiano.
1: Sì, no, ho capito.
0: No, ma vabbè, l'analfabetismo sicura, leggendo un libro magari. Lui dice, fondamentalmente, se non ci fosse una parte di pubblico rosso-blu che spinge, un proprietario, una dirigenza, i giocatori verrebbero qui con le palle a mollo in acqua, fondamentalmente.
1: E allora perché dovrebbero venire qui? Cioè, se io fossi milionario e non me ne fregasse niente, perché dovrei venire a investire in una società di calcio in Italia per vivacchiare? Penso di fare dei soldi col calcio? Chi è che li fa i soldi col calcio?
0: Non lo so, gli sto rispondendo perché mi fa troppo ridere. Io questi li adoro. E però, ci credi o no? Cioè, tu pensi che i meriti, le medaglie al petto che si portano questi soggetti sia quello di spingere e pretendere perché così c'è una risposta?
1: Ma,
0: cioè, fondamentalmente un proprietario arriva in Italia, fa calcio e gli piace perdere perché intanto non gliene frega niente. c'è bisogno di uno che tra l'altro con argomenti che non stanno né in cielo né in terra te li farei scrivere, serve uno psicologo. Ma in ogni caso serve qualcuno che ti spinga per fare prestazione? Non lo so, te lo chiedo.
1: È come se tu domani mattina aprissi
0: questa
1: un'azienda.
0: È una politica che vale nel calcio, no? Cioè tu pensi che Sinner abbia bisogno di gente che lo insulta per fare la prestazione che fa?
1: Ci sta, o
0: tu
1: LeBron
0: pensi
1: James
0: che Tom
1: anche
0: avesse bisogno di gente che lo insultava per fare quello che ha fatto in carriera? Che Antonelli ha bisogno di gente che lo insulta per fare quello che fa?
1: Ma io credo che chi fa questo mestiere qua
0: questo
1: non se ne accorga neanche degli insulti.
0: In certi contesti sportivi, principalmente calcio tantissimo e di riflesso la pallacanestro. E la cosa incredibile è che ci credono. Tu devi sentire cosa scrive questo. Hai capito? Ma non ti risponde quando tu gli fai questi esempi, perché non sa cosa dire. Vabbè, questo è un fenomeno sociale incredibile, però ti dico la verità, ne ho letti veramente di peggio. E in contesti molto più importanti, quindi figurati, non c'è problema. Io ho, tra l'altro, mi è piaciuta oggi questa chiacchierata così polemica. Sta impazzendo, devi vedere cosa sta scrivendo. Io sto godendo che tu non ne hai un'idea, sta impazzendo. Allora, la cosa buona qual è? Che io ti saluto, quindi sei libero.
1: Sì, ci vediamo sabato, ci vediamo domani in studio.
0: No, però tu mi devi parlare di questo Lazio-Pisa. Non te ne vai, non te ne vai così.
1: È la partita del weekend, la partita per i mercati asiatici per ritirare su gli ascolti TV.
0: Ci sarà pochissima gente allo stadio, quindi comunque alle 20:45 tanta gente alla televisione.
1: E per combattere la pirateria è lo spot giusto, secondo me.
0: Sì. Aspetta, che mi vede lui in difficoltà. No, sto impazzendo. Allora, Matte, mi dedico un attimo a questo caso umano. E torno fra poco perché, tra l'altro, sì, dai, voglio raccontare una cosa che c'è domani allo stadio Carina. Grazie di tutto, amico mio. Ti do un bacio.
1: Grazie a te. A domani. Ciao, ciao, ciao.
3: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da.
4: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
3: Lega Basket Serie A, quarti di finale play-off. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
5: Qui su Nettuno Bologna 1, gara 2 dei quarti playoff. Sta succedendo di tutto alla Virtus Arena. Mamma mia, Diarra, secondo libero, sbagliato, rimbalzo importante, lo prende Niang. A extra possesso Virtus, Vildoza. La torre sul campo, Vildoza deve scappare da lì.

0: maestro.
1: Questa sera alle 20, in diretta dal Pala Trento, Dolomiti Energia Trento, Olidata Bologna. Presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. A Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A maggio Renault Clio Full Hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
7: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
8: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
9: Prenditi un Sunseeker.
7: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
8: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
10: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
11: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Ciao, come stai?
3: Vado a fare un tagliandino.
2: Ok, ma stai bene?
3: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
2: Ma Levante è una carrozzeria?
3: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
2: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
3: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
4: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
3: Quello famoso per gli abiti da sposa.
4: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
5: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
6: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
7: Ma come? Hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
8: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
7: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
8: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
7: Sai cosa resta mio? La bolletta.
9: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: Questo qui, vediamo a caso.
13: Buongiorno a tutti, sono Bussolari, ragazzi. Oh, Bussolari. A me piacerebbe vincere lo scudetto, poi i conti però... a posto li puoi mettere, puoi andare a fare un anno, due anni a meno, spendere un po' di più di quello che potresti permettere, ma
12: provare
13: a vincere lo scudetto, ragazzi, perché altrimenti qui sono del 57, quindi ho un po', ho già i miei anni, ma comunque spero di fare in tempo a vedere il Bologna vincere lo scudetto, perché mi dispiacerebbe non provare quella gioia lì, andare in miglior vita e non provare la gioia di vincere uno scudetto. Quindi Stagnola e dei conti, sì, va bene, però a tutto c'è un limite.
12: Amico mio, Stagnola dei conti, ma santo Dio, ma chi ci va in campo? Chi ci va in campo? E le classifiche di Serie A come sono messe? A bilanci? Chi fattura di più, chi fattura meno di più, poco di più, poco di più, chi ha speso moltissimo. E quanto è arrivato? Quinto? Vediamo domani. Magari arriva a quarto. Ne dubito, ma magari ce la fa. Ma insomma, Bussolari, lo so anch'io che tu sogni uno scudetto, perché io no. È bellissimo volare, però io faccio il giornalista. Non posso farci niente. Ti devo dire? Ti voglio bene, però. È bellissimo, è un pensiero bellissimo, romanticissimo. Ci credo? No. Poi tutto può cambiare. Serve una rivoluzione culturale che parta dal basso. E allora magari un giorno cambierà. Finché i giochi stanno così, no, non succederà. Una possibilità su mille, va bene? Mettiamola così. Dai, almeno recuperiamo gli audio e poi dopo vado con Mattenaldi, perché domani c'è una cosa carina allo stadio e voglio farla raccontare a lui. Audio.
14: A casa mia io tifo i mondiali, Scozia, la mia squadra
12: nel cuore,
14: e la Scozia anche lo scorso mondiale lo sarà anche quest'anno.
12: Due giocatori che non esistono,
14: in onore di Ferguson e tutti scozzesi, eccetera eccetera.
12: Per me qui stop. Tifo Scozia anch'io, comunque, ho capito, tradotto, cioè nella abbassa.
15: Ciao Matte e Davide, io sono un 66. Io ho smesso di comprare i giornali da quando non l'ho saputo. Li compravo per vedere se avevano pagato l'Iro o l'Irpes, lo ricordiamo. Quindi io sono per sono i presidenti, come saputo, conti a posto e poi arrivano i risultati. Un abbraccio e sempre forza Bologna.
12: E secondo me è più o meno andata così. Audio.
16: Grande ragazzi, sul discorso dei debiti non debiti nel calcio di oggi, io sono un tifoso che ho visto il calcio un po' negli anni 90-2000 così. Secondo me è comunque diverso dall'ora, nel calcio di oggi adesso avere debiti è normale, è normalizzata sta cosa, ce l'hanno tutti, più la squadra grande che ha debiti, chiaramente loro hanno ricavi molto più grandi di un Bologna per dire, però comunque a me piacerebbe vedere una squadra che magari, ma non mi interessa, faccio un esempio, da ignorante magari, però da tifoso, a me non mi interessa se Bologna c'ha un bilancio di più 30 o meno 50. A me piacerebbe vedere la squadra con giocatori forti e giocatori con
12: d'accordo, anch'io.
16: Poi tanti debiti in un modo o nell'altro, nel calcio di oggi li ripaghi, cioè sono tutti debiti, quindi. Lorenzo da Londra. Ciao.
12: Pinabile, amico mio, allora io ti dico che anch'io voglio andare in giro su una Ferrari prima o poi nella vita. Posso indebitarmi finché vuoi, ma poi la finanza viene a suonarmi a campanello e oltre a portarmi via a Ferrari probabilmente portami anche me. Cosa vuoi che ti dica? I debiti si pagano, ma non è una questione di... Però è bellissimo volare, è bellissimo volare, sono d'accordo. Io non so più come andare avanti con questa questione. Secondo me, se non è chiaro chi sei, è molto difficile capire cosa puoi diventare. Parte della vita razionale è la parte razionale di ognuno di noi, ma ognuno deve pensare quello che vuole. L'importante è non dire cazzate. Vi chiedo solo questo, non mi sembra molto difficile, non mi sembra una grande pretesa, soprattutto non alimentarle. Basta, il discorso finisce lì, chiaro. Poi calcio divertente perché ha mille questioni che sono opinabili e la gente piace volare su questioni opinabili. Queste sono cose più empiriche, non si scappa, e lì l'opinione lascia spazio alla realtà dura, nuda e cruda, e questo fa più male e qualcuno non lo accetta e non lo vuole conoscere. Ci sta, lo capisco, è un rifiuto, è un rigetto, lo capisco. Allora adesso andiamo con, ci colleghiamo con la chicca che prepara il tutto con Matteo Naldi di Lavoro Più, perché domani allo stadio ci sarà un pre-partita, e visto che comunque ci sono 30.000 biglietti venduti in una partita dove non sappiamo neanche se chi presenterà la prima squadra o l'Under 23, veramente forse lo scopriremo oggi, ma temo che qualcuno mi dice in realtà che ci sarà, ma vedremo se sarà così. Domani ci sarà uno spettacolo pre-partita organizzato da Lavoro Più, che tra l'altro ricalca una Fil Rouge che è andata avanti per tutto il percorso europeo. Lo conoscete in tanti perché ha avuto 1 milione di visualizzazioni, e noi più o meno siamo questi. Sonny Boy, che ha raccontato il percorso europeo in modo tutto suo, è simpatico, molto gradevole dal punto di vista artistico, poi i gusti, piace il rap, non piace il trap, quello che volete voi, però ha fatto un percorso europeo raccontato e cantato grazie anche al contributo di Lavoro Più. E allora ho chiamato Matteo Naldi per dirci e raccontarci domani cosa ci aspetta al Dall'Ara. Buongiorno Matte.
17: Buongiorno Manfredi, buongiorno a tutte.
12: Buongiorno. Allora, spero di averla introdotta bene, cioè se ho capito bene, ma ho capito bene. Domani al Dall'Ara ci sarà una sorta di show, chiamiamolo così, prepartita, con un concerto di Sonny Boy. Farà una canzone inedita, se non sbaglio si chiama 1909, giusto?
17: Giusto.
12: E aprirà le danze dell'ultima partita del campionato e saluto del Dall'Ara in questa stagione 25-26.
18: Tutto corretto, un piccolo refuso, non si chiama Sonny Boy ma si chiama Sonny 1.
12: Ho detto Sonny Boy? Che... E sai chi era
18: molto
12: Sonny
18: bello
12: Boy?
18: Sonny,
12: no, Sonny Boy era un personaggio storico, scusami, Sonny 1 lo conosco.
18: Sì, certo.
12: Sonny Boy, perdonami, è tutt'altra cosa che fa parte della mia un pochino più gioventù.
18: Sì, sì, ma infatti capisco benissimo, infatti ho detto è un refuso, non è un errore, è un così, è una roba.
12: Invece in realtà l'ho già chiamato così tre mesi fa, anche al pallone nel 7. Già fatto.
18: Comunque,
12: questo refuso.
18: Bene, detto questo hai colto perfettamente, devo dire che è un progetto che è nato in maniera molto spontanea, molto anche abbastanza casuale. Devo ringraziare tutti lo staff, ragazzi e ragazze del marketing di Lavoro Più, che sono ovviamente molto più giovani di me, molto più attenti di me a tutto quello che succede in giro, e hanno pensato di rivolgersi a Filippo, si chiama Filippo Sonny 1, che incredibilmente qualche anno fa si era rivolto a noi per cercare lavoro, e assolutamente in maniera casuale lo abbiamo intercettato, abbiamo visto che comunque ha delle potenzialità secondo noi, e abbiamo provato a imbastire un percorso che potesse raccontare l'Europa del Bologna, e devo dire che è stato un successo incredibile, probabilmente inimmaginabile per noi e credo anche per lui, perché hai appunto detto numeri
12: un milione di visualizzazioni, sì, su Instagram, sì, e TikTok, più o meno siamo lì, no?
18: Sì, sì, numeri incredibili, e soprattutto realmente è stato un successo anche di pubblico, quello che si tocca, perché sai, le visualizzazioni per me, che ho già superato i 50 da un po', sono abbastanza una cosa abbastanza aleatoria, ma io ho visto Filippo girare e la gente lo ferma, lo riconosce, questo con qualche video su Instagram e su YouTube, evidentemente abbiamo proprio colto nel segno, e lui è stato veramente bravo.
12: Ci sta.
18: E domani si esibirà.
12: Senti,
18: nel prepartita,
12: tra l'altro, diciamoci la verità, cioè alla fine voi che avete, allora la trovo molto gradevole anche per quello che poi alla fine voi fate di mestiere, cioè alla fine voi andate a reclutare talenti, no? In giro per poi proporli alle aziende, e siete una sorta di tramite, no? Tra l'altro un momento non semplice, comunque in generale per tutti, sia le aziende che i lavoratori, e quindi poi alla fine vi è venuta fuori una magia, perché tra l'altro in questa maniera siete riusciti a parlare a un pubblico molto giovane, a intercettare sicuramente un'attività che vi ha permesso anche di catturare interattivi, cerco di tradurle in italiano perché se si sente come maschi, se no, quindi interazioni, coinvolgimento, partecipazione attiva, ok? Quindi non parlo di tutt'altro, activations e robe varie, se no ci chiama.
18: Giusto, bravo, se no si
12: chiama,
18: sgrida, giusto,
12: il prof,
18: giusto.
12: E dice non va bene.
18: E si sgrida.
12: Ed è diventata praticamente una magia non semplice, ti dico la verità, cioè un colpo da 90, a volte serve anche fortuna perché l'alchimia deve essere perfetta, ma anche molto rischiosa, quindi, perché sono cose che a volte non funzionano, e quando non funzionano il rischio boomerang è altissimo, e quindi devo dire la verità, bravissimi tutti, lui, voi, e perché no, anche il fatto di aver intercettato quel pubblico che forse nello sport oggi è quello che preoccupa di più, perché il fatto che il giovane sta cominciando a fruire le partite di calcio in maniera diversa è un tema di analisi enorme che preoccupa tantissimo, no? Le televisioni, certo, i club e via dicendo. E quindi Matte, complimenti, chapeau.
18: Ti ringrazio a nome di Lavoro Più, ovviamente io sono come sempre la voce e colui che rappresenta un'azienda che comunque sia evidentemente ha nel suo bagaglio colpi anche, come hai detto tu, potenzialmente rischiosi, ma poi alla fine ci sono dietro molte persone che lavorano, e quindi cerchiamo sempre di vagliare i pro e i contro nelle cose che facciamo, e come tu hai detto ci vuole fortuna. Questa cosa mi fa molto ridere, perché insomma è sempre il discorso del generale fortunato, no? di Napoleone, non so se è fortuna o bravura, comunque sia è sicuramente un bellissimo progetto che devo dire ci ha reso realmente orgogliosi.
12: Dimmi la verità, fai parte di quelli un po' delusi o tutto sommato dai, poteva andare meglio ma poteva andare anche peggio di questa stagione del Bologna?
18: Continuo a ripetere la stessa cosa sempre, tutti quelli che mi chiedono, forse me l'hai già chiesto anche
12: io
18: tu.
12: Io te l'ho già
18: Bologna,
12: chiesto, ma vediamo se queste due partite hanno cambiato.
18: Continuo a ripetere la stessa cosa. Secondo me il Bologna quest'anno ha sbagliato una sola partita, che è Bologna-Lazio di Coppa Italia.
12: Dai, è unanimità, ragazzi. Siamo
18: questa
12: tutti,
18: è la
12: siamo
18: mia risposta, cioè nel senso che io se tornassi indietro è l'unica partita in cui secondo me dobbiamo avere molte recriminazioni e che rigiocherei. Tutto sommato le altre, nel bene e nel male, sono state giocate a volte malissimo, a volte benissimo, abbiamo avuto dei momenti di appannamento, tutto quello che vuoi. Comunque alla fine siamo ottavi in campionato e probabilmente è lo specchio degli investimenti, di tutto quello che c'è, della rosa e tutto intorno. In Coppa Europea secondo me abbiamo fatto un super percorso. Beh, insomma, ribadisco, forse rigiocherei col Bologna-Lazio lì.
12: Sono d'accordo, dai, siamo abbastanza d'accordo così, anche se qualcuno un po' sul campionato sperava in qualcosina di conseguenza di più, però ragazzi, quella partita
18: la
12: di Coppa Italia.
18: No, la speranza è un'altra cosa, però tu mi hai chiesto com'è andata secondo te, io ti dico che secondo me è andata come doveva andare, poi è ovvio che ci sono anche annate come l'anno scorso o l'anno prima in cui è andata meglio di come pensavamo andasse, vabbè questo certo.
12: Mate, questo ti ringrazio certo. Tantissimo, dobbiamo andare via, devo chiudere, sennò Barbuto ci ammazza che non parte il podcast, abbiamo gli orari predefiniti. Ti do un bacio grande.
18: Grazie a voi.
12: Grazie a Matteo Naldi, responsabile marketing di Lavoro Più. Vi ricordo che domani allora ci sarà lo spettacolo di Sonny 1. Spero che non si sia offeso. Sonny Boy, ve lo dico, qualcuno mi ha scritto già dei riferimenti. No, era la biografia di Al Pacino che ho letto un po' di tempo fa, bellissima per me. Leggetela se avete tempo, quest'estate, quando vi ho portato un libro sotto il braccio, fatelo. E invece no, Sonny 1 aprirà la partita di domani e quindi domani ci sarà anche un po' il modo per salutarci in maniera un po' più divertente. Dai, direi che sia così. Vi do un bacio a tutti e ci sentiamo lunedì. Ciao.
19: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da
20: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
21: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Sono le 14 e un minuto.
21: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
24: Caso Epstein spunta all'accusa di reati sessuali per l'ex principe britannico Andrea. Una donna sostiene di essere stata ricevuta da lui nell'ex residenza adiacente al castello di Windsor. Finora era indagato solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. La flotilla. Dalla ministeriale NATO di Helsingborg, Antonio Tajani ha detto che sta parlando con i colleghi europei per sanzionare in tempi rapidi il ministro israeliano Ben-Gvir. Le testimonianze degli attivisti italiani arrivati a Roma e Milano confermano le accuse di abusi e torture.
25: Campo di concentramento galleggiante, perché questo è l'unico modo con
0: con il quale riusciamo a definire quella specie di carcere fatta di container.
1: Non eravamo coperti né dalle convenzioni di civiltà umana né da qualsiasi altra legalità e diritto.
24: Anche Sergio Mattarella ricorda Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, morto a 76 anni. Il capo dello Stato ne sottolinea le intuizioni e le costanti sollecitazioni sulla sostenibilità, la necessità di preservare le tradizioni, valorizzare le culture locali. Fiorentina-Atalanta apre stasera l'ultima di Serie A, domenica alle 20:45 le gare decisive per corsa Champions e salvezza. Torino-Juventus, Verona-Roma, Milan-Cagliari, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.
21: Nettuno Bologna 1.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
22: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
25: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
26: Wow!
25: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
26: Bello il parapendio!
25: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
27: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
28: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
29: Il colluttorio Listerine da 600 ml a 3,69 euro. Grazie alla sua formula con 4 oli essenziali, penetra in profondità per una pulizia 5 volte superiore, in aggiunta allo spazzolino e filo interdentale. E con ogni Listerine in omaggio il pratico formato di Listerine Total Care Gusto Delicato.
28: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
30: E se il prossimo gol lo vedessi a bordo campo? Con il concorso Shopping and Goal di Castelguelfo The Style Outlets può succedere davvero. Fai shopping e prova a vincere 2 biglietti con Hospitality per vivere la prossima partita in casa di Serie A del Bologna FC 1909. Castelguelfo The Style Outlets. Oltre 200 marchi. A 14 Bologna ancora, uscita Castel San Pietro Terme. Concorso premi Shopping and Goal fino al 22 maggio. Montepremi totale 9.976 euro. Regolamento completo su castelguelfo.thestyleoutlets.it.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Le 14.07, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, l'ultima puntata della settimana. Buongiorno Francesco Bolognini, Manfredi Campione, Alessio Imone che è qua con noi. Allora, io mi felicito con tutti quelli che questa mattina hanno passato un bel venerdì, perché vedono che a Bologna c'è il sole, avevano da fare quattro passi, quindi... No, secondo me cambia anche l'atteggiamento delle persone, perché insomma via Rizzoli, via Ugo Bassi, piena di gente e così via, perché insomma da... è bello stare in mezzo alla strada e usufruire dei T-Days che non sono il venerdì mattina. Quindi non si sta in mezzo alla strada in via Rizzoli e in via Ugo Bassi il venerdì mattina. I T-Days sono il sabato e la domenica. Siamo d'accordo su tutti questo, che poi si stupiscono: ah, c'è una macchina, ah, c'è un motorino. Il venerdì, ripetiamolo tutti insieme, il venerdì per tanti è weekend, ma non è pedonale, no pedonale, il mannaggia, ecco sì, no, ti... ma per poi, ma ci guardiamo, no, siamo tremendi in questa città, perché nelle vie piccole che abbiamo passa di tutto, raga, mancano i cavalli, poi passa di tutto e tutti si ritengono in diritto di essere in quel momento A, ha ragione, e B, anche un po' padroni della strada. Quindi oggi sono io in motorino che mi sono incazzato, no? Ma domani sarò io che sono a piedi e mi arrabberò con quello in motorino, no? Che va troppo veloce. Quindi, ecco, va bene. Ecco, quello che ti sto ascoltando per sbaglio. Adesso stacco, ma si può? Uno ascolta la radio per rilassarsi. In che senso uno ascolta la radio per rilassarsi? Vabbè. Ok, buona far polemica, mica rimetti di malumore. Guarda, se sono io che ti metto a te di malumore, secondo me c'è qualcosa di pregresso. Dai, va là ragazzi, allora oggi con Bomber Francesco Zizzari, più tardi con Giacomo Gelati, e quante ne abbiamo da dire con Giacomo Gelati. E poi vi racconto di una cosa che c'è all'angolo tra via Marsala e andateci dai, all'angolo tra via Marsala e piazza San Martino. Ci sono Zap e Ida, che sono due artisti, due scrittori, due fumettisti bolognesi, che hanno appeso le vignette del loro libro, che pensate uscirà in autunno. In anteprima hanno appeso un sacco di vignette del loro libro sulle serrande, sulle colonne, sui muri, e quindi c'è un sacco di gente che passa, fa le foto, fa due chiacchiere con loro, e quindi è una cosa, è una manifestazione così molto spontanea e molto carina. Dai, cominciamo!
4: Quasi gol, presentato da
5: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
6: Parola di Riccardo Orsolini.
5: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
7: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Foracchi al Mercual, Avert Totide, anche al sabato a pranzo.
8: Et capè, ucarot. De Stefania a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
4: Nettuno Bologna 1, quasi gol con Leo Vicari.
9: Quattordici e undici, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022, l'ultima puntata della settimana. Settimana che va a concludere il campionato di calcio di Serie A, il campionato di calcio del Bologna. Una stagione lunghissima, siamo la squadra che ha giocato di più delle italiane in questa stagione, anche quest'anno. Con noi ha insomma vissuto le gioie, i dolori, le sorprese, anche le emozioni, le esaltazioni, i gran bei gol che abbiamo fatti e anche qualche gollaccio che abbiamo preso. Bomber Francesco Zizzari, ciao Fra.
10: Ciao Leo, buon pomeriggio a tutti.
9: Come andiamo?
10: Tutto bene Leo, dai, siamo, come si dice, sul pezzo per i progetti estivi, quindi ci prepariamo piano piano a questo bellissimo momento di condivisione con tanti nuovi ragazzi provenienti da tutta Italia al Summer Camp.
9: Molto bene, dopo ne parliamo anche. Fra, che stagione è stata quella che si conclude domani del Bologna? E poi ti faccio anche una domanda su che partita sarà domani, perché c'è un argomento da ieri che mi frulla in testa e voglio parlarne con te. Intanto ti chiedo da esterno, anche se insomma sei interno da tanti anni, che cosa ti lascia questa stagione del Bologna?
10: Ma Leo, guarda, mi lascia il rammarico di questa classifica, no? Di questa, posso dirlo Leo, e qui mi aiuti te, questo lumino di speranza può esserci di agganciare un Atalanta?
9: No. Perché se agganci, no, perché se agganci l'Atalanta, loro sono avanti con lo scontro diretto per differenza reti. Loro hanno vinto, okay, qua, loro hanno vinto qua 2-0, noi
10: Bologna
9: 1-0.
10: Ha vinto lì.
9: Okay, sì, 2-0, okay. 1-0, anche se avessimo pareggiato lo scontro diretto, c'era poi la differenza reti generale e loro erano avanti.
10: Ok, allora quindi questo lumino piccolissimo, io credevo, ecco, non mi ricordavo il risultato dell'andata, mi ricordavo benissimo quello ultimo.
9: No,
10: siamo, quindi
9: Atalanta matematica 7, Bologna matematico 8.
10: Ok, e allora ancora di più rammarico perché magari, ecco, ti dico, vorrei finire con questo rammarico qui la stagione e dire sono fuori per una differenza reti. Ragionerei così per dare quell'entusiasmo finale a una città, una tifoseria che, come hai detto te Leo, da tempo a quella che ha visto più partite, ha visto più gioie e dolori, quindi c'è rammarico, perché è una stagione che magari con qualche pizzico di fortuna in più in alcune circostanze di gestione anche della rosa, forse potrebbe essere nella situazione dell'Atalanta.
9: Sono d'accordo, ritengo che qualcosa sia andato storto, ritengo anche che arrivare ottavi non sia arrivare decimi, undicesimi, quindi mi fa piacere essere arrivato ottavo, avere migliorato la situazione in campionato dell'anno scorso, però dimmi se la vedi come me o no, io credo anche che questo sia una sorta di primo capitolo di un'enorme stagione che vorrei finisse l'anno prossimo, ovvero noi abbiamo cominciato a conoscere certi giocatori, abbiamo capito quali sono le nostre potenzialità, abbiamo visto chi sono i nostri avversari. L'anno prossimo il Bologna, secondo me, deve avere tutto per riattaccare l'Europa.
10: Allora, Leo, deve avere tutto per riattaccare l'Europa, ti direi anche sì, ma parte tutto da cosa vuol fare la società, nel senso, rimane mister italiano, l'ossatura dei giocatori magari che hanno più mercato traballerà o non ha dubbi in merito
9: in tutto questo, di fra, mercato? In tutto questo, fra, giustissimo quello che dici, bisogna dare delle tempistiche al mercato in uscita e se dovesse traballare, se dovessero andare via dei giocatori, prenderne degli altri.
10: Sì, è vero, te dici vabbè, va via uno, ne prendo un altro. Però Leo, credo
9: devo essere pronto a farlo. Devo essere, poi io magari essere,
10: Come tutti gli anni, del resto, però credo che per poter costruire le basi, più ai giocatori che conoscono già l'ambiente, la società, la città, e più che altro ti hanno fatto un'ottima stagione in campo, e più diventa facile poi aggiungere valore. Se da quel valore che hai raggiunto già inizi a togliere, non è facile prendere delle incognite che sulla carta magari non si devono ambientare, conoscere diciamo quella che è la struttura societaria. È un aspetto mentale, Leo, che non è da sottovalutare.
9: Hai ragione, io ti aggiungo che con certi giocatori, secondo me, quando arrivi a darti il massimo, ti sei già quasi dato tutto.
10: Sì, sì.
9: Quindi continuare un rapporto trascinandolo, secondo me, non va mai bene. Intanto arriva la notizia che Orsolini, la certificazione che Orsolini salterà la partita, abbiamo visto anche i convocati, salterà le partite di domani contro l'Inter, quindi è finita la stagione di Orsolini. Ha comunque raggiunto la doppia cifra anche quest'anno. Fra, Orsolini ha numeri, in Italia uno dei giocatori più costanti.
10: Sì. Di lì non scappi, di lì non si scappa, perché ha numeri importanti, doppia cifra anche quest'anno, quindi credo che per il resto ci sia poco da aggiungere, perché poi si dicono tante cose, ma quando la matematica, diciamo, è scritta, la storia racconta quello che tu hai fatto, c'è poco da dire. Io, è normale che un Bologna dia un po'
9: fra
10: ripartire da Orsolini,
9: ecco. Sì. Hai detto Bologna ripartire da Orsolini, scusa, ti avevo perso un attimo.
10: Esatto, sì, non può fare a meno di non prendere in considerazione come punto di riferimento Orsolini.
9: E Orsolini pure? Non può fare a meno che ripartire dal Bologna? Te la devo chiedere questa.
10: Ma ti dico, secondo me sì, sì, perché anche lui trovare un ambiente come Bologna, trovare una città, una tifoseria che ti ha accolto, e mi sembra un ragazzo riconoscente, quindi io personalmente, alla sua età, dopo tutta un'esperienza,
9: faresti un altro anno in concorrenza con Bernardeschi?
10: Sì,
9: lo
10: sì,
9: devo
10: sì.
9: chiedere, lo devo chiedere questo, perché l'anno prossimo non c'è l'Europa, quindi mancano una ventina di partite l'anno prossimo.
10: Sinceramente, tra Orsolini e Bernardeschi, se parliamo di qualità, siamo lì, ma se parliamo di peso specifico, quello che ha fatto Orsolini a Bologna non l'ha fatto ancora Bernardeschi, spero lo faccia in futuro.
9: Io la trovo una situazione particolare, quasi unica nel campionato italiano, una squadra con due giocatori così diversi ma così importanti e così forti in concorrenza per un posto. Tra poco ti leggo i messaggi e ce n'è uno proprio che parla di Vincenzo Italiano, che avevi già citato tu. Arriviamo.
11: Serie A Eni Live.
4: Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
11: Salgono le torri norvegesi. Elland e Deggem dentro l'area di rigore bergamasca. Punizione molto distante dalla porta. C'è il destro di Moro, c'è il sinistro di Miranda. Ancora i consigli di Italiano. Resta sul pallone solo Miranda. È uno schema, larga sulla sinistra. Rowe che potrebbe puntare. Zappacosta invece un cross col destro. Sul secondo palo arriva il tiro. E la palla in porta. Orsolini col mancino. È arrivato sul secondo palo. A segnare il gol dell'1-0 al 78esimo. Orsolini sul lancio sul secondo palo di Johnny Rowe. Col mancino batte Cardesecchi da due passi. E il Bologna è meritatamente in vantaggio col suo numero 7.
4: Domani alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Inter, presentato da
12: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari, a prezzi eccezionali. Tre gemmologi per stime e valutazioni, in via Ugo Bassi 31B a Bologna, gioielleriaguidetti.it.
4: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
13: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
14: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
15: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
14: Fantastico, e adesso?
15: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
14: E loro risolvono?
15: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
14: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
15: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
16: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
17: Loctite Super Attack è la colla affidabile per incollaggi forti. Prova Super Attack All Plastics a 4,99€. Incolla tutti i tipi di plastiche. E trovi anche Super Attack Power Gel a 2,89€. Ideale per tutti i materiali flessibili.
16: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
18: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
19: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
18: Ristorante Pizzeria Caruso.
19: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
18: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
20: Officina Pasquali Giuseppe, dal 1961, è sinonimo di esperienza e affidabilità.
21: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
20: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi, riparazioni, diagnosi elettroniche, centro gomme, GPL e revisioni bombole. Tutto con la qualità di chi ama davvero i motori.
21: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1. Da oltre 60 anni, l'esperienza che ti guida.
22: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
23: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
24: Deliveroo!
23: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
25: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
26: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: 14:25, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, ancora buon pomeriggio a voi, a Francesco Zizzari collegato con noi. Ciao Fra.
10: Ciao Leo, buon pomeriggio ancora a tutti.
9: Allora, prima l'hai detto tu senza che io ti interpellassi, anche perché in questi giorni noi non abbiamo notizie di prima mano. Noi stiamo aspettando che arrivi magari eventualmente una comunicazione da Italiano, dalla società. Eventualmente vediamo che qualcuno sia a casa nelle panchine, dove Italiano, qualcuno pensa che potrebbe essere uno dei candidati a prendere il posto degli attuali tecnici in dismissione e così via. Tu da Pistoia o dai vari giri che fai, che idea ti sei fatto sulla situazione di Italiano?
10: Ma mi sono fatto l'idea che penso magari, non lo so, te la dico sempre con la massima sincerità, che voglia cambiare, voglia aspettare delle situazioni che si possono, dinamiche di mercato che si possono aprire tra Napoli, magari, ecco, mai dire mai la Juve, che possa l'Atalanta stessa, cioè ci sono delle... Penso che quest'anno più che tutti gli altri anni ci sarà un bel

0: Mancini che sarà l'allenatore, così dicevano anche l'altra sera.
1: Sì, insomma,
0: non lo so, è una minestra un po'
1: Mancini, Conte, Mancini, Conte, Guardiola. A me sembra che, io ti dico la mia proprio fuori dai denti, e ti dico, non stiamo dando delle notizie, dei rumors. Io ti dico la mia: secondo me, Mancini è il classico fantastico nome al secondo posto. Cioè, secondo me, il prossimo presidente federale non può arrivare col biglietto da visita. Ah, guardate chi vi ho portato, Mancini. Secondo me è
0: sono
1: vero.
0: d'accordo con te, Lea. Sarebbe una bella sorpresa, magari un Guardiola, ecco, uno stupore generale di tutti, perché poi si pensa, ed è un errore enorme perché mica gioca Guardiola, perché però darebbe quel di dire: oh, hai visto, la nazionale italiana è ambita ancora da grandi allenatori, cosa che magari negli ultimi anni è stato un disastro, non come per colpa degli allenatori, in generale di tutti.
1: Arrivo a dire che se arriva un grande allenatore nella nazionale italiana, grande allenatore per il momento, magari poi tra 10 anni non lo è, tra 10 anni fa non lo era, però se arriva un nome di grande autorevolezza nel momento, il nome di grande autorevolezza può permettersi anche qualche sperimentazione fra. Mentre, come capitò
0: Sì,
1: a Mancini,
0: perché
1: no? Il Gattuso di turno, lo Spalletti di turno, non hanno cambiato praticamente niente, hanno proseguito sulla falsa riga di chi c'era prima, no? È sempre lo stesso modulo, è fondamentalmente sempre i giocatori delle stesse squadre e così via. Il Guardiola non è tanto per il Guardiola in sé, quanto per l'aria fresca che porterebbe, secondo me.
0: sono d'accordo, quella novità che forse siamo alla ricerca, no? Dopo tanto fallimento, e magari si ha quella voglia di dire: ecco la novità, una cosa anche inaspettata, magari un allenatore, ti ripeto, non credo che capiterà un Guardiola che possa accettare, però mai dire mai poi nella vita. Piuttosto ti dico, fra tutti, se non dovesse essere Guardiola, vorrei vedere Allegri sulla panchina, ecco. Ci vedrebbe nel mister.
1: Io ho questo dubbio enorme su Allegri, cioè a me Allegri sembra uno che ha voglia sì di sfide enormi, però ho paura che la nazionale sia ancora una patata molto bollente.
0: Ma guarda, ti dico,
1: L'avrei
0: Leo,
1: visto
0: prima che.
1: bene, scusa, non so, tipo
0: No,
1: dopo
0: no, ma
1: Spalletti.
0: ti do. Allora, loro prima di accettare il Milan, diciamo, di Gattuso, di questa situazione, sono stati molto vicini, così, da amicizie, diciamo, ecco, sono stati molto vicini alla nazionale, ma veramente molto. Poi, diciamo, il tornare al Milan in un ambiente dove ha vinto lo scudetto, così lo ha stuzzicato, ma se non fosse arrivata la chiamata del Milan, era fatta con la nazionale, ecco.
1: Mi dici anche che idea ti sei fatto sulla sconfitta della Juventus e sulla Juventus che molto probabilmente non farà la Champions League? A mio avviso, missione, obiettivo, ambizione decantata troppe volte in questi anni dalla Juventus. Ormai l'obiettivo non è più lo scudetto, no? Per le big, l'obiettivo è arrivare quarti. Se l'obiettivo è arrivare quarti, poi capita che una volta arrivi quinto o sesto, eh?
0: Hai detto una cosa bellissima, che cioè, è una cosa triste, da quando esiste un po' questo format del quarto posto della Champions, cioè, prima
1: E i
0: sentivi
1: soldi
0: parlare,
1: fra il form.
0: bravo, bravo, è economico, il business, però prima sentivi parlare, non so, le grandi squadre partono per vincere lo scudetto. Oggi nessuna delle grandi squadre, meno l'Inter, parte per dire che vuol vincere lo scudetto, parte per arrivare in Champions. Cioè, ho capito, ma dov'è quel valore che veniva poi riconosciuto a livello europeo? Infatti, ora, se andiamo a giocare in Europa, diciamo, non si raggiungono più gli obiettivi di prima. Ma una Juve che per anni ha dominato anche in Europa, ora addirittura fa fa finta, e mi dispiace queste, uso queste parole perché poi sembrano anche delle supercar.

0: No, quando un allenatore va lì e dice no, ma comunque è stata una buona stagione, non una buonissima. Ma che vuol dire? Ti hai fallito, punto. L'obiettivo suo è arrivare in Champions League. Se non lo raggiungi, io società ti mando a casa, prendo l'altro allenatore e credo, è la mia impressione, ripeto, che Spalletti non rimanga sulla panchina della Juve. E poi ripeto, è la mia impressione
1: Lui
0: perché ha
1: ha questo
0: fallito.
1: modo, sicuramente un bravo allenatore, anche grande, ti dirò, ma lui ha questo modo a un certo punto di trovare spettri, nemici, ostilità veramente ovunque. Cioè, anche le dichiarazioni di post partita con la Fiorentina, in cui dice che dovrà parlare con il capo dell'azienda, perché evidentemente lui non è in grado di dare quello che, cavolo, hai rinnovato un mese fa. Cioè, hai rinnovato un mese fa per altri 2 anni. Noi avevamo un allenatore che era così, che era Guidolin. Cioè, potevano esserci delle difficoltà. Lui, in queste difficoltà, che magari erano un ostacolo alto 1 metro, lui ci vedeva dei rovi, delle buche, vedeva difficoltà molto più grandi e così via. Spalletti ha fatto così ovunque.
0: Leo, ma la colpa non è di Spalletti, però la colpa è di una società che ha dimostrato che colui che la dirige, quindi Comolli, ma come si fa a rinnovare a 1 mese dalla fine? Te fai una cosa, Spalletti, qual è il tuo obiettivo? Devi arrivare in Champions? Benissimo, raggiungi l'obiettivo, poi rinnoviamo, non è un problema rinnovare. Ma io 1 mese prima, che mossa è stata quella, Leo?
1: Guarda, me ne ha parlato l'altro giorno Alessio Torri,
0: Ma
1: che è
0: me la dici?
1: uno dei nostri tronisti, è quello del mercoledì, che è juventino, e mi ha fatto la stessa identica domanda alla stessa ora, perché lui fa dalle 14 alle 15, no? E io ti do la stessa risposta che ho dato a lui. Poi dimmi tu cosa ne pensi. Le risposte sono due, no, non per forza in antitesi, eh. Una è che sia stato un messaggio alla squadra. Ovvero, per caricarvi ancora di più, vi facciamo vedere che noi abbiamo piena fiducia in questo allenatore che è il vostro condottiero. La seconda è: hanno sbagliato. Cioè, hanno sbagliato. Hanno un dirigente che ha sbagliato i tempi. Possono essere
0: Io
1: entrambe, eh? Anche in concomitanza.
0: no, no, no, Leo, allora sarebbe un doppio errore se te società Juve, alla parte chi sei, con tutto rispetto per le altre società, te sei la Juve, una società che in Italia ha vinto, rivinto, rivinto, rivinto e ha peso, allenare la Juve. Deve avere prestigio, valore, ma anche se va a Guardiola, è sempre la Juve, punto. Quindi io società devo dare un'immagine a una tifoseria, a una città, alle squadre rivali. Bene, Spalletti, abbiamo un accordo. Raggiungi l'obiettivo, guarda, è già pronto lì. Guarda, lo raggiungi lo stesso giorno che c'è la matematica, vieni in sede e firmiamo. Ma persone che di calcio, Leo, evidentemente non sanno come gestire una situazione del genere, perché
1: Sono
0: se ti
1: d'accordo.
0: pensi di dare un messaggio alla tua squadra, ha bisogno di un messaggio del genere, la tua
1: Sono
0: squadra
1: d'accordo,
0: che
1: sono d'accordo.
0: strapaghi i giocatori e hai bisogno di dare una. Ma cosa devi dare? Ma io ti faccio un esempio anche qui su Pistoia, no? Cioè, la Pistoiese ha rinnovato Ataibi.
1: Sì,
0: Allora,
1: direttore sportivo,
0: direttore,
1: credo.
0: da direttore sportivo a direttore generale, ma io società, ed è la mia impressione, sia chiaro, è il mio parere, io oggi, prima ti dico, te portaci all'obiettivo che è andare nei professionisti, poi rinnoviamo, cioè oggi non stanno nell'incertezza tra allenatore che forse non resta, tra dirigente che forse va via, lì cosa manca, Leo? Gente di calcio.
1: Farà l'addio o c'è possibilità? No, non c'è possibilità di
0: No,
1: ripescaggio, no?
0: non c'è minima speranza, farò
1: Ok.
0: l'addio e dispiace perché poi chi è a monte è una proprietà che ha investito tanto, ma tanto, e quindi perché devo dare buttarli via così, perché poi dopo un po', no Leo, ti stanchi e dici, oh, ma ogni anno io posso, in un campionato dove vince soltanto una, posso buttare via tanti soldi. Ora, perché ognuno fa come gli pare, io la sto seguendo da vicino questa lealtà, sì. Ma ti faccio capire, se io società, io Francesco a Ravenna, Leo, quando ero lì avevo un anno di contratto. Ad aprile la società mi aveva messo il rinnovo automatico in caso di 10 gol, ne avevo fatti già 14. Capito, Leo?
1: Certo. Sì.
0: È un obiettivo. Sì, se no, sì. Leo.
1: Poi l'obiettivo deve essere raggiungibile. Ecco, ricordiamo, cioè, ecco, l'obiettivo deve essere raggiungibile.
0: Esatto. Perché,
1: sì, ok. Sì.
0: Ma mi sembra che per la Juve arrivare in Champions doveva essere un obiettivo alla portata.
1: Esatto, cioè sentire l'allenatore dire, però almeno siamo in Europa League. Io capisco che una parte dei tifosi juventini, insomma, non era esattamente questo che ci aspettavamo. Fra, io ho un sacco di messaggi che ti leggo tra poco qui a Quasi Gol.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
3: Ci vuole assolutamente la valida di Celli. Uno strike e zero ball su Celli a casa. Tocca Celli, infila la valida e la palla addirittura passa. Errore grossolano di Guevara. Guarda quanti ne girano. Guarda quanti ne girano. Viene dentro anche il terzo punto. Diventa un triplo per Celli.
2: Stasera alle 20:30 in diretta dal Gianni Falchi sul canale 2 e domani alle 20:30 in diretta da Collecchio, Unipol Fortitudo Bologna, Camec Collecchio, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Ogni Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutte le partite della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
7: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
6: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
7: Wow, è proprio quello che mi serve!
6: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
8: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
9: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
10: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Pedozza 12, zona Emilia Levante.
6: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
7: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
6: E cosa fanno? Magie?
7: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
6: Funziona! Incredibile!
7: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
6: Per info emilianamacchineufficio.com.
8: Oh Marco, pronto per lo stadio?
9: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
8: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
9: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
8: Davvero?
9: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
10: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: 14:43, Leo Vicari, quasi gol. Ciao di nuovo, 366-402-4022. In tanti a fare domande, a proporre le vostre idee a Bomber Francesco Zizzari. Ciao Fra.
14: Ciao Leo, ancora buon pomeriggio a tutti.
13: Allora, io partirei da questo ascoltatore che fa un nome, dice per me Palladino va a Napoli, Allegri in nazionale, italiano al Milan, Grosso al Bologna. Questa è la mia previsione, poi si toglie il turbante, chiude, fa un giro di carte e siamo a posto così. No, ringraziamo il nostro ascoltatore, sottoponiamo allora il valzer a Bomber Zizzari.
14: Ma allora io credo che Conte possa tornare alla Juve, perché la Juve ha bisogno di dare un segnale come società, di far capire che l'obiettivo non è stato raggiunto, punto. Facendo un doppio errore dal punto di vista sicuramente contrattuale. L'unica salvezza di Spalletti a questo punto è il contratto che ha rinnovato, e quindi è un problema da pagare uno che sta a casa, o comunque che, a meno che non trova una sistemazione. Al Milan, al mister, credo che rimanga solo a patto che Ibra si faccia da parte, ma non credo, perché è anche socio, quindi credo che sia difficile. Quindi non so se il mister Allegri resterà. Quindi da quel punto di vista lì si potranno aprire le piste nazionale o anche Napoli, che è una piazza che a lui è sempre piaciuta. Sarri io credo che andrà all'Atalanta, perché
13: io non ci credo. Cioè Sarri all'Atalanta, ma non, io non ci vedo un senso, Fra. Cioè, se ti vuole, credo... se si libera la panchina del Napoli e si libera quella della Fiorentina, perché va all'Atalanta a fare la conference, per dire, ecco, per poi andarsi tutte le domeniche a lamentare quando gli mettono la partita? Ma perché poi mi sembra anche che perda credibilità, Leo, perché cavolo, puoi andare a Napoli a fare la Champions, vai a Bergamo a fare la, scusate, a Bergamo a fare la conference, quando sai benissimo che tutte le domeniche tu ti lamenterai perché non avete avuto tempo. È così, cioè ormai è la macchietta di se stesso.
14: No,
13: in quel
14: ma
13: senso.
14: Io credo che a Napoli un effetto ritorno non ce lo vedo, poi mi sbaglierò, ci vedo più un mister all'Allegri, quindi il mercato poi ti obbliga ad andare dove sei voluto, ecco. Giuntoli so che lo stima tantissimo, quindi però Leo, come ho detto prima, sarà un'estate molto di, come si dice, un bel valzer delle panchine, perché
13: poi è estate, ormai ci siamo, no? Cioè in un paio di settimane
14: sì. Diciamo che, anzi, forse già entro i primi 15 giorni di giugno, secondo me tante squadre, anche perché poi inizieranno a pianificare, sì, ci saranno i mondiali che distrarranno un po', però la stagione poi riparte.
13: Assolutamente. Ecco, su Grosso al Bologna? Grosso, che idea ti sei fatto?
14: Su Grosso, guarda, molto positiva come persona, perché me ne hanno parlato molto bene in tanti. Credo che abbia fatto la gavetta giusta, cioè l'esperienza giusta per meritarsi una piazza anche come Bologna. Se italiano non dovesse rimanere, credo il primo a essere preso in considerazione, e mi piace come idea, ecco.
13: Allora, chiedono se la Juve è ancora Motta sotto contratto. Sì, assolutamente, ha ancora un altro anno di contratto, sì. Motta.
14: Sì, ma infatti le uniche cose che non potranno salvare Spalletti sono quelle lì, di avere troppi allenatori a busta paga, ecco.
13: Ciao Bomber, Vincenzo Italiano rimane a mio parere l'allenatore ideale per il Bologna, ti scrivono. Non dovesse restare, mi auguro solo che il Bologna abbia il coraggio di proseguire nel percorso tecnico iniziato con Sinisa e proseguito con Motta Italiano, ovvero allenatori che utilizzano la difesa a 4, che praticano un calcio moderno, offensivo, di predominio, una mentalità che ha permesso al Bologna di diventare una squadra credibile anche in Europa. Sposo questo messaggio. Fra.
14: Sì, ma Grosso un po' rispecchia queste, al di là dei moduli, perché poi sono sempre interpretabili, credo che si rispecchi.
13: Sì, sono interpretabili, però questa piazza, secondo me, riproporgli un 3-5-2 a questa piazza, secondo me, alla prima partita che va dispari.
14: Però Leo, scusami, sì, ma ti dai per scontato che non possa cambiare modulo? Sai, io credo che lo reputo un allenatore moderno, e quindi gli allenatori moderni non per forza devono portarsi dietro dei moduli.
13: Guarda, più no, che modulo, atteggiamento.
14: Atteggiamento, anche perché
13: il 3-5-2 puoi anche farlo, cioè puoi anche farlo con un atteggiamento diverso da come viene inteso in Italia, ma in Italia tutti i 3-5-2 che vedo sono per bollire l'avversario, non sono per assaltare l'avversario. Noi ci siamo abituati da 3 anni a un calcio d'assalto.
14: Sì, sì, è vero, però qui dico anche questo, che Italiano io l'ho seguito anche allo Spezia, e tante volte Leo ha cambiato anche modulo in maniera intelligente, dico, perché se io non ho quelle caratteristiche lì, devo essere abile a trovare delle soluzioni, perché allora non mi posso permettermi di portarmi dietro un'etichetta di un modulo e non avere l'abilità di trovare delle soluzioni. Grosso lo vedo adatto a una realtà come Bologna, perché lo vedo un allenatore moderno, un allenatore che non si basa più esclusivamente sui moduli, ma su tanti aspetti, perché anche poi non ultimo Leo, che appartiene a un calcio attuale lui, perché non è un allenatore esperto, o meglio grande di età, è un allenatore giovane, è un allenatore che appartiene a un calcio che ha smesso non da secoli, e quindi un calcio che lui gli appartiene.
15: La nostra linea difensiva, fra, riguardo al Bologna, è fatta solo di stranieri. L'unico italiano è Casale, che sta seduto a guardare. Il problema è a monte, cioè non abbiamo più una scuola che insegna ai difensori italiani a eccellere in quello che è stata la nostra forza in passato, senza la necessità dell'esterofilia. Io non credo che in Italia ci sia esterofilia. Io credo che in Italia siano cambiate delle cose. Una di queste è probabilmente la scuola, poi me lo insegna Francesco adesso, che preferisco che parli lui. Sicuramente Francesco era marcato in modo diverso in Serie C in quegli anni rispetto a come marcano oggi.
14: Ma guarda Leo, questo argomento lo tratto tutti i giorni, perché tanti ragazzi a volte ci contattano proprio per fare degli allenamenti nella specificità del ruolo, e ci capita a volte di allenare dei difensori. Ma non è la parola difensore, è la parola difendente che è diversa, perché un difendente può essere anche un attaccante, un centrocampista. Quella che secondo me è cambiata un po' è l'idea che prima si aveva di saper difendere in 11. Si diceva si difende e si attacca in 11, ed era vero, Leo, ed era verissimo. Questo aspetto qui oggi si è esasperato. Te pensa, ci sono allenatori che giocano, nonché Gasperini, bellissimo il calcio di Gasperini, ma è un calcio uno contro uno tutto campo, è uno contro uno a tutto campo, basta che uno ti crea superiorità numerica che va in difficoltà. Cioè bisogna saper fare e interpretare moduli. Prima si aveva più la consapevolezza di come affrontare e interpretare quel modulo, che veramente era la base di dire si attacca e si difende in 11. Oggi se ti guardi, Leo, anche ieri sera, non mi ricordo che partita stavo guardando, sul calcio d'angolo la squadra di Ronaldo che ha vinto, guardavo la partita, che ha fatto gol sul calcio d'angolo, ma non lo marcava nessuno, dentro l'area piccola, colpito di testa da solo.
15: Anche i due gol di Mancini nel derby, ragazzi, cioè,
14: due gol di Mancini nel derby. Ma perché, Leo? Ma prima per fare gol in aria in quella maniera lì, cioè voleva dire che qualcuno era svenuto in terra, sì, che si era perso, sì, l'uomo. Oggi senti mai dire ma si sono persi l'uomo? No, dicono ma era sbagliato magari il castello, sì, era magari sbagliata la marcatura zona.
15: Concentrazione, dicono. Concentrazione.
14: Erano distratti.
15: A cosa stavi pensando? Scusa.
14: Sai perché? Perché il difendente, cioè colui che andava in quel momento a difendere, poteva essere un attaccante. La prima cosa che ti insegnavano gli allenatori, ti dedicavano tempo a dirti: guarda, la palla da sola non entra in porta, quindi preoccupati di marcarne uno.
15: Fra, come siamo messi nella preparazione del camp? Ormai siamo a un mesetto, no?
14: Allora, guarda, Leo, sì, perché il 14 di giugno inizieremo a Pistoia, e le prime due settimane di Pistoia, dal 14 di giugno al 19, è sold out. La seconda, da 21 a 26, è sold out. Abbiamo raggiunto le prime due settimane il sold out, mentre anche per chi verrà da fuori, in questo caso, quindi chi ci ascolta da Bologna, l'unica possibilità per partecipare al nostro progetto è iscriversi a Porretta Terme, quindi siamo molto vicini a voi. In questo momento ancora tante famiglie devono organizzarsi, e i ragazzi naturalmente aspettano questo premio scolastico, no? Se è stato bravo a scuola, allora ti meriti, ecco, credo che come quale miglior regalo se non esperienza calcistica formativa. Quindi per cui a Porretta Terme dal 12 di luglio al 23 per ben due settimane, quindi uno può scegliere entrambe le settimane o soltanto una delle due. Abbiamo ancora la possibilità di ospitare tanti bolognesi, quindi per iscriversi basta andare sul sito ufficiale fz11@numero.it e scaricare tutti i programmi. Naturalmente vi invito a leggerli perché sono molto dettagliati, dalla domenica che si arriva o la seconda settimana, in questo caso il sabato, al giovedì della seconda e al venerdì della prima che finiremo questa esperienza. È molto molto bella perché abbineremo aspetti educativi, formativi all'interno del contesto di gioco, ma anche esperienze al di fuori molto divertenti, come l'esperienza in piscina. La sera usciremo tutti insieme a divertirci nella cittadina di Porretta. E quindi, per cui chi ci sta ascoltando e ancora non ha deciso, è meraviglioso pensare che i ragazzi possano vivere un'esperienza insieme ad altri amici, o perché no farsi nuove amicizie in un contesto di gioco che poi è la loro passione.
15: Fra, prima di salutarci abbiamo ancora un minuto e mezzo e ho tanti messaggi. Ti leggo questo, gli altri me li porto dietro dopo, ti leggo questo. L'idea di Mister Abate, gavetta fatta, molto interessante, dice Mattia. Sai che allora, qualche giorno che stavo attenzionando, come dicono quelli bravi, quindi gli altri, quindi non so perché lo dico io, su Abate, ma non in ottica Bologna, in generale. Sai che
14: guarda Leo, ti dico la verità,
15: questo
14: Abate, ma anche lo stesso Aquilani. Tutto dipenderà poi da come finirà questo playoff. Sicuramente la storia del Catanzaro è una storia bellissima, una storia fatta di una società, che una città intera che magari dopo tantissimi anni potrebbe fare un'esperienza in Serie A, che sicuramente
15: è dall'82 se non sbaglio che non fanno la A Catanzaro,
14: quindi
15: peraltro hanno visto la Regina farla, hanno visto il Crotone, certo, farlo, no? Cioè come rivali vicini di casa, ecco, in Calabria.
14: Quindi anche un profilo come Aquilani, che ne parlavo proprio ieri con i collaboratori dell'FZ11 Academy che lavorano anche a Fiorentina, e che mi dicevano che ad esempio Barone, Gio Barone, se fosse stato ancora presente, Aquilani non sarebbe andato via, sarebbe rimasto e cresciuto lì per poi affidargli la prima squadra. Quindi evidentemente ci aveva già visto qualcosa Gio Barone in Aquilani, e io credo che meriti anche una chance. In Serie A.
15: Sai cos'è, Fra? Lo dico a te, che non lo devo dire a te ovviamente, però lo dico anche a chi ci ascolta, la gran parte di voi ne sa anche più di me. Non è tanto lo sceglierlo, cioè io lo sceglierei domattina Aquilani, Abate, per dire, no? Sai cos'è? È il difenderlo quando le cose vanno male a ottobre. È quello.
14: Vero, ma Palladino un po' insegna, no? Messo in una prima squadra da una primavera a Monza e poi addirittura accostato a grandi squadre. Cioè, io dico, allora, quando si fa una scelta del genere, Leo, la devi fare mettendo in preventivo che arriverà a ottobre e lo devi difendere, certo, perché altrimenti se pensi già
15: di fronte alla piazza e di fronte alla squadra.
14: Assolutamente sì, devi fare una scelta, deve farlo con coraggio una società, perché comunque ripeto, è una scelta non semplice, ma come anche cambiare ora Bologna, non è semplice rimpiazzare un italiano, sia chiaro.
15: Conto è un rimpiazzo, un conto è, come è stato chiaro, il Bologna. Noi andiamo avanti con italiano, poi dobbiamo vederci, sentiamo se anche lui è della stessa idea. Cioè,
14: certo,
15: un conto,
14: certo,
15: è un conto è rimpiazzo, un conto è italiano, hai scelto di andare da un'altra parte e ora possiamo fare sta a noi fare delle scelte, però le chiamerei scelte.
14: Perché... Sì, sì, no, rimpiazzo nel senso sostituire una figura come italiano, non uno che, ecco, il Bologna non ha bisogno di occupare la panchina.
15: Sbaglio poi... se dico che è più facile sostituirlo quest'anno che l'anno scorso.
14: Sì, sono
15: sono malizioso, cioè io
14: no,
15: magari posso risultare malizioso, ma non voglio esserlo, cioè è quello che penso.
14: sono d'accordo con te, quest'anno è molto più semplice perché magari è un anno in più, perché magari c'è voglia di dare un po' anche una svolta,
15: perché l'anno prossimo ambiente. Non c'è l'Europa, perché fondamentalmente
14: perché non c'è l'Europa,
15: non,
14: perché magari
15: non c'è
14: lui
15: un'eredità,
14: la vorrebbe, non c'è, ecco, quindi
15: non c'è un'eredità.
14: Sono tante cose che, ecco, per se Bologna avesse intenzione di cambiare, questa è l'opportunità giusta.
15: Se italiano avesse intenzione di cambiare, ecco, poi il Bologna mi sembra abbastanza fermo sul non andare, tra virgolette, a incasinarsi. Però ripeto, secondo me se italiano facesse un'altra scelta, per il Bologna non sarebbe questo gran casino. Io la vedo così. Grazie Fra, ti abbraccio.
14: Grazie,
15: e noi ci sentiamo.
14: A voi, è sempre un piacere Leo, ci sentiremo venerdì prossimo, giusto?
15: E in bocca al lupo, buon lavoro in questa settimana, nel
14: grazie,
15: proseguio
14: grazie.
15: Del fare incetta di iscrizioni e preparazione al camp.
14: Grazie mille, naturalmente ciao. Chi fosse interessato fz11.it. Un abbraccio,
15: ciao Leo,
14: grazie.
15: Ciao. Arrivo tra poco con voi, i vostri messaggi, sì, parlate in italiano, Giacomo Gelati.
16: Quasi gol, presentato da
17: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
18: Parola di Riccardo Orsolini.
17: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
19: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no-core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
20: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
21: Et che pe, u carot.
16: Lega Basket Serie A, quarti di finale, playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
22: Qui su Nettuno Bologna 1, gara 2 dei quarti playoff. Sta succedendo di tutto alla Virtus Arena. Mamma mia, Diarra, secondo libero, sbagliato, rimbalzo importante, lo prende Niang. A extra possesso Virtus, Vildoza. La torre del capo, Vildoza deve scappare da lì.

0: maestro.
1: Questa sera alle 20, in diretta dal Pala Trento, Dolomiti Energia Trento, Olidata Bologna. Presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. A Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
3: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
2: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
3: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
2: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
7: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
8: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
9: Di tagliare non hai voglia?
10: Scegli un robot rasaerba.
9: Prenditi un Sunseeker.
8: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
10: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
12: A maggio Renault Clio Full Hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
13: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
14: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
15: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
14: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
16: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione e cessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
14: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
17: Ciao, come stai?
18: Vado a fare un tagliandino.
17: Ok, ma stai bene?
18: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
17: Ma Levante è una carrozzeria.
18: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
17: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
18: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
21: 15.08, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Stiamo per metterci in contatto. Staremmo per metterci in contatto. Avremmo stato. Starubimo. Insomma, tra poco dovremmo avere con noi Giacomo Gelati. Nel dubbio, ci siete voi al 366-402-4022. Sto amabilmente intrattenendo delle conversazioni su WhatsApp su dei temi anche molto interessanti e molto calcistici, vi dico la verità, su qualche dubbio, su qualche allenatore, su come fa a giocare la squadra, qualche proposta, insomma comincio a leggervi. Ciao, Grosso, un gioco di rimessa, di reazione, come fai a dire che l'erede di Italiano, no, allora aspetta, forse non ha detto proprio erede di Italiano, però anche se avesse detto erede di Italiano, Grosso ha fatto già, poi noi lo vediamo ancora così un po' moro, ai tante, ci ricordiamo che giocava, che sembra che giocasse fino a ieri, ha già smesso da una quindicina d'anni direi, Grosso, di giocare. Grosso ha già enormemente superato quel livello temporale professionale che ogni allenatore ha per fare la gavetta, cioè Grosso è andato, per dire, in Francia a Lione, Grosso ha allenato in Serie B, non è andato bene a Bari, ma ha vinto due campionati Grosso di Serie B, cioè quando vinci un campionato, per me non è mai casuale, però può capitarti che hai preso un'autostrada vuota, dai. Quando cominci a vincerlo due volte con due squadre diverse, Frosinone Sassuolo, beh, insomma, cominci già a essere un'autorità in materia. Fai quest'anno di Serie A, fai quest'anno di Serie A, arrivi benissimo, perché col Sassuolo sei arrivato benissimo e hai fatto il gioco che potevi fare. Quando tu giochi 4-3-3 e hai degli attaccanti così veloci, anche brevilinei, efficaci, magari hai Pinamonti che non è esattamente Zirze nel controllo di palla, nel far salire la squadra e così via, è difficile tenere un grande possesso palla, no? Quindi magari sembrava che il Sassuolo facesse un gioco di rimessa, ma il Sassuolo arrivava da neopromossa, arriverà probabilmente nella parte sinistra della classifica. Onore a Grosso e al Sassuolo, cioè le altre squadre che davamo del livello del Sassuolo sono ancora lì che si giocano la salvezza, la retrocessione. Buon pomeriggio, Giacomo Gelati. Ciao Jack, grazie per...
0: grazie a voi, grazie a voi come sempre. Buon pomeriggio dal Merlot. E non vi sentivo, mi stavo preoccupando. Poi mi sono accorto che avevo la modalità non disturbare, ma non era contro di voi, però niente, mi era partita.
1: Cioè... Allora, abbiamo chiamato due volte e non abbiamo ricevuto risposta. Tu ci hai ghostato.
0: Io sono mortificato per questa cosa, non so se me la faccio in altro modo perché mi dispiace.
1: Questo si tratta di ghosting.
0: Ghosting.
21: Boomerissimo. Scusa. Cioè, è una cosa molto da boomer quella, non mi ero accorto cosa avevo fatto col telefono.
0: Quando tu eri alle prese col tonno affumicato e mi ha chiamato la Fra, e ho silenziato con la guancia il mio autoparlante e ho fatto un monologo di 10 minuti.
1: È successo.
0: In totale silenzio, e quindi capita anche ai boomer, sì, esattamente.
21: Praticamente sei pronto per il teatro delle moline, praticamente, cioè hai fatto una pièce, hai fatto di 10 minuti in cui...
0: Esattamente.
21: Allora io devo fare una domanda su un tema a te, se vuole partecipare anche la Fra. Guarda, è un tema di quelli che ci possiamo portare dietro per tutta la puntata, come si può esaurire subito. Okay. però voi fate fila. Brava. Facciamo. Fra, in che senso? Allora, esatto. L'altro giorno leggo un reportage sui due modi antitetici di essere turisti. Però per turista ormai si è anche turisti nella propria città, no? Perché le città cambiano, perché insomma ci si deve adeguare e così via. Ogni volta che io passo di fronte a un noto negozio di alimentari che fa panini alla mortadella,
0: Certo.
21: C'è una fila di una cinquantina, sessantina di persone, soprattutto weekend. Ogni volta che passo di fianco a una nota gelateria in zona Santo Stefano,
1: ah,
21: c'è una fila.
1: No, assolutamente no. Te lo dico già, assolutamente no, e non capisco chi la fa.
21: Ecco. E allora questo reportage diceva, lo chiedo anche a tutti quelli che ci ascoltano, È un'esperienza non mangiare quel panino alla mortadella, non mangiare quel gelato, è anche un'esperienza il fatto di essere stati in quel posto dove vanno tutti.
1: Non mi importa assolutamente niente di mettere la, di piantare la bandierina su un posto mainstream se devo farmi un, anche soltanto mezz'ora di fila. Ma non ci penso neanche. È proprio una discrimine che mi fa eliminare un posto.
21: Perfetto, la fra è stata perfetta sulla domanda. Poi Jack, tutto il tempo che vuoi. Voi certo. Quando siete turisti o quando siete in giro, piantate le bandierine. Vai Jack.
0: Allora, intanto abbraccio la Fra perché sono dello stesso identico partito, proprio piuttosto vado da un'altra parte anche in luoghi malfamati, anzi di solito li scelgo appositamente i luoghi malfamati.
21: Questa era l'altra parte del reportage, ovvero c'è chi invece si è stancato di andare a fare le stesse foto che ha già visto, di andare agli stessi posti che già conosce, perché gliel'hanno già raccontati e non c'è neanche più curiosità, e vanno piuttosto a fare questo turismo alternativo nelle periferie, nelle viuzze, nei baretti di quartiere e così via.
0: La cosa migliore che possa fare un qualsiasi cittadino e qualsiasi turista, anzi secondo me è la vera esperienza per capire un po', per sondare le città nella loro anima, e quindi no, io sono assolutamente d'accordo, cioè a me l'idea proprio della fila in generale mi annoia mortalmente, poi ovviamente capita a tutti di trovarsi e non poter fare altrimenti, però faccio un esempio stupidissimo: se devo andare al mare e ci metto e vedo che c'è già un gran traffico da Google Maps, ma vedo che l'alternativa è di colore verde ma ci mette un'ora in più, io mi faccio un'ora in più pur di non stare fermo, perché è sicuramente un'esperienza diversa e migliore per il mio benessere psicofisico. Perché
21: allora,
0: proprio l'idea
21: è molto interessante dove hai portato il discorso. Dall'altro lato magari uno dice ma certo, ma è ovvio, è meglio non fare fila che farla, certo, però quella fila, si andava sul risvolto psicologico ovviamente, quella fila fa sì che quello che psicologicamente fa star bene te, ovvero lo stare in movimento e il non stare in fila, si inverte, ovvero questa fila mi rassicura, sto per andare a mangiare una cosa che piace a tutti.
0: Sì, esatto. Certo, no, non sono, ho imparato a dribblare, a proposito di quasi gol, di dribblare questo genere di posto, per il gusto di instagrammare, proprio nel senso dispregiativo del termine, un'esperienza che fanno tutti, perché ci sono tanti promoter o instagrammer che dir si voglia che mi consigliano di andare a fare colazione lì, mangiare la mortadella lì e vivere un'esperienza appunto
21: il gelato, cioè,
1: che poi non è detto che il posto con una fila chilometrica sia effettivamente il più buono di tutti, perché attenzione, cioè, magari appunto è quel posto che è diventato di moda mainstream, che magari all'inizio era effettivamente particolare, buonissimo, e che a forza di crescere, a forza di diventare mainstream, poi punta molto proprio sul fatto che ormai è conosciuto, ormai ha la fila, e quindi diventa in realtà non cattivo ma un posto come altri.
21: Allora,
1: di conseguenza non hai più quella cosa di dire vado in quello perché mi dà proprio quel qualcosa in più che nessun altro ha, ti dà esattamente le stesse cose di un altro posto buono con la differenza che lì c'è fila e nell'altro no. Cioè diventa molto, soprattutto con i social, con gli instagrammer, gli influencer, tutto troppo in fretta, anche di posti buoni, diventano tutti troppo che puntano sul fatto ma ormai siamo di moda, quindi va tutto bene.
21: Si è sempre
1: bene.
21: Fatto così, sì.
1: A me è proprio, quindi se io devo perdere mezz'ora in fila per qualcosa sicuramente di buono, ma che di buono ci può essere da un'altra parte, per me è mezz'ora della mia vita persa.
21: Ci sta.
1: Che non accetto.
0: Mi è successa una cosa anni fa e un'altra a distanza di poco. Allora, andai a New York molto prima del boom di Instagram e sono andato a mangiare il famoso panino col pastrami di Katz, che è insomma questo ristorante che appunto è specializzato in questo.
1: Harry, ti presento Sally.
0: Esattamente,
1: è quello che c'è, vabbè, tu non l'hai vista, è quello che c'è in Harry, ti presento.
21: Non ho i classici, come sapete.
1: ne stavo parlando ieri sera.
0: Vedi?
21: Cosa?
1: Di Harry, ti presento Sally, di questo posto, di quel
21: panino.
1: No, di questo posto e del panino e di Harry, che ordinano in Harry, ti presento Sally.
21: Cioè, hai detto che panino di cazzo?
1: No, io ho visto il film, non mi ricordavo che loro in quella scena erano in quel locale famoso.
21: Come si scrive il nome del locale?
1: K.
21: Sì.
0: Apostrofo S, una roba del cazzo, proprio con la chiappa. No, è famoso per la scena di Meg Ryan che simula l'orgasmo durante la cena davanti a tutti. E la signora anziana di fianco dice: prendo quello che ha preso la signora.
21: Sì, ok.
0: Che è molto timosa. Comunque, andiamo a mangiare in quel posto. Io la ricordo la prima volta come un'esperienza incredibile, perché effettivamente il panino era molto buono, aveva ancora dei costi alti, ma ancora decenti. Non facciamo un secondo di fila, entriamo, ci sediamo, mangiamo e che bella esperienza è stata. A distanza di 4 anni, e ci metto dentro appunto il boom dei social, il boom di qua, il boom di là, e perché effettivamente mi appariva anche nel mio feed di Instagram, molto legato al cibo, come immaginate, e ci siamo tornati ed effettivamente c'era proprio una fila allucinante, al che ho detto: boh, forse rega, possiamo anche andare da un'altra parte.
21: Sì,
0: perché
21: l'abbiamo già fatto e non c'è bisogno.
0: No, non c'è più bisogno, esatto.
21: Dopo vi dico la mia, arriviamo.
2: Serie A Any Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
3: Salgono le torri norvegesi. Elland e Deggem dentro l'area di rigore bergamasca. Punizione molto distante dalla porta. C'è il destro di Moro, c'è il sinistro di Miranda. Ancora i consigli di Italiano. Resta sul pallone solo Miranda. È uno schema, larga sulla sinistra. Rowe che potrebbe puntare. Zappacosta invece cross col destro. Sul secondo palo arriva il tiro. E la palla in porta. Orsolini col mancino. È arrivato sul secondo palo a segnare il gol dell'1-0 al 78esimo. Orsolini sul lancio sul secondo palo di Johnny Rowe, col mancino batte Cardesecchi da 2 passi e il Bologna è meritatamente in vantaggio col suo numero 7.
2: Domani alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Inter, presentato da
22: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari, a prezzi eccezionali. 3 gemmologi per stime e valutazioni, in via Ugo Bassi 31B a Bologna, gioielleriaguidetti.it.
2: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
23: Comprato il nuovo SUV Corando a 19.900 euro. Oh, è l'ultimo modello.
24: Modello? Modellino vorrei dire.
23: No, no, modello.
24: Sì, dai, a quel prezzo sarai modellino.
23: E invece...
24: Nuovo KGM Corando da 19.900 euro, con finanziamento e anticipo zero. L'ultimo modello al prezzo di un modellino.
25: Messaggio promozionale valido fino a fine mese. Scopri la gamma KGM, anche a GPL, da KGM Stefauto 1952, a Bologna, in Porta Lame. Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
26: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
25: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
27: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
28: In ogni casa vivono 1000 passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
29: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Ma come? Hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
29: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
4: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
29: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
4: Sai cosa resta mio? La bolletta.
5: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
6: Energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
21: 15:24, Leo Vicari, quasi gol. 366-402-402. Tra l'altro, la Fram ha detto che doveva mangiare stasera e mi ricorda 30 anni fa. Cioè, sono di quelle reminiscenze che ti ricordi come sei entrato. E poi, e vabbè.
1: Quasi sicuramente non ti ricorderai se sei uscito e come.
21: Come sei arrivato a casa. Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a Giacomo Gelati. Ciao, Jack.
0: Sì. Sto morendo dalla curiosità di sapere dove andrà a mangiare la Fram stasera.
21: No, la privacy. Sì, la privacy prima di tutto.
1: Perché ecco, poi mi ritrovo la fila dei fan fuori. Non
21: e sappiamo
1: voglio,
21: che
1: voglio
21: la
1: un po'
21: fila
1: di privacy. Esatto. Un po' di privacy, sennò tutti che mi chiedono foto, autografi, è stancante. Ragazzi.
21: Secondo me invece arrivano tutti prima di te, ti fregano il tavolo.
1: No, è prenotato. E non a nome mio, e non saprete mai a che nome.
0: Bellissimo, ma una discoteca quindi?
1: No, ma va là.
21: No, ma
1: mette,
21: no. No, ma a un certo punto si balla.
1: Sì, forse, non lo so, ancora così? Non ci vado anch'io da 30 anni ma probabilmente.
21: Io credo che si balli perché, insomma, perché a un certo punto si è, cioè, si è felici, no? Cioè,
1: sì, immagino di sì.
21: Ah, però non si può dire che in un posto si balla perché non si può ballare nei posti dove non si può ballare.
0: Certo.
1: Vabbè.
21: Cioè, vabbè. Magari si fa un trenino. Ecco. Magari si fa un trenino. Ecco. Insomma, vabbè. Allora.
0: Quando scappa la simpatia, certo.
21: Sì, in quel senso si balla, intendevo, cioè, non si balla che, oddio, la discoteca carbonara, nei sotterranei, no, dai, insomma, quello.
1: La discoteca carbonara, ho subito pensato a una discoteca in cui ti servono, Roma, no, in cui sì, ti servono piatti di carbonara, vabbè.
0: Bella.
1: Sarebbe bella, sì, sì, sì.
21: Allora, io c'è un posto in cui vado a Cadice, in cui ho portato un miliardo di persone.
1: E hai mangiato il tonno?
21: Ci vado anche, in cui ci vado anche volentieri da solo, in cui la fila che io faccio regolarmente tutti i giorni, mezz'ora, regolarmente tutti i giorni, perché c'è talmente tanta gente che ci va che ti devi mettere in fila mezz'ora prima che apra, ma la fila permette a me e alle persone che stanno o sono state con me di andare in un posto la cui, Jack,

0: si mette in fila e dice: sto facendo un'esperienza anche solo facendo la fila.
1: Certo, no, no, assolutamente. Mentre stavi facendo questo esempio, effettivamente mi è venuto in mente, essendo un grande e assiduo frequentatore di sagre, ecco, la sagra che non fa, non farà mai parte, credo, proprio del circuito di Instagram o di cose instagrammabili, proprio per sua natura, sdozza, tra virgolette, è l'unica esperienza dove faccio fila volentieri, ma perché il bello della sagra è proprio quella
0: vero,
1: cosa lì.
0: Poi vero, vero. Sì, alla Tartu Festa, sì, ti metti lì col festa, biglietto, sì.
1: Esattamente, robe di questo tipo, tutte le sagre del tortellino, perché so che comunque spenderò una cifra ragionevole, mangerò, tendenzialmente mangerò bene, e comunque fa parte proprio dell'esperienza stare in mezzo al casino, al casino fondamentalmente, ad altre tavolate che poi si mischiano perché poi fai balotta con gli altri, quindi quella cosa lì tendenzialmente l'accetto molto più volentieri, di robe che sono diventate mainstream proprio in virtù di cose tecnologiche che ci hanno permesso di raggiungere più facilmente luoghi prima inaccessibili.
0: Ho un sacco di messaggi. Partiamo? Anche qualcuno, ammetto, cioè, che non mi aspettavo così politicamente scorretto, però io vi leggo perché siamo comunque dentro i confini. Buon pomeriggio. Quando passo di fronte a un locale con la fila, suono il clacson della macchina oppure della Vespa per vedere quasi tutti che si girano.
1: È una cosa bella. Ma insomma... Sembra uno scherzo da amici miei, però è molto simpatica come idea. Ci sta.
0: Boh, sì, finché rimane lì va bene. Cioè, il problema è se gli urli qualcosa, poi loro ti urlano contro.
1: Tipo lavoratori, ecco.
0: Sì, oppure quel video che gira da anni e anni con quel tifoso, non mi ricordo di che squadra, a Roma, non mi ricordo se era della Roma o della Lazio, che insulta il bus con i tifosi avversari e va a sbattere con la macchina, contro la macchina di fronte.
1: Bellissimo.
0: Te lo ricordi?
1: Geniale.
0: Che li insulta una parola dietro l'altra, così via, e si fa talmente prendere che smette di guardare la strada. Ci sono persone che aspettano davanti al negozio prima dell'apertura per poi essere i primi a entrare e dire: non ho fatto fila, ma la fila l'hanno fatta lo stesso, contenti loro, contenti tutti, dice Max da Cadefabbri. Sì.
1: Esattamente, come le persone più âgée che si mettono in fila al supermercato un'ora prima per essere i primi col carrello ad entrare e svaligiare tutti, o quelli addirittura che si mettono in fila per il Black Friday, che ci sono quei video bellissimi che arrivano solitamente dagli Stati Uniti, dove insomma è quasi una festa nazionale il Black Friday, e c'è la gente che fa le risse per andarsi ad accaparrare, ecco, il 50 pollici di televisore o il frullatore, bellissimo.
0: Ecco. Allora, ricordiamo che all'inizio di questa settimana, quando Francesca non c'era, ci hanno redarguito che lite è tra due persone, rissa è tra tre in più. Quindi attento a come usi questi termini, Giacomo, per cortesia. Non sono convintissimo di questo, però che due che si prendono a cartelle in bocca, quella sia una lite. Discusso.
1: Se si muove il terzo incomodo è una rissa.
0: Sì, a quel punto sì, anche l'arbitro, così, anche se fa l'arbitro. No, io ammetto che quando vedo quei video dei Black Friday, quando non è che li vado a cercare, però quando mi capitano, voglio proprio vedere lo scontro, sì. Lì voglio vedere la follia con lo scontro. La fila mi interessa meno, sì, sì.
1: Esatto, bellissimo.
0: Leo, anche fare la fila per l'uscita dell'ultimo telefono mi pare una cosa inconcepibile, dice Andrea. No, ma io non ho parlato, aspetta un attimo, io non ho parlato di inconcepibilità per il panino alla mortadella, no, il gelato, il telefono. Io vi sto chiedendo se lo fate. Questo, cioè, non anche perché magari uno dice: ah, l'hai fatto, l'ascoltatore di Cadefabbri prima, magari non ti accorgi che fai la fila perché se vuoi essere il primo della fila vai lì a serranda abbassata, ma stai facendo lo stesso la fila, ma non la fai dentro. Ma non la,
1: esatto,
0: fai dentro perché sei il primo. Quindi sì, sulla cosa dell'ultimo telefono, Jack, lì però siamo lì siamo al fan, no? Cioè, è come quello che va al concerto di Vasco e pianta la tenda.

0: la tenda due giorni prima, no? Cioè,
1: assolutamente, ma in tutti quella è più una roba da fan, no? Sono cose, sono sfumature della stessa cosa. Mentre stavi parlando mi è venuto in mente un'altra fila celeberrima, che è quella al Louvre per andare a vedere la Gioconda. Io l'ho fatta diverse volte, salvo poi accorgermi che girandoti di 180 gradi, proprio voltando le spalle alla Gioconda, non c'è nessuno che guarda la cosa più interessante della stanza, che è un quadro di un milione di chilometri quadrati, che è Le nozze di Cana. È letteralmente un palazzo di quadro, una roba incredibile, e non c'è nessuno che se lo fila, perché vogliono tutti fare la foto con la Mona Lisa, che è piccina, alla fine è veramente piccina, Cina, quasi insignificante rispetto all'altro, però vabbè, insomma, è comunque una fila celebre.
0: Ciao, vi ricordate la fila al padiglione del Giappone all'Expo? Ho una vaghissima reminiscenza, però non te la saprei argomentare. Tu, Jaxi?
1: No, neanche io la so argomentare. Cioè, mi ricordo che era un periodo in cui giravano molto i video di alcuni padiglioni. Io non ci sono mai stato.
0: Ragazzi, dal momento che ci vai, cioè dal momento che vai dentro all'Expo, no? Cioè, ci sta che poi tu voglia vedere.
1: Lo aspetti, perché proprio è fatto apposta. Insomma, è un'esposizione universale, mondiale, eccetera. Quindi ci sta che ci siano centinaia di migliaia di persone.
0: Devi armarti di fatica.
1: Assolutamente,
0: e di pazienza, lo sai che quel giorno lì devi esserti caricato il giorno prima, no?
1: Assolutamente, sì, non può essere una sorpresa che arrivi lì un po' così. Quanta gente che c'è, no? Lo sai benissimo prima.
0: Sì, volevo dire, devi armarti di energia, non di fatica, cioè nel senso, sai che quel giorno fai fatica, sai che quel giorno non è tutto agevole. Fra, scusa? No, questo va bene, va bene, tutti e due, va bene. Mando anche questo, perché è un altro argomento.
2: Se vuoi vedere degli scopaccioni, va a vedere.
0: No, non voglio vedere degli scopaccioni, ma perché devo vedere degli... Come siamo arrivati a se vuoi vedere degli scopaccioni? Ho detto, nel Black Friday, cioè, piuttosto che vedere le file, che le vedo anche alla Apple, scusate, cioè, mi fa più ridere quando vedo due che si tirano una maglietta, poi spaccano la maglietta, e poi se la prendono, e poi uno sopra l'altro e così via. Comunque, scusa,
2: stamattina ha presi il figlio del delegato del Catanzaro Calcio in tribuna quella del Palermo, ha buscato di brutto lì,
0: boh, sì, vabbè, ok.
1: No, vabbè, ridiamo per non piangere, perché sono immagini veramente spettrali, sono drammatiche, però effettivamente raccontato con questo vocale mi è venuto da ridere, ha fatto ridere.
0: Sì, no, allora, è una scena, interverrà la procura sicuramente, è una scena deprecabile, il figlio del direttore sportivo del Catanzaro. Io arrivo a farvi una domanda che volevo fare settimana prossima, però è arrivato adesso questo messaggio. Ci faccia una risata, Jack. Ora, vi ci rendiamo conto che nel 2026 i posti dove vanno gli ospiti, i cantanti, i politici, gli amici degli amici, si chiama ancora Tribuna Autorità? Cioè, a me, allora, allo stadio devi saperci andare. Poi non è vero che è un luogo dove può succedere di tutto, però può succedere tante cose, no? Allora, sì. Due si sono presi a sberle. Ok, per quanto mi riguarda non entrate più allo stadio. Per quanto mi riguarda, no? Cioè, non entrate più allo stadio. Poi fine, ok? Perché? Ma non perché non potete prendervi a sberle, ma perché potete coinvolgere quelli di fianco a voi, che sono tutti seduti. Okay.
1: Che non c'entra nulla.
0: Andate fuori, andate in bagno e vi prendete a sberle. Chiudete la porta e vi prendete a sberle. Lì davanti a tutti. Per me non entrate più in uno stadio in tutta la vita, chiunque voi siate. Ma la mia sottolineatura è Tribuna Autorità. Siamo ancora lì per chiamare un settore dello stadio dove vanno questo, quello e quell'altro. Ma chi siete? Ma che autorità? Ma che retaggio culturale abbiamo ancora?
1: Sì. È una cosa quasi ottocentesca, mi viene da pensare. Il parterre de roi.
0: Noi non evolviamo mai. cavolo, e poi quando le cose cambiano, ah, ma si è sempre fatto in un altro modo. Ma che autorità siete?
1: Certo, sì, sì.
0: Cioè,
1: quello è vero.
0: Il figlio di quello che sceglie i giocatori per la tale squadra, che autorità sei? Ma di che cosa?
1: Dopo diventa un discorso che potrebbe rasentare la politica in qualche maniera, però sì, sono d'accordo. Effettivamente è uno strano.
0: Ma chiamalo, ma chiamalo tribuna rappresentanze, ospiti, tribuna, dal nome di una lettera, autorità. Siamo ancora all'autorità. È uno stadio dove siamo lì a vedere la partita.
1: Tutti guardano una partita, quindi non è che fanno qualcosa di diverso, non decidono le sorti del mondo mentre 20 persone rincorrono la palla.
0: E non decidono neanche le sorti di quella partita, cioè oltre a non decidere quelle del men che meno. Quando vai in Perù non puoi non fare un po' di fila per mettere la bandierina su Machu Picchu. Jack.
1: Sì, non ci sono mai stato, però sì, cioè deve essere un'esperienza molto per una roba del genere, se avessi la possibilità e la voglia di fare un'esperienza del genere, sì, non è il genere di, diciamo, turismo che interessa a me, poi perché l'ho visto tante volte senza esserci stato, è molto sdoganato. Ormai è sdoganato anche la cima dell'Everest, che dovrebbe essere in teoria il punto più irraggiungibile della Terra.
0: Sì.
1: E ci sono le polemiche sul fatto che c'è un turismo di lussa incredibile sull'Everest, con queste file incredibili di persone che per fare la foto si mettono uno dietro l'altro, così, che è una cosa che fa un po' sorridere per certi versi. Poi capisco il fatto, capisco la magia, ma è un tipo di turismo che... Sì, che a me interessa relativamente poco, perché è così sdoganato.
0: Signori, stiamo per sdoganare la Luna, sdoganare la Luna, poi abbiamo difficoltà a regolare il traffico tra Bolognina e Corticella. Però, no, cioè, ecco.
1: Sì. Un altro mi fa venire in mente che l'altro giorno il proprietario, che saluto, del Freak Out, a questo proposito si è proposto per fare lui il vigile per
0: sì.
1: Il traffico, perché era disperato, perché non ci sia nessuno in grado di gestire il traffico in quella zona, e ci metti un'ora a fare qualsiasi spostamento. Ha detto: per favore datemi il potere, l'autorità, ecco, sì, in questo
0: la
1: caso
0: pettorina, per, la pettorina,
1: la pettorina per dirigere il traffico,
0: pettorina,
1: perché
0: autorità.
1: È inammissibile.
0: Arriviamo subito.
3: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
4: Ci vuole assolutamente la valida di Celli. Uno strike e zero ball su Celli. A casa tocca Celli, infila la valida e la palla addirittura passa. Errore grossolano di Guevara. Guarda qua di regirano, guarda qua di regirano, viene dentro anche il terzo punto. Diventa un triplo per Celli, triplo per Celli. Tre punti a sparecchiare le basi. 3-1 Bologna.
3: Stasera alle 20:30 in diretta dal Gianni Falchi sul canale 2 e domani alle 20:30 in diretta da Collecchio, Unipol Fortitudo Bologna, Camec Collecchio, presentato da
5: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
6: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Tutte le partite della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Stellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
6: Da tre generazioni, Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
7: Una cittadina isolata.
8: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
7: Una terribile minaccia.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
11: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
13: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
14: La sensibilità dentale puoi trattarla quotidianamente con i dentifrici Sensodyne, il marchio numero uno per la sensibilità dentale che offre prodotti per ogni esigenza. E con due prodotti Sensodyne hai in regalo un campione del nuovo Sensodyne Clinical White.
13: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
15: Nei tuoi cantieri, scegli il meglio. Scegli Locatop. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia, ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
16: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
17: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
19: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
22: 15:45, Leo Vicari, quasi gol. Guarda in quanti siete, grazie al 366-402-4022. La puntata di oggi è viva la fila, praticamente, no? Cioè, stiamo parlando del nostro rapporto, esatto, con la fila. Ad alcuni ovviamente non piace tanto da far cambiare rotte, qualcun altro magari si trova rassicurato dallo stare in fila perché ci sono altre persone che certificano la bontà della propria scelta. Ne parliamo con Francesca Bolognini, con Giacomo Gelati, ciao.
1: Eccoci qua, buon pomeriggio.
22: Allora, ora ci sono le file online per l'acquisto degli eventi con l'omino che cammina e 54.000 persone in attesa, dice Fede, sì. Il sito del Bologna.
1: Questa è una delle tante motivazioni, unita al prezzo esorbitante dei biglietti e al costo degli spettacoli, che mi allontanano più che mai dalla musica, che è anche una delle cose che faccio, e quindi dovrei essere anche, che diciamo, in qualche maniera coinvolto emotivamente nel sostenere il settore. Ho smesso di farlo proprio per questo motivo qua, perché la trovo una follia.
22: Sì, vabbè. Arriva poi chi abbiamo parlato di tribuna autorità, no Frank? No Jack, che dicevo, perché si chiama autorità, e ci scrive Gianluca, tribuna plumoni, altro che autorità, perché non paga nessuno. Ora ragazzi,
1: è per quello che dicevo che è anche un tema politico, perché se vai a trovare ci sono proprio i magheggi
22: a scrocco, Fenucci va a scrocco di Sabuto ad andare a vedere il Bologna.
1: Esattamente.
22: Vabbè. Gianni Morandi, quello scrocone. La fila più bella dell'anno scorso in Sala Borsa prevedere la Coppa Italia di Elvis. Sì, io non ricordo la fila, però bello, sì.
1: Bello? No, no, ma quelle sono cose straordinarie. Io da bambino mi ricordo un evento per cui ricordo veramente la noia di aspettare tante ore e la gioia di poi arrivare fino in fondo, che fu l'arrivo in stazione centrale al primo binario del treno della Disney, che era il treno che girava per tutta Europa per promuovere l'uscita del Gobbo di Notre Dame. All'interno del treno della Disney avevano ricreato la cattedrale con dei giochi di specchi. È stata un'esperienza con gli occhi del me bambino allucinante, bellissima, straordinaria, però mi ricordo questa fila lunga, eterna di tantissime ore per poter fare questa cosa. Però sì, sono cose più uniche che rare, come insomma andare a vedere la Coppa Italia, ecco.
22: Io ho una sopportazione per la fila abbastanza, cioè dal momento che uno dice oh, mi ci metto in questa fila, io ho una sopportazione per la fila, tranne l'aneddoto che ho raccontato, è molto molto piccola, però come dici tu, Jack, se sono convinto di andare in quel posto, se mi sono mosso per andare in quel posto, la faccio.
1: Assolutamente.
22: Punto, a quel punto non mi giro dall'altra parte.
1: Infatti mi hai sbloccato una serie di ricordi partendo con questa tematica di oggi, bellissima tra l'altro. Se sei convinto di farlo, ovviamente lo fai. Mi è venuto in mente anni fa, quando ho partecipato al mio primo Oktoberfest, mi ricordo questa fila clamorosa, lunghissima, per entrare in uno degli stand più ricercati, che è quello dell'HB, e l'ho fatta insieme ai miei amici per tre volte. Il quarto anno che ci siamo andati ci siamo detti oh, ma non è che poi se andiamo in centro a Monaco forse evitiamo tutta questa fila, ed è stato proprio così, e anzi è stata forse l'annata più bella, perché eravamo effettivamente in mezzo a una festa diversa, meno caotica, ma assolutamente genuina, assolutamente locale, ed è stata un'esperienza anche economicamente migliore che andare alla festa, quella classica, nel parco.
22: Già fare la fila alla cassa di qualsiasi supermercato mi infastidiva, tant'è che da tempo uso le casse fai da te, dice Katia da Marzabotto. Se vedo una fila davanti a qualsivoglia attività passo oltre, anche perché quando questi posti, vedendo il loro successo, di conseguenza lievitano i prezzi, a me non interessa una cippa lippa di seguire ciò che va di moda. No vabbè Katia, però il discorso era anche legato soprattutto a quando sei in sciallo e stai facendo la turista. Cioè non nel tutti i giorni. È chiaro ragazzi che tutti i giorni dobbiamo fare pausa pranzo, abbiamo mezz'ora per fare la pausa pranzo, non ci mettiamo a fare una fila di un'ora, no? Per il panino o per il gelato, quello è ovvio. Io parlavo più di sei in un posto e sai che quel posto è molto conosciuto e avevi intenzione di andarci. La fila quanto ti blocca? Quello era il discorso.
1: Esattamente. Però su alcune cose condivido con Katia.
22: Io condivido tutto con Katia, però la domanda non era ascolta, se puoi prendere il panino al salame nel posto dove c'hai davanti 50 persone o nell'altra cassa dove non c'è nessuno, dove lo prendi? E beh, raga, stiamo parlando un panino al salame, cioè, quindi sì, nell'altro posto. Con tutto che c'è salame e salame, cioè io sono io sono molto fighetto sul salame.
1: Ah davvero?
22: Sì, molto, molto. Sì, sono molto fighetto, anche quando ai tempi si andava in tanti a mangiare le crescentine, no? Sì. C'è salame, c'è...
1: Le tue scelte, no, ma ci sta, è giusto.
22: Ah, raga, ma io ho qualche supermercato attorno a casa, io vado a prendere magari certe cose in uno e i salumi nell'altro.
1: Certo, no, beh, ma differenziare è fondamentale, perché insomma abbiamo tutti un'età per cui il mangiare non è più riempirci la pancia, esatto, ma è godersi il pasto, ecco, c'è, cioè, esatto, una cosa diversa.
22: E smarchetto, perché ne sono convinto, ma Marina di Mandrillo, che ancora rapporto qualità-prezzo siamo al top. Per quanto mi riguarda, cioè crescentine, salumi e tutto quanto top. Cioè non è il nutrirsi, è mangiare.
1: Mangiare, intendo.
22: C'è stato un periodo in cui fare la fila mi creava fastidio, perché puntualmente trovavo il furbo che usava qualsiasi escamotage per passarti davanti, e i furbi non li sopporto, preferisco che mi venisse chiesto e che non ci sarebbe stato un problema. Sì, quello è
1: un tema anche quello. Ah no, è una roba che mi manda in bestia anche a me, cioè per quella cosa lì io che mi ritengo pacifico e pacifista potrei litigare o fare risse a seconda che siano due o più persone, però sì, è una cosa che mi infastidisce molto anche a me.
22: Io invece la prendo come cultura, neanche come lezione, come cultura. Io antropologicamente vedere quello che in 5 minuti guadagna 30 centimetri più di te in fila è meraviglioso per me.
1: Sì, sì, no, mi capita
22: durante Art City. Durante Art City e poi mi metto a guardarlo.
1: Ah no, beh, anch'io, perché voglio vedere effettivamente, perché poi di solito fanno gli ignorri, è quella la cosa che a me manda in bestia.
22: Certo,
1: e
22: non ti guardano più, non ti guardano più.
1: Sì, ti sì. Guardano più tutti indietro che li stai fulminando e maldicendo con tutto
22: sì,
1: il corpo.
22: Sì, sì.
1: E
22: sì.
1: Loro ti guardano, o anzi ti ignorano, ma ogni tanto quella cosa dell'occhio.
22: Che fa finta di non essersi accorto, che guadagna centimetro dopo centimetro. Adesso voglio vedere quando arriviamo lì davanti al tipo.
1: Guarda di traverso tutta l'arte di Art City, proprio vi deve andare di traverso.
22: Voglio vedere quando arriviamo lì davanti, se fai ovviamente il bel gesto di dire: oh, sono davanti io, ma ero palesemente dietro di te, quindi sta a te passare per primo. Non smetto di guardarlo e sembro Sheldon quando guarda Raji, quando prende quello strano intruglio e si spoglia davanti alla tipa e non interviene. Non intervengo mai, non dico mai c'ero prima io e così via. Sorrido, però mi avvicino anche un po' con la faccia, cioè, perché vabbè.
1: Mentre stavi raccontando questa cosa mi è venuto in mente un ricordo di me bambino. Allora, siamo sul porto di Piombino in macchina con la mia famiglia e un simpaticone sorpassa mio padre, sale sulla barca ed è l'ultima macchina che può salire, quindi noi rimaniamo a terra. Mio padre inizia a dirgliene di ogni, ma di ogni, cioè lo distrugge di parole. Questo signore qua, poco prima di insomma che la barca parte, scende, si avvicina alla macchina e dice: se mi dici ancora un'altra parola ti prendo e ti butto in mare. E io non ho ricordo di questa cosa, ma mi è stata raccontata, quindi è una cosa ricostruita. Ho detto: non fare del male al mio papà, a proposito di file così dribblate, bypassate.
22: Quindi ha buttato te a quel punto, cioè, ti sei immolato. Ecco perché non hai ricordo. Fu un trauma, ecco. Va bene. E poi in Giappone le persone amano stare in fila. Se in un locale c'è tantissima fila, vuol dire che è da frequentare assolutamente. La differenza di cultura è evidente. Sì.
1: Ritorno un po' al discorso antropologico che dicevi anche te, cioè da un altro punto di vista. C'è un tipo di cultura molto più paziente di quella probabilmente mediterranea, ci metto dentro gli italiani non solo, che hanno bisogno del godimento immediato, subitaneo, e quindi hanno bisogno di fare l'esperienza subito. E probabilmente appunto i giapponesi, che nel nostro immaginario sono sempre buoni e tranquilli, probabilmente sono effettivamente così, e quindi c'è una cultura.
22: Aspetta, però aspetta, il giapponese, un attimo, il giapponese turista, cioè io non credo che il giapponese abbia sempre bisogno di conferme se conosce già un posto. Ah, c'è tanta fila, in quel posto si mangia bene, magari c'è già mangiato in quel posto, magari fa la fila perché gli piace andare in quel posto.
1: Sì certo, è vero.
22: Quindi immagino che sia anche il giapponese in giro, non per forza solo in Giappone, ecco. Anche Furio, il marito di Magda, oddio, andava a prendere il prosciutto fra un film, adesso ce ne parlerete, io non ho i classici, andava a prendere il prosciutto cotto da un salumiere e il crudo dall'altro negozio. Ah sì, per me è normalissimo questo.
1: Bellissimo.
22: No, ma per me è normale proprio, cioè non esiste che la vita mi inghiotta talmente tanto dal dire: vabbè, sono qua a fare la spesa, prendo questa birra o questo prosciutto che intanto non mi piacciono, però non faccio 5 minuti per andare nell'altro supermercato. No, se voglio quel prodotto lì ci vado, e se no sono,
1: allora,
22: se no sono affari miei.
1: No, infatti, sono d'accordo con te, assolutamente.
22: Sono stato nel più rinomato kebab bar di Berlino, ci dicono, facendo più di mezz'ora di fila davanti a sto baraccozzo. Grandissima delusione una volta provato. molto meglio un altro kebab che ho provato la sera dopo, molto più zozzo e unto. Quindi, quindi solo kebab, amico mio, tu, quindi
1: grandioso. Buono. No, ma ci sta, capisco, ma quello è, dai, davvero, è anche una conseguenza di i vari TripAdvisor, Instagram, eccetera, che per quanto siano strumenti che io comunque utilizzo, perché insomma li utilizzo, però capisco che possano fare, tra virgolette, dei danni in questo senso, quindi possono anche deludere delle aspettative.
22: La settimana scorsa fila chilometrica in via d'Azeglio per il nuovo Swatch. Ah, ragazzi, se no finiscono. Immagino, no? Che fosse quella la cosa.
1: Certo.
0: No, ma ci stava uscendo un nuovo Swatch particolare, per cui erano oltretutto a numero limitato. C'è gente che ha fatto la fila la sera prima, si è accampata lì.
22: Peso.
1: Ma ci no, stiamo,
0: ma per chi ha voglia di farlo, per chi è appassionato, guarda, io non giudico quello.
22: No,
0: io
22: per me il peso non è lo Swatch, il peso è stare a dormire fuori.
0: Sì, sì, cioè, io non lo farei mai lo farei.
1: Certo. Ah, neanche per una corda lunga, forse, non lo so.
0: No.
22: No, poi viene da pensare anche che, cioè, loro fanno di tutto per entrare, lo Swatch stava uscendo, cioè magari non si incrociava.
1: Ma lei,
22: tu non l'hai sentita, Fra, vero, questo sprazzo? Ah, ecco. No, perché lei fa finta di niente, lei ha l'udito volontario, sappiamo, ecco. Allora, poi dobbiamo salutare Jack. Jack, mi parli 15 secondi da Fortitudo? 15.
1: 15 secondi. Stasera deve giocare il tutto per tutto, perché quando ieri hai aperto dicendo che la serie è compromessa, un po' lo penso anch'io. E rispetto al KO di gara 1, tutti si augurano una prestazione a livello di percentuali migliore, però sì, la Fortitudo nelle stesse condizioni fisiche di due giorni fa, spero che invece le condizioni mentali facciano gettare corpi, cuori e cervelli oltre l'ostacolo, perché almeno stasera si può fare e poi dopo si va a leggere cosa succede a Verona la settimana prossima.
22: Dai, forza, dai. Grazie, sì. Jack, ti ascoltiamo.
1: Allora, se avete voglia, domani sera sono all'HTA di San Giovanni Persiceto che faccio il DJ all'interno del Pepino Festival, altrimenti suono con i G-Wiz domenica all'ANAB di Marina di Ravenna, se avete voglia, alle 6, quindi è prima di cena verso il tramonto, che è anche molto bello, quindi se ci siete ci vediamo lì.
22: Mettiti una maglietta brutta come sempre.
1: Ne ho di tante da sfoggiare, non vedo l'ora.
22: Ciao Jack, grazie, a settimana prossima qua Quasi Gol. Ciao, arriviamo subito, vi ascoltiamo, vi leggiamo e vi raccontiamo anche una bella cosa che c'è in centro.
2: Quasi Gol, presentato da
4: De Stefani a Imola, è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
23: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forache al Merqual, Avert Totide, anche al sabato a pranzo.
24: Et capè, u carot.
25: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
26: Parola di Riccardo Orsolini.
25: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
27: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981.
28: Nettuno Bologna 1.
29: Nettuno Bologna 1.
30: Nettuno Bologna 1.
31: Nettuno Bologna 1.
2: Lega Basket Serie A, quarti di finale playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
3: Qui su Nettuno Bologna 1, gara 2 dei quarti playoff. Sta succedendo di tutto alla Virtus Arena. Mamma mia, Diarra, secondo libero, sbagliato, rimbalzo importante, lo prende Niang. A extra possesso Virtus, Vildoza. Lato destro del campo, Vildoza deve scappare da lì.

0: questa sera alle 20, in diretta dal Pala Trento, Dolomiti Energia Trento, Olidata Bologna. Presentato da
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. A Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: Tutte le partite della Virtus. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.

0: nati noi. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAG 1 e 31, da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Oggi ci godiamo la primavera sotto la nuova pergola. Fresco, all'aria aperta e protette.
6: Ma che meraviglia! E vedo anche le tende da sole in terrazzo.
5: Eh sì, quest'anno mi godo davvero la bella stagione.
6: Chi ha fatto tutto?
5: Infissi Group. Progettazione, rilievo, posa. Ah, e anche pratiche fiscali e permessi.
6: Quindi zero pensieri.
5: Zero.
7: E spendi meno di quello che pensi. Infissi Group. A Casalecchio in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group. L'arte dell'abitare.
8: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
12: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, dal soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
13: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro, sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: 16.07, Leo Vicari, quasi gol. 366-402-4022. Dunque, c'è stata la conferenza stampa di Vincenzo Italiano a Casteldebole prima della partita di domani che chiude il campionato contro l'Inter. Io sono in diretta, non ero presente. Francesca è in diretta qua con me, non era presente. Sto leggendo tutto ciò che online trovo da parte dei colleghi. Io trovo che se avevamo dei dubbi sulla necessità, perché diciamo le parole giuste per poi non dovercele, per poi non doverle andare a correggere, a limare, io trovo che se c'era la necessità, e c'era, no, lo hanno detto i protagonisti, la necessità anche per abitudine, per prassi, per sicurezza, per forse anche piacere delle volte, per lavoro, facciamo così, di incontrarsi tra i vertici societari del Bologna Football Club 1909 e Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna Football Club 1909 da 2 anni e con contratto in vigore anche per l'anno prossimo, credo che la conferenza stampa di oggi abbia tolto qualunque dubbio sulla necessità che questo incontro ci sia. Che non vuol dire che oggi Italiano abbia diramato nubi o rese addirittura più fitte di quanto non fossero per qualcuno in precedenza, però credo ci siano dei temi, credo ci siano degli argomenti e credo non sia assolutamente il caso di aprire eventualmente una nuova stagione insieme senza essersi prima detti tutto. Italiano oggi ha ribadito diversi concetti. Vorrei fargli una domanda anche per quanto riguarda la frase parlerò con la società a prescindere dal contratto. Trovo sia stati anche bravi i colleghi a fare delle domande particolareggiate, quale gara vorrebbe rigiocare in estate, se valuterà i cavalli di ritorno, perché un allenatore che dice Carson e Lazzuzzi e Corazza li valuterete quest'estate, lui dice bisognerà concentrarsi di più sui nuovi, questi già li conosco, quindi significa no. E c'è una risposta molto corposa alla domanda sente che questa città vuole che rimanga Vincenzo Italiano e tornare a sottolineare che il suo dispiacere per le parole sue strumentalizzate dopo la partita con la Juventus. Io credo che quando dici che qualcuno ha strumentalizzato le tue parole devi anche dire perché, chi e perché, a quale pro la stampa di questa città, Leonardo, Francesca, Pinco, Pallo, hanno strumentalizzato le tue parole, Vincenzo, a che pro? A che pro vedi dei nemici dove non ci sono? A che pro torni su quel tema quando c'è una cosa che non dovevi dire e l'hai detta? Voleva che ci fosse stato prima piuttosto che a voce ferme l'incontro con la società? Poteva esserci prima, ma va bene anche così. Poteva esserci prima, ma va bene anche così. Forse vuol dire volevo che ci fosse prima. A casa mia vuol dire quello. Sto strumentalizzando? Non credo. E se lo sto facendo non è assolutamente mia intenzione. Quindi vedetevi. Se è possibile stabilite una verità unica e inderogabilmente ripartite insieme con una gran fotta, perché altrimenti saremo qui ancora ad agosto, a settembre, a ottobre, con il nostro allenatore che si toglierà i sassolini dalla scarpa, con il nostro allenatore che dirà che questa è una piazza che pretende perché è abituata bene e così via. Io vorrei che tutti questi argomenti che i calcisti hanno il giusto fosse l'ultima volta che li sentiamo. Io vorrei cominciare da domenica a parlare della prossima stagione, da lunedì. E non soltanto girarsi dall'altra parte perché ci sono temi più importanti, ma non trattarli più questi temi. Io vorrei che questa stagione non lasciasse nessun tipo di dubbio, di equivoco, di scia, incertezza, indecisione, non potevamo fare altrimenti, dai che è l'ultimo anno e così via. Un auspicio e una speranza, si scrivono. Visto quanto avvenuto con Motta, se questo rapporto terminerà, speriamo avvenga con decenza e rispetto di e per tutti. Le strade si possono dividere, ma c'è modo e modo. No, non credo ci sia alcun tipo di possibilità che le cose possano essere assimilabili a come andò con Motta. Motta aveva preparato se stesso e tutti a novembre. Poi però nel preparare se stesso e tutti da novembre in poi ha recitato una parte che non è riuscito a sostenere. E a me sembrava evidente che più andava avanti, più doveva succedere qualcosa di enorme perché lui riuscisse a sostenerla. Vocale.
17: Buongiorno Leo, sono Bio. L'unica cosa di quest'anno di positivo è che l'Inter ha capito che giocarsi contro il Bologna l'ultima partita per lo scudetto è rischioso, perché quest'anno l'ha vinto prima e domani 3-0 sì. Per il Bologna, gol Orsolini.
16: Orsolini non c'è domani, Castro, purtroppo. Vocale.
18: Ciao Max, per capirci, quindi si va in una città che non si conosce, per esempio street food, in uno c'è una fila lunga, nell'altro è vuoto, voi preferite andare in quello vuoto?
16: Sono d'accordo con te, per quello secondo me la domanda aveva un senso. Cioè la domanda non era fate una fila di un'ora per mangiare oppure ce n'è uno di fianco fantastico dove non c'è fila, dove andate? È ovvio, magari, se vuoi mangiare vai in quello dove non c'è fila. No, era quanto... No, aspetta, in generale, quando fai il turista, quanto ti rassicura la fila, ok? Comunque italiano o no, la differenza la fanno i giocatori, l'importante sarà il mercato. Sì, la differenza la fanno i giocatori, la fa anche l'allenatore, però gli abbiamo dato troppa importanza secondo me agli allenatori nel calcio italiano ultimamente. Abbiamo un vocale a cui voglio rispondere e anche la Fra, sì.
19: Dai Francesco, ognuno ha i suoi gusti. Se ti dicessero ai primi 10 arrivati domattina alle 5 diamo una bella noce di prosciutto cantabrico, di prosciutto unico al mondo, finito quello non lo potrete mai più assaggiare e ve lo diamo gratis. Voglio vedere se non ci vai, dai, ci vai con una pagnotta di Toscano secondo me e io ti accompagno.
16: Ma perché?
20: Sono una serie di cose inesatte. Punto 1, tu mi conosci. Se siamo migliori amici, giusto che conosci esattamente a cosa sarai disposta a fare, esatto, per cosa. Punto secondo, assolutamente no. Ho vissuto bene 40 anni senza quella noce di prosciutto. Quasi, ormai. Vivrò altrettanto.
16: Ho detto io, avete 40 anni. No, 40 anni.
20: Vivrò altrettanto bene per altri, non lo so quanti saranno, ragazzi, anche senza quello. Dai, non ragazzi, me ne frega niente.
16: Ma
20: zero, ma proprio niente.
16: Questo è un... cioè, lo dico veramente.
20: Cioè, potrebbero darmi qualsiasi cosa di incredibile che non proverò mai più nella vita, se non in quel modo lì, in quel giorno lì, che se io devo fare una fila o stare in fila la notte, non lo faccio, non me ne frega niente. Non partiamo dal presupposto che tutti devono avere un prezzo.
16: Esatto.
20: Il mio prezzo sono io, è quello che mi va di fare a me.
16: E soprattutto che tutto sia soluzionabile. Magari la Fra dice: se io mi devo svegliarmi per essere alle 5 in quel posto, mi sono svegliata alle 4, ho un umore pessimo per tutto il giorno perché non ho dormito.
20: Sai cosa mi cambia quella noce di prosciutto? Niente.
16: Cambia che alla fine, per fare un qualcosa di materiale, ci ha rimesso da un punto di vista emotivo e mentale.
20: Ragazzi, io nella mia vita ci sono priorità, che sono la mia serenità fisica e mentale.
16: Però noi siamo...
20: Quindi
16: lo
20: tendo,
16: capisco,
20: a non fare le cose che me la compromettono.
16: Guarda, sono studi su studi che ci dicono che la nostra Fra è la prima generazione, la mia e metà, sì, per metà la tua, è la prima generazione che ha messo come priorità la salute mentale, e la salute mentale di passare una bella giornata è, o una buona giornata secondo i propri bioritmi, è diversa piuttosto che mi hanno detto che c'è la bazza, però devo fare un sacrificio. Magari il sacrificio lo faccio per qualcosa che però non va a intaccare, esatto, quello che è in quel momento la cosa più importante, il mio sereno svolgimento della giornata. Per un panino al prosciutto,
20: no. Assolutamente no. Pure potrebbe essere anche il prosciutto più raro del mondo,
16: cioè,
20: più buono del mondo.
16: I sacrifici si fanno per altre cose, no?
20: Neanche per calafiori lo farei. Così chiudiamo subito anche quella. Neanche per calafiori.
16: Per l'ingaggio di calafiori,
20: ragazzi,
16: fare lo scoop.
20: Cioè, si scherza, si ride su ste cose, eccetera. Ma mi dispiace, cioè, ci sono cose a cui io non sono disposta ad arrivare a compromessi.
16: Beh,
20: a sacrificarmi.
16: No, è un capriccio,
20: no.
16: Ragazzi, un panino.
20: Assolutamente,
16: un capriccio,
20: esatto, assolutamente,
16: quindi,
20: no.
16: Cioè, un ascoltatore che dice: farei la fila anche due notti se ci fosse un farmaco raro che potesse curare il mio gatto.
20: Ma questo, ma questi ragazzi, però, stiamo parlando di cose. Cioè,
16: stiamo parlando di
20: un scherzi,
16: di un essere umano che tu ami.
20: Ma esatto.
16: Parlando.
20: Ma scherzi, queste sono altre cose. Non si sta parlando
16: mangiare,
20: di prosciutto,
16: dai,
20: sì. Scusate, un po' di differenza.
16: Secondo me, anche perché poi adesso fammi fare la battuta: se tu vai a prendere il pata negra raro, che ci sono solo 10 esemplari, secondo me lo vai anche a raccontare la sera, ti dicono: sì, brava, sicuro.
20: Sì, esatto.
16: Se l'hanno detto a te, brava.
20: Punto, infatti.
16: Non hai la riprova.
20: Esatto.
16: Fai anche la figura del fesso.
20: Infatti,
16: fai anche.
20: Sì.
16: Secondo me, tutti andato e si sono dati tutto. Mister e società, un nuovo ciclo che cade a fagiolo. Anche con scadenze varie dei giocatori, nuovo ciclo con nuovo mister, sarà bellissimo con le maglie nuove, dice Ricchi. Vediamo, e poi abbiamo, ecco, così l'abbiamo tirato via. Con la parola gratis, la fila c'è sempre. Ti posso dire però che se qualcuno lavora è sbagliato che ti dia la roba gratis anche, cioè, ti posso dire anche quello. Cioè, un conto è la generosità, un conto è il lavoro gratis, perché
0: regalato,
16: ma certo, condivido anch'io, non faccio mai fila neanche per calafiori, dice questo ascoltatore, e via. Noi vi voglio far sentire una due amici, Zappa e Ida, che sono all'angolo, che sono con tutte le loro vignette all'angolo tra Piazza San Martino e Via Marsala, sotto al portico. È una cosa stranissima, non l'avevo mai vista a Bologna. Due artisti che hanno appiccicato con lo scotch le loro vignette alla serranda, al muro, alla colonna e così via, per pubblicizzare la loro nuova opera, il loro nuovo libro a fumetti. Li ascoltiamo, perché ho detto: ragazzi, vi chiamo su WhatsApp, e mi hanno detto: noi non abbiamo WhatsApp, quindi ho detto vi prendo così uno speech al volo, e quindi li ascoltiamo. Zappa e Ida, che li conosciamo un po' a Bologna, li conosciamo un po' tutti. Sono due autori, sono due fumettisti, sono due persone che andiamo a conoscere adesso se non le conosciamo. Eccoci qua.
21: Sì, noi siamo Zappa e Ida, siamo un'associazione delinquere di stampo umoristico e siamo sempre controcorrente, per cui anziché una promozione digitale la facciamo murale. Siamo dei monelli, appendiamo sul muro di Via Marsala in questi giorni. Siamo usciti con un'anteprima di un libro che uscirà, pensa, in autunno, quindi siamo molto in anticipo, uscirà con Pendragon, sulla sanità italiana, ce n'è da dire sulla sanità. E il libro verte su, naturalmente, disegni di satira sulla sanità, ma anche aforismi, ma anche un dizionario medico, dove ogni voce, le 500 voci, sono tutte ripensate in chiave umoristica. Vi faccio un esempio: Embolo diventa ottavo nano, spesso in vena. Vi passo Zap, che è il maestro.
22: Beh, mi è rimasto poco da dire, solo che qua si ride parecchio, i passanti vanno giù di testa e si fermano a sghignazzare. Poi cosa succede? Succede che noi da sempre, da 20 anni, sui nostri libri facciamo la prima pagina bianca, facciamo una vignetta su un tema scelta del lettore, quindi se passa qualcuno può rendere unico il libro facendosi fare su sua sanità una vignetta del dedicata a lui o al medico a cui vuole regalarlo. Se al medico piacerà, come spero, in caso di malattia lo guarirà, se non gli piacerà lo farà morire.
16: Diamo i riferimenti, Ida.
21: Via Marsala, vicino alla chiesa di San Martino.
16: Angolo Piazza San Martino, esatto.
21: Angolo Piazza San Martino.
16: Quindi vi trovano qua?
21: Sì, noi facciamo qualche blitz, quindi magari la mattina, ma anche a volte il pomeriggio, insomma, non abbiamo degli orari.
22: Abitiamo 50 metri, quindi questo ci favorisce.
16: Grazie mille.
21: Grazie a voi.
22: Grazie a te.
16: Allora, 16:24, siamo agli sgoccioli. Ale dice che quando vede una gran fila, oddio, l'ho capito adesso. Vabbè.
1: Mica ho combinato una delle
16: mie. Aspetta, cosa fa? Quando vedo una gran fila, ogni tanto urlo. Oh, cosa danno la pensione lì? Ah, pensavo fosse ogni tanto urlo perché non era fila, era qualcos'altro. Niente, è venerdì. Dimmi.
1: Dai, che è venerdì.
16: Cosa è successo? Hai fatto la fila per lo Swatch?
1: Sono andato per lavoro ad una fiera.
16: Sì?
1: Era una noia mortale.
16: No, non diciamo che fiera
1: solo,
16: era.
1: No, ma difatti neanche dov'era. Solo che mi è stato chiesto. Allora, ti piace? Io ero sveglio da poco. Erano le 8
16: il nuovo,
1: di stamattina.
16: La nuova? No, non è. Ti piace? Ti piace la fiera?
1: Sì, guardando l'ambiente mi fa, piace?
16: Bellissimo.
1: Erano le 8,
16: ragazzi,
1: io mi ero svegliato da poco e ho risposto. Un po' una rottura di maroni comunque.
16: E lui era l'amministratore delegato,
1: sì,
16: era il presidente.
1: Sì,
16: ecco, così,
1: sì. Grazie.
16: Ecco, sì.
1: Grazie.
16: Ma è come la moglie di Lino Banfi.
1: Approfitto del microfono per salutare Zapp.
16: Col signor
1: grande.
16: Mosciarelli. Ecco, questa pasta è un orrore, guarda signora, che è il signor Mosciarelli quella. Fra Auderart Piguet per Swatch.
20: È una marca di lusso di orologi da taschino che ha fatto la collaborazione con Swatch per questi tot esemplari di Swatch da taschino. Sì, con la Caterina.
16: Swatch è da
20: no, ce ne sono appunto solo tot che hanno fatto un boom, per cui c'era sta fila. Figurati.
16: Comunque, più hai soldi, più sei famoso, spesso non paghi e non fai nemmeno la fila. Allo stadio o in generale questo? Sai che è un... Mi ci stai facendo pensare? Vabbè. Sai che forse ne riparliamo? Cioè, più hai soldi, meno paghi? Non lo so, secondo me più hai soldi e più sei famoso, meno paghi se sei veramente all'apice. Se sei mediamente famoso, va là che paghi. Io tendenzialmente faccio la fila, se sono in anticipo anche volentieri, solo per entrare allo stadio. Quindi posso tollerare una fila senza spazientirmi solo quando sono in forte anticipo ai tornelli, ho capito? Cioè tu dici, gli altri sono venuti prima di me, quindi onora gli altri. Abito a Bologna da 66 anni, per fortuna non ho mai fatto la fila per mangiare un panino con la mortadella, ne ho mangiati moltissimi, credetemi. No, ma infatti, però stavamo parlando soprattutto di quanto per andare in un posto per qualcosa di nuovo, e a Bologna il panino della mortadella non è qualcosa di nuovo, è qualcosa di nuovo per chi viene da fuori magari, no? Quanto ci rassicuri o meno la fila. Buongiorno, questo su Ranieri me lo porto dietro. Questo me lo porto dietro nei prossimi giorni. Ti ringrazio perché sei stato molto gentile a scrivermi e anche a motivare.

Quindi secondo me ci sarà già un alla fine della settimana prossima un pochino di caselle potrebbero anche essere riempite, sostituite comunque. Ragazzi, io vi saluto e buon fine settimana, è l'ultimo con il Bologna e poi anche noi magari possiamo cambiare delle volte un pochino argomenti e parlare di noi come facciamo sempre, però lo faremo magari un po' di più. Mi fermo, vi lascio a Francesca Bolognini, ciao.

0: Quasi Gol, presentato da
1: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
2: Parola di Riccardo Orsolini.
1: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
3: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
4: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
5: Et capè, ucarot.
6: Nettuno, Bologna 1.
7: Nettuno, Bologna 1.
5: Nettuno, Bologna 1.
8: Nettuno, Bologna 1.
9: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
10: Ciao, come stai?
11: Vado a fare un tagliandino.
10: Ok, ma stai bene?
11: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
10: Ma Levante è una carrozzeria.
11: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
10: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
11: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
12: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
13: Sai che suono ha la serata perfetta?
14: Deliveroo!
13: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
15: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
16: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
17: A maggio Renault Clio

0: full hybrid tech, versione Evolution. Tuo contasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
1: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
4: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
3: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
5: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
6: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
7: Oh Marco, pronto per lo stadio?
8: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
7: Un disastro. Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
8: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
7: Davvero?
8: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
9: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rossoblù con Francesca Bolognini.
13: Eccoci qua, ben ritrovati, buon pomeriggio, 16:36 in questo momento, venerdì 22 maggio 2026, ultima puntata di settimana e ultima vigilia di partita. Domani il Bologna andrà in campo per l'ultima giornata di Serie A, poi se ne riparlerà a fine agosto, ma ovviamente avremo tante di quelle cose di cui parlare in tutta questa lunga estate, a partire ovviamente dai discorsi allenatori, valzer, panchine, mercato, squadra, preparazione estiva. Ne avremo, ma il campionato è invece in conclusione. Domani, con la partita del Bologna contro l'Inter, si concluderà questo campionato della stagione 2025-2026. I vostri messaggi 366-402-4022 per WhatsApp e note vocali di WhatsApp. Chi invece ancora non ha finito il suo campionato, anzi sta facendo un'impresa dopo l'altra, e noi ve la stiamo anche raccontando e continueremo a raccontarvela, sperando ovviamente di andare lunghi fino alla fine, lo facciamo. Stiamo parlando della primavera del Bologna, che ieri, in una partita complicatissima, in una partita che vedeva sicuramente sfavorito sulla carta, no, proprio il Bologna primavera, perché aveva un solo risultato per poter andare avanti e guadagnarsi la semifinale, a differenza della Roma che aveva sia il pareggio che la vittoria per poter andare avanti. Ma il Bologna ha vinto in rimonta, guadagnandosi la semifinale con la Fiorentina di domenica. Ne parliamo con Leo Bosello. Ciao Leo.
14: Ciao Francesca, ciao, scusate per il rumore di fondo, ma sto ritornando da Roma.
13: Giusto, giusto.
14: Roma Termini è il posto più bellissimo del pianeta.
13: Bellissimo, no,
14: bello,
13: non è vero,
14: bello,
13: è così
14: bello.
13: Silenzioso Roma Termini.
14: Romantico,
13: molto romantico. Scene di abbracci, di saluti, di arrivi, insomma, gli aeroporti e le stazioni sono sempre molto romantiche in alcuni versi, specialmente nei film, poi nella realtà un po' meno in realtà.
14: Sì, nella realtà c'è un caldo allucinante.
13: Esatto.
14: 100.000 persone e si suda tendenzialmente.
13: Esatto.
14: Soprattutto a maggio a Roma. Sì, esatto.
13: Senti, tu ieri hai fatto una gran sudata al Tre Fontane di Roma, anche tu insieme ai ragazzi in realtà, perché è stata una partita abbastanza emozionante, anzi senza abbastanza, è stata una partita emozionante, ma non dico nient'altro, voglio che un po' mi racconti un po' le tue considerazioni, la tua partita, insomma il tutto.
14: Ah, è stato veramente divertente, perché per chi non lo sapesse, ho per per anni raccontato la primavera del Bologna prima di iniziare a raccontare la prima squadra su Nettuno Bologna 1, quindi è stato per me un po' un ritorno al passato, lo era già stato col playout dell'anno scorso ed è stato veramente romantico in un certo senso, perché comunque vedere i ragazzi raggiungere questo playoff così speciale non era scontato, anzi è stato storico perché è stata la prima volta, e questa cosa sicuramente ha reso ancora più interessante questa spedizione, che è stata diversa dalle altre qui a Roma, in cui c'era sicuramente molto più sostegno e supporto e interesse mediatico, perché le scorse volte era una finale di Coppa Italia, era magari anche delle partite di campionato contro Roma e Lazio, oppure un ottavo di Europa League, quindi comunque erano situazioni veramente nazionali, cioè qui invece è stato tutto più ridotto, però la soddisfazione è stata massima proprio perché nel raccontare le giovanili del Bologna ho sentito veramente tanto la vicinanza della squadra e anche del supporto dell'ufficio stampa. Sono finito con la squadra a festeggiare in campo, a poter fare interviste in campo all'allenatore, a festeggiare con loro dopo, mi hanno offerto una delle tante pizze che avevano preso per il gruppo squadra, no, in realtà erano un po' andate con l'orario, perché sicuramente le avevano prese a pranzo ed
13: ci
14: erano
13: sta,
14: un po' dei dischi
13: sta.
14: Volanti, ecco. Però comunque devo dire che è stata un'esperienza molto bella, e partendo da queste radiocronache comunque, insomma, poi dopo quando vai a fare nei grandi stadi però apprezzi anche tanto questi momenti, questi stadi un po' più piccoli.
13: Ma perché ritorni a sentire quella che è l'essenza del calcio, che dispiace dirlo, è chiaro che la Serie A è il non plus ultra, la Serie A è la categoria massima, quindi è l'obiettivo, l'aspirazione, tutto quello che si vuole, però lo sappiamo che la Serie A un po' perde di quell'essenza popolana del calcio che è, no?
14: Sì, è un pochino sì, questo è vero, poi anche il calcio giovanile, soprattutto quello giovanile italiano, è pieno zeppo di problemi, però comunque vedere dei giovani che si emozionano per un traguardo del genere è stato bello, e comunque poi la partita, ovviamente, per non farsi mancare nulla, è stata decisa al 90esimo per rendere un altro finale cardiopalma,
13: esatto.
14: un altro gol da raccontare al 90esimo. Poi in realtà loro sono più abituati di noi, perché tutta la stagione che questo ragazzo Luca Lomonaco, che ha segnato ieri il suo nono gol in campionato, segna sempre dal 75esimo in poi, non segna
13: è la sua
14: mai
13: zona
14: prima.
13: È la sua,
14: esatto,
13: zona.
14: Sì, lui è l'uomo del photo finish, come ho detto ieri improvvisando in radiocronaca, ma è sempre più una zona Lomonaco quella,
13: esatto,
14: quella del finale. Ci hanno fatto una famosa frase in radio parlando di zona Cesarini,
13: perché Cesarini era
14: un attaccante che segnava proprio nei minuti finali, e adesso lo possiamo iniziare a chiamare zona Lomonaco. Bellissimo.
13: Senti, ma mi viene da fare una battuta, ma Roma ormai per il Bologna, Roma is the new Inter?
14: Sì.
13: Gli mettiamo sempre i bastoni tra le ruote, abbiamo cambiato casacca.
14: Bisogna dirlo con cautela,
13: certo.
14: però sì, secondo me funziona. Mi sembra interessante. Poi Roma è una città più bella del mondo, se non la più bella del mondo, quindi venire qui già di per sé a raccontare una partita di calcio è fantastico. Poi se devi anche poi raccontare delle vittorie, dei traguardi del genere, bellissimo. Anche Firenze non è male.
13: Stiamo zitti, per carità, sai che io sono scaramantica, però nell'ordine, l'anno scorso a Roma, non contro la Roma, però a Roma abbiamo vinto una Coppa Italia, quest'anno contro la Roma abbiamo conquistato i quarti di finale di Europa League buttando fuori la Roma, la primavera del Bologna butta fuori la Roma ai quarti di playoff guadagnandosi la semifinale, insomma, dai.
14: Sì, non scordo neanche le due vittorie all'Olimpico
13: per la Champions, è vero, l'anno di Motta, hai ragione,
14: contro la Lazio e quella contro la Roma con De Rossi, che era un lunedì pomeriggio ed era vista proprio come lo scontro Champions,
13: verissimo,
14: perché la Roma di De Rossi era stra in ascesa, stava andando molto forte, il Bologna di Thiago era sempre stato lì negli ultimi mesi, ma comunque doveva dare l'ultima spallata per
13: andarsi a prendere la Champions.
14: E vabbè, rovesciata di El Azzouzi, poi quel gol di Zirkzee, lo l'attaccamento di Salemakers, anche quella partita la dimenticherò poi in un'altra vita.
13: No, ma perché dimenticarle? C'è abbastanza posto, dai, fai spazio a qualcos'altro nel cervello.
14: Quante altre partite hai messo davanti all'Olimpico prima di quella? Alla fine sono stati 2 anni fa, però io...
13: Sì, è vero, hai ragionissimo. Senti, tra poco ti vado a leggere anche alcuni messaggi che arrivano dagli ascoltatori, però prima voglio andare anche un po' sul, non troppo, ma un po' sul tecnico, no, della partita di ieri. Noi ne abbiamo parlato tanto, ci siamo concentrati anche tanto sul fatto che effettivamente la Roma sulla carta poteva avere qualche vantaggio perché aveva 2 risultati utili per poter passare in semifinale, il Bologna soltanto 1, addirittura la Roma era andata in vantaggio per 1-0 contro il Bologna. Il Bologna invece è andato di rimonta, ha pareggiato con Castaldo e poi il superamento con lo Monaco. Che partita è stata? Come è stata giocata? Che Bologna è stato? Che cosa hai visto tu in campo?
14: Ho visto un primo tempo difficile, un primo tempo faticoso che infatti ha visto la Roma passare in vantaggio, meritatamente, anche perché ha avuto un paio di occasioni da rete importanti la squadra giallorossa che non è riuscita a concretizzare. Poi dopo ha fatto un secondo tempo più faticoso e il Bologna è riuscito a performare meglio anche per l'aggressività diversa che ci ha messo nei contrasti, nella voglia di andare a prendersi il risultato, nella voglia di cercare di ricreare un finale di gara in cui poter mettere in difficoltà i giallorossi. Poi la rete di Castaldo ha riaperto il discorso fin da subito, certo, dal nono della ripresa. E poi lo Monaco è stato veramente bravo a fiondarsi su quella palla dentro l'area di rigore, ma nel secondo tempo comunque il Bologna dopo quel gol dell'1-1 aveva una faccia diversa in campo, riusciva proprio a gestire meglio le situazioni, ad andare meglio sulle seconde palle dopo un primo tempo in cui, salvo i primi 10 minuti un po' più accorti, i giallorossi avevano preso il sopravvento. Il Bologna nella ripresa ha giocato palla un po' meglio, è riuscita a creare un po' più in maniera diretta occasioni senza finire in maniera eccessiva in fuorigioco, cosa che invece era capitata ben 8 volte nel corso della prima frazione. Quindi questo è stato determinante nel primo tempo. Nella ripresa non è stata la miglior partita che ho visto del Bologna primavera in questa stagione, non le ho viste tutte ma ne ho viste molte, e devo dire che però comunque, come diceva Morrone nel post gara, hanno raccolto quello che non erano riusciti a raccogliere, sì, magari in altre gare, ma sono stati premiati per il corso della stagione. Infatti, che invece è stata positiva. Questo è il 10° risultato utile consecutivo, 7 vittorie e 3 pareggi, è un rullino di marcia importante.
13: Assolutamente sì. Ti leggo 2 messaggi prima di salutarti, che poi hai un treno da prendere. Stefano da Imola dice: bravissimi ragazzi, per l'anno prossimo mi piacerebbe vedere lo Monaco e Castaldo in prima squadra e che gli sia data una possibilità di giocare. Italiano spero rimanga almeno altri 2 anni.
14: Ah, sentivo un po' la conferenza stampa prima di Vincenzo Italiano, l'ho sentita tutta integralmente, per quello che riguarda un po' il discorso che ha fatto sul futuro. Staremo a vedere che cosa succederà, ovviamente.
13: Certo.
14: Non è semplice capire ad oggi, visto che ci sono tantissime voci e il discorso poi legato ai giovani è un lungo discorso che abbiamo affrontato diverse volte, per quello che riguarda che comunque questi ragazzi stanno giocando un campionato che per atletismo e difficoltà, quello della primavera, è paragonabile forse a una serie D, uh-huh, o una bassa serie C, sì, ma comunque con fisicità completamente diversa. Certo. Quindi vedere un giocatore che segna 9 reti in un campionato primavera sicuramente è un buon indizio, però poi è giusto pensare di poterli lanciare, è giusto e sensato dargli spazio e fargli fare tentativi, poi allo stesso tempo pensare che possano performare a questo livello anche in Serie A è difficile, è complicato. Certo. Serve un percorso di crescita e credo che questi ragazzi dovranno farlo anche magari attraverso qualche prestito. Ovvio che magari in altri campionati non funziona così, magari un giovane viene lanciato subito in prima squadra, anche le squadre di vertice di Premier lo fanno, però comunque questo in Serie A si fa fatica a vedere e che possa succedere ancora più complicato. Però sono 2 attaccanti molto validi, lo Monaco poi è un 2008, quindi è anche sotto età
13: infatti, crescita. Esatto, sì, esatto, sì, esattamente. E poi Tommy invece che dice: quali sono sono i giocatori della primavera o quelli che abbiamo dato in giro da altre squadre, che sarebbero pronti il prossimo anno per giocare nella prima squadra, per esempio Raimondo, ce ne sono altri?
14: Beh, questo era un discorso che facevamo. Corazza e Raimondo sono due giocatori che in B stanno trovando grande continuità, c'è anche Cassandro che sta facendo molto bene al Catanzaro, ma non è più un giocatore del Bologna, quindi non può tornare in rossoblù a meno che il Bologna non lo compri. Per quello che riguarda invece il discorso legato a Raimondo e Corazza, ritorneranno dal prestito, però ecco, se Raimondo potrà magari essere anche attenzionato dal Frosinone, squadra con cui appena guadagnato la promozione, magari potrà anche farsi un prestito in Serie A con i Ciociari, sarebbe una buona soluzione, sarebbe molto valido, perché comunque al Bologna, se deve venire ad esempio come terzo slot d'attaccante,
13: giocherebbe poco, gli faresti perdere forse un po' quello che ha acquisito di crescita e di continuità in questi anni.
14: Su Corazza si può fare anche un discorso diverso, dipende un po' che cosa succederà con Likoyannis, perché probabilmente Likoyannis saluterà quasi sicuramente, Miranda è il titolare da quella parte, Corazza può giocare a sinistra e a destra, però sicuramente a sinistra si trova discretamente bene, e chissà che non possa essere preso in considerazione. Credo che il ritiro verrà visionato, però ecco, sarà un tema che inizieremo direi a toccare da luglio, da Valles, quando saremo lì, vedremo se sarà convocato, se arriveranno altre proposte per altri prestiti, magari anche un prestito in Serie A, visto che ha finito molto bene col Cesena, lo elogiava anche oggi Italiano in conferenza stampa, quindi stiamo a vedere. Credo che sia comunque un giocatore, Tommy Corazza, che rimarrà molto nei radar del Bologna, perché sta crescendo tanto e non era così scontato.
13: No, è vero, è vero, verissimo, verissimo. Andrea da Castenaso che dice: la prendo, Leo, prendendo una citazione storica, si può dire che è stato tutto molto molto bello.
14: Sì, è stato tutto molto molto bello.
13: È vero.
14: Roma è spesso tutto molto
13: bello. Esatto, speriamo che continui ad essere così, sai mai, insomma, voglio dire, perché cambiare quando le cose vanno bene. Leo, io nel ringraziarti e nel salutarti e farti prendere il treno, ricordo che domani avrai la tua ultima radiocronaca stagionale col Bologna e con l'Inter nell'ultima giornata di questa Serie A 2025-2026, ma hai un weekend pienissimo, perché in realtà sarà in radiocronaca anche domenica.
14: Sì, facciamo la doppia questo weekend, visto che non
13: perché mai non farla, mi viene da dire.
14: Abbastanza partite, no, quest'anno. Eravamo a 56 stagionali con la Serie A.
13: Fai scorta per l'estate,
14: Scorta,
13: esatto.
14: Poi dopo ci viene la malinconia, allora facciamone 3 in 4 giorni, dai. Già che ci siamo, tanto uno dice, tanto a correre si fa fatica, mica a parlare.
13: Infatti, voglio dire.
14: Bisogna vedere quanto veloce si parla, ecco. Però sì, bisogna stare un po' riposati, che c'è da fare un po' di cose in questi giorni, però sì, domani dal Dallara, l'ultima al Dallara, e poi domenica vediamo se è l'ultima o no, perché il Bologna si gioca,
13: speriamo di no,
14: con la Fiorentina, e potrebbe non essere l'ultima.
13: Infatti, speriamo di no. Leo, grazie, buon rientro e buon lavoro.
14: Grazie mille, Fra, un abbraccio a tutti, buon weekend.
13: Ciao. Un saluto a Leonardo Bosello, che come avete sentito è a Roma in stazione di ritorno dal Tre Fontane, dove ieri vi ha raccontato La partita dei quarti di finale contro la Roma, che il Bologna ha vinto in rimonta per 1-2, e quindi si è aggiudicata la semifinale contro la Fiorentina domenica alle 18, e vi racconteremo ovviamente anche quella sempre con la voce di Leonardo Bosello, che però sentirete anticipatamente anche domani, ovviamente, per l'ultima stagionale invece della Serie A e del Bologna prima squadra contro l'Inter domani allo stadio Dallara, tra l'altro sempre alle 18. Ma a proposito proprio di primavera, nella seconda parte andiamo a sentire Vincenzo Italiano, la conferenza stampa oggi ha fatto l'ultima conferenza stampa della stagione prepartita, dopo lo andiamo a sentire, subito dopo la prima pausa vi lascerò all'integrale conferenza stampa dell'allenatore del Bologna Vincenzo Italiano. Però siccome abbiamo aperto con la primavera dopo la partita di ieri, e ci ha fatto anche molto molto piacere, ne continueremo a parlare anche dopo, ovviamente anche con gli altri nostri ospiti, con Massimo Guerrieri riprenderemo il discorso, e se volete anche con voi 366 402 4022. Andiamo a sentire anche qualche parola dal post partita della primavera, e andiamo a sentire e vedere, per chi ci sta guardando sul canale 93 l'intervista all'allenatore del Bologna Primavera, grazie a Leo Bosello che ha preso le sue parole, Morrone.
14: Con mister Morrone, dopo questa grandissima vittoria, mister, aveva detto dopo il 2-1 contro il Cagliari che questa squadra doveva giocare solo per il risultato, per la vittoria. Oggi bisognava solo vincere, per forza vincere per passare. Che emozione è e com'è vincerla al 90esimo?
15: Allora, è un'emozione indescrivibile, e perché è figlio di tanti sacrifici fatti durante l'anno, di un gruppo meraviglioso che non ha mai mollato, che ha recuperato tante partite durante l'anno nel finale, che ci crede sempre, forse oggi non nella nostra partita migliore, bisogna essere onesti, siamo stati premiati per il percorso fatto, ecco. E alla fine secondo me questo spirito anche oggi ha tirato fuori qualcosina in più, e adesso ci godiamo le semifinali, ecco.
14: Adesso domenica la Fiorentina si gioca al Viola Park, però regalare un'altra gioia, un'altra partita a questi ragazzi, l'abbraccio tutti insieme alla fine, è tutto un anno che giocate con questi risultati e avete battuto la Roma qui, che di scudetti ne ha vinti tanti.
15: Sì, noi diciamo che siamo una mina vagante di questi playoff, perché è la prima volta che il Bologna entriamo nelle prime quattro d'Italia, quindi questa è una roba meravigliosa, e adesso c'è da recuperare energie perché si gioca subito domenica, però ci riproveremo anche contro la Fiorentina, perché è giusto che sia così, che sogniamo di arrivare in alto e di fare il massimo.
14: Questo lo Monaco che entra e segna sempre i minuti finali.
15: Sì, oggi non era entrato benissimo, però alla fine poi viene premiato perché è al posto giusto, al momento giusto. Luca è un ragazzo valido che può solo crescere.
14: Buon festeggiamento, in bocca al lupo.
15: Grazie, grazie, buon lavoro.
13: E queste le parole di Morrone, l'allenatore del Bologna Primavera, dopo la vittoria dei suoi ragazzi, e speriamo veramente che si possa festeggiare ancora e si possa andare avanti anche dopo domenica. Ci proveranno, come avete sentito anche dalle parole di Morrone, insomma ci proveranno. Prima di andare in pausa e poi andarvi a far ascoltare anche invece la conferenza stampa della vigilia di Vincenzo Italiano, andiamo con questo vocale.
16: Ciao Leo, ciao Francesca, Denis da Bologna.
13: Ciao Denis, ci sono solo io.
16: Vorrei sapere da voi a questo punto cosa serve mandare i giocatori in prestito, se oggi a domanda ad Italiano, legata ai prestiti, quindi ai rientri di Elazzusi, di Carlson e di Corazza, fondamentalmente ha fatto capire che non gli interessa assolutamente. Quindi cosa serve mandarli in prestito a fare esperienza, se poi il mister non ne vuole sapere. Ciao, grazie.
13: Allora Denis, banalità totale, ma intanto mandarli in prestito comunque dipende sempre anche dall'allenatore, cioè magari hai l'allenatore a cui quei profili, quei giocatori non piacciono troppo per il suo gioco, per il suo modo di fare calcio, e quindi non li considera, diciamo così, dentro alla sua rosa. E questo dipende, ragazzi, dipende banalmente dall'allenatore che hai in panchina e dall'idea dell'allenatore che hai in panchina, ok? Magari con Italiano è così, con un altro allenatore magari non è così, banalità, ma è questo. Poi farei un discorso differente tra i prestiti, per esempio, di Elazzusi e Carson, e quelli invece, per esempio, di un Corazza o di un Raimondo. Cioè i Corazza, i Raimondo, o ci mettiamo dentro magari anche quelli più giovani, no? Magari Castaldo, i Lo Monaco, tendi ad un certo punto a farli andare in prestito perché sono il tuo prodotto del settore giovanile e li vuoi, magari sai che in prima squadra non avrebbero così tanto spazio e così tanta continuità per poterli valutare in maniera efficace, quindi decidi di mandarli in prestito per intanto fargli fare le cosiddette ossa e vedere come si comportano in alcuni campionati, ovviamente più probanti di quelli che sono magari i settori giovanili o le primavere. Discorso diverso, ragazzi, è ovviamente con giocatori, diciamo così, tra virgolette, fatti e finiti, come possono essere Elazzusi e Carson. Lì sono giocatori che tu hai comprato per la prima squadra. Gli hai fatti venire qui con un allenatore, per esempio con Motta e Elazzusi era stato utilizzato un po' di più, Carson assolutamente no, con Italiano e Elazzusi invece come Carson utilizzato praticamente niente. Quelli sono giocatori di tua proprietà che non rientrano nelle idee e nei piani dell'allenatore che sta allenando in questo momento la tua squadra, e quindi siccome comunque sono tuoi devi sfoltire la rosa, non puoi tenere tutti senza fargli fare niente, trovi altre soluzioni anche per loro così possano andare a giocare. Questo è il senso, poi che piaccia o no ognuno può avere idee differenti anche con l'allenatore che è in panchina. Spero di averti più o meno risposto da questo punto di vista. Piccola pausa per noi, poi al rientro andiamo a sentire, come dicevo, le parole invece di Vincenzo Italiano a proposito oggi alla vigilia della partita di domani.
12: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
17: Salgono le torri norvegesi, Elland ed Eggem dentro l'area di rigore bergamasca, punizione molto distante dalla porta, c'è il destro di Moro, c'è il sinistro di Miranda, ancora i consigli di Italiano, resta sul pallone solo Miranda, è uno schema, larga sulla sinistra Rowe che potrebbe puntare, Zappacosta invece un cross col destro sul secondo palo, arriva il tiro e la palla in porta, Orsolini!

0: coraggio col suo numero 7.
1: Domani alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Inter, presentato da
2: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari, a prezzi eccezionali. Tre gemmologi per stime e valutazioni, in via Ugo Bassi 31B a Bologna, gioielleriaguidetti.it.
1: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 16 e 59 minuti.
8: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
9: In primo piano il calcio, adesso è ufficiale, Pep Guardiola lascia il Manchester City, nulla dura per sempre, grazie per l'amore che mi avete dato, scrive nella lettera d'addio. Serie A alle 20.45, Fiorentina-Atalanta apre la 38esima e ultima giornata, che terminerà domenica sera con i verdetti per le qualificazioni europee e per la salvezza. Stasera in campo anche Südtirol e Bari per il ritorno dei play-out di B, i pugliesi sono obbligati a vincere per evitare la retrocessione in Serie C. Motori dalle 18.30, Formula 1 in pista in Canada per le prove libere, alle 22.30 le qualifiche della sprint che si corre domani, domenica la gara lunga. Basket, playoff scudetto, stasera Trento Virtus Bologna e Tortona Venezia, il parziale delle due serie per ora è di 1-1 e 0-2, Olimpia Milano già in semifinale. In chiusura il volley, alle 21 la nazionale femminile di Velasco in campo a Genova contro la Serbia nell'Equilibrium Cup, domani la sfida alla Turchia, domenica alla Polonia. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
8: Nettuno Bologna 1.
10: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
11: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
12: Stellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
13: Da tre generazioni, Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
14: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
15: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
14: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
16: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
14: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
17: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
18: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
19: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve.
0: Oltre 200 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, il partner che ti solleva senza pensieri.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
20: Rieccoci in studio, nuovamente in studio con Pomeriggio Rossoblu insieme fino alle 18. Come avevo anticipato, è il momento di andare a sentire, di spostarci. Abbiamo parlato ovviamente della primavera e dell'impresa che ha fatto già ieri e che la porterà alla semifinale domenica contro la Fiorentina a Firenze. Ma è il momento di andare anche sul Bologna, prima squadra che domani giocherà l'ultima partita stagionale in casa al Dall'Ara contro l'Inter. Ha parlato oggi alla vigilia, come di consueto, Vincenzo Italiano, e allora andiamo a sentire le sue parole in conferenza stampa.
21: Caro Vincenzo, parto da il pre della gara di ritorno con l'Aston Villa. Perché? Parlando, mi avevi detto: guarda, che mi avevi dato la conferma, questi arrivano in finale, ci arrivano bene, e avevi ragione, per caratura e idee, direi. E vabbè, qui mi darai il tuo giudizio. E poi l'altro discorso era: sarebbe sciocco, inutile, non corretto dare una definizione a questa partita che stavamo per vincere, per giocare, dire che questa è una partita che riassume tanto, che dà un senso a una stagione in una maniera o nell'altra. Era giusto che non fosse così. Ora ti chiedo, questa partita qua, è finito tutto, arrivi il campione d'Italia, che senso dà? Che senso vuoi che sia per i tuoi ragazzi, per te, per la città? Che cosa deve raffigurare, può raffigurare? E nello stesso tempo, è il terzo quesito è quello, si chiude una stagione e qual è la cosa di cui sei più orgoglioso? Partiamo dalla Aston Villa, da quella intervista là sulle tribune, ti ricordi? Ce lo freddo le bestie anche io.
22: No, mi ricordo che avevo detto che quella non poteva mai essere una partita che poteva dare un giudizio definitivo alla nostra stagione, perché avevamo ancora qualche obiettivo dopo da giocarci, venivamo anche da qualche momento bello e tutti eravamo consapevoli di affrontare la peggiore del torneo. È quella che poteva vincere questo trofeo e l'ha fatto, quindi siamo stati secondo me sfortunati ad averli nel girone, ma nel girone siamo stati bravi poi a vincere le altre partite. Ma si vedeva, loro è una squadra da Champions League, catapultata in Europa League, l'hanno vinta veramente a mani basse. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non ci siamo riusciti a fare il miracolo. E confermo quello che avevo detto, perché prima eravamo riusciti veramente a fare qualcosa di bello con il girone d'andata, dove addirittura abbiamo finito dopo l'Udinese primi in classifica, dove il turno prima battere una squadra come la Roma secondo me è veramente un qualcosa di complicato, difficile. L'abbiamo fatto vincendo una partita bellissima, che questa secondo me è una partita che verrà ricordata spesso, perché è stata una partita bellissima, addirittura vinta. E poi perché dopo, non avendo più da giocarci i traguardi importantissimi come l'Europa League e la Champions, ci eravamo concentrati per ottenere un posto dove poteva l'anno prossimo dare qualche vantaggio. L'ottavo te lo dà perché non partecipi ai primi turni di Coppa Italia, c'era vivo ancora il settimo posto, ci abbiamo provato fino all'ultima partita, ma anche lì fare tre gol in trasferta non era semplice. Però io penso, e lo dico con tutta sincerità, che stupire è bello, ottenere grandi traguardi è fantastico, se lo fai hai fatto un capolavoro. Quest'anno abbiamo secondo me fatto un lavoro discreto, perché alla fine qualche partita emozionante l'abbiamo regalata, non riusciamo a portare a casa nulla in termini di grandi traguardi, però alla fine della stagione per me è stata una stagione dove tra alti e bassi qualcosa di bello l'abbiamo regalato.
21: La cosa che ti rimane positiva dentro qual è? Che, di cui vai più orgoglioso? Anche una piccola cosa.
22: No, allora, io vado orgoglioso del fatto che avevamo detto alla prima conferenza sua in ritiro che l'obiettivo era rimanere ad aprile, maggio dentro le competizioni. Ci siamo arrivati, l'abbiamo fatto, soprattutto in Europa League perché ci tenevamo. È l'unico dispiacere, l'unico rammarico forse in Coppa Italia. In Coppa Italia volevamo continuare ad andare avanti, ci speravamo, avevamo il vantaggio sempre di giocare in casa, però anche lì abbiamo perso contro la finalista, che alla fine la Lazio ha fatto un cammino bello, si è meritato di arrivare in finale, però rammarico che forse quella partita potevamo gestirla in maniera diversa e poteva darci un cammino diverso. Per il resto sapete come la penso.
21: Ok.
1: No, ti sono la contro l'Inter.
21: Vabbè, questa gara, infatti, la
22: terza. Ma questa gara
21: Non è un arrivederci. Com'è che addio, arrivederci, ci vogliamo bene.
22: Si fa no, concentriamoci su questa, perché questo trittico di partite che dovevamo affrontare dopo la partita col Cagliari era un trittico di partite molto pericoloso, nel senso che in termini di punti poteva veramente non regalarci nulla. Invece siamo reduci da due vittorie in trasferta contro due grandi squadre e domani vogliamo cercare di concludere bene contro i campioni d'Italia, contro la squadra che ha fatto il double e non è mai semplice, anche se sono dei campioni fortissimi, e domani dobbiamo cercare di fare una bella partita. Ragazzi, questa settimana ci siamo allenati col sorriso, ci siamo allenati bene, stanno tutti bene, a parte mi dispiace per Orsolini che ieri ha accusato questo problema all'adduttore, mi dispiace, se devo un po'... Abbiamo cercato in tutti i modi quest'anno ed è successo di non perderlo come era successo gli anni precedenti, dove lui ha sempre problemi sotto l'aspetto muscolare, eravamo riusciti a tutelarlo, non ce l'abbiamo fatta nell'ultimo allenamento, purtroppo domani lo perdiamo, però per il resto abbiamo lavorato bene, mi auguro domani si possa assistere a una bella partita.
2: Grazie. Ciao Vincenzo, domani qualche ragazzo, qualcuno sarà all'ultima partita con questa maglia, ecco, mi verrebbe da chiederti se dobbiamo stare tranquilli rispetto al fatto che ti vedremo, che non sarà la tua ultima. Penso anche che hai un contratto e che domani probabilmente sei allenatore delle prime otto, si può fare questa domanda, perché insomma, come dire, questo famoso valzer è in gioco, è in giro, poi c'è il contratto, volevo capire se c'è qualche novità in questo senso e come vivi questa fase finale della stagione.
22: No, la novità l'ha detta il direttore Fenucci, dopo la partita ci incontreremo, non so, metà settimana o i primi giorni della settimana, e come vi ho detto, giusto che sia così, a parte lasciando perdere, come dice lui, i contratti, e poi per quanto riguarda gli allenatori sapete come si evolvono sempre queste situazioni, ci sono ma non ci sono, valgono ma non valgono, valgono veramente, rimangono i rapporti, quello che si crea, e sì, come ho detto sempre, dobbiamo cercare di analizzare quello che abbiamo fatto, cercare di vedere quello che si potrà fare, se aggiungere, se migliorare, vedere dove si è sbagliato qualcosa, perché qualcosa si è sbagliato, e vedere cosa verrà fuori.
3: Senti, qual è una cosa in questo incontro che farai con la società dalla quale non vuoi e non puoi derogare? La prima. La seconda è: avresti voluto che questo incontro ci fosse stato prima o va benissimo a bocce ferme?
22: No, poteva andare bene prima, ma andrà bene anche adesso a bocce ferme, tanto c'è tempo, eh. Alle volte si pensa che bisogna fare tutto in fretta, che non ci sia il tempo di programmare, di organizzare, di prendere anche questo tipo di incontri, sembra che bisogna farli in fretta e furia, invece dopo l'ultima partita ci sarà molto tempo per cercare di organizzare. Il tempo c'è, ce n'è abbastanza, è importante avere le idee chiare, essere lucidi su tutto quello che si deve andare a programmare, ripeto, Qui ho sempre detto che si lavora da top, si sta da Dio, abbiamo fatto 2 anni bellissimi, rimane una Coppa Italia storica. E ripeto, quest'anno mi sono a tratti divertito, altri un po' di dispiaceri sportivi, però giovedì, mercoledì, non so quando sarà, vedremo cosa verrà fuori da questo nostro incontro.
1: La cosa da cui non derogare?
22: Ma non c'è, quando ci si siede a tavolino con la società, con i dirigenti, bisogna aprirsi e dire tutto quello che... perché poi ripartire, bisogna ripartire con le idee chiare, bisogna ripartire con i programmi, perché poi c'è anche un ambiente a cui bisogna render conto, e questo è un ambiente dove ormai tra virgolette pretende, perché dico anche alla società che sono stati loro ad abituare questo ambiente a questo tipo di campionati, a questo tipo di situazioni. L'atmosfera che c'è a Bologna allo stadio è un'atmosfera fantastica, che va tutelata, salvaguardata, perché essere tutti insieme contro gli avversari per me è un valore aggiunto, quindi bisogna fare le cose per bene.
4: Ciao mister, se avessi la possibilità di rigiocare una partita, quale sarebbe?
22: Quella con la Lazio. Quella con la Lazio nel quarto di finale, dove con un po' più d'attenzione, ma ripeto, era perché da sfruttare questo fatto che, avendo vinto l'anno prima, avevamo sempre il vantaggio delle partite in casa, e non l'avevamo giocata malissimo, anzi avevamo fatto una buona gara, abbiamo fatto 2 o 3 errori che non ci hanno permesso forse di vincerla, e poi ai rigori, una lotteria e fatalità, hanno sbagliato i 2 rigoristi, i primi 2 della squadra, e quasi sempre infallibili. Quella è una delle partite che rigiocherei volentieri.
6: Ciao Vincenzo, la squadra andrà sicuramente asciugata per i soli impegni di campionato e Coppa Italia la prossima stagione, quindi ci si aspetterà circa un 8, 10, 12 cessioni.
1: Questo lo dico io,
6: dalle 8 alle 12, compresi i prestiti. Dal rientro dai prestiti, darai un'occhiata in ritiro ai vari Corazza, Carson e la Zuzì?
22: Guarda, questa è gente che già si conosce, quindi non è che gente che arriva al primo anno e devi valutare anche come scende dal letto, come arriva al campo, come si veste, come si pettina, come ragiona, come se ride, se sorride. Questa è gente che è la Zuzi, è già stato qua, Tommy Corazza, che è un ragazzo fantastico, ha fatto anche un finale di stagione importante a Cesena, e Carson avete visto voi negli anni scorsi, che primo anno ha fatto fatica, poi l'anno scorso si è deciso di mandarlo a giocare, ma è gente che si conosce, quindi poi non so le dinamiche, ma forse bisognerà concentrarsi con quelli che arriveranno e cercare di educare qualcun altro, sicuramente i nuovi, come dici te, che qualcuno andrà via, qualcuno dovrà essere rimpiazzato, quindi il problema principale diventerà per quegli altri.
6: Grazie.
1: Matteo?
3: Sì. In senso, al di là di un certo periodo in cui magari, ma capita a tutti, ci sono state alcune critiche, senti che questa città vuole che rimanga Vincenzo Italiano?
22: No, Matteo, dai, io su queste cose qua ci rimango un po'... mi dispiace, perché per me essere tutti uniti, come dico ai ragazzi, testuggine contro gli avversari che si alimentano, se cercano di prepararsi per venire a batterti, per farti fare brutte figure, per mettere a nudo le tue mancanze e lacune. Io credo in unione di tutte le componenti, che sia squadra, società, ambiente, stadio. Capisco che un po' di delusione c'è stata anche da parte nostra per queste sconfitte casalinghe, è una roba anomala che veramente abbiamo cercato di metterla a posto, in alcuni momenti ci siamo riusciti, in altri non abbiamo mai trovato la quadra. Quello è un qualcosa che va attenzionato, perché veramente è un qualcosa di incredibile, non mi era mai successo. Poi per il resto abbiamo sempre dato l'anima, abbiamo sempre onorato la maglia, l'abbiamo sempre sudata, abbiamo cercato di andare lunghi in tutte le competizioni, se abbiamo sbagliato non l'abbiamo fatto sempre in buona fede. Mi dispiace, perché devo dire la verità, mi ha dato fastidio quando sono state un po' strumentalizzate le mie dichiarazioni dopo la Juve. Quelle sinceramente un po' mi è dispiaciuto, perché le mie dichiarazioni erano come dire, Bologna, non vi possiamo più regalare qualcosa di importante, adesso ci rimane l'ottavo posto e il settimo posto. E io vedere il giorno dopo, italiano, il campionato è finito, ed ho dovuto dare spiegazioni a chiunque, perché se la gente mi conosce, penso che i bolognesi mi conoscano dopo 2 anni, che se c'è una persona che non molla, che uno che non vuole perdere, uno che non lascia nulla al caso, quello sono io, ed è stato dimostrato con le 2 vittorie, le ultime 2, con l'impegno che ci stiamo mettendo enorme in questo finale di stagione, con l'unico obiettivo che avevamo, che era l'ottavo posto da tutelare, e siamo riusciti a salvaguardarlo. Quindi mi dispiace per questo, se la gente ha capito male adesso la spiegazione la sto dando, e lo è stato dimostrato anche che si è sbagliata la gente con il finale di stagione che stiamo facendo.
1: Grazie. Ciao, l'ultimo.
7: Buongiorno mister. Buongiorno. Volevo chiederti insomma una riflessione su Haaland, che è arrivato insomma a gennaio un po' in sordina e invece in questo finale di stagione sta facendo delle ottime prestazioni.
22: Ne parlavo stamattina con lo staff e facevamo i complimenti ad un ragazzo che ha veramente una cultura del lavoro incredibile, un'intensità durante gli allenamenti che aiuta veramente ad avere poi in partita quelle velocità che ti fanno fare la differenza, un applicato davvero di grande valore, chiaramente giovane, ha tanti aspetti su cui migliorare, e se li migliora può diventare veramente un giocatore importante. Davvero sono contento, perché dal primo giorno è arrivato con una voglia, con un entusiasmo, e quando si spinge poi forte in allenamento te lo ritrovi in partita, e tutte le partite che ha disputato per me si è fatto trovare veramente pronto e all'altezza della situazione.
1: Chiudiamo con Massimo con questa pedalina.
2: Ti volevo chiedere questo, Vincenzo, solo una parola sulla primavera, perché la seconda squadra del club è tra le prime 4 d'Italia. È chiaro che la tua stagione quest'anno, con gli impegni che avevi su 3 fronti, non hai potuto, credo per scelta giustamente, attingere a questi ragazzi, però ti volevo chiedere, appunto, tu che un po' li hai seguiti, li conosci questi ragazzi, 2 parole su questo tipo di traguardo, che è comunque una semifinale, poi le semifinali si giocano anche per vincerle, ecco.
22: Ieri ho visto la partita dove un risultato su 3, perché serviva solamente quello, e sono stati molto bravi i ragazzi, ho visto tutta la partita, ci hanno creduto fino alla fine, e devo dire che quest'anno tutte le volte che al rientro dalle trasferte organizzavamo le partite con quelli che non avevano giocato, spesso abbiamo chiamato in causa tanti ragazzi della primavera, che penso che anche quel tipo di allenamento gli abbia dato tanto sotto l'aspetto individuale. L'allenatore è un allenatore di valore, un bravissimo ragazzo, ha dimostrato di saperci fare già gli anni scorsi e quest'anno, portando il Bologna fino a questo traguardo qua. Gli auguro adesso nella prossima partita stessa identica situazione, perché contro la Fiorentina avranno anche lì l'obbligo di vincere, però bravi, ce n'è tanti giocatori ragazzi interessanti, tutti ragazzi veramente che hanno voglia di arrivare, e sono contento per la società, per il settore giovanile, vediamo come andrà a finire.
20: Queste le parole di Vincenzo Italiano oggi in conferenza stampa alla vigilia dell'ultima partita stagionale del Bologna, domani al Dall'Ara contro l'Inter. Continuiamo a parlarne ovviamente con voi, i vostri messaggi 366 402 4022, e tra pochissimo con Massimo Guerrieri.
8: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
9: Ci vuole assolutamente la valida di Celli. Uno strike e zero ball su Celli a casa. Tocca Celli, infila la valida e la palla addirittura passa. Errore grossolano di Guevara. Guarda quanti ne girano, guarda quanti ne girano. Viene dentro anche il terzo punto. Diventa un triplo per Celli. Triplo per Celli. Tre punti a sparecchiare le basi. 3-1 Bologna.
8: Questa sera alle 20:30 in diretta dal Gianni Falchi sul canale 2 e domani alle 20:30 in diretta da Collecchio Unipol Fortitudo Bologna Camec Collecchio, presentato da
10: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
23: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
8: Tutte le partite della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
24: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
25: Wow!
24: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
25: Bello il parapendio!
24: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
23: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
26: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
27: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
28: Prenditi un Sunseeker.
26: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
27: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
29: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
30: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
29: E cosa fanno? Magie?
30: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
29: Funziona! Incredibile!
30: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
29: Per info emilianamacchineufficio.com.
31: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
32: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a 2 passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
33: Una cittadina isolata.
34: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
33: Una terribile minaccia.
35: Ma che cosa? Internet è scomparso.
34: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
33: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
36: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
37: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
38: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
34: Suzuki.
39: Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
40: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno,
0: Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
1: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: 17:28, rientriamo in studio. Vi abbiamo fatto ascoltare le parole

0: Bologna e con la conferenza stampa di Vincenzo Italiano, col messaggio di Claudio che dice: mi sembra che Italiano abbia parlato al presidente e non al futuro.
1: Ok, benissimo. No, allora
0: iniziamo leggeri, dai.
1: Iniziamo leggeri, esatto. No, mi sembra, adesso non vorrei scoraggiare nessuno, che Vincenzo Italiano abbia parlato un po' meno rispetto alle ultimissime due o tre conferenze da allenatore del Bologna della prossima stagione.
0: Sai che sono d'accordo, ho avuto la stessa sensazione.
1: In due passaggi in particolare, ma soprattutto uno, quando si è parlato non tanto di parlare con la dirigenza, con la proprietà, lì ha fatto capire che forse avrebbe voluto un confronto anche la scorsa settimana, però va bene anche la settimana dopo a bocce ferme, perché poi in fondo è meglio parlare quando tutto è finito. L'ho visto un po' legnoso sull'argomento Valles, cioè l'ho visto un po' affaticato al pensiero anche solo di immaginarsi che giocatori avere, che giocatori no. Forse lo abbiamo visto così, mi viene da dire, anche perché non è assolutamente il suo primo pensiero adesso. Cioè, lui prima vuole capire se resta l'allenatore del Bologna, se non resta l'allenatore del Bologna vuole capire dove può andare, quali sono le offerte che gli possono arrivare, poi eventualmente Valles sarà un problema di che si porrà tra due o tre settimane. Però ecco, l'ho visto un po' meno carico rispetto alla volta in cui, non ricordo esattamente quando fosse, ma mi pare due settimane fa,
0: ma aveva già parlato della stagione prossima.
1: Esatto, cioè su questa cosa mi pare fosse l'andamento casa trasferta, lavoreremo in vista della prossima stagione delle prossime annate.
0: E io ci aggiungo anche un altro passaggio che poi in realtà non è un segreto, nel senso che lo ripetiamo noi per primi in continuazione, la questione dei contratti, no? Però secondo me fa un po' specie sentirlo dire dai protagonisti di questi contratti. Mi vado a spiegare. Sì. Cioè, noi Massimo, noi della stampa, noi giornalisti, quante volte, no, per cercare di spiegare anche magari come funzionano i giocatori che stanno un anno in una squadra, poi se ne vanno subito perché ci sono le offerte, ma c'è un contratto. E diciamo sempre, ragazzi, i contratti nel calcio valgono finché valgono. Cioè, è chiaro che in alcune situazioni danno più potere rispetto a non averlo alla società che detiene il contratto. Però nel calcio sono contratti che, se c'è un'altra offerta a cui il calciatore o l'allenatore non vuole rinunciare, il contratto non è vincolante per la vita, ok? Lo sappiamo come funziona, quindi non è che ha detto qualcosa di strano Vincenzo Italiano, assolutamente no, lo ripetiamo noi fino allo sfinimento, figuriamoci. Però secondo me sentirlo dire da uno dei diretti protagonisti, no, di questi famosi contratti, cioè lo sapete, i contratti valgono e non valgono, comunque dovremmo parlare con la società, non lo so, mi ha fatto un po' effetto.
1: Sì, non ha detto.
0: Poi è una grande verità, cioè è così.
1: Assolutamente, senza dubbio, soprattutto nel calcio di oggi, soprattutto negli ultimi anni. Non ha detto qualcosa di strano, però l'ha detto, non qualcosa di strano, cioè ha detto qualcosa riguardo i contratti, che è esattamente quello che ti aspetti che al giorno d'oggi dicano gli allenatori, anche perché c'è un passaggio abbastanza logico, almeno dal mio punto di vista, sugli allenatori in particolare. Adesso non estenderei il discorso a tutti i tesserati, no, tutti i contratti. Parlando degli allenatori, quello che è certo e che immagino possano capire tutti è che l'allenatore è l'unico che davvero non puoi tenere contro voglia.
0: Se
1: l'allenatore non ha voglia di far parte di quel progetto, di guidare quel progetto, di far crescere un certo tipo di calciatori, a maggior ragione nel Bologna, dove i calciatori spesso non li compri pronti, ma li compri da formare, è chiaro che ti va all'aria tutto il progetto, ti salta tutto.
0: Certo.
1: Quindi Vincenzo Italiano sa di parlare da uomo, da allenatore che è in una posizione tale per cui, non dico può decidere lui senza nemmeno consultare Fenucci, però in un caso può far capire a Fenucci, alla dirigenza del Bologna, ne ho voglia. In un altro caso, ci auguriamo che non sia questo secondo, naturalmente, può far capire alla società, alla proprietà, io non ho voglia, ragazzi, di iniziare un altro ciclo, un altro progetto con voi, quindi sto alla finestra, aspetto delle proposte. E in quel caso il Bologna è ovvio che potrebbe dirgli, per rispondere a tutti quelli che lo chiedono anche da noi, insomma, tu hai contratto fino al 30 giugno 27, rimani con noi, ma la domanda è: conviene tenere soprattutto esatto. un allenatore che non ne ha voglia?
0: Guarda, Massimo, mi hai più o meno anticipato su quello che volevo, di cui volevo

0: Parlare perché alla luce di tutto questo, e ne abbiamo anche già un po' parlato, però effettivamente poi il ragionamento e il pensiero che ti viene da fare, io allora sicuramente italiano magari sta anche forse ascoltando sia al Bologna sia magari se gli sono arrivate chiamate, insomma è inutile che ci prendiamo in giro, cioè li leggiamo, no, magari gli interessamenti che ci sono su italiano, cioè può essere che stia alla finestra, come si dice, no, a vedere, però sì. Nel momento appunto che magari la situazione è questa, per me sarebbe una scelta sbagliata, cominciare una stagione con un allenatore che rimane con te perché ha un contratto e non ha avuto altre opzioni che l'hanno fatto vacillare o l'hanno fatto andare da un'altra parte. Per me si parte zoppi così, perché si deve partire non soltanto perché l'allenatore ha ancora un anno di contratto, si deve partire con la convinzione di entrambe le parti, cioè di una società che è convinta di lavorare con quell'allenatore e di quell'allenatore che è convinto di lavorare con quella società, ma non soltanto per la firma di un contratto ed eventualmente l'assenza di altre opzioni.
1: Sì, si parte zoppi anche se poi c'è la possibilità di veder crescere il nuovo progetto durante l'anno, cioè italiano a Firenze.
0: Però si rischia.
1: Terzo anno,
0: però si rischia
1: senza dubbio, però cosa rischi? Cioè il massimo che può accadere di negativo è che quel progetto non vada esattamente come avevi sperato. In quel caso hai però tempo, se hai comprato calciatori di un certo livello, anche magari non prontissimi ma di un certo livello, di farli crescere l'anno dopo, e l'allenatore alla fine dell'anno che va via. Quello che voglio dire è che Italiano lo ha già fatto, cioè il terzo anno a Firenze è un anno in cui Italiano dice: ragazzi, io non prolungo, vado a scadenza, vediamo come va questa stagione. Se non mi sbaglio, in quella stagione lì peraltro Italiano qualifica la Fiorentina alla Conference League,
0: sì, esatto.
1: E poi l'anno dopo,
0: esatto,
1: gioca Raffaele Palladino, però per una serie di motivazioni ambientali, di rapporti eccetera, sceglie di non prolungare. A quel punto a scadenza può fare quello che vuole dalla fine del campionato per tutta l'estate. Ecco, quello che io sto provando a raccontare da un po' è che nella mia previsione c'è questo anche a Bologna, cioè io sono un po' una via di mezzo tra chi dice va via e chi dice prolunga. Io credo che Italiano possa anche puntare ad arrivare a scadenza,
0: sì, come ha già fatto con la Fiorentina,
1: La prossima stagione, guardando come va il progetto, come vanno e chi sono i nuovi calciatori che gli verranno messi a disposizione, chi resta dello zoccolo duro della squadra di quest'anno, dove si arriva, perché è chiaro che se dovesse arrivare una qualificazione all'Europa League magari prolunga, alla Conference magari al dubbio, se il progetto diventa un progetto molto complicato per cui Bologna chiude decimo anche in una stagione senza coppe, lui può dire: io sono libero, vado via.
0: Questo è verissimo, e effettivamente è una, diciamo così, è un'opzione a cui anche in realtà tanti di noi hanno pensato, anche io per prima non ci avevo pensato, anche perché proprio lui ha fatto così effettivamente a Firenze, quindi non ha rinnovato, è andato a scadenza e poi ha cambiato, è venuto appunto al Bologna.
1: Detto che attenzione, ci tenevo a fare una specifica, questo è quello che io prevedo possa accadere, non quello che farei io.
0: Certo, assolutamente sì. In base anche a questa, mettiamo caso, no, ci fosse effettivamente questa strada, si intraprendesse questa strada, a quel punto io credo che da parte della società, dei dirigenti, di un Giovanni Sartori e di un Marco Di Vaio, paradossalmente sarà sia più faticoso forse delle due fare il mercato, ma mi vado a spiegare, perché se tu sai di dover fare un mercato con un allenatore con cui apri un famoso ciclo e quindi fai il mercato sicuramente con le tue idee di Bologna, ma ascoltando anche ovviamente quello che è l'allenatore che è in panchina, la sua idea di calcio, i giocatori, le caratteristiche dei giocatori di cui lui ha bisogno, lo fai in questo modo qua. Ma nel momento in cui tu sai che magari hai un allenatore che è nel suo ultimo anno di contratto, tu che tipo di mercato devi andare a fare? Perché da una parte non puoi ascoltare troppo magari le richieste di quell'allenatore, ma non le puoi neanche non ascoltare per niente, però rischi di avere poi delle richieste che l'anno dopo, se lui non è più sulla panchina del Bologna e tu hai dei giocatori che non vanno bene per il nuovo allenatore, ti trovi comunque in un impasse. È complicato.
1: È complicato, anche se poi, cioè, non è mai una buona idea non ascoltare per niente l'allenatore.
0: Esatto, non si può fare, infatti.
1: È meno un rischio, a mio avviso, prendere giocatori che piacciono a Italiano, anche immaginandoci che l'anno dopo Italiano non ci sia più, perché puoi sempre prendere un allenatore simile o comunque che metta in pratica concetti di gioco simili. No, io vedo un altro problema per i famosi Sartori di Vaio, ma soprattutto Fenucci e Saputo, nel Italiano che rimane ma non prolunga, che è quanto lo paghi, come lo paghi. Mi spiego: se Italiano va a scadenza e l'ultimo anno ci si era messi d'accordo che Italiano avrebbe preso 3 milioni, Italiano quei 3 milioni lì li vuole tutti, certo. Li vuole nella prossima stagione, perché sa che poi il contratto scade, non è detto che ce ne sia uno dopo e soprattutto che ci sia un contratto dopo così,
0: così
1: ricco,
0: certo.
1: Se tu riesci a prolungarlo magari spalmi su più stagioni,
0: diciamo
1: che poi devi trovare l'accordo con Italiano,
0: sì,
1: con il suo staff,
0: sì.
1: con il suo procuratore, però hai la possibilità di spalmare, che è una cosa che, ad esempio, visto che dopo parleremo di basket, nel basket fanno tutte le società, perché i soldi per fare delle annate secche non ci sono.
0: Infatti.
1: E quindi tutti spalmano qualsiasi cosa. Nel calcio ci sono un po' più di soldi, però 3 milioni netti che diventano,
0: sono tanti, non sono pochi,
1: sono molti,
0: esatto,
1: sono molti.
0: Esatto, esattamente, sì. Massimo, Max, ho 2 minuti di pausa, poi ho già tantissimi messaggi che ti voglio ovviamente far ascoltare, ci risentiamo tra pochissimo.
2: Lega Basket Serie A, quarti di finale, playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
3: Qui su Nettuno Bologna 1, gara 2 dei quarti playoff. Sta succedendo di tutto alla Virtus Arena. Mamma mia, Diarra, secondo libero, sbagliato, rimbalzo importante, lo prende Niang. A extra possesso Virtus, Vildoza. La torre sul campo, Vildoza deve scappare da lì.

0: canestro.
1: Questa sera alle 20, in diretta dal Pala Trento, Dolomiti Energia Trento, Olidata Bologna. Presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. A Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: C'è vita sopra i tetti. L'antennista, lo spazzacamino, l'operaio. Gli interventi in quota però comportano dei rischi. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
5: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
6: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
5: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
7: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
5: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
11: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
10: E cosa fanno? Magie?
11: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
10: Funziona! Incredibile!
11: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
10: Per info emilianamacchineufficio.com.
12: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
10: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
13: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
10: Fantastico, e adesso?
13: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
10: E loro risolvono?
13: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
10: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
13: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Rieccoci in studio, ultima parte di Pomeriggio in Rosso Blu da passare con i vostri messaggi e con Massimo Guerrieri e TV Rete 7 ancora con noi. Un nuovo ciao Massimo.
16: Eccoci.
0: Eccoci qua.
15: Allora, guarda, andiamo un po' sui messaggi, perché ovviamente ne stanno arrivando tanti per gli argomenti che abbiamo un po' sollevato e che ci porteremo avanti chissà per quanto. No, quello dell'allenatore spero, Max, il meno possibile, perché se non altro si deve partire da quello, da quella certezza lì.
0: Ma sì, Italiano ha parlato di un incontro tra mercoledì e giovedì o comunque durante il corso della prossima settimana. Io penso non si andrà molto oltre questa data, non solo con l'incontro ma anche con gli eventuali annunci. Resta anche perché poi voglio dire, cioè anche le altre squadre si muovono, sì. Italiano vuole capire dove allenerà, il Bologna chi sarà il suo allenatore,
15: certo.
0: non si può secondo me andare oltre,
15: esatto,
0: la prossima settimana,
15: esatto.
0: Per tutti.
15: Infatti andiamo con questo vocale.
16: Ciao Francesco, un saluto anche al tuo ospite, sono Emanuele dal Tedo. Io credo che il passaggio che più ha colpito, che più mi ha colpito e mi fa riflettere sul futuro di Italiano sia quello quando dice questa gente l'avete abituata bene voi, riferito alla società. E questo è un messaggio neanche troppo velato alla società. Secondo me va inteso come o mi fai una squadra per continuare a divertire questa gente oppure io mi guardo corno. Io l'ho vista così. E questo che mi fa pensare. Se la società prenda atto di questo e lo accontenti, altrimenti saluti e baci, come si dice. Buona serata a tutti, ciao.
15: Allora Max, ti accorpo anche un altro messaggio di Elena, sì. Invece che dice: a me non sembra che la gente, tra virgolette, come ci chiama lui, non lo voglia più. Leggo questa sua dichiarazione come un pretesto, non mi sembra ci siano state delle contestazioni a lui, sbaglio?
0: Allora, parto da quest'ultimo messaggio di Elena, giusto?
15: Sì, Elena, esatto.
0: Allora, la mia sensazione, ma poi lo ha anche detto esplicitamente, è che a lui non dia tanto fastidio il pensiero che alla gente, ai bolognesi, lui potrebbe non andare più bene come allenatore, ma che gli abbiano dato fastidio le critiche post conferenza Juventus.
15: Sì, quelle ci è rimasto, gli sono rimaste molto in testa. Sì.
0: L'ha già ripetuto due o tre volte.
15: Esatto.
0: E del resto, però, come poi dicevamo anche al pallone nel 7, voglio dire, è un personaggio pubblico, un allenatore.
15: È quello
0: di serie,
15: che cioè, fai il calciatore o l'allenatore, ti devi aspettare le critiche, devi anche avere un attimo di buccia per eventualmente anche fartele scivolare addosso, cioè se no.
0: Sì, buccia peraltro termine inglese, termine inglese esatto. Noto ai più.
15: Assolutamente termine tecnico.
0: Buccia, esatto. Secondo me. Quello che invece diceva Emanuele, se non mi sbaglio,
15: esatto.
0: Cioè la frase sulla rosa competitiva, non competitiva per far divertire, sono talmente d'accordo con Emanuele che dico, a me non ha stupito perché lui l'aveva già detto, cioè lui queste allusioni alla squadra dell'anno prossimo che dovrà mantenere un certo tipo di aspettative, dovrà far sì. divertire, dovrà giocare un certo tipo di calcio, lui le aveva già fatte
15: è
0: ed
15: vero.
0: Evidentemente per lui è importante non solo divertire la gente, giocare bene a calcio, ma anche e soprattutto avere a disposizione una rosa che con un solo impegno a settimana possa davvero per tutto l'anno rimanere tra le prime 6-7 della classe, senza dover rincorrere, al massimo rincorrendo le prime 7 solo in alcune fasi dell'anno.
15: Sì, sì, sì,
0: cioè,
15: sì.
0: L'obiettivo, ma penso lo si possa capire, Italiano quando dice questo, è: io rimango, però vorrei poi regalare a questa città, a questa gente, alla squadra, a tutti, anche alla proprietà, una qualificazione in una qualsiasi competizione europea. Ecco, è un po' questo il discorso. È chiaro che poi questo sarà il principale oggetto delle discussioni tra Italiano, Fenucci, Sartori e Di Maio, soprattutto, cioè chi parte, chi non parte, chi mi prendete, chi non mi prendete, chi vi posso chiedere, chi non vi posso chiedere. E anche se chi mi prendete non dovesse essere così conosciuto, quanti margini di crescita, quanto ci crediamo tutti che questi nuovi calciatori possano arrivare abbastanza in fretta, perché il tempo poi non è troppo, a dare quelli di questa quest'anno hanno dato. Jonathan Rowe è l'esempio perfetto, anche se è stato un acquisto da 20 milioni, sì, lo ricordiamo. Sì. Cioè, in fretta è riuscito a dare quello che Dan Doi ha dato solo dopo un anno e mezzo, diciamo alla seconda stagione. Magari non arriverà un nuovo Jonathan Rowe da 20 milioni, ma un calciatore che dia un qualcosa di simile rispetto ai migliori di quest'anno, italiano lo chiede, sì, non sì, dico sì, in ogni ruolo, però almeno nelle zone nevralgiche del campo lo chiederà.
15: E Gabri invece dice: ma buonasera, però il mercato migliore degli ultimi anni noi l'abbiamo fatto con il secondo anno di Motta che era a scadenza, e dove siamo arrivati? Allora, quello è vero, cioè, se noi andiamo a guardare sì, i mercati in generale di questi ultimi anni del Bologna, se si va a guardare quel mercato lì dell'anno che poi ci ha regalato la Champions League, quello sicuramente, senza nulla togliere a tutti i giocatori di quest'anno, a quelli dell'anno scorso, ma che poi molti erano anche quelli proprio arrivati nel mercato di quell'anno lì, effettivamente quella squadra lì, anch'io ancora, cioè per me è una, forse la squadra più qualitativa che io ho visto negli ultimi tre anni. Poi sono andati via alcuni, ne sono arrivati altri e si può disquisire, ne abbiamo disquisito su qual era se c'erano sì, i problemi, non problemi eccetera, però quella squadra lì poi magari non lo sapevamo da subito, però i vari Calafiori, ecco, Bökema, ecco, Lukumi, sì, Zirkze, Ndoi, cioè vabbè.
0: Sì, secondo me il punto è proprio questo, non lo sapevamo all'inizio e noi adesso ne parliamo col senno di poi, ma ne parlavamo anche a giugno di quell'anno, dopo un'intera stagione con un allenatore che li ha fatti crescere. E infatti dico, non solo, è per quello che io sono molto positivo per il mercato di quest'estate, perché non solo il miglior mercato forse negli ultimi tre anni, come stiamo dicendo, è stato fatto con Motta a scadenza, ma è stato fatto in un anno in cui non giocavi l'Europa, quindi avevi una competizione, una, diciamo sì, due competizioni con la Coppa Italia, diciamo un impegno a settimana, con giocatori all'inizio sconosciuti o quasi, cioè quell'estate lì gli unici volti noti per la Serie A che arrivano sono Alexis Salemakers e Remo Freuler.
15: Sì.
0: Tutto il resto è composto da giocatori che in giugno erano fenomeni, a settembre erano bello Calafiori dal Basilea, chissà cosa darà, bello Zirkzee dopo un anno negativo al Parma, e va bene uno positivo all'Anderlecht, però all'Anderlecht, no, al Bayern Monaco, chissà cosa darà Zirkzee, bello Ndoi, chi è? Cioè, queste erano le domande di settembre, e per questo dico, allenatore a scadenza, che è solo una coincidenza ovviamente quest'anno, si torna ad una competizione, due con la Coppa Italia, un impegno a settimana, si può tornare a far crescere un certo tipo di giocatori e proiettarli verso una determinata dimensione, perché dobbiamo essere negativi che gli uomini di mercato sono sempre gli stessi che hanno comprato Riccardo Calafiori, Joshua Zirkzee, Dan Doi?
15: Questo sì, secondo me c'è qualche incertezza oggi, che secondo me è data da, diciamo così, da quello che tu non hai più trovato dopo la partenza di Bökema.
0: In alcuni ruoli però, perché in altri poi, cioè... ma parlo anche magari di giocatori che c'erano già e che Vincenzo Italiano è stato in grado di valorizzare.
15: Sì, tipo Odgaard, Ndoye, che ha segnato sicuramente di più. Sì, sì, sì.
0: Ma non solo, io arrivo a dire, stiamo parlando di una squadra in cui il centrocampo, non voglio dire che è fatto, perché Freuler probabilmente andrà via e Ferguson ha un enorme punto di domanda sulla sua testa.
15: Sì.
0: Però se nessuno si sta facendo domande su Moro e Pobega, io credo sia merito non solo di Italiano, anche della dirigenza che li ha comprati, li ha aspettati, li ha fatti crescere. Quindi e poi è chiaro che in difesa non hai più trovato i nuovi Bökema, Calafiori da alternare con Lukumi.
15: Sì.
0: Mi viene da dire che anche però un reparto dove non sono un esperto di mercato, ma incontrare talentissimi è un po' più difficile.
15: Sì, sì, è vero.
0: Io comunque voglio vedere un anno intero Eggem alla seconda stagione col Bologna, magari al 100% fisicamente, senza l'anca che gli dà fastidio, e voglio vedere Haaland un anno intero al Bologna, non dico da titolare ma comunque da protagonista. E poi forse tiriamo le somme sulla difesa post Bokemaka alla Fiori, e a quel punto anche Lukumi, perché Lukumi in estate probabilissimamente,
15: certo,
0: partirà.
15: lo sappiamo da tempo. Max, siccome siamo verso la chiusura, però voglio fare anche un attimo un focus sul basket, perché questa sera giocano entrambe, sia la Virtus contro Trento, gara 3, sia la Fortitudo contro Verona, momento di difficoltà per entrambe. A te il punto, sì. Virtus e Fortitudo.
0: Sì, momento di difficoltà per entrambe, difficoltà diverse, sì. Un istante diverso di playoff, nel senso che la Fortitudo intanto ha già superato i quarti, si parla di semifinale, non solo secondo me, si può parlare di finale anticipata contro Verona, che ha nettamente, e chi dice il contrario forse non ha visto la stagione di A2, il roster più forte di Serie A2, e io ci metto in mezzo anche Scafati, che è stata promossa direttamente. Sì. Cioè, quella squadra lì non ce l'ha nessuno. È chiaro che la Fortitudo ha già perso il fattore campo, e questo sappiamo essere un grossissimo problema per Fantinelli e compagni, che puntano tanto sul Paladozza, certo, sul fattore Paladozza, però è poi una Fortitudo che in lungo e in largo ci ha stupito in diversi momenti in questa stagione, quindi non è impossibile vincerne una a Verona. Intanto però è imperativo vincere stasera e pareggiare la serie.
15: Chiaro.
0: La Virtus è più in difficoltà della Fortitudo, a mio personalissimo avviso, intanto perché si gioca ancora i quarti e deve ancora superare il primo turno. Ha perso il fattore campo a sua volta, non sta certamente giocando contro il roster più forte di Serie A, anzi sta giocando contro l'ottava forza di questi playoff. Se non è l'ottava, io forse Reggio Emilia ce la metto sotto, è la settima, però in realtà per quello che ha detto la stagione è l'ottava, e quindi è assolutamente obbligatorio passare il turno per la Virtus in qualsiasi modo avvenga, cioè vincendone due a Trento e sbarazzandosene in fretta, forzando gara 5, certo, e poi vincendo a gara 5 a Bologna. Poi ci si inizierà a porre altre domande dall'eventuale semifinale con Venezia, se sarà Venezia. Mancano Paiola, Olson e Diarra. Oggi su Diarra in realtà c'è un po' il dubbio, però dovrebbe mancare, tornare al massimo in gara 4. Le assenze non stanno aiutando. Prima di tutto però, prima degli infortunati e di parlare di assenze, bisogna parlare di difesa, che in gara 2 non c'è stata. Se la Virtus torna quella di gara 1 anche senza tre giocatori importanti, è vero, come Olston, Paiola e Diarra, può assolutamente vincere tutte e due le partite a Trento.
15: E ci mancherebbe, assolutamente vero. Max, sempre preziosissimo, grazie di essere stato grazie qui con me. Alla prossima settimana ci risentiremo, lo sai tanto.
0: Grazie a voi, alla prossima.
15: Ciao, buon lavoro. Un saluto a Massimo Guerrieri, ETV Rete 7. Noi siamo in chiusura di questa ultima puntata di settimana. Ci risentiamo lunedì a bocce finite, a stagione finita. E lì sì che cominceremo a parlare di tutto e di più. Io adesso vi saluto, vi ringrazio, vi auguro un buonissimo weekend. Vi lascio però a Football Drive Time e a Frank Loreti. Ciao a tutti, a lunedì.
17: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Sono le 18.
17: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
23: Il capo negoziatore pakistano è a Teheran per incontri in vista di un accordo tra Iran e Stati Uniti che, secondo Al-Arabiya, sarebbe vicino e potrebbe far scattare l'annuncio di un cessate il fuoco immediato. A Teheran anche una squadra negoziale del Qatar. E intanto la stampa israeliana, citando i vertici politici e militari della difesa, rialza l'attenzione ipotizzando presunti propositi di un attacco militare preventivo da parte dell'Iran. Una cinquantina di attivisti della flottiglia ricoverate a Istanbul per lesioni riportate dopo il fermo in acque internazionali e la successiva detenzione da parte delle autorità israeliane, tra loro anche un italiano. La scomparsa di Carlo Petrini lascia un grande vuoto non solo nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia, così il presidente Mattarella, dopo la morte a 76 anni del fondatore di Slow Food. Calcio: Fiorentina-Atalanta apre la 38esima e ultima di Serie A, che culminerà domenica sera con le sfide Champions e salvezza in contemporanea. Calcio d'inizio stasera ore 20:45 e da Alessandro Ciseli grazie dell'ascolto.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
3: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
2: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
19: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
24: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
25: Tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tutto Ferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tutto Ferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tutto Ferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
26: Ciao, come stai?
27: Vado a fare un tagliandino.
26: Ok, ma stai bene?
27: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
26: Ma Levante è una carrozzeria.
27: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
26: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
27: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
28: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
29: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
30: Che pace qui e che fresco! Grazie alle finestre Infissi Group. Niente rumore, niente caldo e niente condizionatore. Ah, una cimice! Finta! Quella peste di Francesco la usa per spaventare il fratellino. Gli insetti restano fuori con le zanzariere Infissi Group.
31: Acquista ora le finestre da Infissi Group. Fino al 15 giugno, in omaggio le zanzariere antinsetti, le uniche certificate in città. Infissi Group, a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group, l'arte dell'abitare.
32: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
33: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
34: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
35: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
36: Quello famoso per gli abiti da sposa.
35: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
34: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
37: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
35: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, Football Drive Time con Frank Loreti.
1: Buonasera, buonasera amici di Nettuno Bologna 1, bentrovati a Football Drive Time e alla puntata di venerdì 22 maggio 2026, 18:06 in questa puntata, l'ultima di questa settimana, non l'ultima dell'anno ovviamente, anche se domani si chiuderà la stagione del Bologna con la partita in casa contro l'Inter programmata alle ore 18 allo stadio Renato Dallara, quindi non mancate, ma so già che le presenze allo stadio saranno veramente tante per il saluto alla squadra. Dopo questa stagione 25-26 tireremo i bilanci definitivi la prossima settimana, ovviamente con un occhio anche a quello che sarà il futuro del Bologna. Avete sentito le parole di Vincenzo Italiano, direi più di un'ora fa, sì, più o meno, e ve le farò sentire comunque verso la fine della puntata, nell'ultimo blocco, per farvi un po' capire quello che è anche un po' il suo pensiero, dato che comunque qualcosa ha detto di, non dico inaspettato, però comunque dopo le parole di Fenucci di ieri, ecco, lui si è concentrato sul contratto, che sì, va bene i contratti, però comunque sono, gli allenatori sanno che i contratti hanno un certo tipo di peso, un certo tipo di valore, può cambiare tutto da un momento all'altro. Sono uscite che io sinceramente non mi aspettavo, però comunque non vogliono dire tantissimo, quindi dopo le parole di Italiano, ecco, io non mi aspetto che, dato che ha parlato così, non sarà più l'allenatore del Bologna. Sicuramente il tema della sua permanenza qua, però è uno dei temi del momento, perché si programma la prossima stagione, il Napoli è alla ricerca di un allenatore, sappiamo che comunque De Laurentiis nutre tanta stima nei confronti dell'allenatore del Bologna, che ha il contratto in scadenza nel 2027. 366-402-4022 per i vostri messaggi. Vado a leggerne uno che è proprio sulla conferenza. Tommy scrive: ciao Frank, secondo me le parole in conferenza stampa del mister lasciano presagire l'addio. Quale allenatore prenderesti al suo posto? Ma sull'allenatore al suo posto eventualmente poi mi sono già espresso, adesso ti faccio due nomi, ma giusto così perché me l'hai chiesto, preferirei parlarne e rimandare il discorso a quando effettivamente sapremo quello che succederà, quello che sarà il destino di Italiano. Però non credo neanche, come ti ho detto poco fa Tommy, che queste parole lasciano presagire l'addio, poi vediamo. Sinceramente ho trovato alcune dichiarazioni un po' così, perché sempre sul tema dell'aver mollato, della stagione finita, e che siano state strumentalizzate le sue parole. Sicuramente la dichiarazione che ha fatto post Juventus, la stagione finita, adesso non mi ricordo, però dovrebbe essere proprio quella cosa lì, è stata strumentalizzata, anche perché quella è stata una risposta a una domanda. Ha una domanda su cosa si può migliorare, e lui ha detto: la stagione è finita, quindi facciamo fatica ad allenare aspetti di un certo tipo quando siamo alle ultime partite. Quella invece su Bernardeschi ritengo che sia una dichiarazione piuttosto grave, considerando che mancavano ancora 6 partite, e soprattutto perché quelle 3 partite lì, Juventus, Roma e Cagliari, si sono giocate in un certo modo, quindi la trovo un po' esagerato l'essere risentito per alcuni commenti. Però comunque ognuno è libero di reagire come vuole, ci mancherebbe, trovo un po' esagerata la reazione e la sorpresa ad alcuni commenti, soprattutto perché ci sono state dichiarazioni e partite subito dopo quella gara che hanno portato a un certo tipo di pensiero. Poi bene che abbiamo vinto le ultime 2 contro Napoli e Atalanta fuori casa, però sicuramente quelle le cose che anche io ho detto non le ho dette per caso, perché sono scemo, me le invento, le ho dette cercando di guardare un po' il contesto. Sicuramente si poteva fare un po' di più, ecco, anche per spegnere questa polemica che risulta poi abbastanza inutile, secondo me. Ecco, ripensando anche alle dichiarazioni dell'anno scorso post Fiorentina-Bologna, mi sembra mancassero 3 partite alla fine, 2 dopo la Fiorentina. Questa partita disse dopo aver vinto la Coppa Italia, quindi in un contesto probabilmente diverso rispetto a quello di adesso, però comunque dopo aver vinto la Coppa Italia, in cui il Bologna si stava ancora giocando un posto in Champions League, di questa partita quasi non ne abbiamo parlato dentro la squadra, comunque quasi non l'abbiamo preparata, insomma cozzano un po', secondo me, con quanto sentito oggi dal mister. Comunque va bene, andiamo avanti, e tra l'altro ci mettiamo in contatto con Giovanni Poggi, perché io in realtà adesso volevo parlare della primavera, che ieri ha vinto una grandissima partita allo stadio Tre Fontane di Roma. Tra l'altro l'avete ascoltata qui su Nettuno Bologna 1, e volevo commentarla un po' con lui, dato che il Bologna primavera, allenato da Morrone, è in semifinale di questi playoff per il campionato Primavera 1. Ce l'abbiamo. Ciao Gio, buonasera, ben trovato. Giovanni Poggi, LBA TV, Sky Sport, TRC, Resto del Carlino. Ciao Gio.
4: Grande Frank, buon pomeriggio a te, a tutti. Ma sentiti mercoledì, ma l'inizio sai che è sempre un po' così, come va le cuffie, c'è il solito
1: no,
4: inizio,
1: meglio del solito, meglio del solito.
4: Oggi lo segniamo su Wikipedia, lo segniamo, esatto. Puntata del 22 maggio,
1: esatto.
4: No, grande. Ieri ragazzi,
1: esatto, vai.
4: Sono stati fantastici, no, beh, è anche giusto, ne ha parlato anche Italiano peraltro oggi a Casteldebole, sì. E come diciamo, come ultimo tema toccato nella conferenza stampa di e fatto piacere anche a lui, come ha fatto piacere a tutti. Non è un risultato banale, visto che il Bologna non era mai arrivato così avanti nella sua storia, una semifinale di primavera, che sarà poi una Final Four al Viola Park, lì dove è stato organizzato l'evento. Bologna ha pescato la Fiorentina, che sarà padrona di casa, ma di fatto comunque è un'esperienza, diciamo, da tutta da vivere, bella, è bello arrivarci. Come ci è arrivato poi Bologna ieri vincendo rimonta, c'era un solo risultato su 3 a disposizione per il rossoblu, ne avevamo parlato, soltanto la vittoria, perché era Roma quarta, Bologna quinto, Bologna sotto a metà circa poco dopo il primo tempo, in maniera anche forse non troppo meritata, cioè una gara molto chiusa, sì. Molto sono anche giovani, ma in realtà ad ogni età poi in queste gare entro fuori la pressione è tanta, e ha fatto da padrona. Il caldo poi è stato anche esso protagonista sotto il Bologna, poi d'inizio ripresa, gol di Castaldo a riaprire tutto, e un gran secondo tempo di rossoblu, chiuso col gol vittoria di Lo Monaco, il ragazzo dei gol pesanti, sempre al posto giusto al momento giusto, era uno dei più giovani in campo, e quest'anno tra l'altro è quello che ha segnato, adesso vado a memoria, più gol del Bologna. Parlavamo di una cooperativa del gol, perché non c'è un bomber, ma sono tanti piccoli bomber che fa la differenza. Ieri in questo pallone calciato da Ravaglioli è diventato un assist, e lo Monaco si è fatto trovare, viene a dire, come sempre pronto, e il Bologna vola con merito in semifinale, a riprova del fatto che poi anche giocare col vantaggio, tra virgolette, che in realtà poi neanche tra virgolette, del 2 risultati su 3, alla fine è un po' un'arma a doppio taglio, perché nel secondo tempo la Roma, dopo l'1 del Bologna, si è presa una gran paura, e i rossoblu hanno giocato, creato, spinto, e alla fine sono stati premiati.
1: Sì, è stato un primo tempo, come hai detto te, molto chiuso. Infatti partita che sembrava non sbloccarsi, c'è stata per il Bologna una grossa occasione per Castaldo, con il portiere che è uscito in maniera un po' troppo avventata dalla sua porta. Castaldo non è riuscito a centrare lo specchio, e poi quel gol di Marchetti su assist di Arena, un errore difensivo probabilmente della retroguardia del Bologna, ha portato la Roma a essere in vantaggio. E il secondo tempo però, c'è stato Nesi ieri che abbiamo intercettato, che ha intervistato Leo Bosello dopo la partita, che parlava di loro, del loro gruppo, che dalla prossima saranno assatanati, ma è sembrato un Bologna satanato già nel secondo tempo di ieri contro la Roma, perché ieri pronti via, e sembrava proprio di Morrone, probabilmente, anzi sicuramente ha toccato i tasti giusti con i giocatori che sono scesi in campo con un'altra aggressività. E con il primo tempo ho notato che la Roma spesso andava forte, decisa nei contrasti, nei tackle, nel secondo invece il Bologna ha messo le cose in chiaro sin da subito, al 53esimo Castaldo e poi al 90esimo bellissimo con il gol di Lo Monaco. Ecco, in quei minuti tra il 53 e il 90 comunque di occasioni per il Bologna ce ne sono state diverse, quindi una partita strameritata, una vittoria strameritata con un secondo tempo dominato dal Bologna sostanzialmente, a differenza del primo che è stato equilibrato, come facevi bene a ricordare tu, un po' in maniera immeritata. Secondo me il Bologna è andato all'intervallo in svantaggio, quindi no, dimmi pure Gio. Vabbè,
4: su domenica
1: ti chiedo se ci fai un po' un ritratto della partita, perché si gioca contro una squadra che è davvero tanto forte, loro a livello giovanile lavorano molto bene, si gioca sempre fuori casa, Bologna che però accede alle Final Four e quando arrivi lì poi inizia a nasare qualcosa di diverso, Gio.
4: Sì, guarda, non l'ho vista tante volte, quindi sono molto, molto onesto. So chiaramente, al di là dei numeri, la prima in classifica
1: sì.
4: È stata anche una squadra più costante davanti, penso ormai lo conoscano in diversi, Riccardo Braschi, 17 gol, ma è anche un giocatore in orbita prima squadra da tempo, per cui non è soltanto un giocatore pronto sicuramente per giocare in una squadra senior, sarebbe bello in Italia poter vedere questi ragazzi protagonisti con le primavere anche a un certo livello, o comunque lanciati, rischiati, perché il problema, adesso non voglio poi parlare d'altro e quindi voglio restare collegato alla primavera, al Bologna, però bisogna dare tempo ma anche spazio a questi ragazzi. Braschi uno di quelli, anche due spezzoni giocati in Serie A da tenere d'occhio, è lui l'uomo in più della Fiorentina, che con merito, come ho detto, è arrivata prima. Poi sul resto facevi riferimento tu, è una semifinale, come detto il Bologna ci arriva carico, anche perché poi la vittoria di ieri, nonostante il Bologna abbia avuto un rendimento clamoroso in trasferta prima per rendimento esterno, e ieri si è confermato come tale, l'aria della trasferta a questi ragazzi evidentemente fa molto bene, l'ha fatto anche ieri, e a maggior ragione è un'altra gara secca, quindi penso che la Fiorentina di là di tutto sarà un po' preoccupata. C'è il Bologna che alla fine vince a Roma, tra l'altro è la seconda vittoria in due partite al Tre Fontane, ha vinto 3-2 a gennaio, ha vinto 2-1 ieri, una gara che pesava anche molto di più, ci farà particolare attenzione. Poi anche parlando un po' con chi in dirigenza, chi lavora attorno al gruppo di questi ragazzi, anche qualche settimana fa mi parlava di questa magia che c'è nel gruppo. Poi è ovvio che ogni gruppo, anche ieri ho sentito le dichiarazioni, sembrano un po' banali, però poi uno ci spera, vede, e quando appunto i risultati ci sono, pensa che la realtà, la forza è proprio questo gruppo qui, di giocatori comunque interessanti. Poi c'è anche Saputo tra gli altri, Castaldo che l'anno scorso di questi tempi più o meno segnò un gol pesantissimo per la salvezza. E poi va sottolineato il lavoro di Morrone, perché l'anno scorso appunto il Bologna si è salvato grazie anche al lavoro di Docolucci, arrivato in corso d'opera al posto di Rivalta, il play out dall'Ara con rigore parato da Pessina, poi un anno dopo ti trovi ad essere tra le prime quattro della primavera, quindi facciamo il tifo per questi ragazzi, se lo meritano, e poi sarebbe dare il massimo anche penso per la dirigenza, per Saputo, perché non è facile per nessuno vincere, ma anche arrivare lì sapendo che comunque in Italia, come dicevi anche tu, ci sono società che storicamente lavorano bene, e allora facciamo i complimenti però anche il Bologna per quello che ha fatto quest'anno, soprattutto anche nelle scelte, perché Morrone veniva da esperienza a Terni, Primavera 2, e bisogna anche saperli scegliere le figure giuste. Penso che il Bologna fino a qui vadano fatti tanti tanti applausi.
1: Andiamo in pausa, rientriamo con qualche commento anche sulla prima squadra, dato che ci sono tanti messaggi, coinvolgo anche te Gio, quindi state qua con noi, qualche minuto di pausa, rientriamo.
0: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
5: Salgono le torri norvegesi, Elland e Deggem dentro l'area di rigore bergamasca, punizione molto distante dalla porta, c'è il destro di Moro, c'è il sinistro di Miranda, ancora i consigli di Italiano, resta sul pallone solo Miranda, è uno schema, larga sulla sinistra Rowe che potrebbe puntare, Zappacosta invece un cross col destro, sul secondo palo arriva il tiro e la palla in porta, Orsolini col mancino, è arrivato sul secondo palo a segnare il gol del 1-0 al 78esimo, Orsolini sul lancio sul secondo palo di Johnny Rowe, col mancino batte Cardesecchi da due passi e il Bologna è meritatamente in vantaggio col suo numero 7.
0: domani alle 18 in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Inter, presentato da
3: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari a prezzi eccezionali, tre gemmologi per stime e valutazioni in via Ugo Bassi 31B a Bologna, gioielleriaguidetti.it.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
8: Lo shampoo secco Batiste a 4,49 euro. E con due prodotti Batiste Dry Shampoo 200 ml, in omaggio uno shampoo secco 50 ml. E per una pelle morbida c'è Caloderma. Le creme corpo fluide sono a 2,99 euro. E con due prodotti linea corpo Caloderma, in omaggio un sachet scrub corpo da 85 ml.
7: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasa erba.

0: www.radioticino.it.
1: Una cittadina isolata.
2: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
1: Una terribile minaccia.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
5: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
6: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
5: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
7: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
8: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittali subito.
10: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: Seconda parte di Football Drive Time, sempre insieme a Giovanni Poggi. Eccoci qua, Gio, partiamo dal campo, dai, prima di andare sugli altri messaggi che sono su italiano. Qua c'è Stefano da Imola che scrive: domani è l'ultima, spero che si chiuda nel migliore dei modi e per dare un bel saluto ai tanti tifosi. Vai pure, Gio.
13: No, nulla da aggiungere, direi il messaggio perfetto che tanti anche altri ascoltatori hanno scritto, che in qualche modo ci si augura che sia davvero così, cioè che dalle parole, dai messaggi poi la squadra possa in qualche modo tradurre tutto in prestazione, anche una vittoria, perché poi vai a vedere i numeri: 18 partite in casa, 9 sconfitte, soltanto 6 vittorie. In casa diciamo che gli stop vengono giustificati meno che in trasferta, cioè il tifoso giustamente, facendo anche una botta di conti, tendenzialmente va in casa per veder vincere, poi in trasferta non dico che sia ammesso tutto, però una sconfitta in casa fa sempre male in ogni sport, in ogni ambito e tutto. E quindi domani c'è l'opportunità un po' per seguire la scia di queste ultime due belle vittorie, due secondo me ottime partite. E poi perché si è vinto poco nel 2026 in casa, si sono viste prestazioni molto deludenti, molto sottotono, sotto tanti punti di vista, poi sommate risultati che rispetto, ecco, paragonandoli al Bologna di Motta, al Bologna anche italiano dell'anno scorso, sono stati molto molto a ribasso. Per cui domani c'è l'occasione, andare a circa 30.000. Più o meno i presenti, un bel clima, lo stimolo di far bene contro i campioni d'Italia, e una partita che comunque contro l'Inter tutti quanti vorremmo giocare, per cui mi auguro che sia così per tutti, per i giocatori e perché questa squadra, questi tifosi lo meritano, che ricordo sempre sono stati, anche qui ripeto, sempre accanto alla squadra, soprattutto nei momenti di difficoltà, riempendo lo stadio anche a fine stagione, in partite che potevano magari valere meno, nel senso che la classifica sembrava ormai già indirizzata in un certo tipo, e non sempre sono usciti dall'ara soddisfatti. Per cui sarebbe un bel premio per chi ha seguito sempre la squadra in casa e in trasferta, perché ricordiamoci che poi Bologna e i suoi tifosi hanno portato lo stesso entusiasmo in giro per l'Europa, quindi sarebbe veramente un bel premio meritato per questa gente.
12: Ti unisco due messaggi, io poi sono d'accordo con te, domani dai, È una partita che ovviamente non ha così tanta importanza, però comunque per dare un piacere ai tanti tifosi è importante quantomeno far vedere una bella partita. Poi il risultato è ovvio che se arriva una vittoria siamo tutti contenti, se arriva una sconfitta siamo un po' più dispiaciuti, però conta secondo me vedere una bella prestazione. Poi si gioca, consideriamo sempre che si gioca contro i campioni d'Italia. Ti unisco due messaggi di due ascoltatori, uno Mirko e l'altro è Ricky. Ricky scrive: secondo me tutti hanno dato e si sono dati tutto. Mister e società, un nuovo ciclo che cade a fagiolo anche con scadenze varie dei giocatori. Nuovo ciclo con nuovo mister e sarà bellissimo come le maglie nuove. Poi c'è sempre Mirko che scrive: ogni giorno sto scrivendo e pensando che Italiano non sarà l'allenatore del Bologna. De Rossi, a mio avviso, si siederà sulla nostra panchina. Sono super certo di questo. Ricordatevi come si mosse alla Spezia. Dice riferendosi direi a Italiano, perché De Rossi non si è seduto sulla panchina della Spezia. Alla Spezia Italiano aveva dato comunque aveva il contratto, adesso non me lo ricordo precisamente, comunque dopo poco tempo andò invece sulla panchina della Fiorentina. Gio, poi ti faccio chiudere sul contenuto dei messaggi.
13: È stato onesto oggi, ho apprezzato la conferenza, perché ha detto: io mi incontrerò la prossima settimana con la società, la dirigenza, da lì poi tireremo le somme su quanto è stato fatto, su quello che eventualmente si potrà fare. Per cui anche il discorso contratti cui facevi riferimento tu, lui ha detto la verità, e questo secondo me va apprezzato, perché poi non sempre si parla sempre, certo. Lo vediamo alle conferenze stampa di tutti gli sport, ma soprattutto nel calcio, per rimandare

0: se si vuole andare avanti in un certo modo, l'allenatore necessita delle certezze, e per avere questa certezza deve fare riferimento alla società, e di conseguenza poi lì le parti si troveranno. Sullo sfondo ci sarà, secondo me, cosa che magari fino a qualche settimana fa non sembrava, un Walter delle panchine. Napoli è alla ricerca, penso anche l'Atalanta, e non soltanto. Il Milan, se andrà in Champions, credo che Allegri resterà. Se non dovesse andare in Champions, allora sarà un ulteriore giro di panchine. E per gli allenatori che ci sono e sono in situazioni di, non dico stand by, ma in situazioni di un po' incertezza, tra questi sicuramente c'è anche Vincenzo Italiano. Poi, rispetto a qualche settimana fa, va anche detto che il tiro il mister un po' l'ha corretto, perché andando a ripescare le conferenze anche dopo la partita contro il Cagliari, quella precedente, e quindi quella in casa contro la Roma, sembrava molto più no che sì. Oggi un po' la situazione è stata stabilizzata, però come ho detto prima, la prossima settimana si definirà tutto. Però già il fatto che si riparli un allenatore, che ne parli anche un allenatore che comunque ha un contratto, vuol dire che c'è da parlare, i temi ci sono, e la sua permanenza, come il suo addio, non, tutto ancora da definire. Questo è certo, non è il discorso contratto, ma l'ha fatto anche per anche lui, che lo terrà a Bologna. In più, secondo me, vedremo se ci saranno e arriveranno offerte concrete da altre parti, e tutti i professionisti, come normale che sia, ne terranno da conto.
1: Gio, ti ringrazio e ti saluto. Ci sentiamo la prossima settimana, che sarà settimana di bilanci e di scelte anche per il Bologna, soprattutto.
0: Sicuramente se ne saprà molto di più metà settimana, sicuramente, se si potrà parlare, ma anche se dovrà, secondo me, perché oggi mi sarei detto non c'è fretta in realtà, comunque per programmare una stagione è già tempo, ecco, non, sì. Siamo a maggio, quindi in realtà il tempo un po' stringe, però capisco che intanto la priorità domani è far bene e poi si vedrà. Grazie mille a te, Frank, come sempre ci sentiamo, un saluto a tutti.
1: Grazie mille, grazie a Giovanni Poggi, Sky Sport, LBA TV, Resto del Carlino e TRC. Inverto sempre l'ordine di tutte le cose che fa Gio. Qualche messaggio, poi vado in pubblicità anticipata per farvi ascoltare le parole di Italiano. Tra l'altro, Tommy, io non ti avevo risposto prima, cioè mi avevi chiesto chi prenderesti al suo posto e alla fine i nomi non ti li ho dati. Mi è venuto in mente adesso perché c'è un ascoltatore che ha scritto: ballottaggio De Rossi o Palladino. Allora, tra De Rossi e Palladino prendo De Rossi tutta la vita proprio. E su chi prenderei al posto di Italiano nel caso in cui non dovesse rimanere allenatore del Bologna: Abate o De Rossi. Ecco, questi sono i miei due nomi principali, le mie due preferenze assolute. Leggo questo messaggio di Gabri che scrive: Frank, buonasera, buonasera a te. La dichiarazione avete abituato la gente ad un livello alto è un chiaro messaggio alla società. Io ripeto, il mercato migliore del Bologna l'ha fatto con Motta in scadenza e senza coppe. Quindi rispetti il suo l'autocontratto e ci riporti in Europa carico come sempre sul campo. Dobbiamo migliorare in conferenza. Un abbraccio, Gabri. Guarda, sul fatto che dobbiamo migliorare in conferenza siamo d'accordo. Io sono con te. Poi sul resto, dai, manca poco. Ecco, sapremo il futuro, il nostro futuro, il suo futuro, quindi il suo, tra poco, ragazzi. Manca veramente poco, direi qualche giorno. Secondo me, martedì o mercoledì dovrebbero incontrarsi, forse giovedì, anche perché lui ha detto, non so se gli è scappato, comunque ha detto mercoledì o giovedì come papabili giorni. Quindi lo sapremo tra poco. Quindi intanto, domani godiamoci l'ultima partita della stagione contro l'Inter. Sarà caldo, quindi preparatevi, sarà un caldo abbastanza importante, e davanti a 30.000 tifosi, quindi ecco, quello sarà, dai, speriamo sia una bella serata per chiudere la stagione. Questo è. Adesso andiamo in pausa in anticipata, e rientriamo, poi vi faccio ascoltare le parole del mister che oggi ha tenuto la conferenza stampa consueta prepartita per domani contro l'Inter. State qua, pausa, poi rientriamo con Italiano.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
3: Ci vuole assolutamente la valida di Celli. Uno strike e zero ball su Celli a casa. Tocca Celli, infila la valida e la palla addirittura passa. Errore grossolano di Guevara. Guarda quanti ne girano. Guarda quanti ne girano. Viene dentro anche il terzo punto. Diventa un triplo per Celli. Triplo per Celli. Tre punti a sparecchiare le basi.
2: Questa sera alle 20:30 in diretta dal Gianni Falchi sul canale 2 e domani alle 20:30 in diretta da Collecchio Unico.

0: presentato da
1: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver.
2: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Tutte le partite della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi, produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto, riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
4: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?

0: fabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
3: Dimmi.
2: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
3: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
2: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
3: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
2: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
4: Un caminetto che accende emozioni? Lo trovi da Primerano. Da 50 anni, caminetti anche senza canna fumaria. Stufe a pellet e legna con soluzioni personalizzate. Progettazione, installazione chiavi in mano e incentivi statali.
5: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione ad Altedo o su primerano.it.
4: Primerano, l'impossibile diventa possibile.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A maggio Renault Clio Full Hybrid E-Tech, versione Evolution. Tuo contasso zero e TAG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
9: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
10: Ma come? Hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
11: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
10: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
11: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
10: Sai cosa resta mio? La bolletta.
12: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
13: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
14: Via! So!
15: Ah, così non ci riuscirai mai.
14: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
15: Con un po' di sale sulla coda?
14: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
16: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-5064-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
17: Oh Marco, pronto per lo stadio?
18: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
17: Un disastro.
18: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
17: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
18: Davvero?
17: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
19: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
22: Ultima parte di Football Drive Time in cui vi faccio ascoltare la conferenza stampa prepartita di Vincenzo Italiano pre-Bologna-Inter, quindi state qua adesso, Vincenzo Italiano.
23: Caro Vincenzo, parto da il pre della gara di ritorno con l'Aston Villa. Perché? Parlando, mi avevi detto, guarda che mi avevi dato la conferma, questi arrivano in finale, ci arrivano bene, e avevi ragione, per caratura e idee direi, e vabbè, qui mi darai il tuo giudizio. E poi l'altro discorso era, sarebbe sciocco, inutile, non corretto dare una definizione a questa partita che stavamo per vincere, per giocare, dire che questa è una partita che riassume tanto, che dà un senso a una stagione in una maniera o nell'altra, era giusto che non fosse così. Ora ti chiedo, questa partita qua è finito tutto, arrivi campione d'Italia, che senso dà? Che senso vuoi che sia per i tuoi ragazzi, per te, per la città? Che cosa deve raffigurare, può raffigurare? E nello stesso tempo, il terzo quesito è quello, si chiude una stagione e qual è la cosa di cui sei più orgoglioso? Partiamo dalla Aston Villa, da quella intervista là sulle tribune, ti ricordi? C'è lo freddo delle bestie anche
0: io. No, mi ricordo che avevo detto che quella non poteva mai essere una partita che poteva dare un giudizio definitivo alla nostra stagione, perché avevamo ancora qualche obiettivo dopo da giocarci, venivamo anche da qualche momento bello e tutti eravamo consapevoli di affrontare la peggiore del torneo. È quella che poteva vincere questo trofeo e l'ha fatto, quindi siamo stati secondo me sfortunati ad averli nel girone, ma nel girone siamo stati bravi poi a vincere le altre partite, ma si vedeva, loro è una squadra da Champions League, catapultata in Europa League, l'hanno vinta veramente a mani basse, purtroppo ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti a fare il miracolo, e confermo quello che avevo detto, perché prima eravamo riusciti veramente a fare qualcosa di bello con il girone d'andata, dove addirittura abbiamo finito dopo l'Udinese primi in classifica, dove il turno prima battere una squadra come la Roma secondo me è veramente un qualcosa di complicato, difficile, l'abbiamo fatto vincendo una partita bellissima, che questa secondo me è una partita che verrà ricordata spesso, perché è stata una partita bellissima, addirittura vinta. E poi perché dopo, non avendo più da giocarci i traguardi importantissimi come l'Europa League e la Champions, ci eravamo concentrati per ottenere un posto dove poteva l'anno prossimo dare qualche vantaggio. L'ottavo te lo dà perché non partecipi ai primi turni di Coppa Italia, c'era vivo ancora il settimo posto, ci abbiamo provato fino all'ultima partita, ma anche lì fare tre gol in trasferta non era semplice, però io penso, e lo dico con tutta sincerità, che stupire è bello, ottenere grandi traguardi è fantastico, se lo fai hai fatto un capolavoro, quest'anno abbiamo secondo me fatto un lavoro discreto, perché alla fine qualche partita emozionante l'abbiamo regalata, non riusciamo a portare a casa nulla in termini di grandi traguardi, però alla fine della stagione per me è stata una stagione dove tra alti e bassi qualcosa di bello l'abbiamo regalato.
23: La cosa che ti rimane positiva dentro qual è? Di cui vai più orgoglioso? Anche una piccola cosa.
0: No, allora io vado orgoglioso del fatto che avevamo detto alla prima conferenza sua in ritiro che l'obiettivo era rimanere ad aprile, maggio dentro le competizioni. Ci siamo arrivati, l'abbiamo fatto, soprattutto in Europa League perché ci tenevamo. Beh, l'unico dispiacere, l'unico rammarico forse in Coppa Italia. In Coppa Italia volevamo continuare ad andare avanti, ci speravamo, avevamo il vantaggio sempre di giocare in casa, però anche lì abbiamo perso contro la finalista, che alla fine la Lazio ha fatto un cammino bello, si è meritato di arrivare in finale, però rammarico che forse quella partita potevamo gestirla in maniera diversa e poteva darci un cammino diverso. Per il resto sapete come la penso.
23: Ok.
1: No,
23: contro l'Inter. Vabbè, questa gara, infatti, è la terza.
0: Ma questa gara
23: Non è un arrivederci, com'è che addio, arrivederci, ci vogliamo bene.
0: Si fa no, concentriamoci su questa, perché questo trittico di partite che dovevamo affrontare dopo la partita col Cagliari era un trittico di partite molto pericoloso, nel senso che in termini di punti poteva veramente non regalarci nulla, invece siamo reduci da due vittorie in trasferta contro due grandi squadre e domani vogliamo cercare di concludere bene contro i campioni d'Italia, contro la squadra che ha fatto il double e non è mai semplice, anche se sono dei campioni fortissimi, e domani dobbiamo cercare di fare una bella partita. Ragazzi, questa settimana ci siamo allenati col sorriso, ci siamo allenati bene, stanno tutti bene, a parte mi dispiace per Orsolini che ieri ha accusato questo problema all'adduttore, mi dispiace. Se devo un po' abbiamo cercato in tutti i modi quest'anno ed è successo di non perderlo come era successo gli anni precedenti, dove lui ha sempre problemi sotto l'aspetto muscolare, eravamo riusciti a tutelarlo, non ce l'abbiamo fatta nell'ultimo allenamento, purtroppo domani lo perdiamo, però per il resto abbiamo lavorato bene, mi auguro domani si possa assistere a una bella partita.
1: Grazie.
2: Ciao Vincenzo, domani qualche ragazzo, qualcuno sarà all'ultima partita con questa maglia, ecco, mi verrebbe da chiederti se dobbiamo stare tranquilli rispetto al fatto che ti vedremo, che non sarà la tua ultima. Penso anche che hai un contratto e che domani probabilmente sei allenatore delle prime otto, si può fare questa domanda, perché insomma, come dire, questo famoso valzer è in gioco, è in giro, poi c'è il contratto, volevo capire se c'è qualche novità in questo senso e come vivi questa fase finale della stagione.
0: No, la novità l'ha detta il direttore Fenucci, dopo la partita ci incontreremo, non so, metà settimana o i primi giorni della settimana, e come vi ho detto, giusto che sia così, a parte lasciando perdere, come dice lui, i contratti, e poi per quanto riguarda gli allenatori sapete come si evolvono sempre queste situazioni, ci sono ma non ci sono, valgono ma non valgono, valgono veramente, rimangono i rapporti, quello che si crea, e sì, come ho detto sempre, dobbiamo cercare di analizzare quello che abbiamo fatto, cercare di vedere quello che si potrà fare, se aggiungere, se migliorare, vedere dove si è sbagliato qualcosa, perché qualcosa si è sbagliato, e vedere cosa verrà fuori.
3: Senti, qual è una cosa in questo incontro che farai con la società dalla quale non vuoi e non puoi derogare? La prima. La seconda è: avresti voluto che questo incontro ci fosse stato prima o va benissimo a bocce ferme?
0: No, poteva andare bene prima, ma andrà bene anche adesso a bocce ferme, tanto c'è tempo, eh. Alle volte si pensa che bisogna fare tutto in fretta, che non ci sia il tempo di programmare, di organizzare, di prendere anche questo tipo di incontri, sembra che bisogna farli in fretta e furia, invece dopo l'ultima partita ci sarà molto tempo per cercare di organizzare. Il tempo c'è, ce n'è abbastanza, è importante avere le idee chiare, essere lucidi su tutto quello che si deve andare a programmare. Ripeto, qui ho sempre detto che si lavora da top, si sta da Dio, abbiamo fatto due anni bellissimi, rimane una Coppa Italia storica. E ripeto, quest'anno mi sono a tratti divertito, altri un po' di dispiaceri sportivi, però giovedì, mercoledì, non so quando sarà, vedremo cosa verrà fuori da questo nostro incontro.
3: Cosa da cui non derogare?
0: Ma non c'è, quando ci si siede a tavolino con la società, con i dirigenti, bisogna aprirsi e dire tutto quello che... perché poi ripartire, bisogna ripartire con le idee chiare, bisogna ripartire con i programmi, perché poi c'è anche un ambiente a cui bisogna render conto, e questo è un ambiente dove ormai tra virgolette pretende, perché dico anche alla società che sono stati loro ad abituare questo ambiente a questo tipo di campionati, a questo tipo di situazioni. L'atmosfera che c'è a Bologna allo stadio è un'atmosfera fantastica che va tutelata, salvaguardata, perché essere tutti insieme contro gli avversari per me è un valore aggiunto, quindi bisogna fare le cose per bene.
5: Ciao mister, se avessi la possibilità di rigiocare una partita, quale sarebbe?
0: No, quella con la Lazio nel quarto di finale, dove con un po' più d'attenzione, ma ripeto, era perché da sfruttare questo fatto che avendo vinto l'anno prima avevamo sempre il vantaggio delle partite in casa, e non l'avevamo giocata malissimo, anzi avevamo fatto una buona gara, abbiamo fatto 2-3 errori che non ci hanno permesso forse di vincerla, e poi ai rigori è una lotteria, è fatalità, hanno sbagliato i due rigoristi, i primi due della squadra, quasi sempre infallibili. Quella è una delle partite che rigiocherei volentieri.
4: Ciao Vincenzo, la squadra andrà sicuramente asciugata per i soli impegni di campionato e Coppa Italia la prossima stagione, quindi ci si aspetterà circa un 8, 10, 12 cessioni. Però, questo lo dico io, dalle 8 alle 2, compresi i prestiti. Dal rientro dai prestiti, darai un'occhiata in ritiro ai vari Corazza, Carson e la Zuzì?
0: Guarda, questa è gente che già si conosce, quindi non è che gente che arriva al primo anno e devi valutare anche come scende dal letto, come arriva al campo, come si veste, come si pettina, come ragiona, come se ride, se sorride. Questa è gente che è la Zuzi, è già stato qua, Tommy Corazza che è un ragazzo fantastico, ha fatto anche un finale di stagione importante a Cesena, e Carson avete visto voi negli anni scorsi, che primo anno ha fatto fatica, poi l'anno scorso si è deciso di mandarlo a giocare, ma è gente che si conosce, quindi poi non so le dinamiche, ma forse bisognerà concentrarsi con quelli che arriveranno e cercare di educare qualcun altro, sicuramente i nuovi, come dici te, che qualcuno andrà via, qualcuno dovrà essere rimpiazzato, quindi il problema principale diventerà per quegli altri.
4: Grazie.
3: Sì. In senso, al di là di un certo periodo in cui magari, ma capita a tutti, ci sono state alcune critiche, senti che questa città vuole che rimanga Vincenzo Italiano?
0: No, ma te dai, io su queste cose qua ci rimango un po', mi dispiace perché per me essere tutti uniti, come dico ai ragazzi, testuggine contro gli avversari che si alimentano, se cercano di prepararsi per venire a batterti, per farti fare brutte figure, per mettere a nudo le tue mancanze e lacune. Io credo in unione di tutte le componenti, che sia squadra, società, ambiente, stadio. Capisco che un po' di delusione c'è stata anche da parte nostra per queste sconfitte casalinghe, è una roba anomala che veramente abbiamo cercato di metterla a posto, in alcuni momenti ci siamo riusciti, in altri non abbiamo mai trovato la quadra. Quello è un qualcosa che va attenzionato, perché veramente è un qualcosa di incredibile, non era mai successo. Poi per il resto abbiamo sempre dato l'anima, abbiamo sempre onorato la maglia, l'abbiamo sempre sudata, abbiamo cercato di andare lunghi in tutte le competizioni, se abbiamo sbagliato non l'abbiamo fatto sempre in buona fede. Mi dispiace perché, devo dire la verità, mi ha dato fastidio quando sono state un po' strumentalizzate le mie dichiarazioni dopo la Juve. Quelle sinceramente un po' mi è dispiaciuto, perché le mie dichiarazioni erano come dire, Bologna, non vi possiamo più regalare qualcosa di importante, adesso ci rimane l'ottavo posto e il settimo posto. E io vedere il giorno dopo, Italiano, il campionato è finito, ed ho dovuto dare anche spiegazioni a chiunque, perché se la gente mi conosce, penso che i bolognesi mi conoscano dopo due anni, che se c'è una persona che non molla, che uno che non vuole perdere, uno che non lascia nulla al caso, quello sono io, ed è stato dimostrato con le due vittorie, le ultime due, con l'impegno che ci stiamo mettendo enorme in questo finale di stagione, con l'unico obiettivo che avevamo, che era l'ottavo posto da tutelare, e siamo riusciti a salvaguardarlo. Quindi mi dispiace per questo, se la gente ha capito male adesso la spiegazione la sto dando, e lo è stato dimostrato anche che si è sbagliata la gente con il finale di stagione che stiamo facendo.
3: Grazie. Ciao, l'ultimo.
6: Buongiorno mister. Buongiorno. Volevo chiederti insomma una riflessione su Haaland, che è arrivato insomma a gennaio un po' in sordina e invece in questo finale di stagione sta facendo delle ottime prestazioni.
0: Ne parlavo stamattina con lo staff e facevamo i complimenti ad un ragazzo che ha veramente una cultura del lavoro incredibile, un'intensità durante gli allenamenti che aiuta veramente ad avere poi in partita quelle velocità che ti fanno fare la differenza, un applicato davvero di grande valore, chiaramente giovane, ha tanti aspetti su cui migliorare e se li migliora può diventare veramente un giocatore importante. Davvero sono contento perché dal primo giorno è arrivato con una voglia, con un entusiasmo, e quando si spinge poi forte in allenamento te lo ritrovi in partita, e tutte le partite che ha disputato per me si è fatto trovare veramente pronto e all'altezza della situazione.
7: Vediamo con Massimo questa
2: Ti volevo chiedere questo, Vincenzo, solo una parola sulla primavera, perché la seconda squadra del club è tra le prime quattro d'Italia. È chiaro che la tua stagione quest'anno, con gli impegni che avevi su tre fronti, non hai potuto, credo per scelta giustamente, attingere a questi ragazzi, però ti volevo chiedere, appunto, tu che un po' li hai seguiti, li conosci questi ragazzi, due parole su questo tipo di traguardo, che è comunque una semifinale, poi le semifinali si giocano anche per vincerle, ecco.
0: Ieri ho visto la partita, dove un risultato su tre, perché serviva solamente quello, e sono stati molto bravi i ragazzi, ho visto tutta la partita, ci hanno creduto fino alla fine, e devo dire che quest'anno tutte le volte che al rientro dalle trasferte organizzavamo le partite con quelli che non avevano giocato, spesso abbiamo chiamato in causa tanti ragazzi della primavera, che penso che anche quel tipo di allenamento gli abbia dato tanto sotto l'aspetto individuale. L'allenatore è un allenatore di valore, un bravissimo ragazzo, ha dimostrato di saperci fare già gli anni scorsi e quest'anno portando il Bologna fino a questo traguardo qua. Gli auguro adesso nella prossima partita stessa identica situazione, perché contro la Fiorentina avranno anche lì l'obbligo di vincere, però bravi, ce n'è tanti giocatori, ragazzi interessanti, tutti ragazzi veramente che hanno voglia di arrivare, e sono contento per la società, per il settore giovanile, vediamo come andrà a finire.
22: Queste le parole di Vincenzo Italiano per il prepartita tra Bologna e Inter di domani alle ore 18. Ora state qui su Nettuno Bologna 1, noi ci sentiamo dopo il weekend per una settimana con contenuti, direi alle 18 come sempre il lunedì, qua con Football Drive Time. Ciao!
8: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
9: Nettuno Bologna 1.
11: Sono le 18 e 59 minuti.
8: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
24: Mercato in ripresa sulla scia delle indiscrezioni di un possibile accordo imminente tra Stati Uniti e Iran. Milano guadagna 7 decimi, in lieve flessione lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 74. In altalena gli energetici, scende il gas, ancora in aumento il petrolio vicino ai $100 al barile. E intanto alle rilevazioni ministeriali di stamani salgono ancora i prezzi alle pompe, sfiorano la media di 2 euro al litro sia la benzina che il gasolio. Stasera il Consiglio dei Ministri potrebbe prorogare il taglio delle accise fino all'8 giugno con sconto di 20 centesimi sul diesel, 5 sulla benzina. Allo studio anche sostegni agli autotrasportatori ricevuti a Palazzo Chigi che minacciano lo sciopero. E l'Italia chiede aiuto all'Europa. Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per la difesa al settore energia. Scettica la Commissione. Intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia invece sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri italiani. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
8: Nettuno Bologna 1.
9: hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza. Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop, l'altezza, sempre a portata di mano.
10: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
12: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
13: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
15: Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
25: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
26: Quello famoso per gli abiti da sposa.
25: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
27: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
28: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
29: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
30: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
31: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
32: Wow!
31: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
32: Bello il parapendio!
31: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
33: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
34: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
35: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
36: Nettuno Bologna 1, buzzer beater, con Eugi Petrillo e Ale Di Bari.
37: Amiche e amici di Nettuno Bologna 1, benvenuti, questa è Buzzer Beat, la trasmissione di ogni venerdì sera che vi porta tutto il meglio e anche il peggio della pallacanestro bolognese, puntata speciale perché non siamo in studio, però siamo in diretta alla BTS Arena di Trento, dove a partire dalle ore 20 verrà alzata la palla 2 tra Dolomiti Energia Trentino e Virtus Solidata Bologna. Quindi faremo un fritto misto tra Buzzer Beater, con anche argomenti chiaramente non solo di Virtus ma di Fortitudo, anzi in apertura parleremo di Fortitudo, e faremo una sorta di prepartita. Qui con me, solo in via eccezionale, non ci sarà Alessandro Di Bari questa settimana, però sono in eccellente compagnia ugualmente, perché alla mia sinistra c'è Alessio Torri e alla mia destra Luca Giardini. Vi saluto, ragazzi.
38: Ciao a tutti, buonasera.
39: Buonasera a tutti gli ascoltatori.
37: Allora, come anticipato poco fa, mentre qualche giocatore sia di Virtus che di Fortitudo è sul parquet di gioco a fare il preriscaldamento della gara, iniziamo da tematiche Fortitudo, che sta impegnata tra l'altro anche questa sera alle 20.30 con la gara 2 della semifinale playoff di A2, ha giocato l'altro ieri invece gara 1 al Palladozza e ha perso 59-60, una partita a bassissimo punteggio decisa nel finale da dettagli, da tiri liberi entrati e da tiri liberi usciti. Fatto sta che Verona si è presa il fattore campo espugnando quel Palladozza che era inespugnato dal lontano ottobre, quando la Fortitudo perdeva in casa contro Pesaro, l'unica riuscita a battere la flat service sul parquet di Piazza Azzarita. Pesaro che invece è uscita di scena ai quarti di finale perdendo gara 5 contro la Dolle Basket Rimini. Però tornando alla Fortitudo, 59-60 gara 1, vado con subito un commento rapido ad Alessio. Una partita a basso punteggio, diciamo alla Caia, partita alla Caia, che però ha premiato invece la squadra dell'ex Virtus, Alessandro Ramaglio.
0: Ma sì, una gara che ha premiato Verona. Fortitudo ha faticato molto sul perimetro, troppi tiri all'arco presi fuori ritmo, fuori equilibrio, a causa anche e grazie alla grande pressione difensiva di Verona. Altro tema, i liberi, al di là dell'ultimo, in una gara sul filo del rasoio pesano le scarse percentuali ai tiri liberi e rotazioni corte, complice anche l'assenza di De Rosa per la Fortitudo, che poi Eugenio andremo anche a capire quando potrebbe eventualmente rientrare per questa serie. E in ultimo la resilienza di Verona con la Tedennis che ha mostrato più solidità mentale rispetto ai bianco-blu, restando aggrappata alla gara e piazzando appunto la zampata decisiva nel finale, come dicevi tu, su un parquet praticamente inespugnato. Il tema della rosa credo che possa diventare un tema importante per il proseguo, anche perché le rotazioni della Fortitudo al netto delle presenze spesso sono composte da giocatori che i 40 minuti non li hanno.
37: Sì, una squadra decimata dagli infortuni, anche comunque quelli che hanno giocato diversi presentavano degli acciacchi fisici, sappiamo delle condizioni di Lemur, ma soprattutto di Matteo Fantinelli, ma se vogliamo anche di Matteo Imbro che è rientrato da poco. Ha tirato la carretta e dopo un po' si è rivisto, dopo qualche partita, una prestazione importante Paolo Sussorokas, protagonista a suo malgrado nel finale però di un errore che è costato carissimo alla Fortitudo con quel tiro libero sbagliato. Però il lituano con 17 punti e 12 rimbalzi è tornato a giocare una buona partita dopo prestazioni non positive contro Avellino e le ultime di regular season. Luca, che come hai visto il lituano contro Verona in gara 1?
39: Beh, questa sera la Fortitudo è chiamata a non sbagliare e può partire da un giocatore che si auspica di aver ritrovato, il lituano Sorokas, che ha concluso con 17 punti, una doppia doppia fatta di 17 punti e 12 rimbalzi all'esordio della Fortitudo sulle tavole del Palladozza di questa semifinale per salire e ottenere la promozione per salire in Serie A1. L'unica macchia di questa sua partita, mi verrebbe da dire, purtroppo per lui, è quella che alla fine è costata il risultato definitivo del primo episodio di questa serie, ovvero l'imperfetto viaggio dalla linea della carità con l'1-2 a un secondo dalla fine, che ha di fatto consegnato il primo punto e il furto del fattore campo da parte della Tezenis Verona ai danni della F, che come detto questa sera è chiamata a non sbagliare, ma è chiamata a non sbagliare cercando di continuare a supportare un ispirato, o si spera un ritrovato, Sorokas, che non si esprimeva a queste cifre dalla gara 1 contro Avellino e comunque stava arrivando a questo momento della stagione dopo un rendimento davvero continuo, forse a livello di impatto il migliore durante tutto l'arco di questa stagione per l'Aquila bolognese. E quindi la Fortitudo e Caia si aspetta di ritrovare nelle voci anche di Go To Guy, visto anche l'indisponibilità, i massimi livelli di condizione di Moore, che comunque ha fatto vedere buone cose, il suo centro lituano che è anche capace di far pendere dalla propria parte un Palladozza che questa sera è chiamato a fungere come suo solito, perché lo ricordiamo, prima della sconfitta contro Verona era stata soltanto una, il KO incontrato dai bianco-blu in stagione contro Pesaro, fungerà da suo solito come sesto uomo per dirigersi in terra veneta sul punteggio di 1-1.
37: Assolutamente, chiaramente ora la serie ce l'ha in mano la Scaligera Verona, che è una squadra composta per vincere, ha tantissime individualità importanti, è allenata da un coach che a Bologna conosciamo molto bene, che ha fatto diverse promozioni dalla Serie A2 alla Lega Basket Serie A durante tutta la sua carriera, quindi sa proprio come si vincono questi playoff. Detto questo, la Fortitudo deve cercare di riacquistare quanto più possibile la forma fisica. Prima Alessio vi diceva di Della Rosa, è un'assenza pesante soprattutto in una cabina di regia in cui c'è Matteo Fantinelli, lontanissimo dal 100%, molto probabilmente non giocherà né questa sera e né tantomeno le eventuali due partite a Verona. Si spera di recuperarlo per l'eventuale gara 5, comunque la sua situazione viene monitorata quotidianamente, però la Fortitudo insomma non si deve piangere addosso, deve cercare di ritrovare le rotazioni quanto più ampie possibile. Per esempio fa storcere un po' il naso i 0 minuti concessi a De Vico, che in realtà contro Avellino qualche cosa buona l'aveva fatta vedere. Si è rivisto un Moore pimpante soprattutto nel primo quarto. Quindi Alessio, secondo te la Fortitudo, intanto prima di provare a strappare di nuovo il fattore campo a Verona in terra veneta, cosa deve fare questa sera?
0: Beh, innanzitutto dovrà cercare di ritrovare i protagonisti. Tu hai parlato di rotazioni accorciate per problemi di infortunio. Sorokas, che ha giocato molto, il più utilizzato nell'ultimo mese certamente, quasi 35 di media in campo, elemento importante sia per quanto riguarda i punti che a rimbalzo. Non ha giocato forse in gara 1 la sua miglior partita, ma comunque è stato un protagonista al di là del libero finale. Poi Limur, da qui tatticamente la squadra non può prescindere, anche lui sul perimetro utilizzato oltre i 30 di media nell'ultimo periodo. E poi Fantinelli, che è un po' l'anima della squadra, il capitano che gestisce la regia per lunghi tratti del match nonostante stringhe i denti per acciacchi fisici, ed è chiaro anche lui come possa essere il termometro dello stato della squadra e della capacità della squadra di essere pronta. E poi Matteo Imbrò, che a differenza di tanti altri compagni è andato oltre l'ostacolo con un recupero record oltre 25 di media per lui in campo, spesso spostato anche in posizioni di guardia per liberarlo un po' dei compiti di regia, garantisce anche conclusioni da lunga distanza, non possiamo non ricordare quella decisiva proprio a Pesaro. Poi anche lo stesso Sarto, molto utilizzato nell'ultimo periodo grazie ad ottime percentuali di tiro. Insomma, è una squadra che deve ritrovare da questi protagonisti i minutaggi corretti, perché se andiamo a vedere i minutaggi che ho appena elencato sono tutti un po' sovradimensionati in virtù delle rotazioni accorciate di Kaya. Una F al 100% sulla carta probabilmente non è superiore a Verona, che resta la più attrezzata, ma certamente è una squadra in grado di portare Verona con la famosa gara 5 di cui parlavi, che nel caso ritroverebbe il fattore campo, Paladozza e forse anche Della Rosa. Il problema è che ora a gara 5 bisogna arrivarci, e la F ci deve arrivare inventandosi qualcosa, perché i minutaggi che ho appena raccontato e soprattutto gli spostamenti di posizione in campo rischiano di diventare un tema non perseguibile per più gare.
37: Assolutamente. Poi come dicevamo, Ramagli è espertissimo soprattutto di questo campionato. Anche in gara 1 ci sono stati certi accorgimenti difensivi, la Fortitudo ha segnato solo 59 punti, quindi un po' sì, colpa delle polveri bagnate degli uomini di Kaya, però ci sono anche buoni meriti della difesa della Scaligera. Per esempio è stato arginato molto bene Alvise Sarto, che fino alle ultime partite è stato uno dei terminali offensivi principali della F. Salvo Soroka, Semur, nessun altro giocatore è andato in doppia cifra, e a dire il vero solo due giocatori anche per Verona sono andati in doppia cifra, che sono Andrea Loro e l'ex Bolpin. A proposito di Bolpin, chiedo a Luca quanto è stato importante, oltre ai 12 punti, vabbè, ha sbagliato quel tiro libero finale, che però per fortuna per lui e per Verona non sono costate la sconfitta, quanto è stato importante dal punto di vista difensivo, soprattutto in marcatura sul Vise Sarto?
39: È stato determinante sia da una parte che dall'altra. direi uno dei giocatori che in questa serie di semifinale sente più di qualsiasi altra la partita, perché è un ex di turno, lo hai ricordato, oltre ai suoi 12 punti ha comunque, oltre al lavoro difensivo che ha svolto sulle piste di Alvise Sarto per limitare uno di quei tiratori cui Caia faceva più affidamento anche nei periodi di maggiore difficoltà, ha concluso e ha messo quei canestri che hanno spezzato un po' l'inerzia che sembrava andare a favore della Fortitudo, quando quelle triple nell'ultimo quarto di Imbro sembravano aver definitivamente portato dalla propria parte il primo punto per la squadra di Caia. Un grande problema con cui la Fortitudo dovrà convivere in gara 2 credo sia la buona notizia con cui è uscita da gara 1, pessima in vista del proseguimento della serie, ovvero che per aver steccato una partita ha steccato la prima, e potrebbe non essere una buona notizia. Mi faccio riferimento a Tyrus McGee, uno degli statunitensi più impattanti dell'intera Lega A2, un volto simbolo di questa Verona, di questa Tezenis Verona, che ha oltrepassato anche grazie alle sue triple, facendosi trascinare da uno dei suoi due americani simbolo, Brindisi, perdendo soltanto una partita e facendo il colpo in terra pugliese, ha concluso però al Paladozza con solo 6 punti, quindi questa sera è un giocatore da cui il suo allenatore Ramagli si aspetta probabilmente una prova del riscatto, quantomeno per dare un contributo più significativo in termini di punti, in termini di leadership, in termini di precisione dalla lunga distanza, che sono tutti fattori mancati alla squadra ospite, a cui però non è mancato il successo. Quindi è questo che mi riferisco quando faccio riferimento al fatto che la Fortitudo potrebbe avere un enorme problema, perché questo Tyrus McGee, che ha già dimostrato di sapersi accendere come non pochi, in grado di prendere ritmo, continuità da solo praticamente, crearsi dei vantaggi per sé e per la squadra con il suo fulmineo primo passo, col suo grande step back da 3 punti, non si è ancora acceso e potrebbe, si augurano di noi tifosi della Fortitudo, proprio decidere di accendersi questa sera.
37: Andando un po' su tematiche di Verona, come diceva Luca, Verona è una squadra ricca di talento, tanto che si può permettere 2 americani sotto la doppia cifra, un Tyrus McGee non in palla, e partita decisa dagli italiani, in particolare Andrea Loro e Bolpin, come dicevamo poco fa. Quindi Alessio, Tyrus McGee cosa può dare a questa serie, e la Fortitudo come deve continuare ad arginarlo, perché effettivamente in gara 1 c'è ben riuscito. E poi a Luca dopo chiedo un giudizio sulla prova di Andrea Loro, un giocatore che ha cominciato la sua stagione a Bergamo con Ramagli, poi Ramagli si è spostato a Verona e se l'è portato dietro, ma sembra un giocatore fatto finito per la massima categoria.
0: Ma è chiaro che Verona non è solo McGee non ha giocato, come dicevate, che una gara 1 ai livelli, ma Verona è una squadra che ha di fatto un doppio quintetto, ha i cambi praticamente per ogni ruolo, unico caso in A2 con questo tipo di profondità in panchina, un gruppo di italiani importante guidato da Capitan Baldirossi, ma veterani anche altri come Spangaro, che nei momenti decisivi possono dare una mano, e poi appunto McGee, che però oltre il suo 43% da 3 in stagione è un giocatore in grado di dare leadership e di dare ottime letture, e una grande capacità in regia anche grazie alle giocate offensive di Federico Zampini, che è in grado di produrre punti, assist ma anche rimbalzi, e al tiro pesante di Monaldi. Certamente Verona da questo punto di vista può offrire tante alternative, quelle alternative che oggi numericamente la F non ha, senza dimenticare la presenza di Justin Johnson, l'atletismo di Poser, insomma giocatori che per Verona anche in area possono dare un'alternativa, un piano B o un piano C. Se Verona riesce a mettere in campo questa capacità di essere presente un po' in tutte le zone del campo, come abbiamo appena illustrato, e soprattutto di utilizzare la profondità della panchina, per la F diventa dura. La F deve cercare di portare la gara su ritmi non altissimi, perché se si mette a correre Verona va, ne ha di più, però è chiaro che con 59 punti difficilmente vince una gara di semifinale playoff, e quindi comunque l'attacco deve essere curato meglio.
37: Ecco, Luca chiede appunto su Andrea Loro.
39: In una serie in cui presumibilmente ci si aspetta una partita molto tesa tra il budget numero 1 e il budget numero 2 dell'intera Serie A2, una sorta di finale anticipata per la promozione, budget numero 1 mi faccio riferimento alla Tezenis Verona, budget numero 2 o numero 3 sulla carta alla Fortitudo, in gara 1 si è distinto, colui il quale scende in campo con la carta d'identità più giovane di tutti, il classe 2003 Andrea Loro, ha dimostrato che ha soltanto 22 anni, può essere davvero già pronto per il grande salto, perché nel pandemonio del piccolo Madison di Piazza Esarita il ragazzo ha dimostrato di esaltarsi. Ramagli ha dimostrato perché, dopo una volta essere partito nella sua prima parte di stagione a Bergamo, l'ha fortemente voluto in terra scaligera nel suo assalto ai playoff, nel suo assalto alla promozione. Ha concluso con una grande, un'ottima presenza, una rassicurante presenza a rimbalzo per i suoi, anche a discapito magari di una maturità che non ci si aspettava a questo punto dei playoff per questo ragazzo davvero giovanissimo, e soprattutto l'ha fatto con i 17 punti, ha chiuso come in coabitazione con Skorokas come il top scorer del match, ha messo 4 triple, una più vitale dell'altra, 6 su 11 dal campo. Nel secondo quarto, quando la Fortitudo aveva provato il suo allungo, è riuscito a mettere quei canestri che hanno fatto rimanere, mi verrebbe da dire, non soltanto nel punteggio ma quanto più psicologicamente in un inferno quale è il Paladozzo dal punto di vista del calore scatenato dai suoi tifosi in partita, e soprattutto ha messo il canestro che in gergo cestistico tutti definiscono della staffa e dell'allungo decisivo che ha portato sulle vie della Tezenis Verona il primo episodio di una serie che la Fortitudo è ora obbligata ad allungare, soprattutto è obbligata a quantomeno pareggiare questa sera e poi a cercare di fare un'impresa in trasferta per riappropriarsi del fattore campo, allungare la serie, magari riportarla sulle proprie piste, riportarla sulle piste di quelle, l'abbiamo già citato tante volte, ma è anche uno di quei fattori su cui la Fortitudo conta di più e ha dimostrato di contarci di più in questa stagione. La già dimostrato la gara 5 con cui ha letteralmente asfaltato e spento i sogni di gloria di Avellino ai quarti di finale, sto facendo riferimento all'amatissimo Paladozzo.
37: Abbiamo parlato delle rotazioni ridotte della Fortitudo, che sono un tema senz'altro, rotazioni ridotte e forzate. Poi andiamo a guardare un po' i minutaggi della scaligera in gara 1, e anche Ramagli si è adeguato, ha accorciato le rotazioni per scelta, perché ha ruotato di fatto a 8 con Ambrosin e Serpilli, che insieme hanno giocato 9 minuti, 3 Serpilli e 6 Ambrosin. Quindi Alessio, tu come te lo spieghi questa rotazioni accorciate anche alla luce delle partite precedenti?
0: Che Verona può scegliere di accorciarle, non è obbligata come Caia a doverle accorciarle, prova ne è che nell'ultima a Brindisi avessero ruotato in 10, pur tirando con il 43% dalla media distanza, quindi percentuali assolutamente insufficienti, abbia trovato l'alternativa del 6-75 in grado di poter compensare, soprattutto di poter gestire una gara a 77 punti in trasferta. In pratica Verona ha la possibilità di scegliere il tipo di gara che vuole fare e il tipo di rotazione da utilizzare, fermo restando che a punteggi medio-bassi Verona, abbiamo visto 60 Bologna, 77 Brindisi in trasferta, riesce a trovare la sua comfort zone.
37: Allora, è arrivato il momento di fare il nostro primo time out, poi proseguiamo. Vi ricordiamo che siamo alla BTS Arena di Trento, quindi ampio spazio tematiche Virtus e una sorta di prepartita allungato.
36: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
1: Salgono le torri norvegesi, Elland e Deggem dentro l'area di rigore bergamasca, punizione molto distante dalla porta, c'è il destro di Moro, c'è il sinistro di Miranda, ancora i consigli di Italiano, resta sul pallone solo Miranda, è uno schema, larga sulla sinistra Rowe che potrebbe puntare, Zappacosta invece un cross col destro sul secondo palo, arriva il tiro e la palla in porta, Orsolini col mancino, è arrivato sul secondo palo a segnare il gol del 1-0 al 78esimo, Orsolini sul lancio sul secondo palo di Johnny Rowe, col mancino batte Cardesecchi da due passi e il Bologna è meritatamente in vantaggio col suo numero 7.
36: Domani alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Inter, presentato da
2: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari, a prezzi eccezionali. Tre gemmologi per stime e valutazioni, in via Ugo Bassi 31B a Bologna, gioielleriaguidetti.it.
36: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: stai?
4: Vado a fare un tagliandino.
3: Ok, ma stai bene?
4: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
3: Ma Levante è una carrozzeria?
4: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
3: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
4: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
5: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
7: Ho comprato il nuovo SUV Corando a 19.900 euro. Oh, è l'ultimo modello.
8: Modello? Modellino vorrei dire.
7: No, no, modello.
8: Sì, dai, a quel prezzo sarai modellino.
7: E invece?
9: Nuovo KGM Corando da 19.900 euro, con finanziamento e anticipo zero. L'ultimo modello al prezzo di un modellino.
11: Messaggio promozionale valido fino a fine mese. Scopri la gamma KGM, anche a GPL, da KGM Stefauto 1952, a Bologna, in Porta Lame.
14: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
16: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
17: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
18: No, io lassù non ci salgo.
19: Neanche io, soffro di vertigini.
17: Manutenzioni in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
35: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
36: Buzzer Beater.

0: una gara 1 senza storia, vinta dalla Virtus 102-71, che faceva sembrare una serie totalmente in discesa per l'Oledata. Viceversa invece, anzi questo non è assolutamente successo in gara 2, quando la squadra di Nenad Jakovlević si è dovuta arrendere e Trento ha strappato il fattore campo. In mezzo a questa, alla fine di gara 1, da segnalare assolutamente, che ha condizionato senza dubbio la serie, condizionerà addirittura anche i playoff della Virtus Bologna, nel garbage time l'infortunio di Derrick Colston Jr., una frattura scomposta al terzo metacarpo della mano sinistra. Ma andiamo con ordine. Alessio, una gara 1 senza storia.
1: Sì, una gara 1 senza storia, più 31, record all time, 20 triple per la Virtus. Trento in affanno, parsa contratta, con tante palle perse, l'assenza e rotazioni ridotte, con l'assenza di Jones reiterata, poi vedremo anche oggi nella team list che non potrà essere utilizzato. Insomma, una gara che, come dicevi tu, sembrava completamente in discesa per quanto riguarda l'intera serie. Poi gara 2, il colpaccio esterno di Trento che con orgoglio e aggressività ha chiuso la Virtus, soprattutto negli ultimi minuti, protagonisti diversi con Caleb Butler, 22 punti, energia, tanta mira. Sayu Niang ha cercato di replicare per la Virtus, ma il Niang di Trento ha dato probabilmente più sostanza nel duello in famiglia. La Virtus ha pagato una cattiva gestione, soprattutto nei momenti decisivi, calo di aggressività, serata opaca, Edwards l'abbiamo detto su tutti. Quindi i primi due match hanno confermato obiettivamente che i playoff tendono ad azzerare i valori della stagione regolare. La serie si è dimostrata molto meno scontata del previsto. Trento ha mostrato di avere armi fisiche e coraggio per mettere in crisi una corazzata come quella dei campioni d'Italia, mentre la Virtus ha capito che con le sole percentuali al tiro non è possibile controllare la serie. Ora la serie appunto si sposta qui da BTS Arena e certamente da questo punto di vista oggi la gara diventa uno spartiacque, perché chi vince oggi prende un netto vantaggio per le successive. Se la Virtus vince, riprende il fattore campo. Se Trento vince, va con un match point a giocarsi in casa. Insomma, diventa il bivio di oggi, è quasi decisivo.
0: Assolutamente, però prima di immergerci in quello che sarà oggi, poi dopo andremo anche a fare la conta degli infortuni, che non è da poco, soprattutto in casa Virtus. A Luca chiedo proprio l'assenza di Derrick Colston Jr., quanto pesa soprattutto nell'economia e nelle rotazioni di Nenad Jakovlević?
2: La Virtus con Derrick Colston Jr. fuori presumibilmente, anzi senza il presumibilmente, quasi certamente fino al termine della stagione, perde una delle sue certezze offensive in termini di produzione punti, in termini di pericolosità dall'arco, in termini di giocatore sempre in grado di crearsi gli spazi per prendere sia un proprio tiro sia per creare gli spazi in termini di apertura del campo verso le iniziative dei compagni. Un Derrick Colston Jr. che in gara 1 aveva esordito in questa post-season, la sua prima post-season nella Serie A, nel campionato italiano, dopo la stagione che gli era valso il miglior quintetto in Lega ACB con il Manresa, il campionato spagnolo. Aveva esordito alla grande ai playoff alla Virtus Arena contro Trento, lo aveva fatto con una prova maiuscola, chiudendo come il miglior marcatore dei suoi a quota 21 punti in quella che in generale per le Vunere era stata una prova offensivamente scintillante, perché era una prova che con una tanta precisione dall'arco non la si vedeva, pensate, da ben 6 anni. Era dal 2020 che reggeva il record di triple societario fatto registrare contro la Carpegna Prosciutto Pesaro, e grazie alle 4 triple di Austin Junior più le 16 che hanno messo a referto combinati tutti i suoi compagni, la Virtus ha tirato con un incredibile 20 su 39 dall'arco, che ha certificato il nuovo record societario per triple mandate a bersaglio in una singola partita all time della storia bianconera. Lo si sapeva, l'ha detto, ci ha fatto riferimento coach Cancellieri nella conferenza che ha traghettato nel post partita di gara 1, che ha traghettato verso gara 2, dopo il 102-71 di gara 1. Coach Cancellieri non era più contento di avere una gara 2 48 ore dopo.

0: E così è stato, perché ha dimostrato come i suoi ragazzi siano una squadra temibile, protagonisti di una grandiosa stagione di Eurocup che è arrivata a un solo tiro dalla semifinale di Eurocup, la seconda competizione continentale a livello europeo, e con i trentini che hanno avuto la reazione, una prova d'orgoglio, si sono visivamente parlati, si sono guardati negli occhi nelle due giorni tra gara 1 e gara 2, hanno ritrovato le loro certezze e hanno ritrovato quei due giocatori che più di ogni altri erano mancati nel primo episodio della serie, in gara 1, perché in gara 2 si sono ripresentati con una faccia diversa, con una pericolosità diversa e soprattutto con un'aggressività fisica nettamente diversa e superiore a quella che la Virtus non è riuscita a pareggiare. Khalif Battle e DJ Stewart, due su cui Trento non può prescindere se vuole pensare di allungare il più possibile questa serie. Un playoff che la Dolomiti Energia ha agguantato davvero all'ultima curva, trovandosi ben oltre la decima posizione a poche tornate dal termine e sfruttando il KO di Varese contro la Virtus all'ultima giornata. Il successo qui, da dove vi stiamo trasmettendo, la T Quotidiana Arena contro Milano. DJ Stewart e Khalif Battle, che hanno concluso rispettivamente con 18 punti e 7 assist e con 22 punti, rappresentando due dei fattori che hanno portato la serie qui sull'1-1 a quello che può essere definito il turning point della serie. Ho fatto riferimento anche a Alessio Torri. Chi vince qui stasera fa un bel passo verso le semifinali.
1: È chiaro che il divario tra le due squadre era impensabile, fosse sempre quello di gara 1. Non ci si aspettava un upset, invece in gara 2 c'è un dato particolare, che in gara 1 Trento ha realizzato 5 triple in tutta la partita, che sono lo stesso numero che Trento in gara 2 ha realizzato in 11 minuti. Cosa è cambiato tra le due gare?
0: Facevo riferimento poco fa, semplicemente coach Cancellieri ha parlato prima che con i suoi giocatori, con i suoi uomini, ha deciso di ripartire dall'aspetto umano, dall'aspetto caratteriale, perché aveva visto un gruppo un po' spento rispetto a quello che ci si aspettava per un debutto ai playoff, e i suoi uomini hanno risposto alla grandissima, perché sono tornati in campo in gara 2 con una faccia diversa, con delle energie ritrovate, mi verrebbe da dire, che avevano probabilmente smarrito nella settimana che portava dalla vittoria a Milano, che aveva sancito i playoff, all'effettivo esordio ai playoff contro la Virtus. Hanno magicamente ritrovato le energie e hanno messo in difficoltà la Virtus sul termini dell'aggressività, sui termini della concretezza anche a livello offensivo, perché hai giustamente fatto riferimento tu alla prova diametralmente opposta che le due squadre hanno avuto in gara 1, con il 20 su 39 da una parte e il 23% soltanto dall'altra per Trento. La Dolomiti Energia ha saputo rispondere, si è messa mentalmente nella serie, ha accettato di combattere e lo ha fatto, a mio modo di vedere, a partire da tutto l'arco dell'incontro, ma soprattutto con la tripla con cui Khalif Battle ha dedicato il suo canestro del pareggio a quota 47 pari a fine secondo quarto, che ha un po' acceso emotivamente la gara, e da lì, dal clima playoff, la squadra di Cancellieri ha iniziato a giocarsela alla pari, a viso aperto, senza timore reverenziale, e alla fine ha trovato le soluzioni a cui la Virtus non è riuscita a rispondere.
1: Diamo l'ultimo break e poi ci immergiamo nel pre-partita, perché mancano poco più di 20 minuti, quindi ci sono da leggere le team list e fare il punto sugli infortunati. Ci sentiamo tra poco.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
3: Ci vuole assolutamente la valida di Celli. Uno strike e zero ball su Celli a casa. Tocca Celli, infila la valida e la palla addirittura passa. Errore grossolano di Guevara. Guarda quanti ne girano. Guarda quanti ne girano. Viene dentro anche il terzo punto. Diventa un triplo per Celli. Triplo per Celli. Tre punti a sparecchiare le basi. 3-1 Bologna.
2: Questa sera alle 20:30 in diretta dal Gianni Falchi sul canale 2 e domani alle 20:30 in diretta da Collecchio, Unipol Fortitudo Bologna, Camec Collecchio, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutte le partite della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Oggi ci godiamo la primavera sotto la nuova pergola. Fresco, all'aria aperta e protette. Ma che meraviglia! E vedo anche le tende da sole in terrazzo. Eh sì, quest'anno mi godo davvero la bella stagione. Chi ha fatto tutto? Infissi Group. Progettazione, rilievo, posa. Ah, e anche pratiche fiscali e permessi. Quindi zero pensieri. Zero. E spendi meno di quello che pensi. Infissi Group. A Casalecchio in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group. L'arte dell'abitare.
6: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
7: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
6: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
5: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
6: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: Ma come? Hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
10: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
9: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
10: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
9: Sai cosa resta mio? La bolletta.
5: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
11: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
12: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
11: Wow, sanno anche volare.
12: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza.
11: Li chiamo subito.
2: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le acque.
13: Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep.
14: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
13: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
14: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
15: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
16: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
15: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
16: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
15: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Buzzer beater.
17: Beh.
1: Ben ritrovati con Buzzer Beater / prepartita di gara 3 Dolomiti Energia Trentino Virtus Ollidata Bologna. Sono Eugenio Petrillo e sempre in compagnia di Alessio Torri e Luca Giardini. E mancano 15 minuti poco meno alla palla 2, quindi è ora di leggere le team list delle due squadre, partendo dai padroni di casa di Trento con numero 1 DJ Stewart, 7 Shake Niang, 8 Matas Yoghela, 10 Toto Forrai capitano, 11 Teo Arienbua, 13 Federico Cattapan, 21 Seloma Vugbe, 22 Peyton Olbrich, 23 Andrei Akimoski, 26 Jordan Baye, 68 Patrick Hassan, 99 Calif Battolo agli ordini di Massimo Cancellieri. Invece per quanto riguarda la Virtus, numero 1 Luca Vildoza, 2 Matteo Baiocchi, 3 Carson Edwards, 7 Salioni Hang, 9 Allen Smilagic, 23 capitano Daniel Hackett, 24 Francesco Ferrari, 30 Matt Morgan, 34 Karim Yallo, 35 Momo Diouf, 45 Nicola Chele, 99 Iago Dos Santos agli ordini di Nenad Jakovlević. Luca, invece abbiamo anche il quintetto.
0: Le scelte di Jakovlević per iniziare questa decisiva gara 3 dei playoff, dei quarti playoff che la Virtus non può sbagliare. Parte con Vildoza, che è chiamato a dare più ritmo alla squadra dopo soltanto due assist distribuiti in gara 2, a discapito comunque dei 14 punti. Edwards, l'uomo in assoluto più chiamato a far vedere una faccia diversa rispetto al secondo episodio della serie. Hackett, che in posizione da 3 non è nuovo a uscite, ma che è una nuova posizione che comunque ha studiato coach Jakovlević nelle settimane recenti, anche a fronte dell'assenza di Austin, di cui abbiamo ampiamente parlato. Niang, che sta vivendo una serie playoff in confronto con il suo fratello più piccolo, che gioca dall'altra sponda, gioca contro Trento, il classe 2007 Cech Niang. E Diouf, uno dei due centri della Virtus che per questa partita saranno cambiati. Alessio Torri ci spiegherà perché è chiamato anche lui a riscattarsi, perché fin qui in questi playoff, a discapito di una stagione in cui ha fatto vedere dei progressi sia in Eurolega che in campionato, non ha fatto vedere la sua versione migliore.
1: Alessio, tante assenze sia da una parte che dall'altra, ti chiedo un po' di dare uno sguardo a questa partita.
17: Eh sì, tante assenze certamente per quanto riguarda la Virtus, quella conclamata di Houston, che ha finito la sua stagione nell'ultimo quarto di gara 1. Ora ci sono problemi anche per Dierra, oggi out, vedremo se è recuperabile in gara 4, che ha rimediato questa lesione muscolare addominale obliquo esterno in gara 2. Il centro magliano, tra l'altro, in enorme crescita nelle ultime settimane, è qui a Trento con la squadra. Per quanto riguarda ovviamente Alessandro Paiola, dobbiamo aspettare gli esami in settimana per avere certezze sull'eventuale recupero per quanto riguarda il resto della post season. Nei prossimi giorni appunto il capitano bianconero si sottoporrà a questa artroscopia diagnostica al fine di fugare ogni dubbio sulla possibilità di un rientro in campo. Per quanto riguarda il rientro invece oggi, Alex Smilagic, avete sentito, è della gara, avrà ovviamente gli occhi di Kosciakovic, lungo serbo, sembrava ormai destinato a guardarsi tutti i playoff dalla tribuna, ora invece potrebbero tornare utili le capacità di aprire il campo e accoppiare però una maggior solidità dentro l'area, quella mostrata scarsa negli ultimi mesi. Al di là degli infortuni, la Virtus va quindi alla ricerca di se stessa in questa serata, un'identità smarrita in gara 2. Trento sente invece di avere un'occasione probabilmente insperata, anche nonostante l'assenza di Jones, e vorrà coglierla presentandosi in campo non solo con la fama di underdog, ma con la possibilità di avere poi qui domenica la possibilità di giocarsi il match point. Quello che insomma è mancato martedì con l'Aquila, la scelta libera di esplorare i territori all'interno dell'arco, 68% da 2, la Virtus dovrà ritrovarlo, come testimonio appunto nella possibilità di essere arrivata a 21 secondi dal termine per un tiro libero tentato di fronte alle 37 conclusioni da due punti. Quindi certamente un squilibrio che oggi dovrà essere recuperato. Ripartire da qui per Bologna, per la Virtus, con una difesa che torna a mordere, in grado di chiudere le direttrici verso il ferro, mancheranno i principali stopper di fatto sul perimetro causa di assenti, un grande intimidatore d'area, però insomma in gara 2 sono stati due agli esterni a permettere a Dolomiti Energia di fare le cose migliori. Solo alcuni dati, nell'occhio del ciclone Edwards che dopo il 6 su 17 di gara 1 ha spremuto un magro 2 su 13 di gara 2, e quindi certamente Eugenio da Virtus non potrà prescindere da una serata importante di Edwards.
1: Esatto, a proposito di Edwards, ce l'abbiamo qua a pochissimi metri che sta facendo stretching. È tornato Matt Morgan, come valuti l'inserimento, il reinserimento del numero 30 e quindi le prestazioni di Edwards? Cosa deve fare ovviamente di diverso rispetto a gara 2?
0: Non è sicuramente una valutazione facile, a dimostrazione anche dell'utilizzo che ha deciso di farne Kociakovlevic nella gara del rientro in gara 2, perché Matt Morgan è stato spedito sul parquet in cambio di un Edwards che quella gara 2 l'aveva cominciata con una buona prestazione dalla linea dei 6,75 mettendo subito a referto due triple, facendo pensare sì signori, le redini dopo l'infortunio di Austin le prendo io. Poi ha mandato Matt Morgan rientrante, che in una moneta da un centesimo ci ha messo un nanosecondo per accendersi e per accendere la Virtus Arena, con quattro triple in uscita dai blocchi che hanno letteralmente infiammato il primo tempo alla Virtus Arena e trascinato i bianconeri al poi quello che è stato un 47 pari. Un Matt Morgan che però non si è visto così tanto protagonista nella seconda parte di gara 2, perché per scelta coach Jakovlevic ha scelto di preservare il suo numero 30, che abbiamo tutti visto quanto possa essere importante nelle rotazioni, quanto possa essere importante in termini di energia, come sesto uomo in uscita dalla panchina, come giocatore in grado di far cambiare ritmo e passo a tutta la squadra. Ha deciso volutamente di tenerlo a riposo per affidarsi a giocatori che erano in grado di supportare un tipo di sforzo e che soprattutto non erano rientranti da un infortunio. Fra questi c'è stato Edwards, che ha avuto a disposizione sicuramente più minuti del solito, ma non è riuscito a dare quelle risposte che l'allenatore si attendeva da lui in termini di leadership, in termini di punti prodotti. Si è spesso anzi avventurato in forzature non richieste, se non viene ricordato soltanto per quell'assist a Diarra, che qualora ci fosse stato il successo della Virtus sarebbe stato a mio modo di vedere il volto di dell'eventuale vittoria in gara 2, perché aveva letteralmente cambiato la verticalità e l'aggressività nei pressi del ferro della Virtus nell'ultimo quarto. Un Edwards che però farebbe intenzionato a cambiare decisamente carattere, cambiare decisamente faccia e soprattutto cambiare apporto in termini statistici e numerici dal punto di vista dei punti, perché come di consueto in stagione, ma in una gara delicatissima, e lo può sapere benissimo lui che viene dal Texas e da un passato in NBA con i Boston Celtics, è stato il top leader, il leader scorer nei punti della scorsa Eurolega, è arrivato qui alla BTS Arena ben due ore prima della partita per provare il tiro da tre. Era qui davanti ai nostri occhi, signore, l'abbiamo guardato, avrà tirato una trentina di volte da tre punti, ne ha sbagliato soltanto due, sintomo che il go to guy di coach Jakovlevic è qui per cambiare faccia a se stesso, alla Virtus e alla serie.
1: Mentre la Virtus è appena stata presentata e ora verrà presentata la squadra di casa Trento, chiedo ad Alessio quanto è importante la distribuzione dei minutaggi, soprattutto in una serie playoff con le rotazioni così accorciate.
17: È fondamentale considerando che nell'ultimo periodo i 5 giocatori con più minuti a partita per Jakovlevic sono Edwards, 25 di media, punto di riferimento sul perimetro, Niang quasi 23 di media, un'ala che deve cercare di ritrovare l'intensità difensiva e il rimbalzo, quella proverbiale che ha sempre mostrato in stagione. Poi Vildoza che sfiora i 23, impiegato ovviamente per gestire i ritmi di gioco. Mancheranno i 22 minuti di Austin, mancheranno i 22 minuti scarsi di Paiola, e quindi le seconde linee dovranno salire di tono. Giallo dovrà andare oltre i propri 21 minuti. Parliamo di impieghi dell'ultimo mese della gestione di Jakovlevic. Morgan oltre i propri 18 e Diouf pure andare oltre i propri 18. Poi Smalagic che oggi torna in gruppo, ma che ha viaggiato nell'ultimo mese ad appena 15 di media con minutaggi sempre sotto i 17 anche come picco massimo, quindi un utilizzo molto scarso e poco contributo all'imbalzo, anche perché poi il serbo tende soprattutto a giocare sul perimetro, quindi è chiaro che Eugenio, che questi minutaggi andranno in qualche modo rivisti in virtù del roster presente oggi.
1: Ecco, siamo quasi in chiusura di questa puntata di Buzzer Beater e di questa prepartita. Ti chiedo, Alessio, velocissimamente, qual è la chiave di questa gara e dove si giocherà?
17: La chiave della gara è che la Virtus non può rinunciare a Edwards, mancato in gara 2, e dovrà assolutamente trovare Ismaila Gic, la seconda forza, per aprire il perimetro, altrimenti i tiratori non... E i tiratori in Virtus di fatto non ci sono senza Edwards e senza Ismaila Gic.
1: Sicuramente così, tra 4 minuti e mezzo ci sarà la palla 2, chiaramente gara che potete ascoltare qua su Nettuno Bologna 1 con la radio cronaca di Dario Ronzulli. Una partita fondamentale, la Virtus è quasi spalle al muro, quindi deve assolutamente strappare questo referto rosa per poi giocarsi gara 4. Per ora andiamo ad ascoltare l'inno di nazionale italiano.

0: da questo prepartito è tutto, un saluto da Eugenio Petrillo.
1: Ciao a tutti, a dopo.
2: A dopo.
0: Parola a Dario Ronzulli con la Radio Cronaca della partita.

0: 21 Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. In collaborazione con...
1: Per liberarti definitivamente dai piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
0: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
2: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
3: Ci vediamo in centro?
4: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
3: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
4: Ah già, quello in via Carbonara.
3: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore e dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
4: E la ZTL mi arrestano?
3: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
5: Garage San Pietro, a Bologna, in via Carbonara 2.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
0: Nettuno Bologna 1, diretta basket.

prime due gare di Bologna sono andate in archivio con un 1-1 che tiene naturalmente aperti tutti i conti, tutte le possibilità. La Virtus ha perso il vantaggio del fattore campo, lo deve riconquistare il prima possibile, magari già da stasera, contro una Trento che però naturalmente ha le ali dell'entusiasmo su cui poter volare in questa partita. Una serata già bella calda alla BTS Arena, ve la raccontiamo naturalmente qui su Nettuno Bologna 1. Buonasera appunto dalla BTS Arena, Dolomiti Energia Trentino, Virtus Solidata Bologna, gara 3 dei quarti di finale playoff, 1-1 nella serie dopo la vittoria di Trento in gara 2. È una Virtus che si presenta senza Diarra, senza Holston, senza Paiola, con il ritorno di Alen Smailagic nei 12 e con la necessità di rimettere a posto le tante cose che nei primi due episodi della serie non sono andati per il verso giusto. Si riparte dallo stesso quintetto per quanto riguarda le Vunere, lo stesso quintetto che ha iniziato anche le altre partite, quindi Vildoza, Edwards, Hackett, Nyang e Diouf. Dall'altra parte per Trento che toglie proprio Jones dai 12 a scanso di equivoci, Stewart, Hassan, Dioghela con Mavugbe e Aldridge a completare gli uomini scelti da Cancellieri per questa partita, per iniziare questa partita. Quintetto quello di gara 1, tanto per intenderci, non di gara 2, quindi anche con un discorso di fisicità un po' diverso. Chiaramente dipenderà molto, poi vedremo anche lo sviluppo della partita sulle scelte dei quintetti da parte dei due allenatori. Loguzzo, Baldini, Valzani sono i tre arbitri della sfida che sta per cominciare. E allora pronti per vivere insieme questa serata su Nettuno Bologna 1, palla 2, vinta da Trento con Mavugbe che vince il duello con Diouf. E dunque palla per Stewart in palleggio contro Vildoza. Stewart si butta dentro, l'arresto, lo scarico per Dioghela, lato sinistro del campo, marcato da Hackett, ancora Dioghela, preso da Diouf. Dioghela, palleggio, arresto, tiro da tre, l'errore, rimbalzo di Mavugbe con fischio degli arbitri e fallo della difesa. E fallo, se non vado errato, di Daniel Hackett. Così è infatti, primo fallo della partita per Daniel Hackett. A rimbalzo su Mavugbe sul cambio difensivo accettato dalla Virtus. Occhio ai cambi difensivi che Trento è stata molto abile a punire in gara 2. 10 secondi per andare al tiro, Vildoza in anticipo su Stewart che però riesce a recuperare il pallone. Serve poi Dioghela che attacca il ferro, cerca uno scarico in angolo, ma prima dello scarico, anzi subito dopo lo scarico, va a sfondare su Edwards. E allora fallo in attacco per Trento e per Matas Dioghela. E primo fallo della partita anche per la Dolomiti Energia. Virtus in maglia bianca, bordi neri. L'opposto cromatico invece per l'Aquila Basket. Hackett, lato sinistro del campo, su di lui Hassan. Hackett ancora, fuori per Vildoza. Arriva Nyang a portare il blocco. Vildoza ancora in palleggio, insistito. Arresto, tiro da tre. L'errore, rimbalzo di Dioghela da solo sulla palla che ha ballato un paio di volte sul secondo ferro. Dioghela ancora dall'altra parte, preso da Edwards. Alza la parabola per Mavugbe. In ritardo Diouf, la schiacciata di Mavugbe in alley-oop, primo canestro della serata, lo firma il 21 di Trento, 2-0 dunque il punteggio. La palla per Edwards contro Dioghela, Edwards si butta dentro, semigancio mancino, a segno per Carson Edwards, sulle cui tracce c'è Dioghela in difesa, scelta di Cancellieri evidentemente per mettere centimetri su Edwards. Due pari il punteggio, 8-38 alla fine del primo quarto. Dioghela preso da Nyang, poi da Diouf, ancora Dioghela, l'arresto in emergenza, il passaggio per Hassan che attacca il ferro, fallo di Edwards che ha perso il contatto con Hassan sulla penetrazione del 68 di casa. Fallo di Edwards, due liberi anche per Patrick Hassan che ha dunque la possibilità di segnare i primi punti della sua partita. Trento che in lunetta non è stata granché precisa in gara 1 e di fatto in gara 2 ci è andata pochissimo, giusto nel finale di partita. 2 su 2 per Hassan e allora 4-2 il punteggio. Attacco Virtus con Vildoza che prova a scappare, la marcatura di Stewart
Palla per Nyang che riesce a controllare il pallone non semplice, consegnato per Hackett, in palleggio Hackett ancora, marcato da Jogela, si muove Nyang a portare il blocco, Hackett insiste, Hackett arresto, tiro, errore, rimbalzo, la lotta la vince Mavugbe che taglia fuori Diouf, palla per Stewart e possesso per la Dolomiti, energia con Stewart che però cerca il crossover per liberarsi della pressione di Vildoza ma perde palla malamente e allora possesso che torna a disposizione della Virtus. 8-0-1 alla fine del primo tempo, del primo quarto, chiedo scusa, e possesso per la Virtus, la rimessa di Vildoza, la palla per Edwards, ancora Jogela su di lui, Edwards contro Jogela, arresto, tiro e canestro per Carson Edwards che è partito bene, esattamente come l'ha partito bene però in gara 2, quindi naturalmente la speranza Virtus è che il proseguo della partita possa essere diverso. Hassan intanto fino in fondo, sbaglia Diouf a fare pulizia, rimbalzo, poi la palla recuperata da Vildoza che però pasticcia, la perde, lotta Hackett, la recupera e poi fallo di Aldridge su Hackett. Grande confusione in campo su questo possesso, alla fine è arrivato il fallo di Aldridge, è il primo per lui e il secondo di squadra per Trento. 7-39 alla fine del primo quarto con la rimessa in zona d'attacco per la Virtus affidata a Nyang, 17 secondi per andare al tiro, Diouf, palla fuori per Vildoza, marcato sempre da Stewart, Vildoza, palla per Diouf, arriva Nyang, era buona l'idea, era buono il taglio ma Nyang, a Nyang sfugge il pallone dalle mani e allora palla persa Virtus che non sfrutta l'occasione, non sfrutta la palla persa precedente da parte di Trento. Hassan allora a gestire il possesso per i padroni di casa, accelera Hassan preso da Edwards, poi cambio difensivo con Edwards su Mavugbe, Mavugbe a portare il blocco per Jogela che ribalta per Stewart che prende e tira da tre e segna DJ Stewart, la prima tripla di serata ed è il numero uno di Trento, 7-4 il punteggio. Hackett a superare la metà campo, la palla per Edwards, arresto, scarico in angolo per Vildoza, no look per Edwards che però andava da tutt'altra parte, palla regalata da Hassan che va fino in fondo ad appoggiare i due punti del 9-4, primo allungo della partita per Trento a 6-58 dalla fine del primo quarto su una bruttissima gestione del possesso da parte di Vildoza ed Edwards. È arrivata la palla persa, è arrivato il canestro in contropiede per Patrick Hassan. Possesso Virtus che non ha iniziato benissimo dal punto di vista della concentrazione in attacco, Vildoza consegnato per Edwards, pressato da Stewart, Edwards ancora, 10 secondi per andare al tiro, blocco di Diouf, Edwards contro Mavugbe, Edwards arresto, tiro, da tre, a segno, Carson Edwards che già ha fatto meglio di gara 2, 7 punti filati per lui, tutti quelli segnati dall'Olidata. Jogela, palla fuori per Stewart, poi ancora Jogela contro Vildoza che prova a rubargli palla, non ci riesce, Jogela allora si butta dentro, semigancio sbagliato, Mavugbe rimbalzo, fallo Vildoza, primo per l'argentino e terzo di squadra per la Virtus. Tre canestri in apertura di partita per Carson Edwards, 7 punti per lui, uno in più rispetto a quelli segnati in gara 2. Rimessa lunga per Stewart contro Vildoza, ancora Stewart si butta dentro, alza la parabola con il mancino e trova due punti, dice Stewart. E poi il fallo di Aldridge su Nyang, in pressione, è però il secondo per Aldridge. Un po' ingenuo qui il 22 bianconero che lascia il parquet, sostituito da Jakimovski. Problemi di falli che ci sono stati per Trento, soprattutto in gara 1. Anche in gara 2 in realtà, anche se poi comunque è riuscito a gestirli bene la formazione di Cancellieri. Nyang a superare la metà campo, consegnato per Edwards che scappa a Jogela, tripla sbagliata, rimbalzo lungo di Nyang, extra possesso Virtus, Hackett, palla per Vildoza, lato destro del campo, chiama lo schema Vildoza, chiama Sediouf a portare il blocco, ribaltamento per Nyang, piedi per terra per una tripla che è sbagliata, lotta Diouf a rimbalzo, la palla però finisce direttamente nelle mani di Hassan che supera la metà campo, marcato da Hackett, possesso Trento, avanti di 4 e palla in mano, Hassan, blocco di Mavugbe, Hassan ancora, l'arresto, ribaltamento per Jogela, vorrebbe Mavugbe in post basso, marcato da Hackett, Mavugbe va in angolo, poi da Jakimovski, tripla, piedi per terra, sbagliata, rimbalzo Vildoza e possesso Virtus, 5-33 alla fine del primo quarto, accelera Vildoza, l'arresto, lo scarico per Edwards che va da Diouf in post basso contro Mavugbe, uno contro uno di Diouf, con la Diouf a fare sportellate, chiuso da Mavugbe, rischia i passi, Diouf, semigancio sbagliato,
e rimbalzo Mavugbe. Apertura per Hassan, gara che si sta sviluppando in questo primo quarto a ritmi forsennati. Hassan preso da Nyang che prova a rubargli palla, per poco non ci riesce. Hassan ancora 10 secondi per andare al tiro. Hassan accelera, batte Nyang, arresto, tiro, canestro per Patrick Hassan, che è stato molto bravo soprattutto a eludere la pressione di Nyang e a trovare anche un buonissimo tiro, il canestro del più 6. Edwards che insiste nel palleggio, palla fuori per Nyang che prova ad attaccare il ferro, l'arresto, il tiro, l'errore, il rimbalzo però di Nyang, il tap-in vincente di Saliu Nyang. E 13-9 per Trento. Jakimowski dall'altra parte, consegnato per Hassan, lato destro del campo, marcato da Hackett. Hassan ancora si butta dentro, chiuso da Hackett, va fuori allora da Stewart che non tira subito. Stewart in palleggio contro Hackett, fuori ancora per Hassan, preso da Vildoza, 7 secondi per andare al tiro. Hassan in angolo contro Jakimowski, salta vuoto Edwards. Jakimowski si butta dentro, ulteriore ribaltamento per Stewart che deve forzare da 3, sbaglia, rimbalzo Vildoza. Perso almeno due buone occasioni Trento per andare al tiro in questo possesso. Edwards attacca Hassan e trova il fallo, con anche un po' di nervosismo da parte di Edwards dopo questo fallo, con un richiamo anche da parte di Loguzzo, un richiamo col sorriso però da parte del capo arbitro. Primo fallo per Hassan e bonus esaurito per Trento a 4-12 dalla fine del primo quarto. Campo per Battle e per Baillet, con Jogela, Jakimowski e Stewart a completare il quintetto per Trento, mentre in campo c'è Iago e anche Smailagic con Nyang, Edwards e Diouf. Quindi fuori Vildoza e Hackett. Iago cerca Edwards in angolo, brutta palla e palla persa. Passaggio sbagliato di Iago proprio concettualmente, con Edwards che sì era uscito dai blocchi ma non era affatto in posizione per ricevere a dovere. 3.57 alla fine del primo quarto, Trento più 4 e palla in mano. Stewart contro Iago, il blocco di Baillet, ancora Stewart, palla fuori per Jogela che si alza per il tiro da 3, a segno Jogela. Iago però almeno fare il gesto di alzare le mani e di provare a contrastare Jogela lo poteva fare. 16-9 Trento, occhio a non far scappare subito la Dolomiti Energia. Edwards, lo scarico per Nyang dal lato debole, arriva Nyang e schiaccia, meno 5 per l'Olidata, 3.25 per chiudere il primo quarto. Sta per entrare Matt Morgan. Battle in palleggio, lato destro del parquet, vuole Baillet, preso da Edwards in post basso, raddoppiato da Nyang. Baillet, bel taglio di Stewart, perso ancora da Iago che non è entrato, ha fatto bene in partita. Due punti per Stewart e nuovamente più 7 Trento. Nyang in angolo, Smailagic chiuso da Jakimowski, ancora Smailagic, vuole Diouf, spalla canestro contro Baillet, Diouf raddoppiato anche da Jogela, fuori per Iago, fuori per Smailagic, fallo da parte di Jakimowski e due liberi allora per Alen Smailagic in campo insieme a Momo Diouf, almeno in questa fase della partita. Interessante la scelta di Jakovlevic di giocare di fatto con tre lunghi per pareggiare la fisicità di Trento che, come in gara 2, è diventata subito un fattore. Intanto fuori un nervosissimo Carson Edwards, dentro Matt Morgan con Iago, Nyang, Diouf e Smailagic. Dall'altra parte Stewart, Battle, Jogela, Jakimowski e Baillet. Due liberi per Alen Smailagic che sbaglia il primo. Torna a giocare Smailagic dopo aver saltato le ultime tre partite, l'ultima di regular season contro Varese, le prime due di questa serie playoff contro Trento, e fa 0-2 nella lunetta. Tocca però di un far rimbalzo, allora extra possesso Virtus con Morgan che scambia con Iago, palla per Diouf, ribaltamento per Smailagic in angolo, la tripla importante la mette Alen Smailagic, primo canestro della serata per lui e si fa perdonare lo 0-2 dalla lunetta in precedenza. 18-14 per Trento. Jogela preso da Diouf,
Ancora Jogela, ora da Iago, 9 secondi per andare al tiro. Jogela si butta dentro, scarico per Stewart contro Diouf. Stewart, serie di palleggi, arresto, tiro corto, rimbalzo però di Jakimowski, più reattivo di tutti a recuperare quel pallone. Jogela ancora contro Iago. Jogela, fallo di Iago sul tentativo di Jogela di andarsene sul lato destro. Primo fallo per Iago. E doppio cambio per Jakovlevic, fuori Niang, fuori Diouf, dentro Jallov e Akele e non Ferrari, che per il momento resta a sedere. E quindi Iago, Morgan, Jallov, Akele e Smailagic, o Smailagic e Akele se preferite, adesso vedremo un po' come si gestiranno i ruoli. In difesa Akele su Baye intanto, e Smailagic su Jakimowski. Battle preso da Morgan, lo attacca ma passi da parte di Khalif Battle, e palla persa da Trento, è la terza di questo primo quarto per la formazione di casa. 2-0-9 alla fine della prima frazione su Nettuno Bologna 1 dalla BTS Arena, con Trento avanti 18-14 e il possesso per la Virtus. Iago a gestire il pallone, marcato da Stewart, palla per Jallov a cui Jakimowski lascia molto spazio. Jallov poi indeciso sul da farsi, arriva Smailagic, la palla però per Iago, blocco di Akele. Iago contro Baye, Iago ribalta per Jallov che il tiro se lo prende ed è cortissimo, rimbalzo, lotta Akele, palla vagante, la recupera Battle che va già dall'altra parte in contropiede. Battle sbaglia e poi rimbalzo di Jallov, buona difesa di Smailagic che ha costretto Battle a prendersi un tiro ad altissimo coefficiente di difficoltà. Jallov dall'altra parte in coast to coast sbaglia clamorosamente il layup, rimbalzo Jakimowski, siamo già dall'altra parte, sbaglia anche Jakimowski, ma c'è il fischio degli arbitri per il fallo della difesa. Il fallo è di Iago ed è il secondo fallo personale per Iago Dos Santos. Aveva fatto un altro gran lavoro difensivo Smailagic in ripiegamento, Iago però ha spinto a rimbalzo. E allora secondo fallo personale per Iago e bonus raggiunto già dalla Virtus, che significa liberi per Jordan Baye. Campo anche per Toto Forrai al posto di Stewart e anche per Sheik Niang. E allora ricapitoliamo i quintetti sul parquet per le due squadre, mentre Baye in lunetta a sbagliare il primo libero. Forrai, Battle, Niang, Jakimowski e Baye da una parte, Iago, Morgan, Jallov, Smailagic e Akele dall'altra. Secondo libero per Baye, 1-28 alla fine del primo quarto, più 5 Trento con l'1-2 del centro ex Brindisi in lunetta. E il possesso Virtus con Iago che non è entrato, ha fatto bene in partita e deve darsi una mossa. Iago perso da Sheik Niang che è scivolato, poi torna sul brasiliano, ancora Iago in palleggio con sempre le lunghe leve di Niang a marcarlo. Iago prova a batterlo in palleggio, Iago si butta dentro, scarico in angolo per Jallov, tripla, piedi per terra, non prende neanche il ferro, tiraccio da parte di Karim Jallov, ben costruito ma forse per l'uomo sbagliato. Battle in palleggio contro Morgan, Battle si butta dentro, fallo della difesa, due liberi per Battle. È chiaro che per la Virtus diventa con questo quintetto fondamentale creare gli spazi per le uscite di Morgan dai blocchi, altrimenti questo non è un quintetto che ha punti nelle mani, se non appunto con il numero 30. Per ora primi possessi, buon lavoro difensivo della Dolomiti Energia su questo. Intanto Battle in lunetta, il fallo precedente di Nicola Chele del primo per lui, fuori Iago, dentro Vildoza con due liberi a disposizione di Battle, mentre mancano 59 secondi e un decimo alla fine del primo quarto, con il primo libero a segno per Battle, grande protagonista della vittoria in gara 2 della Dolomiti Energia. E allora 21-14 il punteggio per Trento. Vildoza, la palla per Jallov, barcato da Forrai. Jallov ancora, palla per Vildoza, ecco il blocco di Akele per Morgan, ma c'è Battle subito vicino. Morgan riceve, palla fuori per Vildoza, arriva Akele a portare il blocco. Baye contro Vildoza, Vildoza che lo attacca, forse un contatto, non per gli arbitri, finta di Vildoza che poi appoggia il tabellone, sbaglia e poi la lotta a rimbalzo premia
la Virtus sull'ultimo tocco di Forrai, che fa subito segno all'arbitro di aver preso la giusta decisione. Ultimo tocco del capitano trentino, che è qui più o meno da 40 anni a giocare a basket, hanno più hanno meno. Toto Forrai non è una colonna di Trento, è molto di più. Rimessa di Morgan, palla per Achele, fuori per Vildoza contro Shekniang, ancora Vildoza, palla per Morgan, eccolo in uscita dai blocchi, ecco la tripla, l'errore però è rimbalzo di Jakimowski, ma questo è un tiro che la Virtus deve costruire necessariamente. Battle a gestire il possesso, può andare fino in fondo Trento con questo pallone per chiudere il primo quarto. 10 secondi adesso, Battle contro Vildoza in isolamento, arriva adesso Baye a portare il blocco, fallo di Achele che trattiene Baye, questa è una bella sciocchezza di Achele. Secondo fallo di Achele, due liberi regalati a Trento da parte di Nicola Achele, che ha trattenuto l'avversario in maniera vistosa, e due liberi per Jordan Baye a 7 secondi esatti dalla fine del primo quarto, il che significa che la Virtus avrà a disposizione l'ultimo tiro, mentre Cancellieri mette sul parquet a fare il suo esordio stasera Arjen Bua al posto di Jakimowski, credo per evitare problemi di falli in questo finale di primo quarto, con due liberi per Jordan Baye, uno dei più positivi dei suoi in gara 1, 15 punti realizzati. Gara 2, 7 punti, 3 rimbalzi, un po' meno efficace, ma il suo contributo l'ha dato in termini soprattutto di presenza difensiva. Primo libero a segno, secondo pure. 23-14, massimo vantaggio Dolomiti Energia, fuori Jallov, dentro Edwards. 7 secondi per chiudere il primo quarto, dunque 7 secondi a disposizione della Virtus per questo tiro. La palla nelle mani di Morgan, marcato da Battle, Morgan accelera, Morgan corre, Morgan stoppato, Achele però recupera il pallone ma non riesce a concretizzare col tapin. Vorrebbe la Virtus un fallo, protestano i virtussini sulla penetrazione di Morgan sul contatto con la difesa trentina, gli arbitri non sono di questo avviso. Finisce allora qui il primo quarto, 23 Dolomiti Energia, 14 Olidata. La linea alla regia, torniamo tra pochissimo.

0: diretta su Nettuno Bologna 1 il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. In collaborazione con...
1: Per liberarti definitivamente dai piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
0: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
2: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
3: Ci vediamo in centro?
4: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
3: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
4: Ah già, quello in via Carbonara?
3: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
4: E la ZTL mi arrestano?
3: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
5: Garage San Pietro, a Bologna, in via Carbonara 2.
0: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
6: Non il primo quarto ideale per la Virtus, sotto 23 a 14 alla BTS Arena di Trento contro la Dolomiti Energia. 7 punti per Carson Edwards e poco altro. 7 punti anche per DJ Stewart dall'altra, che però ha trovato più compagni presenti in partita. È lunghissima la serata ancora, la viviamo qui su Nettuno Bologna 1, però sicuramente la Virtus deve cambiare marcia, deve farlo in fretta. Vildoza, Morgan Hackett, Achele Smailagic, se la gioca così Jakovlevic, con il primo possesso del secondo quarto nelle mani Virtus con Vildoza, marcato da Forrai. Poi andiamo con il quintetto dei padroni di casa. Vildoza ancora in palleggio insistito, Vildoza che insiste, va in angolo da Smailagic che non tira, attacca lungo linea di fondo, prova a crearsi spazio Smailagic, poggia il tabellone, 5 punti stasera per Allen Smailagic e 23 a 16 il punteggio. Battle Forrai e intanto fallo in attacco di Baye, blocco irregolare su Morgan, Arian Buva, Jakimowski e appunto Baye a completare il quintetto per Trento. Primo fallo personale per Jordan Baye e possesso che torna subito dunque alla Virtus. Non un buon impatto di Iago, non un buon impatto di Jallov sulla partita. C'è anche già Achele con due falli, che però resta sul parquet. Vildoza, palla per Hackett, c'è Smailagic che riceve in post basso contro Ainenbua, ancora Smailagic a fare sportellate con la giovane alla trentina che poi va a commettere fallo, un fallo anche duro di Ainenbua. Infatti protesta la panchina virtussina perché Ainenbua sta dedicando tanta aggressività alla marcatura di Smailagic, forse anche un po' troppa. Qui fallo duro, comunque è dentro i canoni del regolamento. Due liberi per Allen Smailagic, questo è un mismatch interessante per la Virtus da sfruttare in questa fase della partita, almeno finché Ainenbua è in campo. Mentre Smailagic va a realizzare il primo libero, 6 punti per lui, buon rientro almeno dal punto di vista offensivo per il serbo, che anche in difesa ha fatto un paio di cose interessanti. Altro libero dentro, 7 punti per Smailagic, 7 per Edwards, 18 in totale per la Virtus, sotto di 5 contro Trento. Pressione di Vildoza su Battle, gli sporca il palleggio con la palla che termina fuori, rimessa ancora per la Dolomiti Energia, 18 secondi per andare al tiro, palla affidata a Battle davanti alla panchina di Trento. Rimessa di Battle, si muove Forrai, si muove anche Baye, palla per lui, consegnato ancora per Battle. Poi fuori per Forrai, marcato da Morgan, blocco di Baye, ancora Forrai contro Achele, Forrai in angolo per Ainenbua che attacca lungo linea di fondo, galleggia in aria, sbaglia la conclusione e rimbalzo di Daniel Hackett che è già dall'altra parte a superare la metà campo. Hackett ancora, palla per Morgan che prende, tira da tre con Jakimowski che però gli copre lo spazio, Morgan prende un tiro forzato e sbagliato, rimbalzo Trento con Forrai dall'altra parte, Baye anche lui si prende il tiro da tre e lo mette a segno Jordan Baye. Tripla pesante questa, più 8 Trento, 26 a 18. Vildoza, palla per Smailagic, vuole consegnato per Morgan, non c'è e allora Smailagic si mette in proprio, sempre contro Ainenbua. Smailagic lo sposta Ainenbua, va fino in fondo Smailagic e due liberi ancora per il serbo sul secondo fallo di un tiro Rienbua mandato a scuola da Alen Smailagić in questa fase del match. Secondo fallo per il classe 2006, che sta giocando minuti anche perché Oldridge è gravato di due falli, ma per ora resta in campo nonostante sia un mismatch che Trento sta sicuramente pagando e non poco. Due liberi per Smailagić, il primo assegno, 8 punti per lui. Altro libero a disposizione del serbo, che non sbaglia, 9 punti, miglior marcatore di serata Alen Smailagić, meno 6 Olidata, 8 e 20 alla fine del primo quarto. Il possesso adesso nelle mani di Trento, Baye consegnato per Battle, ora contro Smailagić, cambio difensivo accettato dalla Virtus, Battle ancora contro Smailagić, Battle che lo attacca, Battle fino in fondo, Battle sbaglia, poi la lotta a rimbalzo premia Baye che sbaglia il tapin, ma c'è un fallo fischiato dagli arbitri, credo proprio Smailagić, sulla penetrazione di Battle. E così è infatti, primo fallo per Smailagić, due liberi per Khalif Battle. ...8-0-5 alla fine del primo tempo. La Virtus qualche segnale l'ha dato in questo secondo quarto, soprattutto grazie alla prova di Smailagić. Per il momento però almeno non può bastare, con Trento che magari con qualche errore in più rispetto al primo quarto però mantiene saldamente il vantaggio e mantiene saldamente il controllo delle operazioni. 2 su 2 per Battle dalla lunetta, 28-20 il punteggio per Trento. Vildoza a superare la metà campo, Vildoza ancora al taglio di Morgan che attacca il ferro stoppato da Rienbua, forse il

primo libero a segno e primo punto della serata, secondo pure 28-22, 7-53 per chiudere il primo tempo. Forrai a superare la metà campo, palla per Baye, consegnato per Gioghela, blocco di Baye, gioco a due con Baye, arriva Morgan dal lato debole, arriva tardi però, quella frazione di secondo più tardi, non anticipa Baye, commette fallo ed è il primo per Matt Morgan e il secondo di squadra per l'Olidata. Trento invece già in bonus con 7.43 da giocare, questo è un dato che la Virtus dovrà avere la bravura di sfruttare. Fuori Forrai, dentro Stewart, dentro Hassan, chiedo scusa, rimessa in zona d'attacco per Trento, affidata a Battle, si muove Gioghela inseguito da Hackett. Gioghela però attacca troppo comodo lungo la linea di fondo, sbaglia ma recupera il rimbalzo, extra possesso allora per Trento, rimedia almeno per il momento Gioghela, spalla canestro contro Hackett, ancora Gioghela in allontanamento cadendo indietro, due punti per Gioghela che sì, si fa perdonare in tutto e ancora più 8 Trento. Bildoza a superare la metà campo, marcato da Battle, si muove Morgan, palla per Smailagic che fitta è consegnato, attacca Baye, la virata di Smailagic, la conclusione sbagliata ma c'è il fischio degli arbitri in ritardo, però va detto il fischio di Baldini per il fallo di Jordan Baye su Smailagic. E allora secondo fallo di Baye, qui arrabbiatissima la panchina di Trento. E due liberi per Alen Smailagic, mentre Cancellieri parla con Loguzzo. Ha detto che è arrivato davvero in ritardo il fischio di Baldini su questa, questo contatto, virata di Smailagic per attaccare il ferro. E c'è anche un richiamo per la panchina di Trento. Dicevo, virata di Smailagic ad attaccare il ferro e contatto con Baye, sanzionato dagli arbitri, da Baldini in particolare. E allora altri due liberi per Alen Smailagic, che in questo primo tempo è già a quota 10 punti e 4 falli subiti. Campo per Mavugbe ovviamente, con Baye due falli, Aldridge due falli, Arienbua tre falli, insomma lì sotto ci sono un po' di problemi per Trento. Panca per Smailagic, va a prendersi un po' di riposo, 11 punti segnati compreso il 2 su 2 dalla lunetta, 30-24 il punteggio, 7-10 alla fine del primo tempo per Trento che è in attacco. Mavugbe consegnato per Gioghela, non preciso ma alla fine Gioghela controlla il pallone, preso da Diouf, 10 secondi per andare al tiro, Diouf ribalta per Hassan, Hassan contro Diouf, Hassan in angolo per Battle, perso dalla difesa, tripla sbagliata, Morgan a recuperare un gran rimbalzo, ad attaccare subito il canestro, fallo di Morgan prima che Morgan andasse a cercare il tiro. E allora sono solo due liberi per Matt Morgan, non tre, però è il secondo fallo anche per Gioghela e continua dunque Trento ad avere un bel po' di problemi con i falli problemi che aumentano possesso dopo possesso. Campo anche per Saliu Niang per la Virtus, con Vildoza, Morgan, Hackett e Diouf a completare il quintetto. Hassan, Battle, Gioghela, Jakimovski e Mavugbe invece per Trento. Morgan in lunetta, primo libero a segno, Virtus che sta tirando male dal campo ma dalla lunetta parte lo 0-2 iniziale di Smailagic e decisamente performante almeno fino a questo momento, 2 su 2 per Morgan. E allora meno 4 Virtus, 6-46 alla fine del primo tempo. Battle supera lui la metà campo, marcato da Vildoza, Battle ancora contro Vildoza, Battle, serie di palleggi insistiti di Battle, arriva Mavugbe adesso a portare il blocco, questa centrale per Battle che ora si trova contro Diouf, 5 secondi per andare al tiro, Battle in angolo per Gioghela che prende, tira da 3 e segna Matas Gioghela, altra tripla pesante del lituano che ricaccia indietro la Virtus a meno 7. Vildoza in palleggio, marcato da Battle, arriva Morgan, chiuso da Hassan, consegnato per Vildoza, quella Vildoza dentro da Diouf contro Jakimovski, sbaglia Diouf, sbaglia Niang che non prende subito l'imbalzo, lo prende in un secondo tempo, extra possesso Virtus, ancora Niang

0: ancora contro Jakimowski. Niang, serie di movimenti sul perno, palla fuori per Hackett, dentro per Diouf, 3 secondi, sanzionato a Momo Diouf. Serie di contatti anche piuttosto tosti sotto canestro, che sta bene non sanzionare, ci sta, sono i playoff, va bene anche una partita fisica. Ah, fallo tecnico alla panchina Virtus, ma onestamente mi sfugge il motivo, non al coach ma proprio alla panchina. Allora, c'era stato un mezzo richiamo precedentemente per troppi giocatori in piedi in panchina, ma non so se poi il tecnico sia arrivato per quello. E quindi tecnico alla panchina Virtus e libero per Trento, che poi rimetterà il pallone in gioco. Intanto campo per Carson Edwards al posto di Matt Morgan. Battle realizza il libero aggiuntivo, 34 a 26 il punteggio. Dicevo, sta bene un metro arbitrale permissivo sotto canestro, sono i playoff, ci mancherebbe. Importante però tenerlo ovviamente il più possibile durante la partita, cosa che non sempre è accaduta nei primi due episodi della serie, parzialmente neanche stasera. Hassan a superare metà campo, palla fuori per Battle preso da Vildoza, Battle attacca il ferro, Battle forzato, il tiro sbagliato, tocca Diouf, rimbalzo definitivo di Edwards, corre Niang, transizione, palla fuori per Vildoza, è tornata la difesa della formazione di casa. Vildoza ancora contro Battle, Vildoza cerca lo scarico per Niang, piede, intervento di piede da parte della difesa di Trento. Allora, prima della ricezione di Niang, e quindi canestro non buono e possesso Virtus. Sul passaggio di Vildoza per Niang, devo dire la verità, su questa, dalla nostra postazione non si è visto questo tocco di piede, quindi dobbiamo necessariamente affidarci agli arbitri. Vildoza, palleggio, arresto, tiro da tre, l'errore, rimbalzo Mavugbe, poi Yoghela a recuperare il pallone, l'apertura è per Hassan, 5-20 alla fine del primo tempo, più 8 Trento e palla in mano. Hassan contro Diouf, Hassan ancora in palleggio, la palla per Stewart, poi Mavugbe contro Hackett, fallo di Hackett, che è più o meno da mezz'ora che cercava di far fallo, di farsi fischiare il fallo su Mavugbe. Secondo fallo personale per Daniel Hackett, ributta sul parquet Smailagic la Virtus al posto proprio di Hackett, quindi con ancora Niang, Smailagic e Diouf in campo insieme, e poi Vildoza e Edwards a completare il quintetto per Jakovlevic. 5-10 alla fine del primo tempo, il possesso per Trento con Yoghela, lato sinistro del campo, va da Mavugbe preso da Niang, Mavugbe con la spalla a canestro, 3 secondi, Mavugbe semi gancio a segno, 2 punti per Mavugbe e massimo vantaggio Trento sul più 10, 36 a 26, 4:48 per andare negli spogliatoi. Per l'intervallo lungo Vildoza, palla per Smailagic, consegnato ancora per Vildoza, lato sinistro del campo, si torna da Smailagic, taglio di Diouf, ribaltamento invece per Niang, fuori ancora per Vildoza, poi Niang in angolo, se la prende, la tripla con coraggio, la sbaglia, rimbalzo Smailagic, extra possesso per la Virtus, ancora Smailagic in mezzo al traffico, Yoghela gli porta via il pallone, recuperato da Aldridge, poi Stewart, tripla dall'angolo, sbagliata, rimbalzo Diouf e possesso Virtus. 4:15 all'intervallo lungo, più 10 per la Dolomiti Energia. Edwards contro Yoghela, vuole uno contro uno Edwards, palleggio, arresto, tiro, errore, Diouf, rimbalzo in attacco, a segnare e a subire il fallo Momo Diouf, gioco potenziale da 3 punti, primo canestro di Diouf e giocata che forse potrebbe mettere in partita la Virtus, vediamo. Tanto primo fallo per Mavugbe. 4:05 alla fine del primo tempo, due coach allergici ai time out, questa serie chiamati con il contagocce da una parte e dall'altra. Trento è già in bonus, la Virtus ha un fallo da spendere. Diouf, libero aggiuntivo messo a segno, e allora 36 a 29 il punteggio. Stewart con Hassan Gyögela, Jakimowski, anzi Oldridge, chiedo scusa, e Mavugbe. Stewart contro Smailagic, 10 secondi per andare al tiro. Stewart in palleggio, insistito, consegnato per Gyögela, che prende, tira da 3, da 8 metri, a segno Matas Gyögela, che stasera è caldino, caldino. 3 su 4 e più 10 ancora per Trento. Edwards, Edwards ancora, Edwards, palla per Nyang, non semplice, Nyang la tiene contro Oldridge, Nyang ancora, virata, attacca il ferro, Saliu Nyang, due punti per Saliu Nyang, e meno 8, fuori Vildoza, dentro Iago. È lecito attendersi un Iago Dos Santos diverso in questo frangente di partita rispetto a quello che abbiamo visto nel primo quarto. Hassan, tanto per Trento, palla fuori per Oldridge, poi Gyögela, lato destro del campo, prende, tira ancora da 3 e ancora segna Gyögela. Nyang però non può marcarlo a un metro e mezzo di distanza, non può marcarlo così lontano. Più 11 Trento. Edwards si butta dentro, fallo, due liberi, e il fallo è di Hassan, è il secondo anche per lui. Gyögela ha messo le ultime tre triple col primo uomo Virtus che era più o meno arrovereto. Fuori Hassan, dentro Battle, due liberi per Carson Edwards che non segna dai 7 punti iniziali. A 3-0-4 dalla fine del primo tempo. Primo segno per Edwards. Secondo pure, 2 su 2, meno 9, 4-2-3-3. Stewart adesso per Trento, pressato da Iago. Ancora Stewart a superare la metà campo, pronto il blocco di Oldridge. Stewart in palleggio contro Smailagic. Stewart si butta dentro, chiuso la Smailagic. Stewart allora riparte, poi va da Oldridge che prende, tira da 3, questa la sbaglia, rimbalzo di Jallov, entrato in campo al posto di Saliu Nyang, poi Edwards che accelera nel cuore dell'area. Edwards forza il tiro, lo sbaglia, c'è il rimbalzo di Diouf però, e il possesso per la Virtus. Iago, 9 secondi per andare al tiro. Iago gioca 2 con Diouf, deciso sul da farsi, poi attacca il ferro, sbaglia, ma c'è il fischio degli arbitri per il fallo di Battle, se non vado errato. Eh sì, è di Battle. Ed è il primo fallo personale per Khalif Battle. A 2:28 dalla fine del primo tempo. Prima dei liberi, time out per Trento, time out anche per noi.
1: Nettuno Bologna 1. 3B Nuova Minelli, allestimenti veicoli commerciali per professionisti, artigiani e flotte aziendali, attraverso consulenza, progettazione e installazione. Tutta la nostra esperienza al servizio delle tue esigenze. In via Pollastri 20 a Bologna, in zona artigianale Roveri. Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
2: Aereo, dove osano le aquile.
3: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
0: Per la Dolomiti Energia, 42 a 33. Va detto però che Trento ha tanti tanti problemi di falli in questa serata, e su questo la Virtus può giocare per complicare eventualmente le cose a Trento. Tra poco facciamo un bel riepilogone, mentre in lunetta Momo Diouf dopo il fallo di Battle. A sbagliare il primo, a realizzare il secondo Momo. E allora 4-2-3-4. Possesso per Trento con Stewart, che supera la metà campo. Ribaltamento per Aldridge, poi Battle in palleggio, preso da Edwards. Manda via Mavugbe. Battle vuole uno contro uno, 9 secondi per andare al tiro. Battle ancora contro Zmajlagic, adesso sul cambio difensivo, preso dalla Virtus. Battle da 3 in faccia a Zmajlagic. Altra tripla e ancora più 11 per Trento. 2 minuti esatti all'intervallo lungo. Iago, la palla per Jalov. C'è Zmajlagic che cerca posizione in post basso, va a prendersi il pallone, attacca lungo la linea di fondo, raddoppiato Zmajlagic, fuori per Jalov, poi Edwards. Edwards ancora, arresto, tiro da 3, l'errore, lotta, rimbalzo, Jalov che recupera il pallone anche con un pizzico di fortuna. Iago per la Virtus, poi il fischio degli arbitri e altro fallo, altro fallo per Trento. Mavugbe, secondo anche per lui. Trento ha Ayen Buva con 3, poi Jogela, Mavugbe, Aldridge, Baye e Hassan con 2 falli. 1:41 per andare negli spogliatoi e chiudere il primo tempo. Fuori Aldridge, rientra Jakimovski per la Dolomiti Energia. Virtus in campo invece con Iago, Edwards, Jalov, Zmajlagic e Diouf. Due liberi per Iago Dos Santos, che in gara 1 ha chiuso con 14 punti, 4 su 9 da 3, e in gara 2 1 su 5 dal campo, senza peraltro mai andare in lunetta. In gara 2 stasera ci è andato, adesso primo assegno, secondo pure. 4-5-3-6 il punteggio per Trento, che rimette il pallone in gioco con Stewart, che lo gestisce superando la metà campo, marcato da Iago. Stewart, palla per Jakimovski, controllo per Battle, lato destro del parquet, marcato da Edwards, blocco di Jakimovski. Zmajlagic allora su Battle, Battle che insiste, Battle spinto forse da Zmajlagic, poi comunque il fallo di Zmajlagic sul tiro di Battle, va peggio alla Virtus, forse era meglio sanzionare il fallo, la spinta precedente, non ci sarebbero stati i liberi, ma per Battle, ma tant'è. Per Allen Zmajlagic è il secondo fallo personale, due falli per la Virtus, ce li hanno anche Iago, Hackett e Achele. Un po' di cambi per Cancellieri prima dei liberi di Battle, a 1:23 dalla fine del primo tempo. Campo per Forrai e per Shek Nyang, ma anche per Ayen Buva. Restano dunque Stewart e Battle a completare il quintetto per Trento. Sarà interessante vedere anche gli accoppiamenti difensivi a questo punto per i padroni di casa, visto che la Virtus sta giocando con Jalov, con Zmajlagic e con Diouf. Però di fatto questo è un quintetto in cui Ayen Buva è il 5 a conti fatti, quindi vedremo poi gli accoppiamenti come saranno. Intanto Battle in lunetta, primo libero segno, secondo libero pure, 9 punti per lui, 7 per Stewart, 14 per Jogela. Doppia cifra che per Battle, questo 3 su 3 dalla lunetta che porta a più 12 il vantaggio della Virtus, con Iago che supera la metà campo e con Ayen Buva su Diouf. Palla per Jalov, lato sinistro del parquet, si va da Iago, lob per Diouf, a cui sfugge però il pallone dalle mani. Forrai lo recupera, ma calpesta la linea prima di riuscire a dare il pallone. Protesta Battle, e poi è Forrai che, secondo me, saggiamente, al di là dell'avere ragione o meno Battle, invita i suoi compagni a stare tranquilli. 1:08 alla fine del primo tempo, più 12 Trento e 14 secondi per andare al tiro a disposizione della Virtus. Fuori Jalov, dentro Morgan, quindi Morgan, Edwards e Iago in campo insieme, ed è la prima volta che li vediamo in campo insieme i tre. Edwards rimessa lunga per Smailagic, un po' lunga, ma la tiene il serbo, preso da Forrai, poi Iago, su di lui Stewart, Edwards che riceve lato destro del campo, attacca Battle, Edwards fino in fondo, Edwards l'arresto, la conclusione appoggiando al tabellone, due punti per Carson Edwards, 56 secondi per chiudere il primo tempo, time out il secondo per Trento, avanti di 10. Noi restiamo qui su Nettuno Bologna 1 in diretta dalla BTS Arena per quello che è un intervallo che si avvicina tra poco Alessio Torri e Luca Giardini per tutti i commenti su quanto visto in questi primi 20 minuti di partita, anzi primi 19, visto che ne manca un minuto, poco meno di un minuto, una Virtus che non avrei mai pensato di dire, ma aggrappata da Lens Bajlagic, uno di quelli più in difficoltà nell'ultimo mese e mezzo, che oggi gioca solo ed esclusivamente perché Diarra è infortunato, e che però meno male che c'è per Levunere, 11 punti per lui, 11 per Edwards che già 4 su 8 dal campo, e poi basta, decisamente basta per la Virtus. Trento invece sta giocando molto bene, percentuali altissime dal campo, bisogna vedere naturalmente quanto riuscirà a tenerla questa percentuale, ma intanto Trento giocando anche con la leggerezza dovuta all'aver vinto gara 2 e dal giocare in casa, insomma tanti fattori positivi che Trento per ora sta sfruttando. Si riparte con Iago, Morgan, Edwards, giallo Vegliuf per la Virtus, in difesa con Forrai, Stewart, Battle, Jakimowski e Baillet per Trento. Forrai, 10 secondi per andare al tiro, la palla per Stewart, preso da Iago, 7 secondi per andare al tiro, Stewart, serie di palleggi di Stewart, lob per Baillet che riceve da sotto, perde palla, la riconquista, deve forzare il tiro allo scadere dei 24 con la tripla sbagliata da Baillet, la palla che ha girato sul ferro, graziata la Virtus che ora può andare a gestire il pallone ma senza farlo fino in fondo, c'è discrepanza di 5 secondi tra i due cronometri. Iago in palleggio, chiama la schema testa, arriva Diouf, portare il blocco, altro blocco di Edwards, Iago allora si butta dentro, Iago fuori per Jalov, no, fuori per gli spettatori, e palla persa da Iago Dos Santos, un altro giocatore Iago rispetto a gara 1, sia stasera che martedì gara 2. 9 secondi e un decimo per chiudere il primo tempo, fuori Morgan, dentro Achele, la rimessa di Jakimowski, vediamo se Trento va fino in fondo con questo possesso. Stewart a superare metà campo, Stewart contro Diouf, 2 secondi, 1 secondo, Stewart tira sulla sirena, Ullala! DJ Stewart con un grandissimo canestro chiude il primo tempo sul 51-38 per la Dolomiti Energia, e ovviamente pandemonio la BTS Arena, perché questo è un gran canestro, una gran giocata, un gran primo tempo dei padroni di casa. 14 di Jogela, 11 di Battle, 10 di Stewart dall'altra, 11 di Edwards, 11 di Smailagic dall'altra. La linea alla regia e tra poco l'intervallo con Alessio Torri e Luca Giardini. State con noi.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima Porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026. Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
6: Una cittadina isolata.
7: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
6: Una terribile minaccia.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso.
7: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
10: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. In collaborazione con...
11: Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
10: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
12: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
13: Ci vediamo in centro?
14: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
13: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
14: Ah già, quello in via Carbonara?
13: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
14: E la ZTL mi arrestano?
13: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
15: Garage San Pietro, a Bologna, in via Carbonara 2.
16: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
10: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
17: Nuovamente in diretta da Trento, da BTS Arena, ben ritrovati da Alessio Torri
18: e da Luca Giardini, buonasera.
17: Half time di Dolomiti Energia Olidat, 51-38 per i padroni di casa. Dopo una prima parte di gara in cui Edwards si era caricato l'Olidat sulle spalle in avvio di match con canestre da ogni distanza, il 9-7 però di Trento aveva rimesso le cose a posto per i padroni di casa e le giocate degli esterni Stewart e un super Hassan oltre a Yoghela a permettere il primo tentativo di fuga con le più 7 prima che in un attimo Niang e il primo scudo di Smailagic riportassero la squadra bianconera, ospite in questo caso in scia. 23-14 la prima frazione, poi nel secondo quarto, sfruttando la tecnica di Smailagic in area, la Virtus si scuoteva, ma Mbaye con una tripla e un fadeaway vincente di Yoghela davano un altro strappo per Trento, che a metà virava col 30-22, sfruttando ancora la precisione da lunette di Smailagic. Morgan, i bianconeri, campioni d'Italia, tornavano a un paio di possessi di distanza, però poi nuovo più 10 dei padroni di casa, altre due triple di un super Yoghela. Trento che toccava anche il più 11, Edwards e Dos Santos ad arginare ulteriore folate per i bianconeri, con battle però che metteva i liberi del nuovo vantaggio di Trento e poi l'allungo sulla sirena per il 51-38. Luca, Trento padrone della gara, padrone del match, grandi difficoltà Virtus soprattutto nella propria metà campo. È chiaro che al momento la squadra è vissuta sull'iniziativa del più inatteso Alen Smailagić. Servono veramente tante altre cose, però soprattutto dietro, per arginare Trento.
19: Sì, chi se lo sarebbe aspettato, una non reazione della Virtus in questa prima metà di gara, una Virtus in netta difficoltà in un clima che ha accolto Trento di ritorno dopo le due partite, le prime due di questi quarti di finale playoff disputati a Basket City, come una squadra che vuole regalarsi un altro ballo, vuole regalarsi un'altra impresa, questa volta davanti ai propri tifosi. Una Trento che è riuscita, come in gara 2, a imporre più energia. L'ha fatto con tutti i suoi interpreti, l'ha fatto chiedendo uno sforzo extra ai lunghi sotto canestro, ma lo ha fatto passando dai suoi tre principali terminali offensivi in assenza di Devonte Jones, il lituano Jogela, che è letteralmente sceso sul parquet della BTS Arena scordandosi nello spogliatoio la capacità di sbagliare, perché ha già messo 4 triple su 5 tentativi che hanno letteralmente minato le certezze della Virtus e hanno sconfortato il roster di Jakovlevic. Jogela, chirurgico dall'arco, è stato ben supportato da Khalif Battle e DJ Stewart, i due uomini simbolo dell'impresa di gara 2 sotto le due torri. Fronte Virtus si è parzialmente riscattato perché ha chiuso in doppia cifra a metà partita, ma non è stato in grado di riportare quell'ordine che ci si attendeva. Carson Edwards, che è già a quota 11, ma ha procurato anche qualche palla persa di troppo, quindi i protagonisti migliori per la Virtus sono il giocatore da cui ci si attendeva il maggior riscatto, Carson Edwards, che in termini di punti sta dando il suo contributo, non quanto in termini di ordine e regia, e il giocatore meno atteso che coach Jakovlevic ha scongelato letteralmente dalla panchina, l'ha ributtato in campo per mescolare le carte, per far fronte all'infortunio che ha accusato, al fastidio addominale che ha accusato di Arra durante gara 2. E il centro serbo ha risposto in una maniera decisamente concreta e, a mio modo di vedere, modestissimo modo di vedere, inaspettata, perché chi se lo sarebbe aspettato che Ale Smailagić sarebbe stato a metà gara il miglior virtusino di questa gara 3 fin qui. 11 punti fatti di una cattiveria inaudita con cui ha attaccato il ferro, ha portato dei tiri liberi anche alla cauda della Virtus, li ha segnati tutti i 6 tiri liberi che si è presi, e mi collego ai 6 tiri liberi di Smailagić per citare il fondamentale con il quale la Virtus sta al momento rientrando dagli spogliatoi con il pensiero di potersela ancora lottare questa gara 3, ovvero i tiri liberi, perché i viaggi in lunetta per la squadra di Jakovlevic, come già successo nei primi due episodi della serie, sono nettamente maggiori rispetto a quelli della squadra di Cancellieri e sono nettamente più precisi, perché è un 16 su 19 ai liberi che al momento vede la Virtus sotto di 13 lunghezze e chiamata a reagire
17: mai avanti in questi primi 20 minuti, oltre 18 minuti invece avanti di Trento, che ha avuto anche 13 punti come massimo vantaggio. Minutaggio alto per Momo Diouf, ma poca risposta se non in fase di non possesso palla, quindi a rimbalzo qualche azione difensiva. 13 minuti per Costa Edwards, 11 punti per lui a sprazzi, un punto a minuto invece, come dicevi, per Alen Smailagić. Però certamente il tema dominante della serata al momento restano le triple, ed è lì che la Virtus deve lavorare. Pensate che sui 38 punti segnati per i bianconeri campioni d'Italia, 16 sono giunti in area, per Trento sui 51 appena 12, perché Trento ha sfruttato nettamente meglio il perimetro. Una Virtus che invece ha chiuso questi primi 20 minuti con un magro 2 su 10 dalla lunga distanza, con un 0 su 3 nei secondi 20 minuti, quindi è ovvio che se la scatola non si andrà ad aprire da lunga distanza, Trento ti aspetta in area e fatalmente poi rischi di crashare. Telegrafico, Luca, cosa deve cambiare la Virtus in questi secondi 20 minuti?
19: deve semplicemente giocare più di squadra, deve farlo più con ordine, deve, come hai detto tu, cercare di aprire la scatola, e per farlo dovrà spingere Trento a dire magari un passo in più verso la linea dei 6,75 metri, magari un braccio un po' più alzato lo metto, e per fare questo la Virtus deve alzare le sue percentuali dall'arco, lo deve fare con principalmente con il suo tiratore più affidabile che le è rimasto a roster dopo la rinuncia ad Austin Junior per infortunio, ovvero un Matt Morgan, e soprattutto deve cambiare faccia e convinzione.
17: Grazie Luca Giardini.
19: A dopo, grazie mille.
17: Un saluto anche da Alessio Torri. Ora la linea può tornare all'energia. Poi tutti sul treno dei secondi 20 minuti con la voce di Dario Ronzulli, con il sottoscritto Luca Giardini. Ci risentiamo nel post gara.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Garage San Pietro, a Bologna in via Carbonara 2, con accesso da via Ernerio e da via Rivareno. Se lasciamo l'auto al Garage San Pietro, a 100 metri da Piazza Maggiore, abbiamo anche l'autorizzazione giornaliera per la ZTL. Info su garagesanpietro.it. Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto, assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, a Calderino di Monte San Pietro.
22: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. In collaborazione con...
23: Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
22: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
21: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
24: Ci vediamo in centro?
14: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
24: Ma smettila, andiamo al Garage San Pietro.
14: Ah già, quello in via Carbonara?
24: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
14: E la ZTL mi arrestano?
24: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
15: Garage San Pietro, a Bologna in via Carbonara 2.
16: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
22: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
0: Nuovamente in diretta dalla BTS Arena di Trento, primo tempo andato in archivio con il punteggio di 51-38 per la Dolomiti Energia e Virtus Solidata in enorme affanno, in enorme difficoltà, che ha bisogno di una scossa direi immediata in apertura di secondo tempo per provare a rimettere le cose a posto. Deve rimettersi alle calcagna di Trento, mettere un po' di strizza a una Dolomiti Energia che invece sta giocando sulle ali dell'entusiasmo, ma sono ali belle grandi quelle che ha Trento. Si riparte con Vildoza, Edward Sackett, Nyang e Diouf da una parte, con Hassan Stewart, Jogela, Aldridge e Mavugbe dall'altra. Vildoza subito a rubare palla a Stewart e a segnare due punti immediati per la Virtus. È ancora presto per parlare di segnale, ma intanto sono due punti che servono per iniziare in modo migliore questo secondo tempo. Vildoza aggressivo su Stewart, ancora Stewart, palla per Mavugbe, nuovamente Stewart preso da Diouf, 8 secondi per andare al tiro, Stewart in palleggio contro Diouf, Stewart la palla per Aldridge, in angolo Jogela che attacca lungo di fondo, alza la parabola e trova due punti anche con un po' di fortuna. Matas Jogela vorrebbe 3 secondi, infrazione di 3 secondi, Vildoza, ma non sono di questo avviso gli arbitri. E allora possesso Virtus, possesso argentino che supera la metà campo marcato da Stewart. Hackett segnato per Vildoza, il battimento per Edwards che prende, tira da tre, importante, la sbaglia, tocca Aldridge, rimbalzo, Hackett recupera il pallone, altro possesso allora per la Virtus, Edwards, palleggio, arresto, scarico in angolo per Niang, metri di spazio per la tripla sbagliata, rimbalzo Aldridge e apertura per Jogela. Non può essere Niang però a prendersi quei tiri con questa frequenza. Jogela, l'arresto, ribaltamento per Aldridge che attacca con decisione il ferro, ma Vugbe gli fa da guardia del corpo portando via Hackett e due punti per Aldridge, più 15 Trento, massimo vantaggio Dolomiti Energia. Edwards, passo di cross, stoppato Edwards da Aldridge, tutto buono per gli arbitri, Stewart, Jogela a schiacciare il più 17, 8 e 19 alla fine del terzo quarto, time out Virtus, time out anche per noi.
1: Nettuno Bologna 1. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
2: Aereo, dove osano le aquile.
4: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
0: Il canestro di Vildoza non è stato il segnale della riscossa Virtus, visto che poi sono arrivate tre azioni di fila di Trento in cui la Dolomiti Energia ha trovato il canestro con relativa facilità, ed è più 17 Dolomiti Energia, 8 e 19 alla fine del terzo quarto. Si riparte dopo il primo timeout chiamato stasera da Nenad Jakovlevic. Vildoza a superare la metà campo, palla per Edwards marcato da Hassan. Edwards ancora, lato destro del parquet, Edwards si butta dentro, Edwards attacca il ferro, sbaglia Edwards, poi la lotta a rimbalzo con Niang che ne esce vincitore e trova due punti di pura voglia, di puro agonismo. Saliu Niang per due punti che portano la Virtus a meno 15. Jogela consegnato per Stewart, marcato da Edwards, blocco Mavugbe, Stewart ancora, Stewart fallo, fallo su DJ Stewart, il fallo di Momo Diouf ed è il primo fallo personale per Diouf. La Virtus ha Achele, Iago, Smailagic e Hackett con due falli, più problemi per Trento, ma per ora non stanno avendo effetti sulla partita. Jogela fuori per Stewart, piedi per terra, tripla dentro, 6-0, 4-2. E questo terzo quarto già partito malissimo per le Vunere. Niang consegnato per Edwards, lato destro del campo, Edwards da tre a segno, Carson Edwards che prova a dare la scossa a sé e alla squadra, tripla del meno 15. Stewart finta il tiro, va da Jogela, lato destro del parquet, Jogela vuole Mavugbe in post basso contro Vildoza, 10 secondi per andare al tiro, Mavugbe si avvicina, fallo di Vildoza sul tiro e due liberi per Mavugbe. Due liberi dunque per Mavugbe, dicevo dei problemi di falli di Trento, due Baye, tre Airen Bua, due anche Hassan, Aldridge, Mavugbe e Jogela sono tutti in campo in questo momento. 6:58 alla fine del terzo quarto, due liberi dunque per Mavugbe dopo il secondo fallo di Luca Vildoza, secondo anche di squadra per la Virtus. Il primo segno per l'ex giocatore di Manresa, tra le altre. Altro libero per Mavugbe, sbagliato, rimbalzo Hackett e palla per Niang supera lui la metà campo. Niang non lo prende nessuno, ma che perché da tre non è affatto pericoloso. Saliu consegnato per Hackett, si va da Diouf. Diouf ancora fuori per Vildoza, lato sinistro del campo. Vildoza si butta dentro, alza la parabola per Momo Diouf che va a schiacciare. 6-1, 4-7 il punteggio, 6-35 per chiudere il terzo quarto. Jogela, la palla per Stewart, perso dalla difesa, tripla sbagliata, rimbalzo Niang e possesso Virtus che prova anche ad alzare un po' il ritmo adesso. Niang, la palla per Hackett, si va da Diouf in post basso contro Mavugbe. Diouf ancora, si allontana, consegnato per Hackett che però pasticcia e perde palla. Consegnato di Diouf, non proprio la migliore delle idee. Su questo spazio così ristretto Hackett poteva fare ben poco. Zona 2-3 per la Virtus con Vildoza ed Edwards davanti e Diouf perno centrale dietro. Hassan l'attacca la zona, alza la parabola, due punti. Ma così è, così è troppo facile, così faccio canestro anch'io. Prima linea saltata, Diouf fermo. Non esageriamo, dice giustamente Eugenio Petrillo accanto a me. Edwards da tre, sbaglia, rimbalzone di Stewart che recupera un gran pallone, apertura per Jogela in angolo, Aldridge chiuso da Niang, arrivato appena in tempo. Aldridge in palleggio fuori per Jogela, poi palla per Hassan, la tripla dall'angolo sbagliata e rimbalzo Vildoza, contropiede Edwards che però non controlla il pallone e lo perde. E recupero di Trento con il fallo di Niang, tre liberi per Stewart. Ci sono state anche cose positive in questo terzo quarto Virtus, ma totalmente effimere rispetto a quello che è l'andamento generale della partita. ...5-27 alla fine del terzo quarto, fuori Niang, dentro Ferrari. E deve provare tutte naturalmente Jakovlevic. E vediamo se Ferrari, che mette piede in campo per la prima volta stasera, riesce a dare qualcosa ai suoi. Intanto Stewart in lunetta con tre liberi, dentro il primo, sbagliato il secondo. Vildoza, Edwards, Hackett, Ferrari, Diouf per la Virtus con due errori di Stewart dalla lunetta e sul terzo il rimbalzo e di Diouf. Vildoza, ribaltamento per Hackett in angolo, Ferrari preso da Aldridge, fuori per Vildoza, 9 secondi per andare al tiro. Vildoza ancora contro Stewart, Vildoza perde palla, la riconquista, palla per Ferrari che deve forzare il tiro da tre, sputato dal ferro. Ferrari era anche un buonissimo tiro, sfortunato in questo caso il 24 virtussino, batte l'arresto, tiro da due, assegno da tre, chiedo scusa, da tre Khalif Battle ed è più 20 Trento. Timeout Virtus, notte fonda olidata, vediamo se il timeout serve a qualcosa.
5: Nettuno Bologna 1.
6: 3B Nuova Minelli, allestimenti veicoli commerciali per professionisti, artigiani e flotte aziendali, attraverso consulenza, progettazione e installazione. Tutta la nostra esperienza al servizio delle tue esigenze. In via Pollastri 20 a Bologna, in zona artigianale Roveri.
7: Garage San Pietro, a Bologna in via Carbonara 2, con accesso da via Ernerio e da via Rivareno. Se lasciamo l'auto al Garage San Pietro, a 100 metri da Piazza Maggiore, abbiamo anche l'autorizzazione giornaliera per la ZTL. Info su garagesanpietro.it.
8: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto, assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, a Calderino di Monte San Pietro.
0: Di vantaggio per la Dolomiti Energia con la tripla di Khalif Battle qualche istante fa. C'è un'energia diversa, un'adrenalina diversa, un feeling con la partita diverso. per queste due squadre in campo, e si vede tutto in questa fase. 4:56 alla fine del terzo quarto. È chiaro che per la Virtus il margine per recuperare e riaprire il discorso si fa sempre più sottile. Vildoza attacca il ferro, Vildoza si scontra con Oldridge, fallo di Oldridge, due liberi per Vildoza, terzo fallo per Peyton Oldridge. .48 alla fine di questo terzo quarto. È vero che in tanti non stanno offrendo un rendimento accettabile stasera, però la gestione dei minutaggi, la gestione dei quintetti, il continuare a forzare i cambi difensivi con tutte scelte che sta facendo il coach e che decisamente non stanno pagando. Primo sbagliato anche da Vildoza, sta per entrare Morgan sul parquet. Zero su due di Vildoza, rimbalzo però in attacco di Diouf, e Vildoza dall'angolo pensa per un attimo alla tripla, poi cambia idea e va da Hackett. Hackett ancora, attacca Jogela, Hackett stoppato da Jogela, forse più con un fallo che con un intervento regolare, ma non per gli arbitri. Jogela sbaglia la schiacciata, si fa stoppare dal ferro, contro contropiede Edwards, due punti. Sembra una partita di tennis adesso, questi due possessi da una parte e dall'altra. Meno 18 Virtus, 4:20 alla fine del terzo quarto. Stewart per entrare sia Morgan che Iago. Stewart in angolo, Jakimowski attacca lungo linea di fondo, chiuso da Diouf, ribaltamento per Jogela che calpesta la linea laterale, palla persa e Vildoza che protesta, credo perché non l'abbia sanzionato il piede fuori di Jogela l'arbitro di coda, credo fosse quella la motivazione della protesta di Vildoza, che comunque si riaccomoda in panchina così come Hackett. Campo per Iago e Morgan con Edwards, Ferrari e Diouf. Morgan esce dai blocchi, Edwards chiuso, Morgan allora sfruttare il blocco di Diouf, gioca due con Diouf, in angolo c'è Ferrari che riceve, non tira, si mette spalla a canestro contro Jakimowski, 5 secondi per andare al tiro, Ferrari la virata, la conclusione, l'errore, rimbalzo di Trento con Baye, poi Battle che viene stoppato da Diouf, ma c'è Baye. A proposito di reattività, a proposito di energia, Baye rimbalzo e tap-in, poi prova a correre la Virtus dall'altra parte, c'è il fallo però di Jogela a interrompere il contropiede, terzo fallo per Jogela. Fuori Diouf, dentro Smailagic, e allora più 20 Trento, 3:34 alla fine del terzo quarto. Iago, Morgan, Edwards, Ferrari, Smailagic per la Virtus alla disperata ricerca di un quintetto che funzioni. Edwards si butta dentro, Edwards sbaglia da sotto e l'Edwards così non serve a nulla, non serve a nulla. Stewart tacca il ferro, fallo di Morgan, due liberi. Errore di Edwards, ma rientro difensivo della Virtus da film horror. Rientro difensivo da film horror, fallo inevitabile di Morgan. Stewart in campo con Battle, Nyang, Jakimowski e Baye. Ancora errore libero di Stewart. Terzo libero di fila sbagliato da DJ Stewart. Se lo può anche permettere un po' sul più 20. Uno su due per Stewart. E allora 70-49, nuovo massimo vantaggio per la Dolomiti Energia. Iago, palla per Edwards, tacca il ferro. Edwards stoppato da Baye. Stoppato da Baye. E possesso per Trento, Battle contro Smailagic, saltato tutto, palla per Jakimowski, spinta di Ferrari, fallo di Ferrari, liberi per Jakimowski. Fuori Edwards, forse un po' tardi fuori Edwards, dentro Jalov. Thank you. E due liberi per Jakimovski a 2.59 dalla fine del terzo quarto. Fuori Stewart, dentro Hassan. Trento sul più 21. Due liberi per Andrei Jakimovski. Primo libero a segno. Secondo pure. E allora più 23 per Trento. Iago a superare metà campo. Palla per Ferrari. Si muove Morgan. Fischio degli arbitri. Fallo su Morgan da parte di Shekniang. Primo fallo personale per Niang, che invece era uscito per 5 falli già nel terzo quarto martedì sera. Qui problemi di falli un po' per tanti di Trento, non per lui. Ancora un fallo da spendere la Dolomiti Energia prima di andare in bonus. Iago, blocco di Smailagic. Iago per Morgan che non può tirare, poi prova a prendersi spazio contro Niang, che però lo chiude bene. Smailagic, 4 secondi, 3 secondi. Smailagic deve forzare il tiro e segna Allen Smailagic. Nettamente il migliore in campo Virtus, 14 per lui. Jakimovski dall'altra parte, chiuso da Giallov. Palla fuori per Battle. Battle ancora, lato destro del parquet. Palla dentro per Baye. Arriva poi Shekniang dal lato debole, servito da Baye. Non c'è nessun tipo di opposizione su quel taglio di Niang. Due punti per Trento, 7-4-5-2. Iago fuori per Giallov, in angolo Ferrari. Ribaltamento ancora per Iago contro Jakimovski. Iago si butta dentro. Iago, due punti fortemente voluti da Iago. Questi punti, questo canestro dal campo, il primo stasera per lui. Hassan, palle per Jakimovski, vuole Baye, marcato da Morgan, raddoppiato da Ferrari. Giallov gli sporca il pallone, poi glielo strappa dalle mani. Iago, tripla in transizione. Iago dos Santos, 5 punti di fila per il brasiliano. Attenzione a Morgan che però zoppica vistosamente. C'è Morgan che zoppica vistosamente, ma resta in campo per il momento. 1.20 alla fine del terzo quarto. Hassan, palla per Baye, che prende, tira da tre. Jordan Baye, tripla anche per lui. E torna subito a più 20 Trento. Iago si butta dentro, alza la parabola, sbaglia, fallo di Hassan, due liberi. Per Hassan il terzo fallo. Tre falli ce li hanno anche Aldridge, Jogela. In questa partita Morgan che torna zoppicante in panchina, ma parecchio zoppicante. Non abbiamo visto la dinamica con cui si è fatto male, ma la caviglia destra sembra di poter dire. È la smorfia di dolore di Morgan in panchina, non è certamente una smorfia positiva. Campo per Vildoza con Iago, Giallov, Ferrari e Smailagic. Assegno ancora a Iago, 2 su 2. 7 di fila per Iago dos Santos che si è acceso all'improvviso. 7-7-5-9. Battle, attacca il ferro, Battle in angolo, Jakimovski non tira, va fuori da Shekniang, tripla anche per lui, anche Shekniang a segno. E più 21 ancora a Trento. Vildoza si butta dentro, scarico per Ferrari, fuori per Giallov, piedi per terra, tripla a segno per Karim Giallov. E possesso per Trento, 80-62 dopo la tripla del tedesco. Diamo la risposta di Trento con Jakimovski che si butta dentro, non c'è nessuno a marcarlo, nessuno. E due punti comodi per Jakimovski. 18 secondi per chiudere un terzo quarto straziante per la Virtus. Smailagic da tre, sbaglia, rimbalzo, lotta Ferrari e Niang però che recupera il pallone. Jakimovski allora in contropiede, cost to cost, la finta va da Hassan. 4 secondi, 3 secondi, Hassan dovrà tirare. Tecnico, tecnico a Cancellieri. tecnico a Cancellieri per proteste, presumo, anche se per invasione di campo. Sì, per invasione di campo. Segno di Loguzzo eloquente, cioè Cancellieri è entrato in campo durante la partita. Questo è un tecnico alla Pozzecco, diciamo, più il Poz che tendenzialmente li prende quei tecnici lì per la troppa foga. Qui l'ha preso Cancellieri. Iago in lunetta, libero a segno, un secondo e tre per chiudere.

0: collaborazione con...
1: Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
0: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
2: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
3: Ci vediamo in centro?
4: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
3: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
4: Ah già, quello in via Carbonara?
3: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore e dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
4: E la ZTL mi arrestano?
3: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
5: Garage San Pietro, a Bologna, in via Carbonara 2.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. 3B Nuova Minelli. Sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, tutto in alluminio. 3B Nuova Minelli. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3bnuovaminelli.it.
7: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
0: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
8: Torniamo in onda dalla BTS Arena per l'ultimo quarto di Dolomiti Energia Trentino Virtus Olidata Bologna. Fallo di Hassan sul primo possesso Virtus, il fallo è su Karim Jallov. E allora due liberi per Jallov, che è in campo con Iago Vildoza, Ferrari e Smailagic. Dall'altra parte invece subito campo, subito panca per Hassan, che ha commesso il suo quarto fallo. Mentre Jallov sbaglia anche il primo libero, Stewart, Battle, Nyang, Jakimowski e Baye. Virtus sotto di 19, che resta tale perché fa 0 su 2 Jallov. Questa gara 3 si sta colorando di bianco-nero Trentino sempre di più. Stewart, Battle, contro Iago. Battle, palleggio, arresto, tiro dal gomito, l'errore, la lotta, rimbalzo, il fallo della difesa. Non vado errato di Jallov. E così è infatti. Ed è il primo fallo personale per Karim Jallov. Domenica gara 4 alle 17. Ma bisogna vedere con che spirito poi la Virtus ci arriverà e l'affronterà quella sfida. Intanto questi ultimi 10 minuti, ormai 9.30. Jakimowski da 3! Jakimowski da 3! Prima tripla anche per lui stasera! Dilaga Trento, dilaga, 8-5-6-3. Vildoza, palla per Jallov, consegnato per Iago. Lato destro del campo, ancora Iago contro Battle. Iago fuori per Jallov, non ha spazio per tirare, allora attacca Jakimowski. Beh, uno spintone piuttosto evidente di Jallov a Jakimowski, per gli arbitri tutto buono, sbaglia comunque il tedesco. E rimbalzo di Trento con Battle in palleggio, marcato da Jallov. La palla per Jakimowski, spalla canestro contro Ferrari. Jakimowski ancora, attacca Ferrari. Jakimowski, tirata, appoggio al tabellone, 5 di fila per il Macedone di formazione italiana. 8-7-6-3. Vildoza, lo scarico per Iago che si alza per il tiro da 3, l'errore, tocca Ferrari in rimbalzo, ma la palla è di Baye, il possesso è di Baye, la palla è di Trento. Corre Battle, fallo di Vildoza prima che Battle cominciasse la meccanica di tiro. Due liberi. E quindi possesso per Trento in zona d'attacco con Stewart che effettua la rimessa. Palla per Baye. Poi Stewart contro Iago, ora Stewart in palleggio insistito, l'uno contro uno,

0: 12 secondi per andare al tiro. Mavugbe che riceve, spalla canestro contro Ferrari, sbaglia Mavugbe, semigancio, rimbalzo Diouf, sono 18 da recuperare, 5-12 alla fine. Vediamo se la Virtus fa l'impossibile. Iago fuori per Niang che attacca il ferro, Niang con decisione, ribaltamento però nelle mani di Stewart e fallo di Iago prima che Stewart vada in meccanica di tiro. Cancellieri non so se vuole chiamare challenge, tanto terzo fallo per Iago e terzo fallo di squadra anche per la Virtus. Non so se Cancellieri voglia o meno chiamare challenge, ma mi pare di no. Sta parlando adesso con Baldini, no, ha cambiato idea Cancellieri, lo vedevo pronto con i due indici a fare il segno del monitor, ma in realtà non è andata così, quindi si riparte con una rimessa per Trento. Jogela marcato da Ferrari, metà esatta del quarto periodo. Jogela ora contro Diouf, Jogela palleggio insistito, Jogela scappa da Diouf, Jogela poi forza il tiro, lo sbaglia, ma Vugber rimbalzo a recuperare il pallone, fuori per Battle, poi Jakimowski da tre, piedi per terra, l'errore, rimbalzo Iago. 4:40 alla fine, 18 da recuperare per la Virtus. Iago per Niang, Aliup a segno, meno 16 per l'Olidata che prova a dare un senso a questo finale di partita. Time out per Cancellieri, time out anche per noi.
1: Nettuno Bologna 1. Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
2: Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
3: Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: Virtus aggrappata, Iago e Niang per provare a dare un senso diverso a questi 4 minuti e 37 che mancano alla fine del match. 14 punti a testa per entrambi. Time out di Cancellieri con Trento che ha praticamente smesso di segnare e subito un parziale di 10-0 che non aveva mai subito stasera dalla Virtus. Rimessa di Stewart, palla per Battle, poi ancora Stewart, è lui che supera la metà campo, preso da Saliu Niang in marcatura. Ancora Stewart, adesso contro Diouf, 13 secondi per andare al tiro. Stewart contro Iago, Stewart ancora, Stewart palleggio, arresto, tiro, canestro per DJ Stewart e torna a segnare Trento, chiudendo dunque il parziale subito dalla Olidata che è in attacco con Iago. Palla per Morgan, marcato da Jogela, Morgan arresto, tiro dopo il blocco di Niang, tripla per Matt Morgan che si è sbloccato in precedenza, primo canestro del campo, adesso è arrivata la prima tripla della sua serata. Battle 3:53 alla fine, 15 da recuperare per la Virtus. Battle ancora contro Iago, gioca anche col cronometro Trento. Battle attacca Iago, arresto, tiro di Battle, ancora Battle, Stewart, Stewart e Battle stanno massacrando la difesa ospite. Morgan si butta dentro, alza la parabola, sbaglia, lotta Niang, rimbalzo, recupera il pallone, sbaglia e tap-in però. Poi la palla termina fuori, l'ultimo tocco è di Trento. E si resta lì. Morgan ha preso un tiro a livello di difficoltà elevatissimo. E per Niang invece era molto più semplice fare quel tapin, ma insomma, semplice anche per noi che stiamo qua seduti in postazione naturalmente. La rimessa di Morgan, la palla per Diouf, arriva Iago a prendersi la sfera, 10 secondi per andare al tiro, fuori per Morgan che prende, tira da 3, questa la sbaglia, rimbalzo Stewart. 3:18 alla fine e possesso Trento sopra di 17. Battle preso da Iago, Battle lo attacca, Battle fino in fondo, la finta, la virata, Battle la

0: Conclusione corta, tocca però a rimbalzo Oldridge e Jogela si arriva prima sul pallone recuperandolo, poi ancora battle contro la difesa di Morgan che pulita dicono gli arbitri. Jogela, rimbalzo in attacco, ancora un extra possesso per Trento, 2:47 alla fine. Questi due rimbalzi in attacco potrebbero essere quelli che chiudono i conti, specie se Trento dovesse trovare il canestro. Stewart da tre, eccolo qua, tripla pazzesca di DJ Stewart, ne aveva due addosso e nell'equilibrio precario ha trovato il tiro da tre del più 20. Sbaglia Ferrari, rimbalzo Mavugbe, palla per Stewart, 2:24 alla fine, ci vediamo domenica in gara 4 alle 17 sul 2-1 Trento. Ci vediamo, ci sentiamo naturalmente per questo finale e anche per il post partita. Stewart intanto ancora da tre, sbaglia Mavugbe, un rimbalzo in attacco, Oldridge fuori per Battle, ma è sostanzialmente finita. Vince Trento, dobbiamo solo capire di quanto. Battle da tre, non prende neanche il ferro, Oldridge recupera ma suona la sirena, frazione di 24 secondi, cambia niente per Trento. Standing ovation per Jogela. E dentro Cattapan per Trento, 1:45 alla fine, Iago per Niang, poi Morgan che si alza per il tiro da tre, segna e subisce il fallo di Battle, quindi gioco potenziale da 4 punti per Matt Morgan. Anche lui si è svegliato troppo tardi. Merito, va detto certamente, di una difesa di Trento che soprattutto nel primo tempo su di lui ha fatto un lavoro enorme per togliergli il ritmo, per non dargli nessun tipo di possibilità di entrare in partita. Gioco potenziale da 4 punti sistemato da Morgan, allora 9-7-8-2, 1:40 alla fine. Stewart, palla per Mavugbe, ovviamente Trento gioca col cronometro mentre arriva il fallo di Seliu Niang e bonus esaurito adesso dalla Virtus, 1:33 per chiudere questa gara 3. Sono molti tifosi virtusini qui a Trento stasera e anche le loro facce non sono certamente...
1: Nettuno Bologna 1.
2: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto, assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, a Calderino di Monte San Pietro. Garage San Pietro, a Bologna in via Carbonara 2, con accesso da via Ernerio e da via Rivareno. Se lasciamo l'auto al Garage San Pietro, a 100 metri da Piazza Maggiore, abbiamo anche l'autorizzazione giornaliera per la ZTL. Info su garagesanpietro.it.
0: Abbia, chiede il challenge, ma amico Iago, ma sotto di 18, un minuto da 11, ma cosa chiedi challenge? Cosa chiedi challenge, Iago? Ma cosa? Allora, ci vanno da soli gli arbitri al monitor, all'instant replay per valutare questa rimessa. Capisco la foga agonistica, capisco la voglia di lottare su ogni pallone, ma vabbè. Uno e 11, come detto alla fine, 100-82, Virtus che adesso si ritrova spalle al muro in una serie playoff con a una partita, di fatto a una sconfitta dall'eliminazione, come era successo solo con Milano in tutti questi anni, diciamo dal Covid in poi. Solo con Milano la Virtus si è trovata sotto in una serie playoff, vado a memoria ma mi sembra di ricordare correttamente, e invece si ritrova sotto con Trento, con pieno merito peraltro, pieno merito di Trento. Cambio di decisione, ultimo tocco di Battle e quindi difesa che ha prodotto di fatto un possesso per la Virtus. Morgan da tre, sbaglia, rimbalzo, di Battle Stewart. E allora ultimo minuto di questa gara 3 con Stewart contro Iago, 8 secondi per andare al tiro, ancora Stewart, palleggio uno contro uno, Iago prova a tenerlo, Stewart si butta dentro, sotto mano vincente. È chiaro che adesso non possiamo neanche chiedere ai virtusini in campo di difendere la morte, ci mancherebbe. Palla dentro per Niang, fallo di Arjen Bua, liberi per Saliu Niang, 41 secondi e 2 decimi. Panca per Stewart. Sostituito da Hassan per questi 41 secondi, 2 decimi che mancano alla fine. 1 su 2 per Niang, 102 a 83. E possesso per Trento, che ovviamente già comincia la festa, soprattutto sugli spalti. Domenica alle 17, come detto, gara 4. E da dentro fuori per la Virtus, dopo questa pesantissima sconfitta. Catapan da 3, sbaglia, poi la lotta rimbalzo, la vince Saliu Niang. 18 secondi per chiudere il match. Niang si butta dentro, 2 punti per Saliu Niang. Campo per Jakimowski al posto di Battle, ma giusto per dare la standing ovation a Khalif Battle. 16 per lui stasera, 21 per Stewart. Sono anche 18 di Jogela, ma tutti hanno dato un contributo per Trento. 7 secondi, superata la metà campo, palla per Catapan che non forza più. E allora suona la sirena di gara 3, vince da Dolomiti Energia, 102 a 85. La Virtus ha 14 da Iago, 17 da Niang, 13 da Morgan, 16 da Edwards, ma tirando malissimo, e 14 da Smailagic. Domenica gara 4 alle 17, ed è gara da dentro fuori. Se la Virtus perde anche domenica, ha chiuso la stagione. La linea adesso alla regia di Nettuno Bologna 1, e tra poco il post gara con Alessio Torri e Luca Giardini. State con noi.
3: Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
4: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
2: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
5: Ci vediamo in centro?
6: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
5: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
6: Ah già, quello in via Carbonara?
5: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore e dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
6: E la ZTL mi arrestano?
5: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
7: Garage San Pietro, a Bologna, in via Carbonara 2.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. 3B Nuova Minelli. Sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, tutto in alluminio. 3B Nuova Minelli. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3bnuovaminelli.it.
9: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
4: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
10: Scordiamoci della linea. Passi, eh? Allora, Momento in diretta dalla BTS Arena. Ben ritrovati da Alessio Torri
11: e da Luca Giardini, buonasera a tutti.
10: Brutta sconfitta per la Virtus, 102-85, che quindi si complica ulteriormente la vita in questa serie playoff contro la Dolomiti Energia, andando sotto 2-1 e offrendo ora la possibilità ai trentini di avere un doppio match point, il primo da giocarsi qua domenica ore 17, nel caso l'Olidata riuscisse a pareggiare la serie avrebbe poi la possibilità di giocarsi tutto in gara 5 alla Virtus Arena. Ma al momento l'emergenza resta quella di una squadra assolutamente fuori da questa serie, che si è allontanata dalla serie dopo l'illusorio più 30 di gara 1, il tremendo risveglio in gara 2 che sembrava quasi una situazione anomala, e purtroppo invece la conferma più cruda è arrivata in gara 3. Analizzare l'andamento di questi secondi 20 minuti appare quantomeno fuorviante, quantomeno inutile, vista la totale inconsistenza della squadra mostrata al di là dei vantaggi massimi di Trento, che ha toccato anche per quanto riguarda il massimo gap 26 lunghezze. Mai avanti un secondo solo la Virtus in questa gara qui alla BTS Arena, 38 minuti avanti per quanto riguarda la Dolomiti Energia, e questo certamente, Luca, deve essere il campanello d'allarme più grande. Ora sarà difficilissimo resettare, perché resettare due gare come queste diventa anche mentalmente complicato. Ci sarà probabilmente probabilmente il recupero in gara 4 di Diarra, però non è il tema di un lungo in più che possa ribaltare al momento una serie che è da tutti i punti di vista ad appannaggio di Trento.
11: La serie è ampiamente indirizzata, avevamo detto nel prepartita qui su Nettuno Bologna 1 che chi si sarebbe aggiudicato questo terzo episodio dei quarti di finale, di quarti di finale playoff di LBA tra la testa di serie numero 1, la Virtus, e la testa di serie numero 8, Trento, avrebbe fatto un passo in avanti quasi decisivo verso le semifinali. Quel passo in avanti lo fa Trento, lo fanno i padroni di casa che hanno dominato come in gara 2 la Virtus in termini di energia, che si è fatta sopraffare da una squadra che è riuscita a trascinare il pubblico dalla sua parte ancor più di quanto già non fosse, ed è riuscita a farsi cavalcare a sua volta dal pubblico, creando una bolgia infernale qui alla BTS Arena che ha mandato letteralmente in confusione la Virtus, che non ha seguito i suoi diktat con cui si era presentata da prima testa di serie a questa postseason, e direi che lo certifica ampiamente il dato con cui sono 16 gli assist distribuiti dalla squadra di Jakovlevic, che è lontanamente vicina a quota 20, che era la quota oltre la quale la Virtus aveva quasi sempre ottenuto un successo. La condivisione del pallone e il coinvolgimento di tutti i compagni è stato un problema, perché si è visto una Virtus piuttosto nervosa, una Virtus che non è riuscita a reagire di squadra ai momenti di difficoltà che ha riscontrato in questa partita, e che ha faticato tantissimo a rimanere soprattutto mentalmente attaccata al match. Trento, che a cui vanno riconosciuti dei meriti enormi, perché dopo il meno 31 cui era finita sotto in gara 1 ha saputo reagire in maniera magistrale in gara 2 e ha cambiato un'altra volta passo qui in gara 3 davanti al proprio pubblico. L'ha fatto facendosi guidare da una performance al tiro da 3 decisamente diversa da quella con cui aveva approcciato i playoff, e l'ha fatto conducendo dal primo minuto all'ultimo senza mai staccare la spina. Staccare la spina invece è uno dei grandi problemi della Virtus, non lo si nota di sicuro in questa serie di playoff, lo si nota già dall'inizio della stagione, una squadra di parziale, una squadra che va a folate, e in un momento di emergenza infortuni, in un momento di difficoltà, se vogliamo, emerge ancora maggiormente. Per Trento, dando un rapido occhio ai protagonisti, l'MVP è il lituano Jogela, che già in gara 2 aveva mandato segnali di ripresa rispetto ad un'opaca gara 1 che aveva disputato sotto le due torri, Si è ripetuto questa sera, in gara 2 aveva mandato a 60 secondi dalla fine a Referto la tripla che aveva di fatto chiuso il match. Qui questa sera invece ha mandato a cavallo tra secondo e terzo quarto a Referto quelle 4 triple su 6 tentativi che l'hanno confermato il cecchino della squadra trentina e oltretutto hanno confermato quel solco che la Virtus non è più stata capace di assorbire.
10: È la prima volta dopo il Covid che la Virtus è sotto in una serie playoff con una squadra che non sia l'Olimpia. Questo è un dato quasi storico per la storia recente del club bianconero, ma altrettanto emblematico perché testimonia per la prima volta dopo diverse stagioni la capacità di essere attaccata da parte di una squadra in post season e metterla sotto che non sia Milano. Era chiaramente un avversario complicato Trento per quanto riguarda l'accoppiamento, considerando che si incrociavano la prima e l'ottava, squadra che ha giocato l'Eurocup, ha fatto i playoff di Eurocup, quindi è attrezzata. Però onestamente, al netto degli infortuni, al netto del momento in cui la Virtus arrivava, la Virtus di fatto ha avuto 7 vittorie in fila, compresa gara 1, non si attendeva un crollo al momento, non decisivo ma verticale certamente, di questa gara 2 e gara 3. Andiamo con qualche numero in attesa chiaramente delle parole qui dal ventre della BTS Arena di Trento, dalla sala stampa di Coach Jakovic. Hanno tirato quasi in maniera speculare le due squadre, 67 conclusioni per i padroni di casa, 66 per i campioni d'Italia, che hanno chiuso con il 38% scarso, nemmeno completo dal campo, contro il quasi 53 per quanto riguarda l'Aquila, che ha invece virato con oltre il 55% da 2 contro il 46% appena sfiorato da parte dei bianconeri ospiti, i quali però hanno toccato il fondo dalla lunga distanza. Pensate, 27% contro il 49% dei padroni di casa, che hanno tirato a cronometro fermo invece in maniera analoga rispetto alla Virtus, 78% Trento, 75% la squadra di Coach Jakovic, che fra poco sentiremo appunto qui post gara live. 12 rimbalzi offensivi per Trento, 16 per Bologna, in un totale di 40-37 per la squadra di casa. Per quanto riguarda gli assist, sono stati 18 quelli del gruppo di coach Cancellieri contro gli appena 10 per quelli di coach Jakovic. Questo certamente è un dato, come già anche in parte sottolineato da Luca, emblematico sulla poca capacità di coinvolgimento reciproco e sulle trame offensive tutte da rivedere. E a fronte di 10 assist, ben 9 perse per la Virtus, un rapporto praticamente di 1-1, non sufficiente a questi livelli. Mentre per Trento 18 assist e 9 perse, quindi un rapporto di 2-1, certamente il dato è completamente diverso. Ricordiamo a tutti gli ascoltatori che al termine di questa diretta qui della BTS Arena andremo direttamente al Falchi per il match baseball Unipol Bologna contro Collecchio, quindi estate chiaramente live per questa nuova diretta, sempre in attesa delle parole di coach Jakovic. Luca, i numeri quest'oggi dicono veramente poco, perché oggi l'ufficio facce dice molto di più, perché oggi l'inerzia non è mai cambiata, la Virtus non ha mai avuto la possibilità di dare l'idea di poter, non dico farcela, ma di poterla ribaltare, e questa incapacità di gestire anche solo 3 azioni di fila fra attacco e difesa convincenti credo sia l'arma più grande, perché quando sbagli in un frangente, in una parte della gara, su quello puoi lavorare, ma quando non riesci a mettere in fila 3 cose consecutive, allora i problemi significa che sono un po' sparsi ovunque, e capire dove mettere il dito in poche ore, perché domenica alle ore 17 saremo nuovamente qua, non deve essere facile.
11: Non deve essere facile, ed è questo l'aspetto che più, senza ombra di dubbio, credo stia preoccupando la mente di coach Nedad Jakovlevic, che ha la sua prima esperienza, lo ricordiamo, da head coach in post season alla guida dei campioni d'Italia. sta convivendo con questa difficoltà soprattutto psicologica dei suoi, che nei momenti di difficoltà non hanno mai trovato quella forza di compattarsi, quella forza di unirsi, quella forza di iniziare a, ad avvicinarsi una volta accumulato un distacco significativo punto dopo punto, ma volendo pretendere un po' troppo dal un volere un po' tutto questo subito ha portato la Virtus a scoraggiarsi, a non credere di poter rientrare in questa partita, anche quando quegli spiragli nella ripresa sembravano poterci essere. E quindi una Virtus che al momento sta perdendo l'inerzia della serie, inerzia della serie che sembrava essersi ampiamente guadagnata, e dopo gara 1 al momento è lontanissima, mi verrebbe da dire, dal pensare anche solo di poterla portare a gara 5, perché per portarla a gara 5 servirà pareggiare l'energia e la convinzione nei propri mezzi che coach Cancellieri ha saputo impartire ai suoi dopo la batosta che avevano subito in gara 1. E ricordiamo, i trentini sono sempre orfani di Devonte Jones, uno statunitense, il playmaker americano che sposta non poco gli equilibri, e spesso coach Cancellieri l'ha riconosciuto durante le conferenze stampa, in particolare dopo gara 1. Assenza di quest'ultimo, che però non si è notata, perché a farne le veci ci ha pensato il giovanissimo Patrick Hassan in avvio, e poi hanno colto il testimone i ben più esperti e i ben più affidabili DJ Stewart e Khalif Battle, che anche questa sera si confermano come due dei giocatori più affidabili, che la testa di serie numero 8 di questi playoff di LBA può contare nel suo roster. E al momento un rebus irrisolvibile per la Virtus, che oltre a non riuscire a pareggiare l'imponenza fisica sotto canestro di Bayeye, che per l'ennesima volta in questa serie, credo sia la seconda consecutiva, chiude in doppia doppia con 15 punti e 10 rimbalzi, non riesce neanche a mettere una toppa agli spunti in velocità delle guardie di Trento, che sono spesso riuscite ad andare a concludere nei pressi del ferro quasi indisturbate.
10: Sì, effettivamente Bayeye è stato un po' uno dei tanti tabù di queste prime tre gare di questi quarti di finale che andranno a incrociare la parte di tabellone composta da Tortona e Venezia. Al momento in Piemonte siamo 50-47 per i padroni di casa, con il 2-0 invece per la Reier nel computo. Mancano 3 minuti e 10 alla fine della terza frazione, sempre in attesa delle parole di coach Jakovlevic. Andiamo un po' anche sui singoli. Miglior marcatore, ma lontanissimo da essere stato un fattore questa sera, Sayun Yang, di sui 27 minuti, di 17 punti, quasi tutti in gran parte nel garbage time, con DT anche da 9 rimbalzi, 20 minuti e 16 punti per Edwards, che certamente al momento non è stato un fattore ancora una volta in questa gara 3, molto alterno, molto incostante, con scelte offensive sempre condivisibili, un punto e due assist, ma soprattutto i suoi 16 punti ottenuti con un poco edificante 2 su 3 dall'arco ed un 4 su 10 da media distanza dal campo. Veramente tanta imprecisione e spesso scelte non costruite per l'americano bianconero. Poi il rientrante Alen Smelagic, che ha dato qualcosa più di pancia che dal punto di vista di squadra, nei suoi 18 minuti, 14 punti, un rimbalzo. È chiaro che da lui non si potesse attendere troppo impatto, anche vista la sua assenza prolungata nell'ultimo periodo, il suo poco involgimento per scelta tecnica, perché il Malagic, a differenza di Paiola, di Austin e di Dierra, non era nella lista degli infortunati. 21 minuti con 14 punti in assist, un rimbalzo per Iago, qualche sprazzo, non troppo ordine e regia, non è chiaramente un play d'ordine, però spesso con lui in campo la squadra poi anche fatica a costruirsi conclusioni con senno aperte, magari frutto di un ribaltamento o di un giro palla efficace. 18 minuti, 13 punti, 3 rimbalzi e 2 assist per Matt Morgan, che è uscito zoppicante nell'ultima parte di gara. Nulla di che, ci auguriamo, immaginiamo un residuo del vecchio infortunio, ma insomma anche Morgan chiaramente da solo non poteva vincere. 26 minuti per l'unico centro di ruolo presente questa sera per Momo Diouf, 6 punti, 8 rimbalzi e un assist. Ovviamente occorre anche Luca, che il gemello, il fratello e il compagno di reparto di Arra possa rientrare più presto, perché Diouf, che già non è stato brillantissimo in questa serie, da solo chiaramente non può sostenere da solo il pitturato.
11: Sì, ha dimostrato come abbia bisogno del ritorno del centro maliano, che a Bologna era stato uno dei bianconeri più positivi, soprattutto nell'ultimo quarto giocato sotto le due torri, ovvero in gara 2 aveva finito la partita quasi in doppia doppia con 10 punti e 9 rimbalzi. Questa sera direi che in termini di energia si è sentita un po' in coabitazione l'assenza di Austin Junior, l'assenza di Paiola e l'assenza di Arra, appunto, che citavamo. Di Paiola perché la Virtus non è riuscita a trovare il solito ritmo, non è riuscita a trovare la solita circolazione palla che sarebbe stata in grado di creare dei buoni tiri aperti da dietro la linea dei 6 metri e 75, quindi dei tiri ad alta percentuale che questa sera non sono appunto entrati. Ha perso con Derrick Colston Jr. il suo tiratore da 3 più affidabile, e le sole 7 triple mandate a bersaglio questa sera rappresentano un dato che non permette di potersela giocare con una Trento così ispirata, che sfonda quota 100 per la prima volta in questa serie, per la precisione 102 punti contro gli 85, lo ricordiamo, della Virtus. E è mancata la vivacità, tutta l'energia, tutto il fosforo che è in grado di garantire a Ludi Arra nei pressi del tabellone, anche a discapito di un Momo Diouf che oggettivamente sembra non essersi presentato a questa serie di playoff, perché magari con intenzionalmente ha tutta la buona volontà di mettersi quantomeno mentalmente all'interno della serie, ma l'abbiamo visto anche a cavallo tra terzo quarto e periodo conclusivo, dopo una buona palla recuperata in difesa ha procurato immediatamente due palle perse.
12: Buonasera a tutti. Buonasera. Iniziamo la conferenza stampa post partita con il commento sulla gara da parte di coach Renato.
13: Complimenti a Trento, ha strameritato di vincere questa partita, e chiuderei qua, ci vediamo alla prossima partita. Bisogna reagire e sarà un'occasione per reagire, per vedere chi siamo veramente. Chiuderei qua. Certo.
14: Una domanda, è giusto dire che la squadra in questo momento, al netto delle assenze che sicuramente pesano poco, appare un po' sfiduciata? Cioè, cosa pensi che sia successo tra gara 1 e gara 3 nell'arco di 5 giorni? Perché sembra completamente un'altra squadra. Gara 1 è stata approcciata bene, tanta aggressività, concentrazione attacco e difesa, in gara 2 così così, oggi quasi blackout totale.
13: È successo sicuramente qualcosa e questo dobbiamo risolverlo tra di noi. Con tutto rispetto, dobbiamo sistemare certe cose all'interno di quattro mura e dirsi le cose come sono. Non sono buone, assolutamente.
14: Io ne faccio un'altra: la gestione di Ferrari, la scelta tecnica, non farlo giocare per tutto il primo tempo, vedendo come quello che era stato l'impatto di Iallo, che non è entrato in campo molto bene, o anche di Achele, che magari non ha brillato. Come mai?
13: Semplicemente volevamo fare una scelta difensiva, soprattutto nei primi 20 minuti, poi quando abbiamo visto che abbiamo subito 50 passapunti, semplicemente avevamo bisogno di segnare.
14: Grazie.
13: Tutto qua.
15: Buonasera, coach. Playoff hanno abituato i bottoni, non l'ultimo quello da gara 1 vostra stasera, però cosa ti fa essere ottimista che ci possa essere un ribaltone in gara 4, vista l'intensità, l'energia e il faccio della squadra di questa sera?
13: Noi non molliamo mai, io non mollo mai, e finché posso vincere farò di tutto per vincere. E abbiamo un sacrosanto dovere nei confronti della nostra società.
15: Buonasera, coach. Le volevo chiedere un commento sulla prestazione di Smailovic a rientro nei convocati dopo un periodo in panchina e un aggiornamento sulle condizioni di Diarra per Care 4.
13: Non parlerei dei singoli. È stata una sconfitta di squadra. Non ho elogiato nemmeno quando si è vinto. Ho parlato di singoli e di Arra. Domani valuteremo le sue condizioni. Ha subito una botta, una lesione agli addominali nella gara precedente. e purtroppo non poteva darci una mano stasera. Valutiamo domani la sua condizione.
15: Ecco, si in panchina negli ultimi 13 minuti, lo hai risparmiato perché ormai la gara non c'era più o c'è qualche motivazione tecnica?
13: Direi entrambe le cose.
12: Se non ci sono domande chiediamo qui la conferenza.
13: Grazie mille.
12: Grazie.
10: E questo era coach Jakovlevic a commentare il post gara, chiaramente tutto rimandato a gara 4 domenica 17 qui alla BTS Arena, sempre cercando di capire se la Virtus potrà avere una gara 5 o se Trento riuscirà a raggiungere la vincente di Venezia Tortona in semifinale nella parte del tabellone. Nell'altra parte del tabellone Milano è già comodamente in semifinale dopo il 3-0 su Reggio Emilia. Ancora invece da decidere l'incrocio tra Brescia e Trieste, che ovviamente sancirà l'altra semifinalista. Luca, a questo punto direi andiamo ai saluti, non prima però di aver dato il nuovo parziale per quanto riguarda l'altra gara che interessa la parte di tabellone, 58-54 avanti Tortona quando siamo all'inizio della quarta frazione. E allora ringrazio Luca Giardini.
11: Grazie, buona serata.
10: Anche da Alessio Torri ringraziamento per essere stati in nostra compagnia. Non andate via però ora, perché la linea va direttamente al Falchi per il match di baseball Unipol Fortitudo contro Collecchio. È tutto dalla BTS Arena. La linea va appunto al baseball.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
16: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
17: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
18: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
17: Ristorante Pizzeria Caruso.
18: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
17: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
4: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
19: Ma da qui a breve, riscaldamento di Bermudez, intanto che termina in questo momento. Intanto salutiamo gli amici del canale 1 che, dopo aver sentito i 102 punti subiti, o 103 adesso non mi ricordo, dalla Virtus in gara 3 dei quarti scudetto, si collegano da Gianni Falchi con il punteggio, dicevamo, di 4-1, frutto di un punto segnato nella prima ripresa da Celli su doppio di Samuele Gamberini e tre punti segnati nella quinta ripresa frutto di qualche valida e degli errori, punti segnati nella fattispecie da Borghi, Laise e Celli. Parte alta invece della settima ripresa, che inizia in questo momento con la smanicata in campo buono da parte di Pasotto, ne esce un singolo interno, non può nulla la Ise che fa il massimo, bisogna dire, singolo interno, quindi singolo al 5 per chi tiene lo score da casa, e quindi Collecchio che di fatto mette il lead off nuovamente in prima base. Vediamo cosa verrà chiesto a Padiglia, che questa sera gira a 1-1 con un arrivo in base su errore. Non un gran corridore, lo abbiamo visto sull'out della quinta ripresa, out in seconda su assistenza di Ernesto Liberatore. Sembrerebbe coach Ferrarini dare semaforo verde questa volta a Padiglia. Anche anche su segnali di Michele Dorante dal sacchetto di terza, sembrerebbe semaforo verde per Padilla, dopo che hanno giocato tutta la partita con il bunt sistematico, con l'uomo in prima e essere eliminati. E adesso probabilmente c'è un attimo di calma da questo punto di vista, anche perché sembra che ci sia un piccolo down nella performance di José Bermúdez, che parte con due ball appunto su Padilla, sempre situazione di Pasotto in prima e Zero eliminati. A casa adesso tocca e c'è la valida, valida da due basi da parte di Padilla, la pallina passa tra la Ise e il sacchetto di terza, è un doppio in piedi e punto del 4-2 di Collecchio. Doppio a sinistra per Padilla, che fa quindi 2 su 3 di fatto, e punto segnato da Pasotto per il 4-2 che riapre la partita. Uomo in seconda e Zero eliminati. Vediamo, c'era già stata una visita a Bermúdez nel corso della ripresa precedente, adesso c'è un chiede Betto spiegazioni, la pallina è passata molto vicino al sacchetto di terza, viene chiamata in campo dall'arbitro di terza, però Betto non è convinto. Io onestamente da qui mi sembrava buona, di poco ma mi sembrava buona, tant'è che Fabio non può far altro che tornare in dugout. Adesso Ernesto Liberatore ha colloquio anche con il suo pitcher per sincerarsi delle sue condizioni del braccio, se ne ha ancora, e soprattutto per tranquillizzarlo, perché insomma, come detto, sono 6 validi a testa e 2 errori contro 1 per Collecchio. Bologna è ancora avanti 4-2, ma c'è tutta una partita da giocare e tutta una settima ripresa da fare, dove di fatto Collecchio ha già segnato un punto e ha l'uomo in posizione in punto con Zero eliminati. Nel box arriva, come detto, Filippo Daddi per il suo terzo turno, 0 su 2 fin qui. A casa Bermúdez, filo interno, ball numero 1. Intanto qualcuno che si scalda nel bullpen Fortitudo c'è, ma credo che l'intenzione di Betto sia quella di far proseguire ancora per un po' Bermúdez. Adesso tentativo di bunt da parte di Daddi, ma in zona di foul, bene così per noi. Intanto pareggia l'Atalanta al minuto 83 con autorete di Comuzzo, per il quale il Como sarebbe disposto a spendere 20 milioni, si vede che i soldi non contano niente nel calcio. 20 milioni per Comuzzo, mamma mia. Un ball, uno strike, il conto su Daddi. A casa Bermúdez, palla alta, secondo ball, 2-1 il conto. Intanto al Paladozza è supplementare, 68 pari al secondo minuto supplementare. Due partite tiratissime, adesso batte Daddi direttamente sulla Ise, che assorbe e assiste in prima per l'out 5-3, bene così. La Ise si è trovato nel posto giusto al momento giusto, ha dovuto solo alzare il guantone, assorbire e assistere in prima Gamberini per il primo out. Non si muove dalla seconda ovviamente Padilla, e situazione difensiva della F che migliora leggermente. Sono ancora 2 out da fare per chiudere questa parte alta, settima ripresa, e Collecchio ancora l'uomo sul sacchetto di seconda, ma c'è un eliminato sul tabellone. Nel box arriva Trolli, che subisce il primo strike su questo swing a vuoto. Uno strike, 0 ball su Trolli. Bermudez in posizione fissa, dà un'occhiata in seconda e poi Trolli batte una velenosa Texas che cade davanti a Doboletta. Non ce n'è per la corsa a casa per fortuna, ma singolo al centro di Trolli, questo era abbastanza inaspettato, caro Gianlu. Corridore agli angoli e un out. E nel box, ma è ancora Trolli sul... Sì, sembrerebbe lui. Corridore agli angoli e un out, adesso sale Betto, credo che forse, dico forse, potrebbe essere finita la partita di Bermudez, che dopo una partenza sprint è un po' calato tra l'inning precedente e questo in corso. Sì, ancora Trolli, che adesso sfrutta questa visita da parte di Fabio Betto per rientrare in dugout e credo chiedere lumi al manager sul da farsi. È il turno di Bassani, te che dici? Ti sembra Bassani? Direi che potrebbe essere Bassani, ed è proprio così. È il turno di Bugs, non ce n'è ovviamente per Marcel Raurenzio, che dopo la sceneggiata, possiamo dirlo senza mezzi termini, di gara 1 con Nettuno, mi avevano detto fosse a rischio taglio, non essendo della partita, potrebbe essere anche che stia scontando la sua seconda giornata di squalifica. Insomma, non so quanto lo rivedremo con la casacca Fortitudo a breve, Marcial. Ad ogni modo, dopo 6 riprese punto 1 termina la partita di José Ignacio Bermudez, inizia quella di Alex Bassani. Bax torna sul monte di lancio. Si scalda adesso ovviamente con Ernesto Liberatore, eredita una situazione di Padiglia in terza e Trolli in prima con un eliminato e la Fortitudo avanti 4-2 nel conto. Intanto non so se sta andando a fuoco qualcosa, c'è qualcuno che fuma qua sotto, tant'è che vabbè, dà abbastanza fastidio, poco male. Riscaldamento di Bassani terminato in questo momento. Riscaldamento di Bassani terminato in questo momento. Nel box arriva Mantovani per il suo terzo turno. Vediamo come Bax partirà su Pietro Mantovani. Bax parte con un'occhiata in prima, poi a casa con il primo lancio. Adesso tentativo addirittura di rubata a casa da parte di Padiglia, mi sembra abbastanza pretenzioso, considerando che l'abbiamo visto correre, non sembra un fulmine di guerra. Un ball zero strike, il conto su Mantovani da parte di Alex Bassani. Bax adesso dà ancora un'occhiata in prima a Trolli, poi va a casa, spritz in foul Mantovani. Un ball, uno strike, conto quindi sull'esterno centro della formazione di Collecchio. Dai Bax, 1-1 il conto, corridore agli angoli, parte alta settimo, Fortitudo avanti 4-2. Bax un'occhiata in prima, poi va a casa, interno alto, colpito Mantovani, non mi sembrava colpito onestamente, ma ha chiamato colpito Caser. Mantovani ha raggiunto già il secchetto di prima, hit pitch numero 1, l'ha colpito, l'ha proprio giusto sfiorato nella casacca probabilmente. Avanza in seconda Trolli e adesso chiaramente situazione di basi cariche e un out. C'è il punto del pareggio in seconda con Alfieri, Leonardo Alfieri nel box di battuta per il suo quarto turno, 1-3 per lui. a casa c'è lo strike di Bax, bravo. Bravo Bax, uno strike, zero ball su Alfieri. Basi cariche e un eliminato. Infissa Bassani. A casa. Altra palla interna, ball numero uno. Adesso Bax chiede il cambio della pallina e glielo concede l'arbitro Kaser. Tanto il bat boy di Collecchio raggiunge il suggeritore di prima, nella fattispecie Juan Pablo Angrisano, che salutiamo, ex catcher Fortitudo negli anni d'oro, quelli che per me sono gli anni d'oro, e anche ex Redskins di Imola, se non ricordo male. Tanto Del Monte, Angelo Del Monte, no, Tommaso Del Monte, colpito, intanto il lancio di Bassani ed è colpito, colpito Leonardo Alfieri. Viene colpito Alfieri e quindi credo sia entrato il punto del 4-3. Intanto un attimo di confusione, chiedo scusa a chi ci ascolta da casa, ma è arrivata una pallina molto interna a parte di Bassani. Il pubblico protesta, convinto che sia stato colpito il fondo della mazza e non di fatto la mano del buon Alfieri, però pare aver preso un legno non da poco, perché è per terra che tanto c'è addirittura chi dice che si sia fatto colpire apposta. Adesso ci sta solo che parta una seconda rissa, una nuova rissa, tanto per non farci mancare niente dopo Nettuno anche da Collecchio sono arrivati, ma insomma qua posso anche capirla, siamo a un centinaio di chilometri. Tanto Alfieri fa vedere la mano colpita all'arbitro capo Kaser. È ancora situazione abbastanza convulsa. Da Gianluca hai capito qualcosa, onestamente?
20: No, l'arbitro molto convinto ha dichiarato subito il colpito. Devo dire che non ci sono state grosse proteste da parte del nostro staff tecnico, più che altro da parte del pubblico. Sosteneva che fosse stata colpita la mazza e non la mano del giocatore di Collecchio, però molto molto dolorante, quindi obiettivamente Younes o è un grande attore o effettivamente è stato colpito. Tra l'altro ha mostrato anche la mano all'arbitro Kaser, proprio a voler testimoniare dal suo punto di vista il colpo subito. L'arbitro ha decretato subito il colpito senza nessun tipo di tentennamento, insomma, quindi credo che non ci siano molti dubbi sulla decisione finale. Adesso il gioco è fermo anche perché il giocatore è molto molto dolorante, adesso piano piano si sta riprendendo, però dicevo, più che dal nostro staff tecnico, proteste da parte del pubblico. Adesso direi che c'è un conciliabolo fra gli arbitri, vediamo quindi se confermeranno la decisione, se tra gli arbitri stanno parlando tra di loro, insomma, o è un grande attore o è stato effettivamente colpito.
19: Sì, lo credo anch'io. Adesso io onestamente che si sia fatto colpire mi sembra alquanto improbabile, anche perché se ti fai colpire una spalla, un braccio, proprio una mano, non mi sembra insomma, per un giocatore di baseball la mano è abbastanza importante e delicata, soprattutto quando arriva una pallina a 80-90 miglia. Comunque
21: poi
20: scusami Jonas, ma se il lancio è scontrollato ed è nella direzione del giocatore, non c'è nessun obbligo che il giocatore si debba spostare, quindi cioè, nel senso che tu non puoi andare a cercare il contatto con la pallina, insomma se tu sei fermo e ti arriva la pallina addosso, infatti c'era un detto da qualche vecchio tifoso, no, in situazioni critiche il fatti colpir, un classico.
1: Il tifoso c'ha 79 anni ed è a casa che ci ascolta, mio babbo. No, no, ma te ne dico uno a caso, giusto? Tanto continua il conciliabolo tra i tre arbitri. Si conclude finalmente adesso, vediamo cosa verrà deciso. Bucks continua a scaldare il braccio intanto, chiaramente, perché questo stop forzato non aiuta neanche lui a prendere il ritmo e a entrare caldo in partita, a stare caldo in partita. Credo che sia arrivati alla conclusione in cui Leonardo Alfieri dovrebbe raggiungere il sacchetto di prima, ma non è lui, è Pietro Mantovani ancora in prima. Pietro Mantovani ancora in prima e quindi non è cambiato assolutamente nulla. Di fatto Kaser torna sui suoi passi, direi. Io che avevo già aggiornato lo score proprio, ciaone, mi suol dire. E quindi di nuovo Alfieri nel box, quindi non è cambiato sostanzialmente nulla. Sempre un punto segnato dalla formazione con le chiese e non è entrato il punto forzato del 4-3 sul colpito di Alfieri, che adesso va a K. K Alfieri, ed è il K numero 1 per il buon Alex Bassani. Caro Gianlu, alla fine è stato un buon attore.
20: Sì, devo dire che sicuramente sono stati gli altri due arbitri a far cambiare idea a Kaser, è stato un conciliabile effettivamente, probabilmente avuto l'arbitro diciamo di seconda, era in traiettoria visiva, evidentemente ha visto qualcosa di diverso, hanno fatto cambiare idea a Kaser ed è un ottimo attore Alfieri. Tu che sei un appassionato anche di fiction potresti dargli qualche dritta per questo magico mondo, caro Jonas.
1: Sì, tra l'altro una sceneggiata per terra, m'han colpito, poi se non t'han colpito, insomma, sembra anche classica sceneggiata che si vede spesso nel calcio, no? Però, insomma, bene per noi, perché di fatto il punteggio rimane 4-2, adesso sono due eliminati con uno strike e zero ball su Pomponi, e situazione quindi che potrebbe, speriamo, chiudersi nel migliore dei modi per questa difesa Fortitudo. Adesso arriva anche il secondo strike da parte di Bassani e massimo vantaggio per lui. Chiaramente al cambio di campo, caro Gianlu, cioè al termine della ripresa andrò a riaggiornare il mio score, perché cioè, veramente ho fatto un casino qua. A casa Bucks arriva il K2 per Alex Bassani, è sventolato anche questo, chiude la settima ripresa difensiva di Bologna con un punto subito e tre uomini rimasti sui sacchetti. C'è rimasto male anche Mantovani, che ha lanciato il caschetto in dugout per poi farsi portare il cappellino e tornare alla sua posizione canonica difensiva di esterno centro. Chiaramente credo che proseguirà la partita di Veloz, anzi sicuramente è sempre lui sul monte. Veloz che nella settima ripresa difensiva dovrà affrontare Borghi Laise e Federico Celli, cercando di lasciare la formazione bolognese ferma ai 4 punti della quinta ripresa, per poi sperare che la sua squadra recuperi i 2 punti che mancano. Chiaramente è quello che non ci auguriamo noi. Il riscaldamento di Veloz che prosegue e nel box, come detto, c'è già Gilberto Borghi pronto per il suo terzo turno. 0-2 con un punto segnato per Gil.
19: qui direi con l'ultimo lancio, il riscaldamento di Manuel Veloz. Infatti è così, riscaldamento terminato, arriva sul sacchetto di terza Juan Carlos Infante e Francesco Busti su quello di prima. E come detto arriva anche il turno numero 3 in battuta per Gilberto Borghi. Tanto potrebbero esserci stati dei cambi difensivi da parte di Collecchio, perché ho sentito il buon Federico Frassinella pronunciare qualcosa al microfono, chiaramente non si è sentito una cippa.

0: sentirei così a spanne, anche se non c'è scritto sul sito della FIPS, noi andiamo ad intuito per il momento, quindi Pasotto diventa 7 primo e come detto Del Monte lo mettiamo su al posto di Trolli, diventa 9 primo. Adesso cosa è successo? Qualche problema ancora per Collecchio, stava riprendendo con la parte bassa della settima ripresa, ma c'è qualcuno che evidentemente non è a posto. Cosa è successo? Cioè, rientra in dugout, seconda base, direi sì, Alfieri non ce la fa e deve rientrare in dugout, quindi ennesimo cambio, è entrato il numero 62, se non ho visto male, 62 che però io non ho nel roster. Non ce l'ho, il 62 nel roster di Collecchio non ce l'ho.
1: Aldo
0: Pavarani, va bene. Pavarani quindi al posto di Alfieri. Non so se riusciremo a concludere questa settima ripresa. Pavarani diventa 4 primo in questa parte bassa del settimo. Un po' di casino per Collecchio. Tanto è andato K Borghi in tre lanci da parte di Velo ed è il K numero 1 per Velo. E primo strike, adesso cerchiamo di tornare un attimo in diretta convinti di quello che stiamo facendo e dicendo, perché ci siamo un po' persi in questa settima ripresa, sono il primo a scusarmi, però insomma un po' di caos. Adesso lancio nel mondo da parte di Veloz che tra un po' colpisce la Ise questa sera migliore fin qua dei suoi nel box di battuta, 2 su 2 con un punto segnato, due singoli a sinistra. Adesso altra visita sul monte, arriva il pitching coach, direi Larrazabal, sul monte di lancio ad assicurarsi delle condizioni di Manuel Velo, che ha sbagliato un lancio, voglio dire, mi sembra un po' prematuro, ecco, chiederne le condizioni. Fin qui impeccabile Velo, 4 battitori passati al box e 4 eliminazioni. In ogni modo c'è un ball e 0 strike su Alessandro Laise. Tanto incredibile al Paladozza, 7-4-7-5 vince Verona, che avrà due match ball in casa per andare in finale. Verona più forte, si è sempre detto, ma insomma che potesse venire a vincere due serie di fila al Paladozza era abbastanza impronosticabile. Peccato davvero, perché insomma Fortitudo butta via un'occasione per venire su, almeno fin qui grande come una casa. Intanto due ball e uno strike su Alessandro Laise, e terzo ball che arriva in questo momento con pallina di fatto nella polvere da parte di Velo, che adesso va a casa con il quinto lancio, cioè lo strike sul filo interno questa volta. Tanto salutiamo anche Lorenzo Zambonelli che è dall'altra parte del vetro e mette le musiche, ma che è distrutto moralmente per la sconfitta della Virtus, ma ci tiene anche a sottolineare il godimento nel vedere la Fortitudo sconfitta ancora una volta. Conto pieno sulla Ise a casa Veloz, tocca la Ise su Daddy che fa l'out senza assistenza, out 3, seconda eliminazione in questa parte bassa della settima ripresa. Nel box arriva

0: Vercelli. Per lui 2 su 3 con un K e 2 punti segnati. Veramente on fire Federico Celli. Sarà anche la maglia numero 24 di Claudio Liberziani che lo ha gasato da matti, ricordiamo l'ha preso il 24 da Liberziani il buon Federico Celli, perché il 24 di gennaio, se non ho capito male, è nato il suo primo figlio, quindi ci teneva ad avere quel numero. Celli intanto incassa il primo ball di Veloz e adesso batte su Sanchez che assorbe e assiste in prima per l'out 6-3 che chiude la settima ripresa, dove la Fortitudo non segna punti, anzi ne esce il più classico dei 3 su 3 giù. Nuovo punteggio a Gianni Falchi dopo 7 riprese complete, 4-2 per la nostra Unipol Fortitudo Bologna sulla Comec Collecchio. A breve l'ottava ripresa con Gianluca Rambaldi, ma prima un po' di pubblicità.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unica, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
1: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
3: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Ecco il tocco per il gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso. Ristorante Pizzeria Caruso.
4: In via del Parco 13.
3: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
5: In diretta su Nettuno.

0: in diretta dal Gianni Falchi, 4-2, quindi nuovo parziale per la nostra Unipol Fortitudo sulla Camec Collecchio. Sta per iniziare l'ottavo attacco per gli ospiti, sempre Alex Bassani sul nostro monte di lancio ad affrontare Sanchez, Ordonez e Pasotto, quindi la parte centrale del line-up di Collecchio. Wilber Sanchez nel box, 0 su 2 più una base ball per lui questa sera, quindi momento cruciale del match. Insomma, Collecchio in questo ottavo inning si gioca tanto delle speranze residue, appunto, con la parte nobile del proprio lineup. Va a casa Bassani, primo strike su Wilber Sanchez, 7 valide a 6 per Collecchio, siamo stati superati nel conto delle valide, quindi 7 valide a 6 per Collecchio, ma due errori anche per gli ospiti contro uno per noi. A vuoto Sanchez, si carica del secondo strike, 0 ball 2 strike, massimo vantaggio per Bassani su Sanchez, il lead off di questo ottavo inning Collecchio. Insomma, quindi partita che si è un po' rianimata nel corso del settimo inning, anche con la querela del colpito non colpito. Insomma, l'arbitro Casera, casa base, aveva preso un po' una bella svista importante, un ball due strike, poi richiamato all'ordine tra virgolette dagli altri due arbitri. È stato dato il foul ball alla fine invece che il colpito, che sarebbe valso il terzo punto per Collecchio. Un ball due strike su Sanchez, adesso per Bassani che va a casa col quarto lancio, bel ball, bravo Sanchez a non farsi ingolosire. Due ball due strike il conto su Wilber Sanchez. Dicevamo 0 su 2 più una base ball per lui, sarà poi seguito da Ordóñez, miglior bastone per Collecchio. Intanto conto pieno su Sanchez, attenzione, importante non mandare il doff in base, che darebbe insomma ulteriore spinta alle velleità di Collecchio. Conto pieno su Wilber Sanchez, va a casa Bassani, batte Sanchez, alza una volata, ce n'è per l'out, il capitano, out F8, lunga volata ma innocua su Doboletto, so, anche abbastanza profonda a fin dei conti, a un paio di metri da warning track, ma fa buona guardia il capitano Lorenzo Doboletto. Primo out, Jesus Ordóñez nel box battuta, Doboletto all'esterno centro, insomma credo che se non è il miglior interprete del ruolo in campionato ci andiamo vicini. Primo out quindi con Jesus Ordóñez nel box, primo strike su di lui, diciamo Ordóñez 1 su 2 più una base ball. Era molto importante fare questo primo out, abbiamo due punti da difendere, siamo all'ottavo inning. A casa Bassani, a vuoto Ordóñez, anzi sprezzato in foul leggermente, qui è andato per spaccare la pallina, buon per noi che trova una debole sprezzata proprio dietro il cuscino di casa base, massimo vantaggio per Bassani su Ordóñez, 0 ball 2 strike. Cliente più pericoloso, 313 media battuta prima di questa partita per lui. Da casa Bassani, molto alto, primo ball 1-2, un ball due strike. Ricordiamo che si sta giocando la fase di intergirone, tutte le formazioni del girone A incontrano le formazioni del girone B, ovviamente viceversa. Due partite di weekend. C'è intanto la battuta di Ordóñez tra gli esterni e c'è l'out di Borghi al volo, out F7, profondo anche Ordóñez, ma fa buona guardia Gilberto Borghi, out F7, due out con due bei contatti obiettivamente, ma controllati dalla nostra cerniera esterna, composta questa sera da Borghi, Dobolette e Celli, tre signori esterni. Pasotto nel box, basi vuote, due out. Insomma, abbiamo scampato i pericoli Sanchez ed Ordóñez. A vuoto, Pasotto primo strike. Un bel andare aver trovato questi due out. Un bel andare. E quindi ci troviamo con le basi vuote. Primo ball intanto. Primo ball, un ball, uno strike su Pasotto. 1-1. Quindi il conto su Andrea Pasotto. Bassani è entrato bene in questo ottavo inning dopo qualche problema nell'inning precedente. Batte Pasotto sull'Aise, molto bravo a controllare, e salvo però in prima. Bravo l'Aise proprio sulla linea di foul di terza a controllare la pallina, poi assistenza in prima, ma si stacca Gamberini dalla base, prova a toccare la corrente Pasotto, ma c'è il singolo per il giocatore di Collecchio, quindi nulla da fare, uomo in prima. Bravo comunque l'Aise, in fase difensiva, molto bravo l'Aise a controllare, ha provato con una fucilata in prima, ma Gamberini si è dovuto staccare dal cuscino, ha provato poi a toccare appunto la corrente Pasotto. Ma nulla di fare, uomo quindi in primo, due out. Padilla, attenzione. Padilla 2 su 3 con un singolo, un doppio, attenzione. Giocatore da giocare con molta prudenza, anche perché poi dopo abbiamo obiettivamente Filippo Daddi che sulla carta fa molta meno paura, quindi a giocare con molta accortezza. Padilla ancora su Laise, la linea, linea su Alessandro Laise, terzo out, questa secca battuta di Padilla, sconsolato perché ne esce la più classica delle linee proprio su Laise, e quindi terzo out. Vorrei spendere una o due parole su Laise, rinforzo dell'ultimo momento molto molto importante, che ha già fatto vedere anche l'anno scorso di essere un giocatore che a livello difensivo può ricoprire praticamente interbase, terza base, seconda base, può ricoprire tutti i ruoli, e a livello offensivo è un bel giocatore di contatto. Lo paragono un po' come tipo di giocatore, non so se sei d'accordo, ad Anjoy del Parma, quel giocatore che può giocare in tutti i ruoli difensivi e buon contattista in attacco.
1: Sì, un bel jolly, non un battitore di potenza chiaramente, però come hai detto giustamente tu, un contattista, uno da singolino, uno che in difesa fa anche il suo. Stasera insomma ha preso due singoli da Pasotto, ma singoli abbastanza complicati anche da gestire dal punto di vista difensivo, però il suo lo ha fatto ampiamente. Gira questa sera 2 su 3 in attacco, un punto segnato, diciamo che considerato che è stato firmato 24-36 ore fa, insomma si è ricordato bene di quali sono gli schemi e quello che vuole il buon Fabio Betto, anche in virtù insomma di quello che ha appurato l'anno scorso.
0: Sì, c'è da dire, Jonas, che quando tornerà Martina ci sarà una bella concorrenza per trovare posti in squadra a livello difensivo, perché Vaglio sta giocando un campionato ottimo fino a questo momento. Ovviamente Newton interbase è intoccabile, Martina uguale, insomma ci sarà una bella concorrenza, ma un po' di abbondanza ci vuole, perché ovviamente il campionato è lungo, i playoff saranno molto molto intensi, e avere qualche cambio in più toccando ferro per così contrastare anche qualche eventuale infortunio è molto molto importante. Intanto primo ball proprio su Alessandro Vaglio, 0 su 2 più una volata di sacrificio per lui questa sera, e quindi proviamo a dare un po' di fastidio al rilievo di Collecchio. Insomma, questo Manuel Veloz è entrato bene in partita, cioè direi che con l'arrivo di Laise teoricamente, insomma, a meno che di qualche colpa a sorpresa, il mercato dell'Unipol Fortitudo si può insomma dire concluso. Poi chiaramente insomma ci potrebbe essere sempre qualche sorpresa. Due ball, uno strike il conto intanto, su Alevaglio. Dicevamo tornato ad ottimi livelli quest'anno, si è dato la battuta in foul di Vaglio. Quest'inverno ha lavorato tanto Vaglio, insomma, per ritrovare una condizione sia fisica che baseballistica dopo, insomma, gli anni di assenza. Obiettivamente, insomma, rispetto allo scorso anno è un altro Alessandro Vaglio, insomma, chiaramente non ancora ai suoi livelli massimi. Obiettivamente probabilmente è impossibile, insomma, che, insomma, Vaglio ha 37 anni, però ancora un signor giocatore. Quindi importante, batte intanto in direzione di Veloz, è già la seconda volta questa sera che Veloz si trova una debole rimbalzante in sua direzione. Comodo out 1-3, quindi primo out per il nostro ottavo attacco, che prosegue poi con Newton. Io ricordo ancora l'appuntamento per gara 2 domani sera alle 20:30, si gioca a Collecchio, ovviamente diretta su Nettuno Bologna 1. Per chi non potrà venire direttamente al campo di Collecchio, un bello stadio quello di Collecchio, con un ottimo bar, bar di Collecchio di assoluto livello, stadio carino a qualche chilometro di da Parma. Quindi, insomma, se qualcuno ha voglia di fare una gita domani sera, è un trasferta assolutamente che consigliamo. Per tutti gli altri, ovviamente, la diretta su Nettuno Bologna 1. C'è intanto lo strike su Newton, primo strike su Newton, parte di questo Veloz che, insomma, è entrato bene in partita. Sono numeri non eclatanti per lui fino a questo momento in campionato, ma questa sera sta giocando una ottima partita. In foul lungo a sinistra Newton, secondo strike in direzione bar, qualche metro in foul, ingiocabile però dall'esterno sinistro Pasotto. Quindi 0 ball 2 strike, massimo vantaggio per Veloz su Newton. Domani sera, meno di sorprese clamorose, radio cronaca di Matteo Balduzzi e di Fabio Straziari, teoricamente. Un ball due strike, a casa ancora Veloz, in foul Newton, conto quindi che rimane invariato col supporto tecnico e supporto logistico di Claudio Azzarò. Un supporto logistico che poi un giorno poi racconteremo, insomma, A casa ancora Veloz, in foul Newton, conto che rimane invariato. Salutiamo Claudio Azzarone, sarà all'ascolto. Un altro che ha patito sicuramente stasera la severa sconfitta della Virtus. Un ball, due strike. A casa ancora Veloz, esterno, secondo ball, 2-2. 2-2. Insomma, in pratica stasera gioisce solo Casone con la salvezza del Sud Tirol. A casa ancora Veloz, batte Newton, una debole ribalzante molto velenosa, prova al terza base a fare il miracolo, ed è un singolo interno per Newton, una debolissima rimbalzante in direzione di Pomponi, bravo comunque a correre e raccogliere la pallina, prova poi con una fucilata in prima a trovare un'auto assolutamente improbabile e impossibile, valida interna per Newton, e quindi troviamo il singolo su Veloz finalmente, con Gamberini nel box, uomo in primo, un out, si gioca la seconda parte, ottavo inning, 4-2 Unipol Fortitudo nei confronti della Camec Collecchio, una testa a coda tra il girone A e il girone B. Questa fase appunto di intergirone, primo strike sul filo interno per Samuele Gamberini, 1-3, però con un doppio fondamentale, un doppio in mezzo agli esterni per Samuele Gamberini. A casa ancora Veloz, ball basso 1-1, insomma, diciamo, un Gamberini nel pieno della maturità, che assolutamente si candida anche per un ruolo importante in nazionale per i prossimi europei. Credo che assolutamente Samuele Gamberini in questo momento non possa non essere convocato in nazionale. È stata la battuta di Gamberini in foul verso il cuscino di terza, quindi si carica il secondo strike, un ball due strike. insomma ovviamente la nazionale italiana che parteciperà agli europei non sarà quella che ha giocato al classico e che insomma ha tenuto veramente tanti tanti italiani che non hanno mai seguito il baseball quest'anno attaccati alla televisione, non solo per seguire le gesta appunto del classic. Intanto c'è la giocata scellerata di Newton che parte dalla prima con il lanciatore che aveva ancora la pallina in mano, Velost se ne accorge, richiamato anche dai propri compagni, assiste in prima per un out, ma veramente qui Newton è impazzito. Velost aveva ancora la pallina in mano, non aveva neanche fatto partire il caricamento, Newton è partito ed è stato assolutamente piccionato per un secondo out. So, qui ha avuto probabilmente un'allucinazione Newton, perché è partito senza motivo, due out. Peccato, perché insomma con Gamberini nel box svuotiamo le basi. C'è intanto il ball esterno, dicevo, quindi sarà un nazionale insomma con tanti giocatori italiani, prossimi europei, quindi credo che Samuele Gamberini sarà assolutamente uno dei papabili per il manager Cervelli. A casa ancora Veloz, molto esterno per Veloz. Peccato veramente Newton, giocata no sense, evidentemente dalla prima avrà visto un movimento che non esisteva del lanciatore, probabilmente pensava che fosse già partito il caricamento, gli è partito, in realtà il lanciatore aveva ancora la pallina in mano. Gioco da ragazzi per lui, trovare l'out in prima, intanto la sprezzata in foul di Gamberini pochi istanti fa, due ball uno strike, conto su Gambero. Samuele Gamberini a casa ancora e c'è la base ball, quindi per Gamberini è il rimpianto accresce, perché insomma avremo adesso prima e seconda occupata con un out, invece abbiamo uomo in prima con due out. Vega nel box. Insomma, peccato la giocata di Newton, ma insomma non abbiamo da rimproverargli molto di più. Batte intanto Vega una velenosa pallina, un singolo proprio dietro l'interbase, velenosa battuta di Vega, ha provato il miracolo Sanchez, cade qualche metro dietro il confine fra la terra e l'erba, dietro l'interbase, quindi troviamo il singolo che porta gli uomini in prima e seconda. E mamma mia, insomma Newton non vogliamo tornarci sopra, ma avremo qui le basi piene, un out, peccato veramente. Comunque prima e seconda occupata con il capitano, doboletta nel box. Intanto salutiamo anche l'amico Davide Bacci all'ascolto, che ci ha appena mandato un messaggio confermando anche lui l'apprezzamento. E c'è la maglia di Dobbo, intanto la maglia di Dobbo a destra, è un doppio in piedi Lorenzo Doboletta, 5-2 Unipol. Sul primo lancio a destra, una bella battuta di Doboletta, doppio in piedi, 5-2 il nuovo parziale. Insomma, tocchiamo finalmente duro su Veloz, 5-2 con questo doppio di Dobbo. Dicevo, un saluto all'amico Davide Bacci all'ascolto, anche lui molto ma molto contento dell'arrivo di Laise, e fa un apprezzamento anche lui per Joy di Parma, apprezzamento che non possiamo però ripetere in diretta a Younes. Lo farà il buon Davide Bacci la prima occasione, se vorrà. Seconda e terza occupata, 5-2 Unipol con il liberatore nel box. Siamo contenti anche per il capitano Lorenzo Doboletta, aveva bisogno questa bella battuta a destra, doppio in piedi per Dobbo. Quindi seconda e terza occupata, liberatore nel box, 5-2 per noi, nuovo parziale qui dal Gianni Falchi. E insomma qui la valida del liberatore chiuderebbe probabilmente il match, giro vuoto, scarica del primo strike, 1-1 il conto per il nostro liberatore, insomma, catcher, insomma, ci è mancato tanto nel finale della scorsa stagione, 281 per lui, media battuta prima di questo weekend, insomma, quindi giocatore che si conferma con buone medie offensive, il nostro liberatore poi sempre capace di estrarre il coniglio dal cilindro. C'è intanto il ball basso, ball basso, due ball, uno strike, se il conto in tabellone è giusto, perché questa sera ogni tanto qualche colpo perso qui dal tabellonista del Falchi, due ball, uno strike dovrebbe essere il conto. Su Ernesto va a casa e qui c'è la girata di liberatore che non riesce, insomma, a fermare il giro di mazza, due ball, due strike su questo lancio, comunque probabilmente era strike, comunque 2-2 il conto, due ball, due strike, due out, 5-2 Unipol, seconda e terza occupata, Ernesto liberatore nel box. A casa Veloz in foul, liberatore, abbiamo trovato la valida numero 9 in precedenza con Doboletta contro le 7 di Collecchio, due errori per parte, due errori per parte. Del Falchi incita liberatore, sono alla fine discreta affluenza questa sera, considerato anche le concomitanze della Virtus e della Fortitudo, discreta cornice di pubblico qui al Falchi, ancora in foul liberatore, ancora in foul liberatore, quindi difende il piatto Ernesto, difende il piatto Ernesto, difende il conto e ha un'altra chance a sua disposizione per provare a trovare la valida che potrebbe dare altri due punti la nostra Unipol Fortitudo. Batte il liberatore in direzione dell'interbase, ce n'è per un comodo out, 6-3, peccato, debole rimbalzante in direzione di Sanchez che raccoglie, assiste in prima, comunque troviamo un punto che dà ancora un po' più di tranquillità alla nostra difesa che dovrà provare a trovare gli ultimi tre out. Tutto questo ovviamente con Jonas Casoni dopo l'ultimo, speriamo, stacco pubblicitario della serata.

0: 21 Bologna 1, sportivamente classica.
1: Di nuovo in diretta Gianni Falchi di Bologna in questa gara 1 del weekend tra la Unipol Fortitudo Bologna e la Camec Collecchio. Fortitudo deve difendere 3 punti per portarsi a casa questa partita e andare domani in quel di Collecchio va a giocarsi gara 2, giocarsi lo sweep che le consentirebbe di tenere il ritmo di Parma nel suo girone, ma in generale insomma tenersi alta per il buon piazzamento playoff. Parte alta del nono che sta per iniziare con ancora Alex Bassani sul monte, dovrà affrontare Daddy Del Monte e Mantovani a meno di clamorosi cambi da parte del manager Collecchiese, che questa sera di cambi difensivi ne ha portati più di uno. Bassani parte con uno strike su Filippo Daddy e adesso va a casa e batte ancora in foul Daddy. Bene, massimo vantaggio per il buon Bucks, 0-2 il conto. Strike, zero ball su Daddy che adesso spritta ancora in zona di foul, conto rimane invariato, zero ball, due strike sul prima base di Collecchio. E ancora posizione fissa per Bassani che adesso va nuovamente a casa su Daddy che spritta ancora in foul, difende il piatto. Difende il piatto Daddy, situazione ancora di massimo vantaggio per il nostro lanciatore. Ricordiamo parte alta nona ripresa, 5-2 Fortitudo, 3 out da fare a casa, ancora in foul Daddy. Ancora in foul Daddy. Forza Bucks, due strike, zero ball. Ancora ennesimo lancio a casa di Bucks e arriva il ball. Stavo per dire il capo ha guardato, non lo chiama Kaiser, ci rimane un po' male sia il liberatore che lo stesso Bucks. Quindi solo ball, 1-2, ancora buon vantaggio per il nostro Bucks che adesso va a casa. Ah, vuoto Daddy, bravissimo, bravissimo Daddy, K numero 3, K numero 3 per Bucks, primo eliminato di questa nona ripresa. Nel box arriva il numero 52, Tommaso Del Monte, per il suo primo turno, preso il posto, ricorderete, di Trolli e si è andato a posizionare a destra. Adesso incassa il primo strike Del Monte. Uno strike, zero ball su Del Monte, in fissa Bassani, segnali adesso da parte di Liberatore, a casa in foul Del Monte, secondo strike, bene così, 0-2, massimo vantaggio anche su Del Monte per Bucks. In fissa Bassani. Casa, ancora ball e ancora Bucks non è d'accordo con la chiamata di Kaiser. Un ball e due strike, il conto di Bassani su Del Monte. Bucks che quindi dovrà usufruire di un altro lancio per provare a chiudere Del Monte. Interno, ball numero 2 per Bassani, qui Del Monte non si muove, la linea che gli rimbalza sostanzialmente a ridosso dei piedi. Da dai Bucks, due ball, due strike. Accetta adesso i segnali a parte il liberatore. A casa Bucks. Tocca ancora in foul Del Monte, che comunque difende il piatto. Difende il piatto Del Monte. E ancora situazione di due ball e due strike. Dai Bucks, lancio che potrebbe essere decisivo per le sorti di Tommaso Del Monte. A casa Bassani, a vuoto, bravissimo Del Monte, a vuoto. K numero 4 per Bucks. 2K in questa parte alta del nono, siamo a un eliminato dal chiudere la partita. Nel box arriva Mantovani, che viaggia a 0 su 2 con un colpito. Forza Bucks, chiudiamola qui, così stiamo anche dentro le 3 ore di gioco. Infissa Bassani a casa, tocca subito, ma in foul Mantovani, ingiocabile dalla difesa Fortitudo, e quindi solo strike. Forza Bucks, uno strike, zero ball su Mantovani. A casa Bassani, alto ball. Mamma mia, che ho dato questo strike, Caser. Noi lo ringraziamo tanto, ma questo era ball grande come una casa. Quindi massimo vantaggio 0-2. Dopo due chiamate al limite su Bassani, chiamate ball da parte di casa, arriva questa chiamata strike su lancio apparentemente ball di Bassani, ma possiamo toglierla apparentemente da palla alta tutta la vita. In ogni modo va in foul con il terzo lancio Mantovani, quindi conto rimane invariato, sempre 0-2, sempre massimo vantaggio per Bucks. Adesso devi scegliere il lancio di chiusura. A casa Bassani, a vuoto Mantovani, a vuoto Mantovani, che cerca di fermare lo swing ma non ci riesce. Bassani chiude con 3K nella nona ripresa, che chiudono la partita. La Fortitudo vince questa gara 1 con il punteggio di 5-2 e si prepara alla trasferta di Collecchio di domani sera, dove potrà sweepare la formazione che in questo momento occupa l'ultimo posto in classifica nel girone B. Fortitudo chiamata a sweepare Collecchio, fa il suo a gara 1 e adesso vedremo domani sera in quel di Collecchio di Parma, al campo di Collecchio, se riuscirà a ripetersi con ancora una volta, direi, Civit lanciatore partente. In ogni modo lo scopriremo domani sera a partire dalle 8:30 circa, a meno che non ci siano ulteriori cambi di orario anche domani, che verremo a sapere soltanto domani pochi minuti prima della partita. Ribadiamo il punteggio da Gianni Falchi, la Fortitudo vince 5-2 su Collecchio. Appuntamento a domani sempre sulle frequenze di Nettuno Bologna 1, sul canale vediamo 2 probabilmente, poi ci sarà lo switch sul canale 1 subito dopo la fine della partita e dei commenti di quel Bologna Inter che chiuderà la 38esima giornata di Serie A del Bologna Calcio. Adesso vi daremo qualche dritta anche probabilmente sui social, ci saranno qualche variazione di rilievo. Ad ogni modo domani in diretta su Nettuno Bologna 1 da Collecchio, sicuramente in cabina di regia il buon Fabio Straziari col buon Matteo Balduzzi. Per il momento da Gianni Falchi è veramente tutto, si ringrazia chi ci ha ascoltato, ovviamente chi era in regia questa sera, che è il solito, salutiamo Simone Barbuti, e un appuntamento ancora a domani sera alle 8:30 da Collecchio.

0: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognetuval, Unica, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
1: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
2: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso. Ristorante e pizzeria Caruso.
3: In via del Parco 13.
2: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
1: Nettuno Bologna 1. Sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Salgono le torri norvegesi. Elland e Deggem dentro l'area di rigore bergamasca, punizione molto distante dalla porta. C'è il destro di Moro, c'è il sinistro di Miranda, ancora i consigli di Italiano. Resta sul pallone solo Miranda, è uno schema, larga sulla sinistra Rowe che potrebbe puntare. Zappacosta invece un cross col destro sul secondo palo, arriva il tiro e la palla in porta. Orsolini col mancino, è arrivato sul secondo palo a segnare il gol dell'1-0 al 78esimo. Orsolini sul lancio sul secondo palo di Johnny Rowe, col mancino batte Cardesecchi da due passi e il Bologna è meritatamente in vantaggio col suo numero 7.
1: Domani alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Inter, presentato da
3: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari, a prezzi eccezionali. Tre gemmologi per stime e valutazioni, in via Ugo Bassi 31B a Bologna, gioielleriaguidetti.it.
1: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
4: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
5: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
6: Stop! E un po' meno?
5: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
6: Stop! Po' meno.
7: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
6: Stop! Buona!
7: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
9: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
10: Coccolino Wonder Wash nel pacco da due flaconi è a 8,99 euro. L'ammorbidente coccolino XXL e la linea coccolino Botanical Perfume li trovi a 3,99 euro. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 euro. E per le stoviglie c'è Svelto. Il detersivo piatti a mano da 4 flaconi è a 4,99 euro.
9: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
11: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
12: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Salgono le torri norvegesi. Elland e Deggem dentro l'area di rigore bergamasca. Punizione molto distante dalla porta. C'è il destro di Moro, c'è il sinistro di Miranda. Ancora i consigli di Italiano. Resta sul pallone solo Miranda. È uno schema, larga sulla sinistra. Rowe che potrebbe puntare. Zappacosta invece un cross col destro. Sul secondo palo arriva il tiro. E la palla in porta. Orsolini col mancino. È arrivato sul secondo palo a segnare il gol del 1-0 al 78esimo. Orsolini sul lancio sul secondo palo di Johnny Rowe, col mancino batte Cardesecchi da due passi e il Bologna è meritatamente in vantaggio col suo numero 7.
1: Domani alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Inter, presentato da
3: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari, a prezzi eccezionali. Tre gemmologi per stime e valutazioni, in via Ugo Bassi 31B a Bologna, gioielleriaguidetti.it.
1: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
7: È mezzanotte e due minuti.
8: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Sai che suono ha la serata perfetta?
12: Deliveroo!
11: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termine con

0: noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
6: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
5: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
6: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
7: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
9: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Salgono le torri norvegesi. Elland e Deggem dentro l'area di rigore bergamasca. Punizione molto distante dalla porta. C'è il destro di Moro, c'è il sinistro di Miranda. Ancora i consigli di Italiano. Resta sul pallone solo Miranda. È uno schema, larga sulla sinistra. Rowe che potrebbe puntare. Zappacosta invece un cross col destro. Sul secondo palo arriva il tiro. E la palla in porta. Orsolini col mancino. È arrivato sul secondo palo a segnare il gol del 1-0 al 78esimo. Orsolini sul lancio sul secondo palo di Johnny Rowe, col mancino batte Kardecki da due passi e il Bologna è meritatamente in vantaggio col suo numero 7.
1: Oggi alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Inter, presentato da
3: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari, a prezzi eccezionali, tre gemmologi per stime e valutazioni, in via Ugo Bassi 31B a Bologna, gioielleriaguidetti.it.
1: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
4: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a Wisp Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto. Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul Crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno, media partner.
5: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
6: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
7: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Ci vuole assolutamente la valida di Celli. Uno strike e zero ball su Celli. A casa tocca Celli, infila la valida e la palla addirittura passa. Errore grossolano di Guevara. Guarda quanti ne girano, guarda quanti ne girano. Viene dentro anche il terzo punto. Diventa un triplo per Celli. Triplo per Celli. Tre punti a sparecchiare le basi. 3-1 Bologna.
1: Questa sera alle 20:30, in diretta da Collecchio, Unipol Fortitudo Bologna, Camec Collecchio, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
7: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
8: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
9: Deliveroo!
8: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
10: È 1:02.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Salgono le torri norvegesi. Elland e Deggem dentro l'area di rigore bergamasca, punizione molto distante dalla porta. C'è il destro di Moro, c'è il sinistro di Miranda, ancora i consigli di Italiano. Resta sul pallone solo Miranda, è uno schema, larga sulla sinistra Rowe che potrebbe puntare. Zappacosta invece un cross col destro, sul secondo palo arriva il tiro e la palla in porta. Orsolini col bacino, è arrivato

0: oggi alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Inter, presentato da
1: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari, a prezzi eccezionali. Tre gemmologi per stime e valutazioni, in via Ugo Bassi 31B a Bologna, gioielleriaguidetti.it.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: La Stra Bologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto. Vieni a scoprire il villaggio Stra Bologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul crescentone. Vieni e corri alla Stra Bologna 2026, Stra Bologna 2026, Radio Bruno, Media Partner.
3: Sai che suono ha la serata perfetta?
4: Deliveroo!
3: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.